0: canta ad un matrimonio.
1: Oddio, sì.
0: E a quel punto, invece delle canzoni del papà, signor Vito, sempre senza offesa, che lei cantava facendosi la barba e magari non erano perfettamente intonate, tutti gli invitati si accorgono che sto ragazzino
1: aveva qualcosa.
0: Qualcosa.
1: Sì, perché io credo di... Guarda, ho un ricordo... L'unico ricordo che ho che...
0: No, cioè, che cos'è questo?
1: Qui ero un po' più piccolo.
0: No, quello a destra sono...

0: realtà di aver rantolato qualcosa, però sai qua, no, perché sai quando, cioè, comunque per i parenti va bene tutto a quell'età, bravo, bravo, però mi ricordo perfettamente l'applauso che mi accompagnò da quel posto, dalla postazione dove c'era l'orchestrina lì, al tavolo, questo applauso me lo ricordo, è come se io avessi, mi fossi detto, nella vita voglio inseguire quell'applauso, voglio sentire quell'applauso, e lì ho capito presto, perché uno dice, vabbè, è possibile, sì, perché poi quando ci ripensi negli anni, che era destino, che sono le passioni che scelgono noi, questo lo sappiamo, spesso ti si attaccano addosso e non puoi farne a meno. Io non ho mai avuto un piano B, anche se ho avuto mille difficoltà, mille difficoltà, perché quando fai questo mestiere dici, oddio, ma ne vale la pena, ma chissà, provi vari, ecco, io ho provato il pop, Sanremo, un po' di televisione, eccetera, poi ho capito che il mio ambito è quello del teatro e mi sono ritagliato, sì, assolutamente, però è costata fatica,
1: cioè, in America,
0: sacrificio.
1: A Broadway stanno giustamente 30 anni gli spettacoli, sì, 25 di Notre Dame de Paris, sì, sì. E quell'applauso lo insegue, in buona sostanza. Perché voi avete presente Don Rodrigo, che tu dalla prima pagina dici, mamma mia,
0: che personaggio,
1: che soggetto. Bene, sì. Nei Promessi Sposi di Michele Guardì e del maestro Pippo Flora, tu sei un Don Rodrigo planetario, eccezionale. La serata in diretta da San Siro,
0: una cosa pazzesca.
1: Fermate anche la pioggia.
0: Pazzesca.
1: E Michele Guardì ti incorona Don Rodrigo di tutti i Don Rodrigo possibili.
0: Sì. È stato bellissimo. Bellissimo, San Siro, uno spettacolo teatrale in uno stadio, 23.000, credo 24.000 persone. E anche lì è un'esperienza pazzesca. E Michele, devo tantissimo a Michele, perché anche lui mi ha sempre sostenuto, incoraggiato, mi ha sempre stimato, e questo
1: duro,
0: in questo ambiente,
1: Michele,
0: sai, e Michele,
1: Michele
0: non è una
1: è
0: persona,
1: un regista,
0: non è una persona facilissima.
1: Filo a piombo.
0: Sì, e quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere. Io, come sempre, ci ho messo tutto me stesso, è stato bellissimo. Un altro personaggio.
1: È arrivata una cartolina per Gio Di Tonno, facilmente intuibile da chi, ma noi fingiamo sorpresa, vediamo da chi. Perché noi lo sappiamo.
0: Io no.
2: Caro Gio, ricordo quanto bene abbiamo lavorato nei Promessi Sposi, dove facevi un magnifico Don Rodrigo, e ricordo quanto bene abbiamo lavorato ai Fatti Vostri, dove hai cantato, sei stato per parecchio tempo nella piazza. E allora ti voglio mandare i miei saluti, ti voglio augurare ancora buon lavoro, un abbraccio affettuoso, felice giornata.
1: Eccolo là. Che bello. Grazie Michele, grazie.
0: Che bello, c'ho un bellissimo rapporto con Michele.
1: Allora, lui ha un bellissimo rapporto con Michele. Ci due passi. Da Don Rodrigo, che ci vuole tutta la bontà di Fra Cristoforo per dire bisogna pregare perché sta morendo. Insomma, Don Rodrigo, costui uomo tremendo, passi a fare Capitano Uncino in Peter Pan. E guardate che Capitano Uncino.
0: Che bello.
1: Che è perfetto.
0: Che bello. Qui c'era mio figlio che era venuto a trovarmi in camerino, che ovviamente i bambini vivono in questo circo meraviglioso,
1: Peter
0: quindi
1: Pan
0: si truccano. Peter Pan per i bambini. Lui si era vestito dal papà dei bambini, insomma, di John
1: qua.
0: Wendy. E bellissima esperienza di Edoardo Bennato, lo spettacolo lo conoscono tutti. Beh, mi sono divertito tantissimo, poi l'ho fatto ancora più fumettistico, cioè più vicino al cartone. Io poi sono uno che studia molto la mimica,
1: ecco, questo ti volevo
0: e
1: chiedere.
0: Mi piace tantissimo,
1: non è solo un fatto di trucco,
0: no, non è solo tanto.
1: Dove sei
0: anzi,
1: andato a cercare?
0: Io sono andato a cercare, pensa, io sono un po' malato in questo senso. E ho messo il cartone, io poi guardo tutte le versioni possibili, perché poi fai un po', lo fai tu in questo modo, e mettevo i fermo immagini, mi facevo la foto del fermo immagini, mi guardavo allo specchio a cercare di riprodurre le facce proprio del Capitano Uncino, quello originale degli anni 50.
1: Quello originale, quello anni di 50. Disney, per capirci.
0: Così come la vocalità, insomma, c'è sempre un bellissimo lavoro.
1: Allora,
0: ma mi diverto.
1: Egli si diverte,
0: tanto,
1: poi,
0: tanto.
1: Poi c'è un'intuizione che a un certo punto viene ad un grande maestro d'armi. Io quando parlo di lui veramente ho il batticuore, perché parliamo di un amico e di un signore di altri tempi, che invece vive nei tempi nostri, che è Renzo Musumeci Greco, l'uomo che ti dice in guardia I Tre Moschettieri, opera pop. Eccoti qua, nella sala d'armi, che meraviglia, maestro.
0: Qui con l'altro bimbo invece, che era piccolo allora.
1: Ma voi pensate quanto si divertono questi bimbi ad avere
0: Quello ti dico, papà presente, perché poi quando posso me li porto io, voglio che vivano questa vita meravigliosa.
1: I Tre Moschettieri. I Tre Moschettieri.
0: Hai detto tutto tu di Renzo, che condivido, è una persona incredibile, meravigliosa. E

0: Eccolo, guarda com'è bello, com'è
1: com'ero bello, com'è Atos. Cosa facciamo? Insomma, che bello. Non è che è sempre bello.
0: Vogliamo.
1: Questo Atos è perfetto.
0: Perché. Sì.
1: E anche qui Atos, è anche qui un.
0: Qui sono doppiamente felice. Intanto hai detto bene, è stato Renzo a lanciare l'idea proprio quando facevamo I Promessi Sposi, perché lui curava allora i duelli. Quando vide me, Graziano Galatone, che allora faceva Renzo e adesso fa Aramis, e Vittorio Matteucci, che faceva L'Innominato e adesso fa Portos, ci disse: ma voi siete tre moschettieri, sareste perfetti.
1: Dice,
0: e se lo dice Renzo, ma perché non pensate a scrivere, a tirar su uno spettacolo? Cioè, e sai quando uno ti lancia quella cosina così nell'orecchio? E io piano piano negli anni ho cominciato a scrivere, perché io ho sempre scritto, però non mi sono mai sentito, tra virgolette, all'altezza. Sai, scrivere una cosa, un'opera pop, teatrale, non è facile. Due anni fa questo sogno è diventato realtà, perché l'abbiamo realizzato. Con le musiche, con le mie musiche, abbiamo portato avanti questo Tre Moschettieri bellissimo, con la regia di Giuliano Peparini, coreografia di Veronica Peparini, Andreas Müller, uno spettacolo incredibile.
1: Ed è arrivata un'altra cartolina, per oggi abbiamo un ufficio postale molto attivo per Gio Di Tonno, vediamo.
2: Allora, caro Gio,
0: eccolo.
2: Ti faccio questa sorpresa come tante ne ho fatte nella nostra lunga carriera ed amicizia. Nata grazie a questa.
1: Eccolo.
2: Allora, ti ricorderai che una decina d'anni fa, quando abbiamo fatto I Promessi Sposi, è lì che mi venne la grande idea dei Tre Moschettieri, che poi tu hai scritto, ci hai messo un po' troppo a scriverlo, però è venuto bellissimo e sta avendo un gran successo. E vi voglio raccontare un episodio divertente, perché durante I Promessi Sposi io ero in scena, perché il regista Michele Guardini voleva in scena, e duellavo con tutti, con due spade, facevo un macello che non finisce più. Ma il bello è che non ero microfonato, quindi io potevo dire, parlare, urlare, dire tutto quello che volevo senza essere ascoltato dal pubblico, mentre loro erano microfonati. Quindi c'era un duello nel quale Joe faceva un lungo assalto cantando insieme a Christian Mini, dove io intervenivo e gli davo delle sciabolate addosso sulle gambe, proprio volutamente per fargli male, e li insultavo con le peggiori parolacce che non posso ripetere. Loro logicamente non mi potevano rispondere perché erano microfonati. Poi vi lascio immaginare dopo, a fine spettacolo, quello che succedeva. Ciao Gio.
1: Grazie che maestro, bello. Grazie.
0: Posso dire una cosa? Che mi vanto anche dell'amicizia di quest'uomo che, come hai detto tu, meraviglioso, perché è una persona splendida.
1: È un amico vero, lui.
0: Generosità incredibile, gli voglio veramente tanto bene.
1: Renzo, proprio di Renzo Musumeci Greco, viene da un'altra epoca e vive nell'epoca di oggi e ha valori che sono antichi. E perfetti,
0: assolutamente.
1: E gli mandiamo un bacio
0: che bello,
1: speciale.
0: Grazie,
1: però,
0: che bella sorpresa!
1: A parte questa cosa raccontata, loro microfonati, io no.
0: Purtroppo non posso ripetere quello che diceva.
1: Eccoli, ma qui che cosa vediamo?
0: Che
1: ecco,
0: belli.
1: Ma belli, veramente belli. Non
0: grazie.
1: C'erano dubbi, ma belli, splendidamente belli.
0: Grazie.
1: Una cosa, però, voglio chiederti, e poi torniamo ai bimbi: cantare.
0: Sì.
1: Sul palco di Sanremo, fare faviglia a tale quale show, cantare, tirare di scherma, muoversi, correre. Il musical è un'olimpiade.
0: Sì, sì.
1: Cioè ci vuole una preparazione fisica.
0: Sì, sì, sì. È una sorta di disciplina sportiva, se ci pensi, perché ad esempio nel caso di Notre Dame ti arrampichi, insomma, sì, ci vuole una grande...
1: Tirare di scherma, una fatica.
0: Un grande lavoro, è un lavoro totale, mentale, fisico, vocale, corporeo, tante cose.
1: Perché
0: interpretazione. Perché poi è chiaro che ti dà la possibilità di poter fare tante cose, il fatto di... il famoso impara l'arte, mettila da parte, il musical è proprio così, perché però ci vuole dedizione e continuità
1: tu
0: in quello che fai.
1: Tu sei uno che studia.
0: Tantissimo. Tantissimo, perché io non ho, a proposito di quello che dicevamo prima sul talento, la predisposizione, io ho sempre pensato di avere una grande predisposizione. Non so se sono nato talentuoso, io so solo che ho fatto un lavoro incredibile su me stesso.
1: Diciamo sulla, che l'hai fatto
0: sulla mia vocalità
1: in maniera...
0: soprattutto, certo, che ho sempre pensato fosse una ricerca, perché io ricercando la mia voce... ho ricercato un po' me stesso. Io dico ai ragazzi, io faccio tanti stage con i ragazzi, li incontro, dico non dovete vedere lo studio come una cosa noiosa. Lo studio è la ricerca di se stessi, avere consapevolezza di sé.
1: È cercarsi.
0: Quando sei sul palcoscenico e hai consapevolezza di te, spariscono anche quelle misere invidie che fanno parte del nostro mestiere, perché poi dici io valgo questo, sono questo. Se un altro vale più di me o sa fare meglio, perché poi in teatro, questa è un'altra cosa, non è il più bravo che sta in scena, ma il più giusto, questo ricordiamolo sempre.
1: Gio.
0: È vero.
1: È il più giusto.
0: Il più giusto, perché un regista ha una visione, un compositore ha una visione e prende quello che secondo lui è il più giusto, non il più bravo. E questo purtroppo spesso si confonde e lì nascono tante...
1: Noi sappiamo che tu sei il più giusto, lo sappiamo, lo sa un pubblico che ti segue da...
0: Mi ci sono trovato spesso ad essere il più giusto.
1: L'abbiamo
0: visto.
1: Quindi
0: sono felice di questo.
1: Questi due capolavori.
0: Marmocchi,
1: stupendi. Cosa dicono del loro papà? Cantano con te?
0: Sì. Allora, Jad, che è questo qui a destra, e adesso c'ha 12 anni, quindi questa è una foto di 2-3 anni fa, è un rapper, scrive tantissimo e ovviamente adesso è appassionato di rap, perché sai, a quell'età cominciano.
1: Sì.
0: Però gli piace un po' tutto, grazie a Dio a casa si sente tutto. E invece Noah, il piccolo, adesso è proprio in fase Notre Dame, è stato in fase Capitanuncino 2 anni fa.
1: Sì, e adesso?
0: Vive adesso in fase Notre Dame, fa anche regista. Poi siccome lui, a casa soprattutto dei nonni, perché a casa mia, sai, io non mi porto il lavoro a casa, perché se sentissi Notre Dame anche a casa in questo periodo non ne potrei
1: non
0: più.
1: Non è il caso,
0: non
1: certo.
0: È il caso, quindi quando va dai nonni si vede il video, fa fare i personaggi ai nonni. Cioè io chiamo casa per sapere...
1: Capito perché tuo padre ha 90 anni così gagliardi?
0: Deve
1: perché?
0: Stare in forma, bravissimo.
1: Perché?
0: Infatti quando chiamo casa dico tutto a posto, sì, e mio padre magari mi risponde, guarda io sto facendo Frollo, tua mamma sta facendo
1: famiglia.
0: Esmeralda.
1: Ma siete una famiglia meravigliosa.
0: Sì. Allora. Quindi, però sono felicissimi, poi sono i miei, sono grandi fan perché mi dicono delle cose bellissime.
1: Io,
0: ma non so, ad esempio l'altra sera io esco dal palco, finisce lo spettacolo, papà sei stato bravissimo, cioè sempre cose bellissime. Noah, il piccolo, adesso è un po' più puntiglioso, però perché lui guarda il DVD, quello storico di 25 anni fa, e se fai una cosa diversa... Papà è sbagliato, perché lì facevi così, invece devi fare così. Quindi non puoi cambiare una virgola.
1: Fantastico. Rimprovera il prossimo
0: me
1: Michele
0: tu.
1: Guardì, ce l'abbiamo.
0: Bravissima.
1: Ecco, attenzione.
0: Rimprovera
1: però,
0: tutti lui,
1: ragazzi,
0: non solo il papà.
1: È il papà.
0: Sì.
1: Sì, certo, li trova.
0: Però sono la mia... Allora, sono banale, sono la mia forza. Sono
1: non, guarda, non hai detto neanche una virgola banale.
0: Grazie.
1: Non qui.
0: È la verità.
1: Sempre.
0: Grazie.
1: Io non sono tua tifosa, sono una persona che ti applaude. Tu sei lontano dalla banalità come la Terra da Plutone. Fidati.
0: Grazie.
1: Conta i metri.
0: Devo venire più spesso io qua.
1: Ma qui sei...
0: Io devo venire più spesso.
1: Ma magari, ma volesse il cielo. Signori, What a Wonderful World. Se non dice che il mondo sia splendido lui, chi può dirlo?
0: Vero? Sì.
1: Sì, grazie.
0: Sì.
1: Gio
0: di
1: Tonno.
0: Grazie. Allora lo dico un po' io, lo faccio dire un po' a Louis Armstrong.
1: Sì, certamente, okay. Ovvio.

0: Invasione di campo! Invasione di campo! Oh, Gio che di bello. Torno! Invasione che di bello. Campo! Ma grazie, grazie!
1: Paola, grazie
0: lo so,
1: mille.
0: Perdonateci, il nostro regista Alessandro Trese sta dicendo cose terribili. Grazie. Gio di Torno, signori!
1: Grazie mille.
0: Tutto il vostro applauso!
1: Grazie mille!
0: E noi vi lasciamo adesso solo per qualche minuto facendovi immaginare cosa si possa fare con un po' di sabbia, ma arriviamo tra un attimo, grazie. E io applaudo anche con te.
1: Certo. Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Ti porto un bacio a casa. A Sara.
2: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace e te la domando in modo.
3: Signore, che devo fare? Devo monacarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
4: Che vuoi?
3: Dal matrimonio mi sono nati due figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno lì fuori di me. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
5: Rita da Cascia, venerdì in seconda serata.
6: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: Feldmaresciallo Jojo, sei il nostro uomo migliore. Preparati a lasciare la casa.
1: Un bambino.
0: Cresci troppo in fretta. A 10 anni non dovresti celebrare la guerra e parlare di politica.
2: Alla tua età avevo un amico immaginario. Quanti guai mi procurava.
1: Il suo migliore amico era...
3: Hi Hitler, vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo.
4: Ciao.
5: Che cosa faremo con quell'ebrea?
4: Non sei nazista, Jojo. Non sei uno di loro.
1: Jojo Rabbit. Venerdì in prima serata.
6: Benissimo, bentornati all'ora solare. Ho scritto Tamo sulla sabbia e il vento a poco se l'è portato via. Noi vi presentiamo adesso un'artista straordinaria che non è soltanto la numero uno in Italia, ma internazionalmente parlando. Lei è eccezionale, disegna sogni, ricordi, emozioni con la sabbia. Giulia Rubenni, che è qui, per la quale abbiamo lavorato a montare il tavolo magico. Giulia, si accomodi. Allora, perché la sabbia? Cioè, lei va in spiaggia e noi andiamo in spiaggia con i secchielli e lei vede già quello che potrebbe fare. Perché la sabbia per essere un artista così?
7: Una bellissima domanda per iniziare, Paola.
6: Perché questo è fatto con la sabbia?
7: Sì. Perché? Curiosità, pura curiosità. Sono sempre stata, fin da piccola, una bambina curiosa e molti anni fa, senza fare i nomi, c'era una pubblicità completamente fatta con la sabbia.
6: Sì, è vero.
7: E mi sono incuriosita, mi sono domandata come fosse realizzata. E da lì è nata questa passione.
6: Però bambina creativa, oggi è puntata di grandi artisti. Lei era già bambina creativa, insomma.
7: Sì, ero già abbastanza attiva.
6: Ora, questo è splendore, tra poco vedremo un'esibizione che entra nelle vostre case e accade qui. Preparatevi. Chi è questa?
7: Io.
6: Senza vergogna, me lo dice, io. Un po' più piccolina è lei, la stessa persona che vedete seduta qui. E questo impiastricciarsi le mani, viva chi gliel'ha fatto fare, ecco, no? Perché anche questo va detto, è alla base di questa creatività. Il lavoro andrà distrutto, nel senso che poi si fa così. Ecco, questa parte non dispiace un po'? Uno crea un disegno perfetto che poi va via.
7: No, non mi è mai dispiaciuto perché è proprio quello che cercavo. Cioè di non avere qualcosa che il tempo lo fermasse. Quindi quando si disegna su un foglio di carta si ferma, no? In qualche maniera,
6: certo.
7: Un po' come un'istantanea.
6: Anche questa, questa andrà via.
7: Sì, non c'è più.
6: Questa non c'è più.
7: Non c'è più.
6: Prima di andare immediatamente al sodo, una cosa. La prima opera è stata dipinta dove?
7: La prima in sabbia.

0: No, no.
1: Ah, no, la prima
0: io so
1: è...
0: la risposta. Ha imbrattato i muri di casa, imbrattato. Ma
1: quella
0: come?
1: Foto lì.
0: Quella foto lì. Cioè,
1: sì.
0: la prima opera è stata sui muri
1: sì.
0: di casa.
1: Mio fratello è stato molto bravo che ha fatto il reportage, ma mia mamma non era molto contenta. Da lì hanno capito, forse è bene procurare tanti fogli di carta.
0: O tanti fogli di carta, signori, o un secchio di sabbia che sembra oro e diventa oro nelle sue mani. Giulia De Benni, prego. Grazie.

0: Ma che meraviglia! Ma che meraviglia, Giulia, grazie! Grazie, grazie, grazie! Brava! Grazie. Doppiamente grazie, venga, la prego. Doppiamente grazie, lei è una meraviglia di artista. Grazie infinito.
1: Grazie.
0: Diamoci del tu. Non immagini quanto mi renda felice quello che stiamo vedendo e che è accaduto sotto i nostri occhi, perché un po' guardavamo come voi lo schermo, un po' la guardavamo danzare con le mani al ritmo di musica, perché la musica è fondamentale in questo tuo lavoro. Tu hai lavorato con Ezio Bosso, con il maestro Ezio Bosso, lavori con suo fratello oggi?
1: Sì, con il nipote, con Tommaso.
0: Con il nipote, scusami.
1: All'interno dell'associazione appunto a lui dedicata e portiamo avanti dei progetti per Ezio.
0: Perché tutta arte, come la sua, era un'arte
1: effimera.
0: Effimera, ma quando eri lì e lo ascoltavi, te lo ricordavi poi per tutta la vita e te lo ricordi per tutta la vita. Questo, ora, l'idea che tutto questo debba andare perso è incredibile per noi.
1: Ma in realtà è mutevole, cambia come la vita, no? Mutevole. Noi non siamo mai uguali.
0: No, questo è vero.
1: Anche lei non è mai uguale.
0: No, certamente anche lei non è mai uguale. Guardate questo, l'omaggio degli illustratori a Ezio Bosso. Riuscire a fare questo però, con la sabbia che cade, no? Dal palmo della mano, ed è un unico colpo di pennello, non può, pennello metaforico.
1: Certo.
0: Ecco, come si arriva a diventare uniche come te?
1: È tanto lavoro, ho passato forse credo 2 anni della mia vita un po' socialmente diventata annientata, perché ho provato tantissimo, non è una roba immediata, la sabbia appunto, te l'hai detto, è un pennello, è un materiale effimero, scivola come avete visto ora,
0: certo.
1: Quindi c'è tanto allenamento e tante prove, tante prove.
0: Tu sai di essere una delle più brave al mondo?
1: No, sono sincera.
0: Pensate, lo so io e lei non lo sa, ma il senso è questo, lo sa invece una persona che non ha scritto sulla sabbia questa cartolina, ma ha pensato di mandare una cartolina vera e propria. La musica da film è un violoncellista, anche lui, unico, e quindi come tale c'è soltanto lui, ma sì, lo dico, che si chiama Luigi Piovano. Guardate che meraviglia e che sorpresa.
2: Salve a tutti, sono Luigi Piovano, violoncellista e direttore d'orchestra. Ho avuto il piacere e l'onore di collaborare con Giulia Rubenni in Arte Ghibli in una serie di spettacoli, musica e pittura direi, perché quello che produce dalle mani Giulia sono delle vere pitture, sono dei veri quadri che durano pochi secondi, che poi svaniscono, ma delle vere espressioni d'arte. Auguro a Giulia di proseguire in questa meravigliosa carriera e do un saluto a Laura Solare e a Paola Saluzzi. Arrivederci.
0: Maestro, grazie, maestro Piovano, grazie a lei. Insomma, questo si dice di te, Giulia, no? Cioè, questa tua capacità di cambiare quel personaggio, quel volto, quel paesaggio. Cambiare, ma questo, io non lo so, ditemi voi. Sono opere d'arte, tu lo sai, vero?
1: Sì, cioè piano piano si arriva a questo, ecco. E mi piace cambiare i volti, cioè la sabbia ha questa potenza, no? Di fare in maniera che il pubblico che è avanti a te esca poi, no, dallo spettacolo con un ricordo,
0: sì,
1: qualcosa di mutevole, qualcosa, sì, appunto, che cambia in continuazione. Il concetto che ho sempre cercato di trasmettere con quello che faccio con la sabbia è questo.
0: Che è come la vita, no? Adesso non voglio fare della filosofia, però la vita cambia.
1: È quello, sì.
0: No,
1: proprio esattamente questo.
0: E poi succede questo: se voi rovesciate il caffè, come capita molto spesso, una volta mi sono dovuta cambiare la camicetta tra una pubblicità e l'altra perché beviamo il caffè, patasce. C'è chi guarda la macchia del caffè e dice: sai che c'è? Quasi quasi. Questo è capitato a te? Guardate l'ora solare, come non amare questo momento. Questo è caffè che tu appoggi sulla carta e fai diventare che cosa?
1: Diventa un colore. diventa il tramite anche qui per raccontare delle storie, delle immagini.
0: Ed è vera oramai la narrazione leggendaria che tu sia riuscita a capire questo da un caffè rovesciato alla
1: Sì,
0: stazione?
1: è stata una giornata particolare, cioè nel senso che ero venuta a fare un provino, è andato malissimo. Quindi la giornata non aveva preso proprio una piega positiva e durante appunto l'attesa del treno alla stazione ho detto ok, la giornata è andata male, prendo un caffè. Io sono una grande amante del caffè,
0: Sì.
1: ma quale italiano forse non lo è perché è qualcosa che
0: Certo.
1: sentiamo molto, no?
0: Certo.
1: E appunto, come avete visto ora, posso essere molto delicata quando faccio le performance, ma nella vita sono molto goffa e ho versato questo caffè sul tovagliolo.
0: Questo ci aiuta molto perché siamo tutti goffi, quindi è bene
1: Ho
0: sapere
1: detto,
0: che
1: vabbè, la giornata
0: anche una grande artista lo
1: è andata
0: sia.
1: molto male, però era venuta fuori una forma particolare. E ho fatto quel gioco che si fa da bambini, quando guardiamo le
0: Scusate, no, vi prego, guardate. Quando guardiamo le nuvole, sì, vai.
1: magari ci mettiamo lì a vedere un po' cosa succede, no? Che
0: Sì.
1: forme ci sono. E Caffè aveva fatto la stessa cosa, aveva fatto una forma. E lì per lì ho detto, ah, ma bellino, no? Così. Poi ci ho ripensato i giorni dopo, ho detto, ma se questa cosa potesse raccontare una storia, cioè l'utilizzo del caffè fosse decontestualizzato e ci racconto delle storie.
0: Tu lavori con gli anziani con questo progetto,
1: Sì.
0: ragazza meravigliosa. Tu porti, dice andiamo a prendere un caffè, dice agli anziani che hanno tanto bisogno di una creatività. Nel frattempo io non vedo niente prima, voi dovete credermi, io faccio in modo che la mia meravigliosa redazione, le mie autrici mi stupiscano e riescono puntualmente a farlo. Guarda, questo è fatto col caffè. Caffè. I tuoi anziani cosa dicono di questa creatività?
1: Allora, io dico la verità, io sono rimasta stupita, io, perché pensavo di poter, passiamo,
0: Di potere?
1: poter io magari trasmettere qualcosa, insegnare qualcosa, è stata inversa questa cosa. Allora hanno insegnato a me la cura del

0: tempo e del ricordo con il caffè.
1: Okay.
0: Era un momento, è stato un momento, un percorso di ricordo. Il caffè è stato proprio lo strumento per cui loro hanno riportato alla luce dei ricordi con familiari, figli, nipoti, e durante il percorso di sviluppo sono nate delle opere d'arte. Veramente io sono rimasta stupita in come in poche lezioni loro con il caffè iniziavano a disegnare dei loro ricordi, dei caffè presi con parenti, appunto, nipoti, figli. Quindi è la potenza del ricordo che è venuta fuori.
1: Io non voglio sapere quale provino sia andato male, ma hanno proprio fatto un errore mastodontico. Signori, chiunque voi siate, ma che buco che avete preso, un boom, una buca così. Dio santo. Allora, questa volta chiudiamo questa puntata ricordando che il meraviglioso Gio Di Tonno, da applaudire in tutti i teatri d'Italia. Quando sentite parlare dell'arte di Giulia Rubenny, alzatevi e raggiungetela ovunque ella stia facendo un suo spettacolo. Giulia Rubenny, artista eccezionale, grazie di essere stata con noi. Grazie, grazie, grazie, grazie a tutti. Baci.
0: Grazie a te.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Hanno tra i 15 e i 17 anni. Frequentano tutti lo stesso istituto superiore, sono residenti del Senese, sono 13, tra di loro c'è anche una ragazza, sono i giovani al centro dell'inchiesta della Digos Senese, per cui sono stati denunciati per reati che vanno dall'apologia di fascismo, qui insomma sono stati trovati busti del Duce, armi con svastiche, cimeli nazisti, fino al reato di detenzione illecita di armi e detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Si tratta evidentemente di una nuova estrema manifestazione di quel disagio giovanile di cui ci troviamo spesso a parlare, che sembra insomma avere un po' rotto gli argini e che ci impone una presa come adulti di consapevolezza e un'assunzione di responsabilità. Tra l'altro, proprio di queste ore la notizia che la stessa procura minorile di Firenze ha disposto l'arresto di un ragazzo di 15 anni che è sospettato addirittura di essere affiliato all'ISIS, e vedremo poi nei prossimi giorni anche questa vicenda. Urge, dicevo, una riflessione, e noi la facciamo in questa prima parte della nostra trasmissione con l'aiuto delle nostre ospiti. Allora, intanto saluto la collega Laura Valdese della redazione senese della Nazione. Ciao Laura, ben trovata. Grazie della tua presenza.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera a te e un bentornato anche a Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children, che proprio domani presenterà lo studio I luoghi che contano, cioè quegli ambienti non solo familiari, ma quei contesti urbani di periferia di ben 14 città metropolitane che hanno un impatto determinante a quel che sembra proprio sulla vita, mi verrebbe da dire il destino, dei ragazzi. Ciao Daniela, bentornata.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, parto da Laura per avere un aggiornamento su quanto è accaduto. L'inchiesta della Digos Senese, se non sbaglio, Laura, è partita nell'agosto scorso, nell'agosto 2025, dalla segnalazione di due genitori di un ragazzo che da questi giovani era stato avvicinato. Per quale motivo?
1: Esatto, sì, l'inchiesta per esattezza è partita nel luglio 2025. Proprio per questo senso di responsabilità da parte di un genitore, perché ha captato un'informazione dal figlio, cioè che era stato avvicinato da alcuni coetanei che gli avevano proposto di prendere un'arma, cioè se voleva potevano offrirgli un'arma da sparo. È chiaro che la notizia è un po' agghiacciante, si tratta di adolescenti. Di conseguenza il genitore, in maniera molto responsabile, si è rivolto alla questura, ha bussato alla porta della questura e da qui è nata un'inchiesta che ha fatto dire agli stessi investigatori non avrebbero mai voluto fare, nel senso che ha aperto davanti a loro un mondo orribile, dove tra l'altro, come hai anticipato tu in precedenza, si parla di scambio di materiale pedopornografico che si presume sia stato pescato, acquisito dal dark web. Quindi l'incipit dell'inchiesta è stato questo.
0: Nelle perquisizioni si è visto che le armi effettivamente c'erano, si ipotizza anche la possibilità che i ragazzi stessero, attraverso che si tenevano in contatto via social, organizzando anche delle azioni. Ecco, che cosa sta mettendo in luce l'indagine che è in corso da questo punto di vista?
1: Sì, esatto, le armi c'erano, le prime perquisizioni hanno consentito di trovare un fucile che è risultato perfettamente funzionante, dei proiettili calibro 9 e tra l'altro la possibilità, cioè si parlava nelle chat che hanno appunto svelato questo mondo, della possibilità di avere coltelli, dei tirapugni con sopra la svastica, sì. Quindi la possibilità di avere delle armi. Sì. E da quello che ha ricostruito la Digos si ipotizzava di compiere una sorta di raid punitivi delle azioni. Sì. Perché? Perché a Siena lo scorso aprile, aprile 2025 per l'esattezza, c'erano state delle risse nel centro storico, nel Salotto Buono, sì, appunto della città, che avevano veramente messo in subbuglio una cittadina tranquilla come sì, poi ovviamente è Siena. E quindi erano delle risse che venivano attribuite a stranieri, a fazioni di stranieri, si parlava di tunisini e sì, di pakistani, e quindi sembra che questi ragazzi volessero fare un raid nei confronti,
0: ecco,
1: cioè replicare.
0: Laura, in effetti, mentre tu parlavi, noi abbiamo mostrato delle immagini, scorrevano delle immagini, questi ragazzi poi attingevano a immagini che si procuravano attraverso il cosiddetto dark web, di violenti anche pestaggi di immigrati. Vorrei a questo punto provare a capire con te qual è il profilo di questi ragazzi che sta emergendo, perché noi abbiamo letto di appartenenza a una medio borghesia anche abbastanza benestante, abbiamo letto di famiglie che hanno provato come prima reazione anche a minimizzare quanto sta accadendo.
1: Esatto, quello che è emerso è che si tratta di ragazzi sostanzialmente normali, frequentavano quasi tutti, comunque larghissima parte, lo stesso istituto superiore della città, frequentano, sì, e ragazzi che non avevano mai mostrato un comportamento sopra le righe, insomma normali, e proprio per questo quando si è andati all'interno delle chat si è scoperto appunto un mondo completamente diverso, dove sì, c'è l'odio razziale, la discriminazione nei confronti dei migranti, l'apologia del fascismo e del nazismo.
0: Grazie, questo grazie, è quello Laura, che fammi hanno coinvolgere trovato. Daniela Fatarella, perché loro si servivano prevalentemente di quattro chat per veicolare questi messaggi di odio razziale, xenofobi e anche purtroppo materiale pedopornografico, e Save the Children da tempo ha puntato anche l'attenzione specificatamente proprio sull'utilizzo che i minori fanno degli strumenti social. Daniela.
2: Sì, effettivamente la vita ormai dei ragazzi è una vita che possiamo definire on life, perché si svolge in parte nel mondo, chiamiamolo così, reale, in parte nel mondo digitale. Detto questo, secondo me è molto importante sottolineare come è fondamentale dare competenze ai ragazzi per navigare la loro vita on life, sì, ma soprattutto è importante riuscire a dare delle alternative anche a quello che è il mondo online, cioè non si può solo dare dei divieti, ma bisogna costruire degli spazi educativi che siano ricchi di contenuto e di senso, e in cui i ragazzi possano sperimentarsi.
0: E qui ci porti diritti al cuore dello studio che sarà presentato domani, proprio sulle condizioni di vita dei ragazzi nelle aree anche periferiche di 14 città metropolitane. Che cosa sta emergendo? Che cosa è emerso in realtà? Perché voi siete partiti da loro, dalle loro risposte.
2: Sì, noi abbiamo coinvolto i ragazzi.

0: spazi delle città metropolitane e ne emerge innanzitutto un quadro in cui c'è un po' una lotteria geografica, cioè a seconda di dove si nasce, i ragazzi hanno, i bambini e le bambine hanno delle opportunità di futuro completamente diverse, perché gli spazi più fragili, più periferici, dove si trova nelle grandi città metropolitane un bambino su 10, sono in realtà spazi, luoghi, che non hanno, opportunità di, educazione e di sviluppo per i ragazzi. Quindi non sono periferie geografiche, ma sono periferie educative, in cui i ragazzi e le ragazze in maniera molto netta chiedono delle cose anche molto semplici, che sono pulizia e decoro dei loro quartieri perché vogliono stare. Che sono spazi che possano essere di aggregazione, dove poter fare sport, musica, spazi culturali, e poi chiedono maggiore anche sicurezza, spesso con illuminazione, con trasporti pubblici funzionanti. Quindi non è che chiedono il Luna
1: Sono
0: Park o
1: richieste
0: hanno una lista dei desideri.
1: molto concrete, tra l'altro Daniela, voi potete anche attingere come Save the Children all'esperienza insomma di più di 12 anni, dei punti, cosiddetti punti luce, 27 che avete creato insomma in Italia, dove i ragazzi in qualche modo hanno anche un empowerment, si appoggiano in questi luoghi per attingere delle alternative e poi loro stessi sono in grado di restituire quanto hanno ricevuto e questo ci fa vedere di che cosa c'è bisogno e come può funzionare, Daniela.
0: È proprio così, perché come hai detto tu giustamente, è proprio la partecipazione attiva dei ragazzi, non solo nell'identificare ciò di cui hanno bisogno, perché loro lo sanno molto bene, ma anche essere coloro che possono partecipare proprio alla messa a terra delle soluzioni, al monitoraggio, e questo empowerment, come tu l'hai giustamente chiamato, significa proprio la loro possibilità di essere protagonisti e protagonisti del loro cambiamento. E noi lo
1: Bravo.
0: vediamo ogni volta sui territori. Ai
1: Grazie.
0: ragazzi bisogna dare spazio e voce.
1: Grazie davvero Daniela Fatarella, grazie a Save the Children. Laura Valdesi, torno da te brevemente per chiederti adesso che cosa succede.
2: Adesso l'indagine è chiusa, i documenti sono tutti stati trasmessi, gli atti alla Procura della Repubblica, del Tribunale per i minorenni di Firenze, e quindi la prossima mossa spetta a loro. È chiaro che questa vicenda ha scatenato non soltanto a livello locale, ma anche a livello
1: Sì,
2: toscano un dibattito, perché è intervenuto anche il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, che tra l'altro è il presidente della CET, della Conferenza Episcopale Toscana, dicendo che occorre un patto per la famiglia
1: si
2: tra
1: torna a
2: Chiesa,
1: questo, si
2: istituzioni e
1: torna anche alle nostre
2: società civile.
1: responsabilità, famiglia, scuola, insomma, siamo una comunità, quindi le risposte vanno
2: Non basta
1: cercate.
2: solo la giustizia.
1: Esatto, vanno cercati qui. Grazie davvero, grazie Laura Valdesi, grazie a Daniela
2: Grazie a voi.
1: Fatarella. E noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi rientriamo per parlare di una formula di pagamento che ha vissuto proprio in questi ultimi anni una vera e propria esplosione. Stiamo parlando della possibilità di fare degli acquisti anche per piccole spese dilazionati a rate senza interesse. La formula è quella che è riassunta in buy now, pay later, compra ora, paghi dopo. Sembrerebbe una formula molto vantaggiosa, però attenzione perché le insidie ci sono e adesso le esploreremo. A tra pochissimo.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente piace.
3: So. Alla fine non è difficile.
4: No?
3: Scola sta pasta, va?
6: La telecamera va bene qua.
3: Ecco, idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
1: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi. Dicevo, la formula di pagamento è una formula comoda.

0: sembra totalmente vantaggiosa, si acquista anche per spese di piccola entità, dilazionando, diciamo, queste spese con delle rate senza interesse. È il sistema del compri ora, paghi dopo, che è riassunto nell'acronimo BNPL, Buy Now, Pay Later. È partito inizialmente dall'online, dagli acquisti online, e sempre più si sta diffondendo anche nei negozi fisici. Conveniente dunque sembra esserlo, e noi però ci siamo voluti domandare quali sono, se ci sono, le insidie. E allora do il benvenuto ai nostri ospiti, un bentornato per Emanuela Bertucci dell'Associazione dei Consumatori ADUC. Bentornato, avvocato Bertucci.
1: Grazie, bentrovata.
0: Collegato con noi Matteo Risi, ricercatore senior dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano. Risi, dottor Risi, benvenuto.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, buon pomeriggio a lei, ad entrambi. Avvocato Bertucci, poi parleremo del volume d'affari, dei dati quantitativi con il dottor Risi, poiché voi, appunto, come ADUC avete portato l'attenzione su questa modalità, questa formula di pagamento, vorrei chiedere di non dare nulla per scontato in modo poco tecnico, di spiegare al nostro pubblico come, di che cosa si tratta esattamente e se dobbiamo considerarlo di fatto un vero e proprio prestito.
1: Lo è, non è una modalità di pagamento, una forma di pagamento, come a dire pago in contanti o con carta. Di fatto è un finanziamento vero e proprio che non ha costi se tutto va bene per il consumatore, perché si tratta soltanto di dividere questi pagamenti solitamente in 3 o 4 rate, e ha una grande convenienza economica sia per il venditore, che in questo modo aumenta sia il numero di acquisti ma anche il valore degli acquisti, proprio perché le
0: Magari la
1: persone.
0: persona è indotta, no? Questa era una cosa un po' più
1: E
0: cara di quello
1: questo,
0: che aveva previsto.
1: esatto, e questa è una delle fragilità che riguardano poi i consumatori, e poi c'è sicuramente l'intermediario che prende una commissione dal venditore. E è un'operazione vantaggiosa e a costo zero per il consumatore finché poi non c'è un problema.
0: Ecco, ci fermiamo sulla soglia del problema, perché poi vedremo quale può essere il problema. Dottor Risi, è vero che c'è stata proprio negli ultimi anni una vera e propria esplosione di questa, abbiamo detto, l'avvocato l'ha definito un prestito, non una modalità di pagamento, e magari impropriamente faccio riferimento alla formula di pagamento. Di questa formula c'è stata un'esplosione, e quindi ci fa capire di che volume di transazioni stiamo parlando, perché è interessante.
2: Assolutamente sì. Pensate che fino a qualche anno fa in Italia non era neanche disponibile, non erano disponibili soluzioni di pagamento rateale e nel giro di pochissimo tempo siamo arrivati ad una penetrazione nel mondo e-commerce pari a circa il 6%. Stiamo parlando in Italia di 9,9 miliardi di euro e circa 42 milioni di transazioni che sono state appunto rateizzate. Quindi, diciamo, è stata una crescita che anche nel mondo dei pagamenti digitali è sembrata molto, molto veloce. È cresciuto soprattutto il mondo online, che
0: Sì.
2: vale 7,9 miliardi, però, insomma, anche nel fisico pian piano si sta facendo, come dire, il suo
0: Strada.
2: spazio e adesso siamo a circa 2 miliardi
0: Ecco,
2: di
0: in
2: euro.
0: effetti noi, insomma, preparando la puntata, abbiamo verificato che, insomma, nei negozi fisici si sta diffondendo, per esempio, anche un pagamento rateale del servizio, la riparazione di piccoli apparecchi elettronici, oppure ci sono anche dei ristoranti, abbiamo verificato, che adottano questo tipo di transazione. Abbiamo però voluto domandarci qualcosa di più, cioè che cosa sanno esattamente, quanto sono consapevoli i nostri cittadini e quanto frequentemente ricorrono a questo tipo di pagamento. Siamo andati a Napoli a verificarlo.
3: Sì, conosco sistemi di Buy Now, Pay Later.
4: Essenzialmente permette di dilazionare il pagamento e quindi di pesare meno nell'immediato, anche se alla fine la somma che viene fuori è sempre la stessa.
5: È mai fatti perché non ci credo, non ci credo, sono truffe. Io se tengo i soldi spendo e vado al negozio e me lo vado a comprare.
6: Siccome lavoro tutto il giorno, spesso, perché non riesco a trovare il tempo di andare fisicamente in un negozio, anche se lo gradirei di più.
3: Tendenzialmente io non li utilizzo, però ormai sono noti, è abbastanza diffuso.

0: mi fa sicuramente spendere di più, però magari posso acquistare cose che altrimenti non riuscirei, sul budget mensile mi peserebbero, invece su piccole rate riesco.
1: Conviene perché automaticamente quando uno non può spendere tutta la somma cerca di realizzare il prodotto.
2: Ne ho sentito parlare ma poco, perché innanzitutto a me non interessa. A me darebbe ansia.
3: Mia cognata acquista con elevata frequenza utilizzando soprattutto Klarna, infatti io l'ho soprannominata praticamente Klarna.
0: E i primi tempi sì, perché poi diventa un circolo vizioso, poi quando mi sono resa conto allora ho deciso di farne massimo uno alla volta, però in effetti tendi ad acquistare di più. Quando mi sono accorta che si creavano più rate, allora sì, mi sono un attimo detta che poteva diventare quasi una dipendenza, allora ho deciso di frenarmi e massimo ne faccio una alla volta.
4: Cioè è tutto bello quando compri, però è brutto quando paghi. L'ho dovuto utilizzare in passato per arredare casa, per gli elettrodomestici, che spesso si trovano delle convenienti offerte. Secondo me il vantaggio è quello di non appesantirsi di altre spese nello stesso periodo. Magari ecco, chi non può acquistare tutto subito, almeno si può togliere uno sfizio e pagarlo con comodità. Tutto dipende dai periodi, cioè in base alle spese che uno ha. Certo, se non puoi proprio fare a meno, acquista e pagalo con calma. Però io sono della vecchia scuola, preferisco togliermi subito il pensiero.
5: Ho comprato la bicicletta a mio figlio, li ho pagati cash. Preferisco e preferirò sempre pagare in contanti.
6: Se tu hai un altro problema quel mese, non la puoi pagare, perché magari ti sopraggiunge una malattia, con facendo una cosa più urgente. Poi va a finire che si accumula, devi pagare la tassa, la mora. Ho sempre avuto quell'idea di dire se ce l'ho lo faccio, se non ce l'ho non lo faccio.
7: Tutto bello quando compri, brutto quando paghi. Beh, l'ironia dei napoletani va sempre a segno, dottor Risi. Allora, ci diceva l'avvocato Bertucci, in questo tipo di transazione c'è una commissione che il venditore paga all'intermediario. Il vantaggio, e mi dica se c'è qualcosa da aggiungere su questo, è il vantaggio di fidelizzare magari un consumatore, è quasi una strategia di marketing da questo punto di vista, indurlo magari a fare acquisti più frequenti, oppure acquisti un po' più alti d'importo rispetto a quello che si sarebbe pensato. Ecco, mi dica se conferma questo e che cosa possiamo aggiungere sulle identikit di chi ricorre a questo tipo di pagamento. Sono giovani, giovanissimi, persone avanti con l'età?
8: Allora, intanto sì, lo confermo. Tra l'altro è stato anche spiegato molto bene precedentemente. Gli altri vantaggi che hanno i commercianti sono quelli di aumentare il carrello medio, quindi insomma la spesa che viene fatta in quella determinata occasione, e anche di evitare l'abbandono del carrello quando una persona arriva al checkout e dice oh mamma, adesso però non ho più soldi sulla carta prepagata per riuscire a pagare tutto. Invece ti trovi la possibilità di pagare in tre rate, quindi dici ok, devo pagare soltanto la prima adesso, quindi per le altre ci penso dopo. Qual è l'identikit? Beh, allora, noi all'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano abbiamo rilevato che il 17% della popolazione italiana ha utilizzato nel corso del 2025 questi strumenti, in crescita rispetto all'ultima rilevazione che abbiamo fatto nel 2023, quindi un paio d'anni prima, ma non tantissimo, erano il 14%, adesso sono diventati il 17%. Questo vuol dire che insomma c'è un zoccolo duro di persone che ha cominciato a usarlo e adesso lo sta usando sempre di più. Sono molto i giovani, però anche i 30, 40, 50 anni abbiamo visto. Quindi, tendenzialmente sì.
7: No, quindi non giovanissimi, non persone più avanti con l'età. Per il momento è una fascia intermedia, mi pare di capire.
8: Esatto, però c'è anche la componente dei giovanissimi, forse quella meno rappresentata è quella delle persone più avanti con l'età.
7: È stato chiarissimo, sì. Dottor Risi. Allora, io, avvocato Bertucci, vorrei arrivare a questo. Tra l'altro era molto interessante sentire quelle voci che da Napoli dicevano, io a un certo punto mi sono dovuta dare dei freni perché ho capito che avevo la tendenza a fare tanti di questi acquisti, quindi a ritrovarmi di fatto con tante posizioni di debito. Vorrei chiedere, ma che cosa accade se, per esempio, a fronte di questo, no? non si paga una rata, oppure si salta quella rata, oppure si smette proprio di pagare.
9: Ed è questa la parte più rischiosa alla quale i consumatori non pensano mai, perché sono degli strumenti, chiamiamoli così, gratuiti finché poi non entra la fase patologica dell'amore o della sofferenza. E allora si creano due tipi di effetti. Il primo è che ci sono degli interessi che alcuni chiamano solo commissioni, però di fatto impattano sulla tasca del consumatore come dei veri e propri interessi, con dei tassi particolarmente elevati, perché si assestano su una media
7: Che
9: quando
7: sono
9: si va in
7: specificati bene
9: sofferenza.
7: nelle informative?
9: Allora, le informative al momento sono ancora abbastanza fosche e infatti c'è stata una direttiva europea che verrà implementata adesso a
7: Allora,
9: novembre.
7: adesso poi di questo parleremo, quindi gli interessi ci sono.
9: Gli interessi ci sono, ma soprattutto non viene mai fatta una valutazione del merito creditizio a priori, come quando si va in banca a chiedere un finanziamento. E proprio perché si tratta di piccoli importi, questo tipo di ricerca viene fatta abbastanza in modo leggero tramite algoritmi. E cosa succede però? Quindi le banche dati non vengono interessate, per esempio se il pagamento va a buon fine ed è tutto virtuoso, ma quando si va in sofferenza è quello il momento in cui si viene segnalati in banca dati con la conseguenza che il pagamento rateale di un bene di 200 euro compromette la nostra valutazione creditizia, magari poi se domani dovremo chiedere un
7: La cosiddetta
9: finanziamento
7: fedina
9: per
7: creditizia,
9: qualcosa.
7: ecco, che in qualche modo si
9: Esatto,
7: macchia.
9: viene macchiata.
7: Chiarissima come al solito, anche lei, avvocato Bertucci, noi andiamo in pubblicità, poi torniamo qui, proprio per guardare ancora più da vicino questa modalità che investe, come stiamo dicendo, sempre più anche i negozi fisici e non solo l'online. Tra pochissimo.
10: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
11: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
12: La luce valgo è una deformità progressiva.
13: Lentamente in questa posizione.
14: Stiamo mandando diversi suoni.
15: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
16: Ti rilassi completamente.
17: Cadono 100 capelli al giorno.
18: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
19: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
7: Ecco, ci siamo rientrati in studio, siamo noi e lo scorso anno, quindi il 2025, noi abbiamo speso circa 10 miliardi di euro in acquisti con questo sistema di cui stiamo parlando, compra ora, paghi dopo, buy now, pay later, dilazionando dunque i nostri pagamenti in rate senza interessi. E abbiamo visto che insomma è sì una formula vantaggiosa, ma che delle insidie ci sono. Si è partiti con l'online, dicevamo, poi il sistema si è diffuso sempre più anche ai negozi fisici, per d'abbigliamento, per piccoli elettrodomestici, ma anche per veri e propri servizi, per esempio di riparazione di apparecchi elettronici. Già, insomma, c'è qualche ristorante che ricorre a questa formula. Allora, avvocato Bertucci, io sarei anche interessata a capire, secondo voi, dal punto di vista del vostro osservatorio, che cosa rivela questa tendenza? L'abbiamo definita con il dottor Risi come una vera e propria esplosione, di fatto numericamente, all'acquisto dilazionato, piccole rate senza interessi. C'è una maggiore volontà di consumo, una propensione
9: Sì.
7: maggiore al consumo, c'è una sempre maggiore vulnerabilità e
9: C'è
7: dunque
9: una
7: anche qui è una
9: enorme
7: spia.
9: fragilità economica, perché fra i dati che sono stati studiati da Banca d'Italia, che ha fatto un rapporto qualche settimana fa molto attento su questo fenomeno, la percentuale di famiglie che si trova già in difficoltà economiche, oppure che ha già dei finanziamenti aperti, o ancora che si trova già in sofferenza con il pagamento di rate, è quella porzione di crescita maggiore che c'è stata in questi ultimi anni. Quindi non si ricorre soltanto, diciamo, per quell'aspetto psicologico dell'acquisto, del quale poi magari domani mi pentirò, ma proprio perché c'è una necessità economica e soprattutto sono dei finanziamenti che fino ad ora sono rimasti, fra virgolette, sotto traccia, cioè un po' in una sorta di limbo normativo non
7: Chiaro.
9: formato, che poi adesso appunto dovrebbe essere un po' chiarito dal legislatore.
7: E quindi è importante, dottor Risi, che qui si accendano le luci su questa modalità, sottraendolo al cono d'ombra, ha fatto più volte riferimento all'avvocato Bertucci, e io l'ho interrotta, ma per esempio quando parlavamo di un'informativa che descrive esattamente al potenziale consumatore che ci sono degli interessi nel caso di mancato pagamento, ad una direttiva europea che verrà applicata.

0: se non sbaglio, nel prossimo autunno anche in Italia. Allora, grosso modo, che cosa stabilisce la direttiva e se ci saranno, diciamo, delle regole più stringenti, se lei ritiene che questo magari porti limiti, diciamo, il ricorso a questa modalità. Dottor
1: Sì, sta parlando della seconda
0: Ricci.
1: direttiva sul credito al consumo che va sostanzialmente a sovrascrivere quella che è la prima direttiva sul credito al consumo.

0: era stato un po' lasciato fuori dal perimetro della prima direttiva, perché all'epoca della prima direttiva in realtà non esisteva. Insomma, gli operatori hanno anche sfruttato quello che era il perimetro della direttiva per creare questi nuovi servizi. Ora però, con la seconda direttiva, si vanno a ricomprendere all'interno del mondo del credito al consumo, quindi avranno tutti i vincoli legislativi del credito al consumo. Si diceva prima maggiore trasparenza, assolutamente, ma anche maggior informativa precontrattuale, informativa, documenti contrattuali. Parliamo anche di vincoli sulle pubblicità che non possono più essere opache, devono essere anche in questo caso trasparenti. Parliamo di valutazione del merito creditizio delle persone, quindi non si può andare a derogare un pagamento rateale, anche se magari di poche centinaia di euro, ad una persona che ha già troppe posizioni debitorie aperte o che magari appunto è morosa su altre posizioni. Quindi questi sono un po' tutti i vengono imposti a quello che noi adesso chiamiamo buy now pay later, che appunto riesce a muoversi. Per la direttiva attuale riesce a muoversi in maniera molto più snella. La nuova direttiva arriverà il 20 novembre del 2026, in realtà è già stata, come dire, è già stato promulgata la direttiva e anche il decreto legislativo italiano, quindi dal 20 novembre 2026 ci saranno queste nuove regole.
1: Grazie. Allora, Avvocato Bertucci, abbiamo sentito prima nel video che abbiamo visto da Napoli quel signore che diceva bello quando compri, brutto quando paghi. Poi c'è una nostra collega, una giornalista inglese, che ha un po' modificato, diciamo, l'espressione che definisce questa modalità di pagamento, dicendo compri ora, ti penti domani. Allora, per evitare questo pentimento, ci sono delle regole. Voi avete, come dire, sintetizzato, codificato quattro regole d'oro. Vogliamo condividerle in conclusione alla puntata, come, diciamo, un'offerta di servizio, diciamolo così, al
2: Guardi,
1: nostro pubblico?
2: sicuramente tenere traccia del numero di pagamenti rateali che si ha. Una delle persone intervistate lo diceva bene, a un certo punto avevo perso il controllo del numero, ora ho imparato, li faccio una alla volta. E questa è una prima regola d'oro. Poi non comprare quel bene ratealmente se non si ha il denaro per comprarlo anche in un'unica soluzione. Cioè deve essere una comodità, non deve essere una necessità, perché altrimenti poi si corre il rischio del sovraindebitamento e autofare la propria valutazione di merito creditizio, perché è vero che c'è una nuova normativa, però non è totalmente risolutiva purtroppo. Le valutazioni del merito creditizio sono eventuali, se ritenute necessarie, proporzionali, il che vuol dire che sarà un obbligo, fra virgolette, normativamente facilmente eludibile, e quindi dobbiamo essere noi per primi a autosorvegliarci, perché il rischio sovraindebitamento è dietro la porta e appunto, come dicevo prima, corriamo il rischio che veniamo segnalati in banca dati e per questo
1: Per
2: motivo non
1: piccoli
2: avremo
1: importi.
2: poi accesso a finanziamenti che magari sono più importanti, più necessari e più strategici, diciamo, per la nostra organizzazione di vita.
1: Allora, io vi ringrazio molto, vi ringrazio per averci reso probabilmente oggi assai più consapevoli di fronte a questo strumento, che ha i suoi vantaggi, ma anche lo abbiamo ben evidenziato le sue insidie. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete, noi siamo qui dal lunedì al venerdì, in questo studio intorno alle 15:15.
3: Buonasera e bentrovati, ancora un appuntamento con In Cammino. Oggi raccontiamo e proviamo a raccontare i 10 anni di Amoris Letizia, dopo la sigla. Sono già passati 10 anni dall'esortazione apostolica di Papa Francesco a Amoris Laetitia. Proviamo a capire che cosa è cambiato anche nella pastorale ordinaria, quotidiana, nelle chiese che sono in Italia. Un racconto che facciamo con Padre Marco Vianelli. Bentrovato, Padre Marco.
4: Buonasera, bentrovati a tutti.
3: Allora, da una parte direttore ufficio per la pastorale della famiglia della CEI, ma dall'altra di fresca nomina, poco più di un mese, ministro provinciale della provincia serafica di Umbria e Sardegna dei Frati Minori. Congratulazioni.
4: Grazie,
3: Da una
4: grazie,
3: famiglia ad una fraternità?
4: grazie. Sì, ecco, questo è il passaggio. Ritorniamo a fare questi lavori di fraternità. provando a fare in modo che la fraternità sappia

0: di famiglia, questo potremmo provare a
1: Ottimo auspicio,
0: scommettere.
1: nell'anno degli 800 anni San Francesco, insomma, delle date che si
0: Tutta una serie di
1: rincorrono,
0: rincorse, sì.
1: Bellissimo. Diamo il benvenuto anche a Don Gabriele Davalli, ben trovato Don Gabriele.
2: Buonasera a tutti, buonasera, piacere di conoscervi.
1: Piacere nostro, direttore dell'Ufficio Pastorale della Famiglia dell'Arcidiocesi di Bologna, quindi insomma a livello nazionale, a livello locale, per capire veramente come l'esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia è entrata nella vita quotidiana della Chiesa. Possiamo ricordare, Padre Marco, qual è stata la grande novità di Amoris Laetitia?
0: Beh, penso che la prima grande novità che Amoris Laetitia ha portato è lo stile sinodale, che poi dopo è diventato un po' il modo normale di essere chiesa e tutto il cammino sinodale. Ma il primo approccio è stato quello di sentire la Chiesa che veniva convocata per due sinodi, uno straordinario, uno ordinario, e lì un sapere che partiva dalla base e che non trovava tante differenze dalla dimensione magisteriale che la Chiesa aveva già a disposizione in questo
1: Era lo
0: senso.
1: sguardo diverso?
0: Era uno sguardo diverso, era uno sguardo più collegiale, era uno sguardo che già portava in sé dei frutti. È stato bello vedere come poi Papa Francesco avesse chiesto in questo percorso anche una purificazione delle domande, una focalizzazione su alcuni elementi e poi questa restituzione con questa esortazione post-sinodale che ha un sapore fragrante di bellezza, di vitalità sul tema della famiglia.
1: Andiamo a Bologna. Allora, Don Gabriele Davalli, chiedo anche a te, rispetto alla tua esperienza pastorale quotidiana di questi anni, quanto ha influito, l'arrivo di questa esortazione apostolica?
2: Sì, diciamo che Amoris Laetitia un po' ha coinciso anche col mio arrivo nella pastorale familiare di Bologna. Diciamo che il tentativo grande qui a Bologna è stato quello di fare sì che lo stile sinodale da cui nasce l'esortazione apostolica fosse lo stile dell'ufficio famiglia di Bologna. E quindi una pastorale in ascolto della realtà. Papa Francesco ce l'aveva detto in maniera molto chiara, no? La realtà supera le idee, dobbiamo abitare i processi piuttosto che occupare spazi. Ed è un po' quello che a Bologna abbiamo cercato di fare, no? Incontrando le realtà concrete, che incontriamo sul territorio e soprattutto, cercare di condurre la pastorale familiare, in uno stile di équipe, uno stile di comunità, proprio perché vogliamo che la pastorale non sia semplicemente l'emanazione del pensiero di una persona, del direttore dell'ufficio famiglia o se vogliamo anche di una coppia. Coinvolta in maniera ufficiale dal vescovo nella pastorale familiare, ma sia proprio l'espressione invece di un'equipe, di un gruppo che possa dire la pluralità delle esperienze di famiglia che incontriamo concretamente nella diocesi. Quindi ecco, direi che proprio questo è stato un po' lo stile nuovo che abbiamo cercato di metabolizzare passo passo in questi anni con Amoris Laetitia.
1: Padre Marco, all'inizio, appena uscì, anche all'interno della Chiesa, possiamo dire, insomma, creò dibattito, no? L'approccio di lettura, quello sguardo di cui parlavi prima. Perché, secondo te?
0: Beh, perché ci si aspettava un documento, almeno penso, insomma, un documento un po' sulla falsa riga di Familiaris Consortio, no? Qualcosa di teologico, di una dimensione strutturata. E invece ci si è trovati tra le mani un documento che, non rinnegando niente dell'esperienza teologica, cominciava, appunto, come anche diceva Don Gabriele, a innestare la vita, no? A agganciare la vita. Tiene insieme questo documento la dimensione dei principi universali e poi li declina da un punto di vista particolare. L'altro motivo è per cui Amoris Laetitia all'inizio, insomma, aveva creato un po' di visioni, è appunto il linguaggio semplice, che molti sono rimasti disorientati, quasi che la teologia per essere autorevole ha bisogno di un linguaggio ridondante, forse incomprensibile, e perché forse su alcuni temi c'erano aspettative rivoluzionarie o prese di
1: Ad
0: posizioni. Penso anche tutto il tema del discorso dei divorziati, risposati, oppure
1: la comunione.
0: Certo. Il Papa anche lì non è che abbia dato mai un placet o un permesso.

0: indiscriminato, ha detto di avviare processi, ha detto di entrare nelle storie, perché quelle storie potevano raccontare e consegnare delle possibilità nuove da esplorare, così come la dimensione educativa, così come tutto il mondo degli affetti. Ecco, io penso che quello che ci si aspettava fosse un ricettario risolutivo, polarizzante, perché anche questo è un tempo che ha bisogno di risposte che sono bianche o nere. E invece il Papa, spiazzando, sparigliando un po' le carte, ci ha invitato a guardare la realtà, a entrare, a abitare.
1: La realtà non è mai o bianco o nero in questo senso qua, e del buono c'è, insomma, in tutte le sfumature, mi viene da dire. Don Gabriele Davalli, la Moris Letizia ha allargato le braccia dell'accoglienza anche a Bologna?
2: Sì, anche a Bologna, indubbiamente, il cammino, per esempio, delle persone separate, divorziate, è stato consolidato. Ecco, a Bologna questo cammino ormai ha 20 anni, quindi precede addirittura l'esortazione apostolica a Moris Letizia, perché fu il cardinale Carlo Caffarra a inaugurare i cammini per le persone separate, divorziate e risposate, e a Moris Letizia chiaramente ha dato un impulso ancora maggiore a questi cammini, aprendo soprattutto la grande tematica legata al discernimento, anche in vista dell'eventuale riammissione ai sacramenti di queste persone, e inoltre anche evidentemente tutto il discorso della pastorale con le persone LGBT è stata qualcosa che ha preso impulso con la Moris Letizia, partendo dall'accompagnamento alle famiglie che vivono, che al loro interno hanno persone omoaffettive. Quindi evidentemente la Moris Letizia ha inciso davvero tanto nella pastorale nostra di Bologna.
1: Padre Marco, come si è intrecciato lo svolgere, il capire a Moris Letizia con il cammino sinodale? Perché poi noi qui, questo programma proprio ha raccontato, ha accompagnato il cammino sinodale, spesso il tema della famiglia ritornava nelle testimonianze che arrivavano dalle diocesi, nelle prime sintesi consegnate a livello centrale che poi ritornavano alle diocesi. Insomma, è un tema veramente che è stato dibattuto da tutti.
0: Sì, però quello che mi pare interessante poter sottolineare è come la famiglia, il tema della famiglia, i bisogni della famiglia, le sfide oppure le occasioni che la famiglia ha di così presentare temi alla Chiesa, non sia diventato una categoria, anche nel cammino sinodale. Certo. Volutamente non era una class action da dover in qualche modo rivendicare qualcosa, ma ormai, proprio perché consolidata anche forse la propria identità come realtà della struttura e del tessuto ecclesiale, non aveva bisogno di una rivendicazione. Ha parlato di famiglia abitando i vari momenti, e penso che questo sia stato anche un guadagno importante, no? Nel non dover circoscrivere per forza questo viene e questo è per la famiglia, ma il cammino sinodale quindi ha parlato tra le righe di famiglia.
1: Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi al rientro torneremo anche con le immagini a Bologna, perché lo scorso mese siamo andati a seguire un pellegrinaggio al santuario del Monte delle Formiche, organizzato proprio dall'ufficio che rappresenta qui con noi oggi Don Gabriele Davalli. A tra poco, dopo pubblicità.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
1: Bentornati con padre Marco Vianelli e don Gabriele Davalli. Stiamo raccontando 10 anni di Amoris Letizia, un po' come è stata vissuta questa avventura lunga 10 anni qui nelle nostre chiese in Italia, a livello centrale dal punto di vista della Conferenza Episcopale Italiana, ma anche incarnata proprio in una chiesa locale, l'Arcidiocesi di Bologna. E proprio lì vorrei tornare.

0: anche poi col permesso di Don Gabriele Lavalli, perché siamo stati a seguire con le nostre telecamere un'iniziativa proprio per ricordare i 10 anni della Moris Letizia, un pellegrinaggio al santuario del Monte delle Formiche, organizzato appunto dall'ufficio per la pastorale della famiglia della diocesi di Bologna. Vediamo insieme e poi lo commentiamo.
1: Anni fa Papa Francesco ci ha donato questa esortazione apostolica che parla di accoglienza per chiunque, per tutte le persone che vogliono appunto essere all'interno della Chiesa, essere riconosciute per quello che sono ed essere amate.
2: Amoris Letizia è un documento sinodale di una potenza incredibile, mette al centro la realtà, dal mio punto di vista, dell'amore, una realtà complessa, una realtà su cui era importante che la Chiesa si interrogasse, e ricordarla oggi è ricordare una visione profetica all'interno della Chiesa, che prende in considerazione tutti i tipi di amore, le situazioni che le coppie di oggi si trovano ad affrontare.
3: Una lettura positiva, quindi una lettura vera della famiglia, delle difficoltà, ma anche di spiegare perché famiglia è bello, perché essere famiglia non è di meno, non è restrittivo, ma è qualcosa di più. In tanta fragilità, in tanta debolezza nei nostri rapporti, è proprio questa la sfida.
4: Ci è stata trasmessa una speranza nuova, una speranza di Chiesa accogliente, capace di stare anche accanto alle persone. Oggi sarà un cammino anche fisico che ci ricorderà poi il nostro camminare nella vita, insomma, verso il Signore.
1: Quando si cammina insieme, come nella vita, così anche nella Chiesa, ci si sente più forti. Fare le cose insieme, un po' come in famiglia appunto, ci si sente più aiutati, più appoggiati.
5: Fare un cammino del genere mette insieme più gruppi, mette insieme più persone e dà la possibilità proprio di incontrarsi, quindi magari di creare quei ponti, creare una famiglia un po' più allargata, un po' più grande.
6: Voglio un sinodo che parli della vita vera.
3: Il pellegrinaggio è proprio anche fisicamente camminare insieme, aspettarci, stimolarci, sostenerci, incoraggiarci e soprattutto arrivare dove? Arrivare all'amore di Gesù, vedere e far vedere, come per i 2 discepoli di Emmaus, questo pellegrino che ci insegna ad essere pellegrini e che soprattutto ci fa di nuovo ardere il cuore nel petto, che ci libera dall'amarezza, dalla delusione, dalle disillusioni, dalla disperazione, dai fallimenti, e che ricostruisce con la sua speranza, con la sua resurrezione, quello che il male ha distrutto.
0: Don Gabriele, vengo da te per un commento. Interessante anche la scelta che, insomma, per festeggiare 10 anni di Amoris Letizia avete pensato ad un pellegrinaggio, ad un andare, ad un camminare insieme. Lo accennava anche il Cardinal Zuppi.
7: Sì, ci è sembrata la cosa più normale. Diciamo così, che siamo anni nei quali la Chiesa ci chiede di camminare insieme e abbiamo voluto farlo fisicamente. L'abbiamo fatto nelle nostre bellissime colline attorno a Bologna. E cammino talvolta in salita, esposto al sole con tutta la bellezza, ma anche le insidie del cammino condiviso. E credo che nell'esperienza che abbiamo fatto, no, di tenderci la mano gli uni con gli altri, nell'aspettarci, nell'aiutarci a fare quel passo un po' pericoloso, che magari ciascuno percepiva come un po' ardito nel cammino, ecco, in questa mano tesa abbiamo davvero, secondo me, sperimentato lo spirito di Amoris Letizia, che ci chiede di camminare assieme gli uni agli altri, accanto gli uni agli altri. Nessuno, è interessante, perché nessuno si sostituisce al cammino dell'altro, ma tutti siamo chiamati a essere compagni di cammino, persone che camminano accanto. E credo che questa sia una delle più belle immagini che possiamo dire, no? Di quanto la Chiesa possa fare per le famiglie, cioè non ci sostituiamo alle famiglie, anche alle grandi sfide, alle grandi decisioni che le nostre famiglie devono vivere, ma le accompagniamo con il discernimento, con la capacità di presenza accanto. E credo che sia una delle cose più belle che possiamo raccogliere da questa esperienza.
0: Padre Marco, l'esperienza del cammino ritorna sempre, in ogni tipo di processo avviato, il fatto di riuscire a camminare insieme.

0: insieme, aspettando quello che va un po' più lento, magari dicendo a quello che sta correndo, aspetta un attimo. Non è semplice, ma lì crea comunità.
1: Sì, il tema del cammino racconta uno stile di famiglia, uno stile di chiesa che intanto è una realtà che esce dal noto, perché il cammino ha un senso nella misura in cui porta da un'altra parte, no? Porta in luoghi che non erano quelli che abitavamo prima, e questo racconta un modo di essere. Penso che sia importante scoprire una chiesa che viva questa dimensione, con la bellezza poi dopo di avere anche narrazioni diverse, perché durante il cammino, proprio perché i ritmi sono diversi, i tempi sono diversi, anche se la meta è condivisa, è comune, i racconti di come ci si è arrivati sono molto diversi, e questa narrazione condivisa fa l'esperienza anche del corpo, e penso che sia importante rimettersi in gioco in questo modo.
0: Don Gabriele, quanto è stato difficile arrivare ad un'esperienza come quella che abbiamo visto in questo servizio? Quanto tempo ci è voluto? Chi è che camminava insieme lì? Insomma, non dobbiamo dare tutto per scontato.
2: No, non lo diamo assolutamente per scontato, non è facile. Diciamo che questo cammino è stato condiviso in quel giorno particolare del pellegrinaggio tra i gruppi delle famiglie delle nostre parrocchie. Erano presenti quel giorno parecchi gruppi di famiglie della diocesi, sparsi in diocesi, erano presenti anche gruppi di fidanzati che camminano verso il sacramento del matrimonio. Erano presenti persone separate, divorziate, risposate, che fanno fatica talvolta a vivere in certe comunità che avvertono come chiuse, avvertono come respingenti. E erano presenti anche tutto il mondo LGBT che cammina con noi in questo periodo, quindi i ragazzi, ragazze omoaffettive, e le loro famiglie, e genitori di questi ragazzi e ragazze. E che talvolta anche loro avvertono più che delle porte aperte, forse delle porte socchiuse, via. Non, non, non, chiuse, no, non così tanto chiuse, ma forse socchiuse. Però vorrebbero davvero essere persone che, cioè, vogliono essere persone che esprimono un'appartenenza piena alla Chiesa, un'appartenenza piena alla nostra fede. Ed è credo che sia una delle testimonianze più belle, più cristalline che abbiamo, no?
0: Certo.
2: Adesione alla fede, perché insomma non è facile, non è davvero facile quando tocchiamo, almeno sfioriamo, diciamo così, queste vite, capiamo quanto sia talvolta il cammino, riprendendo questa metafora del cammino in montagna, che è
0: Arduo.
2: davvero in salita, davvero
0: Certo.
2: in salita.
0: Padre Marco, un minuto e mezzo, vorrei tornare alla 26esima settimana di studi sulla spiritualità coniugale e familiare dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia, che avete realizzato a inizio maggio a Verona. E lì c'è stato anche un momento interessante, quando i figli hanno scritto una lettera ai genitori. È un momento di condivisione, di richiesta, di condivisione. Che momento è stato per tornare appunto a questo cammino che si fa insieme?
1: Sì, non erano proprio i figli dei partecipanti al percorso. Questa settimana di studi di spiritualità era caratterizzata da un tema che aveva a che fare con una missione che Papa Francesco aveva dato alla Chiesa, che è quella di rendere domestico il mondo, di addomesticarlo in qualche modo, riconoscendo tratti di selvaticità del mondo. E per fare questo abbiamo pensato, e siccome il tema di sottofondo aveva a che fare con le relazioni, con l'affettività, volevamo ascoltare i giovani, come vivevano la loro esperienza affettiva. E allora abbiamo chiesto alla Pastorale Giovanile Nazionale di aiutarci a coinvolgere dei giovani, e la diocesi di Modena, Nonantola, ha in qualche modo aiutato il gruppo presente a sentire come i giovani vivono. Hanno fatto un bellissimo lavoro di un sondaggio, e poi hanno guidato i tavoli di sinodali per vedere un po' come gli adulti rispondevano a queste
0: Sollecitazione,
1: provocazioni e
0: certo.
1: suggestioni. Il giorno dopo gli hanno scritto una lettera e hanno provato a raccontare come si sono sentiti, visti, ascoltati, giudicati a volte. E questo dialogo è stato molto interessante.
0: Bellissimo. Tutto ci riporta poi a da dove siamo partiti, ai 10 anni di Amoris Laetitia.

0: la condivisione, questo cammino insieme che abbiamo fatto anche qui oggi è in cammino. Grazie a Padre Marco Vianelli, grazie a Don Gabriele Davalli. Padre Marco, buon cammino, una nuova avventura tra i tuoi
1: Grazie,
0: confratelli.
1: grazie.
0: È stato un piacere, noi ci torniamo domani sera, un'altra puntata in cammino. Buona serata, a presto.
2: Arrivederci.

La chiesa più importante della cristianità, la Basilica di San Pietro, è anche il più grande edificio religioso del mondo cattolico, con una superficie di 23.000 metri quadrati, capace di ospitare al suo interno oltre 20.000 persone. Quella che vediamo oggi, la chiesa che tutti conoscono, venne costruita in poco più di un secolo, a partire dall'inizio del Cinquecento. Un'avventura artistica e spirituale senza precedenti, che coinvolse più di 20 pontefici e grandissimi artisti, da Bramante a Raffaello, da Michelangelo a Bernini. Non fu una storia lineare, perché la costruzione della nuova San Pietro comportava la distruzione di una delle più antiche basiliche romane, eretta all'inizio del IV secolo sotto Papa Silvestro e per volere di Costantino sull'area del Circo di Nerone, e di una necropoli dove la tradizione vuole che San Pietro, il primo degli apostoli di Gesù, sia stato sepolto dopo la crocifissione. Non è un caso, infatti, che pur adottando progetti e soluzioni architettoniche diverse, i papi del Rinascimento e del Seicento non si discostarono mai dalla tradizione che poneva al centro della chiesa la tomba dell'apostolo. La costruzione della San Pietro che conosciamo oggi ha avuto più fasi, corrispondenti ognuna al nome di un artista e di un grande papa. Il 18 aprile del 1506, Giulio II, Giuliano della Rovere, pose la prima pietra della nuova basilica, che venne consacrata da Urbano VIII Barberini 120 anni dopo, nel 1626, quando la facciata fu completata con la messa in opera di statue colossali. Progettata da Carlo Maderno, la facciata della nuova San Pietro porta nella grande iscrizione al di sotto del timpano il nome di Paolo V Borghese e la data del 1612. Lunga 115 metri e alta 45, si caratterizza per le gigantesche colonne che inquadrano gli ingressi e la loggia delle benedizioni. Ai lati, in alto, i due orologi realizzati nel 1785 da Giuseppe Valadier. In cima, le grandi statue di Gesù, di Giovanni Battista e degli Apostoli. Il vastissimo interno, ricco di opere d'arte, si articola in tre navate divise da robusti pilastri sui quali si aprono archi a tutto sesto. La navata centrale è alta 46 metri e lunga quasi 200. Le acquasantiere di Agostino Cornacchini del 1722, 2 metri d'altezza, danno un'idea delle dimensioni della chiesa. All'edificazione della nuova chiesa si alternarono in più di un secolo alcuni tra i maggiori artisti e architetti italiani. Bramante, Raffaello, Giuliano e Antonio da San Gallo, Baldassarre Peruzzi, Pirro Ligorio, Il Vignola, Giacomo della Porta, Domenico Fontana e Carlo Maderno, solo per fare alcuni nomi. Ma la forma che ha preso la Basilica di San Pietro si deve principalmente a due dei più grandi protagonisti della storia dell'arte, Michelangelo Buonarroti e Gian Lorenzo Bernini. A metà del Cinquecento, Paolo III Farnese, il Papa del Concilio di Trento, chiama Michelangelo, che aveva appena completato la grande parete della Sistina con il Giudizio Universale.

Il Papa, che gli aveva chiesto la sistemazione di Piazza del Campidoglio e la progettazione del grande palazzo di famiglia, Palazzo Farnese, lo invita a presentare un progetto per la nuova San Pietro. Siamo nel 1546. L'artista ha 71 anni, ma ha già lavorato per la Basilica quasi mezzo secolo prima, realizzando, appena 23enne, nel 1498, il suo capolavoro, la Pietà, che oggi si trova nella prima cappella della navata destra e che era stata accolta da tutti come un vero e proprio miracolo. «È un miracolo», scrive Vasari, «che un sasso, da principio senza forma nessuna, si sia mai ridotto a quella perfezione che la natura a fatica suol formar nella carne». Chiamato a ripensare l'intera chiesa, la cui edificazione procedeva a rilento, Michelangelo non lavora un progetto unitario, ma interviene in più parti, definendone la struttura. Demolisce il braccio meridionale e traccia il disegno del transetto sinistro, che poi sarà replicato sul lato destro. Poi inventa un ambulacro che ruota attorno al centro della basilica. Ci vorranno alcuni decenni perché la chiesa prenda la sua forma attuale, ma la San Pietro di oggi è, nella sostanza, quella pensata allora da Michelangelo. L'artista fiorentino riempie i piloni della crociera perché sostengano meglio il peso della cupola, 42 metri di diametro, vero centro di tutta la struttura. Trasforma la basilica in una grande rampa di lancio per la cupola che diventerà il simbolo di San Pietro e di Roma stessa. Ma alla sua morte, nel 1564, la costruzione è ancora ferma al tamburo. I lavori furono completati da Giacomo Della Porta e Domenico Fontana nel 1593, con la messa in opera della calotta e della lanterna. Le cronache raccontano di un colossale cantiere con oltre 800 operai che lavoravano anche di notte. Da allora, la cupola, il cupolone come viene chiamato, svetta su Roma fino a 130 metri d'altezza. All'interno della basilica, i lavori vengono completati tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, per impulso di Clemente VIII Aldobrandini e di Camillo Borghese, Paolo V, Papa dal 1605. L'architetto Carlo Maderno, che intanto lavora alla facciata, abbandona l'idea della pianta centrale, che era stata di Michelangelo e prima ancora di Bramante, e decide di allungare la chiesa. Ma la pianta longitudinale comporta l'abbattimento della basilica costantiniana, di cui era già stato demolito il presbiterio. Le nuove demolizioni coinvolgono il tetto della navata centrale, le cappelle, gli oratori, il portico con gli affreschi e i mosaici, il quadriportico con le tombe di papi e imperatori, la loggia delle benedizioni e il vecchio campanile recentemente restaurato. L'ultima messa viene celebrata in quel che resta della basilica il 15 novembre del 1609. Maderno pone mano alla confessione sotto l'altare maggiore, il luogo più sacro della chiesa, quello che introduce alla tomba di Pietro. Intanto si lavora alle navate, compiute nel 1614. La nuova San Pietro è pronta. L'antica basilica, quella in cui avevano trovato rifugio nobili e senatori quando Totila era entrato a Roma nel 546 e dove Carlo Magno era stato incoronato imperatore nella notte di Natale dell'Ottocento, non c'è più. Oggi la chiesa del IV secolo si può solo immaginare. Due dipinti esposti nelle grotte vaticane la mostrano com'era. Una grande

grande aula a cinque navate con capriate lignee. Di quella chiesa qualcosa si è conservato. La porta del filarete, per esempio, fusa nel bronzo a metà del 400 per volere di Eugenio IV, che appare nel battente centrale mentre riceve le chiavi da San Pietro, venne posizionata nel 1619 nel varco centrale della nuova chiesa. Più antica era la Navicella degli Apostoli, il mosaico realizzato su disegno di Giotto che si conserva nell'atrio, frutto di una ricomposizione di fine Seicento con parti completamente rifatte. Di Giotto era anche la grande pala che stava sull'altare maggiore dell'antica basilica, il polittico Stefaneschi, dipinto su entrambe le facce per celebrare il principe degli apostoli e primo papa. Un capolavoro della storia dell'arte, sopravvissuto alla distruzione della chiesa, che si conserva ai Musei Vaticani. Anche il San Pietro in cattedra, veneratissimo, il piede consumato dai baci e dalle carezze dei fedeli, è una sopravvivenza di un lontano passato. Si è pensato che fosse del V secolo. In realtà è più tardo, forse duecentesco, forse di Arnolfo di Cambio. Non ha mai lasciato il suo posto, testimone impassibile della storia della Basilica. Dopo la consacrazione, la chiesa venne completamente rinnovata. Artefice di quel rinnovamento è Gian Lorenzo Bernini, che ha indirizzato la decorazione secondo il nuovo gusto barocco, con un estro da regista e un talento di scenografo.

0: A chiamarlo fu il Papa Maffeo Barberini, asceso al soglio di Pietro nel 1623 col nome di Urbano VIII. La prima commissione nel 1624 interessa il luogo più sacro della Chiesa, l'altare maggiore sopra la tomba di Pietro, intorno a cui viene innalzato il baldacchino. La soluzione di Bernini è un colpo di genio. Lo scultore evita il classico ciborio a forma di tempio, tipico delle chiese medievali, e sceglie una struttura aerea, leggera, che evoca i baldacchini delle processioni devozionali. Le frange, scolpite nel bronzo, sembrano di stoffa e paiono mosse dal vento. Le colonne tortili citano quelle dell'antica basilica, che si credeva provenissero dal Tempio di Salomone a Gerusalemme. Su di esse si arrampicano tralci di vite e intorno svolazzano le api, emblema dei Barberini. La copertura, aperta, è ideata da Francesco Borromini, geniale collaboratore e futuro rivale di Bernini. Nel 1629 Bernini, che ha solo 30 anni, è il primo architetto di San Pietro. Deve decorare l'ottagono, il grande spazio che circonda l'altare. Nei colossali pilastri che sostengono la cupola, apre delle nicchie in grado di ospitare delle grandi sculture realizzate da alcuni dei migliori artisti di quegli anni. La Sant'Elena di Andrea Bolgi, la Santa Veronica, capolavoro di Francesco Mochi. Il Sant'Andrea di François Duquesnoy e il Longino, il soldato romano che trafigge Gesù, riconoscendolo poi come figlio di Dio, dello stesso Bernini. Al di sopra, le reliquie corrispondenti tra le più importanti della cristianità: il velo della Veronica, il frammento della croce per Sant'Elena, inquadrate dalle colonne tortili della chiesa antica che dialogano con quelle del baldacchino. Un insieme concepito con sapienza che unifica uno spazio vasto ed eterogeneo. Negli stessi anni Urbano VIII chiede a Bernini la propria tomba, che verrà realizzata con ben 16 anni di anticipo sulla sua morte. Viene collocata a destra dell'abside e prende il posto di quella che Guglielmo Della Porta ha scolpito qualche decennio prima per Paolo III Farnese, spostata a sinistra. Qui Bernini innova la tipologia del monumento funebre con materiali diversi: il bronzo scuro e dorato per le figure del Papa e della morte, il marmo bianco per le allegorie. Insieme al colore fa irrompere il dramma e l'epigrafe si trasforma in un evento macabro, con la morte stessa intenta a scriverla. Mentre lavora all'ottagono nel 1633, Bernini disegna un altro monumento, quello dedicato a Matilde di Canossa. Ardente sostenitrice del papato, in un medioevo segnato dalle guerre tra papa e imperatore, nel rigido inverno del 1077 la contessa aveva umiliato Enrico IV di Franconia, costringendolo a trascorrere 3 notti al gelo prima di aprirgli le porte del proprio castello, dove avrebbe incontrato il Papa Gregorio VII. L'episodio è ricordato nel sarcofago che sta ai piedi della grande statua.
1: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
2: La marmellata è solo a base di agrumi.
3: Con le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative, dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
4: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
6: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. ti stai divertendo perché a te friggere piace.
7: Effettivamente piace.
6: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
8: Cioè, la telecamera va bene,
6: ecco,
8: qua.
6: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
0: Col tempo la Basilica si arricchisce di opere d'arte. Un esercito di santi e di virtù, in stucco, scorta il fedele lungo le navate. Intanto si lavora ai mosaici, all'interno della cupola e nelle cupole minori, sulla base di cartoni di grandi artisti, tra cui il Cavalier d'Arpino, Pietro da Cortona e Francesco Trevisani. Vengono riprodotte a mosaico le pale degli altari che l'umidità stava deteriorando. Tra di esse alcuni capolavori della pittura: la Trasfigurazione di Raffaello, l'Ultima Comunione di San Girolamo del Domenichino e la Santa Petronilla del Guercino. Oggi nella chiesa non c'è neanche una tela, solo mosaici per oltre 10.000 metri quadrati. Di metà 600 è anche la grandiosa pala in marmo di Carrara di Alessandro Algardi, che racconta l'episodio di San Leone Magno che ferma Attila grazie all'intercessione degli apostoli Pietro e Paolo. A commissionarla all'artista era stato Innocenzo X, il successore di Urbano VIII. Papa Panfili si rivolse all'Algardi anche perché non amava Bernini, che dovrà attendere più di 10 anni prima di ricominciare il suo lavoro nella chiesa. Anche se la grande statua equestre con la visione di Costantino, che si trova alla base della Scala Regia all'ingresso del Palazzo Apostolico, fu una sua commissione, sebbene l'artista la portò a termine anni dopo, durante il pontificato di Alessandro VII. Sarà proprio il senese Papa Chigi, colto e sensibile patrono delle arti, a richiamare Bernini, che con la

cattedra di San Pietro, messa in opera tra il 1656 e il 1665, completa la sistemazione dell'abside. Bernini colloca il trono bronzeo sul fondo della chiesa e inserisce al suo interno la preziosa reliquia della cattedra di Pietro, in realtà un manufatto del IX secolo. Intorno ad esso costruisce una complessa macchina scenografica, dove la cattedra sembra levitare tra nuvole di stucco dorato, sorretta da quattro dottori della chiesa. La luce reale che entra dal finestrone potenzia la luce teatrale, fittizia, dei raggi dorati, dello stucco, del bronzo, un fuoco d'artificio dove realtà e finzione si fondono. Qualche anno dopo, sempre per Alessandro VII, Bernini realizza il suo capolavoro, un monumento funebre col quale porta la rappresentazione della morte alle estreme conseguenze. Il Papa è assorto in preghiera, inginocchiato su uno strepitoso panneggio di marmo rosso da cui emerge uno scheletro dorato che brandisce una clessidra. Il tempo passa per tutti, anche per i papi più saggi, chiamati a varcare la porta dell'aldilà. In effetti, la storia di San Pietro è anche una storia di sepolture. Sono 91 i pontefici tumulati nelle grotte vaticane. Tra loro Bonifacio VIII, il papa che proclamò il primo anno santo nel 1300, in una tomba scolpita da Arnolfo di Cambio. Altri papi riposano tra le navate, in sepolcri firmati da grandi artisti, alcuni provenienti dalla vecchia basilica. Come quello di Innocenzo VIII, opera del pollaiolo, che qualche anno prima aveva realizzato il maestoso monumento funebre di Sisto IV, oggi esposto nel tesoro di San Pietro. Una grande tomba cesellata nel bronzo, col corpo del Papa circondato dalle arti, la grammatica, la musica, la retorica, la filosofia. Nella navata destra ha trovato posto anche Cristina di Svezia, che aveva rinunciato alla corona per non rinnegare la fede cristiana. Il monumento a lei dedicato è opera di Carlo Fontana, del 1702. Settecentesco è anche il sepolcro di Innocenzo XII, scolpito da Filippo della Valle su disegno di Ferdinando Fuga, col Papa, in atto di benedire, accompagnato dalle allegorie della carità e della giustizia. Qualche decennio dopo, il maggior rappresentante dello stile neoclassico, Antonio Canova, scolpisce il monumento a Clemente XIII Rezzonico. Il Papa è in alto, tra la religione, che sorregge una grande croce, e il genio della morte, con la fiamma della vita che si va spegnendo. Due bellissimi leoni proteggono la porta di accesso al sepolcro. Di Canova è anche il cenotafio degli Stuart, del 1819, che commemora gli ultimi tre membri della casa reale inglese. Qui, a presidiare la porta del sepolcro, al posto dei leoni ci sono due angeli piangenti. Anche il XX secolo è entrato nella Basilica di San Pietro con opere di grandi artisti. La statua bronzea di Pio XII è di Francesco Messina. La grande composizione per Giovanni XXIII di Emilio Greco. La porta realizzata per il giubileo del 1950 è del toscano Vico Consorti. Di Giacomo Manzù, del 1964, è la porta della morte, così chiamata perché da lì transitano i cortei funebri dei pontefici per uscire sul Sagrato e nella Grande Piazza,
la cui sistemazione definitiva

si deve anch'essa al genio di Gian Lorenzo Bernini. Completata la basilica, si doveva infatti dare un disegno allo spazio sterminato e informe su cui affacciava, dove l'obelisco innalzato da Sisto V nel 1585 troneggiava solitario. Fu Alessandro VII a chiedere a Bernini di pensare a un progetto unitario. Bernini inventa una piazza ellittica che si espande ai lati in due bracci porticati con quattro file di colonne sormontate da 162 grandi sculture, un popolo di santi che vigila sui fedeli. Bernini stesso descrive il grande porticato come l'abbraccio materno della Chiesa. La sistemazione della piazza si conclude nel 1667. L'idea delle braccia che si allargano verso la facciata è un espediente perché anche da lontano essa appaia più imponente. Prima della realizzazione di Via della Conciliazione, la piazza si apriva all'improvviso allo sguardo dei visitatori. Con la distruzione della spina di Borgo, voluta da Mussolini, si è perso il raffinato effetto visivo previsto da Bernini e con esso la sorpresa di una conquista progressiva della chiesa. Al gioco barocco della meraviglia si preferì una grandiosità neoimperiale che non sarebbe piaciuta né a Bernini né a Michelangelo. Tuttavia, col tempo, il sagrato ha acquistato una funzione centrale, è lo spazio in cui avvengono le principali funzioni religiose, dove si svolgono le grandi udienze. Il colonnato si conferma come il simbolo di quell'abbraccio ai fedeli immaginato da Bernini. Con questa invenzione, la Basilica di San Pietro è uscita dalle sue mura e la grande chiesa si è aperta al mondo.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
9: La mia vita è cambiata tanto nel 2015, quando purtroppo è morto mio marito in 3 ore e quindi ho dovuto rimboccarmi le maniche e ripartire da capo.
10: Io vedo e noi incontriamo nelle persone tanta paura, tanto senso di smarrimento, la paura di non ritrovare il lavoro, la paura di non poter provvedere ai propri bisogni familiari. Veramente queste persone hanno bisogno di un accompagnamento.

0: Andare in Caritas e chiedere aiuto non mi ha aiutata soltanto dal lato finanziario, che avevo anche bisogno, ma dal lato umano. Perché ho trovato delle amiche che sono come delle sorelle qui in laboratorio, delle persone tutte buone, cioè la vita è cambiata. E poi tu stai in mezzo a persone che hanno problemi come te, quindi forse riesci a superare anche i tuoi.
1: Con l'aiuto dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, in questo laboratorio sono state accolte in questi anni più di 30 signore e vengono accolte nel nostro laboratorio per un periodo di tempo, può andare da 3 a 6 mesi e in questo periodo naturalmente gli viene corrisposto un contributo e nello stesso tempo hanno l'occasione di rimettersi in gioco e eventualmente anche per la prima volta di entrare in contatto con il mondo del lavoro. I rumori sono sempre numerosi e sono i rumori prodotti dalle mani delle signore che qui sono inserite e lavorano con noi.
2: Arrivi, trovi subito una famiglia. Famiglia penso sia proprio la parola esatta per definire questo ambiente. Lì per lì il primo giorno è traumatico. Può scappare il pianto, si sente un po' il cuore in subbuglio, ci si sente agitati, ci si sente emozionati. È qualcosa di difficile spiegare a livello emotivo. Pian piano passano i giorni, tutto diventa più semplice, più familiare, non è più, cominci a guardare il mondo con occhi diversi. Ti arriva quella tranquillità che ti dà, vedi già un'opportunità davanti a te. Non dico che tutto sia facile, che il percorso è un qualcosa che ti fa star bene, sì, ti fa riacquistare fiducia in te stessa, però ti dà anche la possibilità di guardare avanti, mentre prima non lo potevi fare.
0: Tu non ci crederai, ma io anche a casa ho sempre la macchina da cucire aperta in cucina. Nella mia cucina entri e c'è la macchina da cucire. Purtroppo io mi piace, è una cosa che faccio volentieri. Faccio anche gli abiti da danza e quando li vedo addosso alle ballerine nei sagri, ecco, è tanta soddisfazione, francamente. Cioè ti senti considerata, realizzata.
1: Il punto di forza del nostro laboratorio è l'impegno che ci siamo dati. Abbiamo cercato negli ultimi tempi di lottare contro lo spreco che sembra ci sia un po' che popola il nostro mondo. Quindi una iniziativa che abbiamo intrapreso negli ultimi tempi è stata quella del riutilizzo dell'abito da sposa. Questa iniziativa deriva dal fatto che abbiamo avuto possibilità di avere un certo numero di abiti da sposa che ci sono stati regalati, ma abiti da sposa non recenti, ma addirittura risalenti a penso degli anni 80, anche forse qualcosa anche di antecedente. Quindi ormai fuori moda, completamente fuori moda. Però abbiamo voluto dimostrare come un abito ormai lasciato, cioè lasciato e dimenticato nell'armadio da molti anni, possa di nuovo essere indossato al giorno d'oggi, in questo momento, da una sposa giovane, ma soprattutto anche dare la continuità, proprio questo cammino di continuità tra la famiglia, tra la madre e la figlia, tra la nonna e la nipote, mai pensare che una cosa è fine a se stessa, anzi ha una vita dietro che vale la pena sempre di essere, che sia sempre riconosciuta e di nuovo un nuovo inizio, insomma.
3: Durante il periodo del lockdown il nostro laboratorio ha continuato a lavorare. Ha iniziato con la cucitura delle tuniche dove avevano gli ordini, che dovevano esserci le prime comunioni a breve. Ovviamente non si sono fermate soltanto con le tuniche della prima comunione, arrivavano le richieste delle mascherine e per questo loro

0: Si sono subito attivate, reinventate e hanno iniziato prima per fornire le mascherine ai nostri operatori volontari dei centri d'ascolto parrocchiali e diocesani per chi andava all'Emporio e poi hanno incominciato ad avere ordini anche da realtà diverse.
1: Quando mi è stato proposto di venire qui ero totalmente in panico.

istruzioni. Dissi subito: fatemi fare di tutto, ma non mandatemi al laboratorio. Dove mi hanno mandato? Sono arrivata qui. Il primo giorno è stato panico, perché veramente riprendere in mano il cucito e tutte queste cose un po' mi spaventava dal lato pratico. Mi dicevo sempre: non sono capace, non mi piace, non lo voglio fare. Invece, quando sei accompagnata o condividi questi spazi, questo tempo con altre persone che sono secondo me speciali, perché tutt'oggi le ragazze che sono state qui con me siamo rimaste in amicizia, ancora ci sentiamo, ci vediamo, tutt'oggi siamo qui insieme che collaboriamo con tante cose.

0: tante famiglie si trovano in difficoltà con il pagamento dell'affitto e delle varie utenze. Di fronte a questo grosso problema, famiglie che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione, famiglie che non la possono avere, abbiamo pensato di creare un fondo, in parte dato con i fondi CEI che hanno inviato alle varie diocesi, e a noi ci sono stati dati 100.000 euro. 50.000 euro li abbiamo messi noi come Caritas, offerte che ci sono pervenute durante il periodo del Covid. Con questo fondo abbiamo pensato di intervenire sulle famiglie dando un contributo di 1.500 euro a fondo perduto.
1: Dico sempre di affidarsi, di non avere paura di chiedere, perché questo è un sano chiedere, non è un chiedere con egoismo o pretenzioso, è soltanto di dire ho voglia di vivere, ho voglia di rimettermi in gioco, perché sopravvivere è veramente diverso dal vivere, dall'andare avanti, quindi affidarsi magari a questa realtà che veramente ha tanti progetti, ha tante prospettive.
2: Poi lo sai che cosa mi piace di tutto questo? Mi piace che vengo considerata per quello che faccio, magari questo non è poco, ecco.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
9: Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina, qui a Quel che bolle in pentola a quest'ora, si cucina su TV 2000, siamo pronti, ho allacciato il grembiule e sono qui con il mio chef, Fabio Cinelli, buongiorno.
10: Buongiorno a te Beatrice.
9: I miei assaggiatori, buongiorno Sonia, buongiorno Luigi.
11: Buongiorno a voi due, buongiorno a tutti.
12: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
9: Care amiche, cari amici a casa, benvenuti anche oggi nella nostra cucina. Il nostro chef è già alle prese con il baccalà, ma che cosa stai facendo?
10: Oggi prepariamo dei peperoni corno ripieni di baccalà e patate.
9: Ma che bell'accostamento, non ci avevo mai pensato di riempire i peperoni con il baccalà.
10: Sì.
9: Allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti, chef. So
10: Benissimo.
9: Che ci stupirai anche oggi con la tua fantasia, ma insegnandoci a fare benissimo questa ricetta. Per fare i peperoni corno ripieni di baccalà occorrono 4 peperoni corno, un mazzetto di prezzemolo, 600 g di patate, 300 g di baccalà, olio extravergine d'oliva, uno spicchio di aglio, sale e pepe. Ma chef, peperoni corno, quindi è una qualità particolare di peperoni che si trova dal fruttivendolo,
10: sì,
9: nel supermercato?
10: Tranquillamente in commercio. La caratteristica è che un po' la forma che

0: graziata, piacevole, da riempirsi, quindi da farcirsi in maniera diversa. E poi il fatto che mantengano una certa consistenza in cottura, quindi non rischiamo di trovarli completamente afflosciati, ma ancora con la loro croccantezza e il loro gusto.
1: E possibilmente quando si va ad acquistarli cercare di non prenderli troppo storti, diciamo,
0: sì.
1: Meglio più dritti, perché così è più facile farcirli.
0: Difatti quest'oggi dovremmo aiutarci con la sacca.
1: Una sacca poche.
0: Sì.
1: Comunque si può fare sempre, ci sono accorgimenti e il nostro chef ci insegnerà a fare questa ricetta, nella quale aggiungi le patate anche.
0: Sì, per dare un cremosità.
1: Ma come l'hai preparato il baccalà, che era già pronto?
0: Allora, questo era stato lessato con del prezzemolo, aglio, e possiamo aggiungerci qualsiasi altra erba che ci aggradi. Poi magari col tempo arriveremo anche a un altro tipo di cottura molto più interessante, ma sarà un'altra ricetta con cui coinvolgeremo le nostre
1: Quindi,
0: amiche.
1: Per capire, si va a comprare del baccalà magari già dissalato, già ammollato?
0: Meglio, altrimenti lo lasceremo a bagno noi almeno un paio di giorni, cambiando l'acqua un paio di volte nell'arco della giornata. Dopodiché sarà pronto, possibilmente lo si spella prima, si tolgono eventuali spine, tutto quello
1: e
0: che è rimasto.
1: E hai usato i gambi di prezzemolo, vero?
0: Sì, perché sono quelli che contengono gli oli essenziali e quindi il maggior gusto in assoluto del prezzemolo. Poi ne abbiamo anche altro, ma useremo più che altro nell'impasto per dare del colore.
1: E poi le patate invece sono
0: state lessate tranquillamente e poi le abbiamo schiacciate.
1: E voi conoscevate questa ricetta, Sonia? I peperoni li fai in tanti modi, perché ti piacciono tanto.
2: Allora, questi corno sono talmente buoni che io li mangio anche crudi ad insalata. Perché hanno meno semini rispetto al peperone classico. Oppure li faccio classicamente, come li fanno a Palermo, abbuttunati. Con la mollica del pane, insomma, inumidita, e poi condita con capperi, olive.
1: Sì, che buoni. Chef, dimmi.
0: Passite un pochino di olio,
1: cortesemente. Olio, certamente. Eccolo qua, il nostro olio. Mettilo tu, dai.
0: No.
1: Vado io?
0: Dici
1: tu, basta. Allora.
0: Basta.
1: Un abbondante giro d'olio, perché comunque
0: benissimo.
1: Rende morbido anche
0: esatto.
1: Il nostro impasto. E invece Luigi, i peperoni?
3: Allora, io i peperoni li faccio seccare in un modo particolare, mettendoli al sole con il sale, e poi li metto sott'olio. Però voglio ricordare i peperoni cruschi di Senise, che sono i migliori peperoni
1: secchi. Che bontà, ma non si fanno con questo peperone corno? Mi sa che è proprio un particolare tipo di peperone per fare quello crusco.
3: Sì, è proprio un peperone che viene coltivato a Senise, che è questo paese della Basilicata.
1: Sì, ci sono stata di recente e l'ho mangiato, devo dire che è qualcosa di eccezionale. E poi anche quello va ad insaporire altre ricette, magari sbriciolato.
3: Viene fritto solitamente.
1: E diventa croccante, si può mangiare intero, addirittura l'ho mangiato ricoperto di cioccolato, pensa. Ma che bontà! Veramente la cucina italiana è piena di tradizioni, di ricette anche innovative che sposano un po' la fantasia con quella che è la tradizione. E ci sono degli accostamenti, che è una cosa che ti dico sempre, chef, perché tu, da quando abbiamo cominciato questo programma, mi hai fatto provare dei sapori che non avevo mai gustato, davvero, accostando delle cose che magari quotidianamente non accosterei.
0: È solo questione di fantasia e osare, perché in cucina bisogna osare. Quindi se si ha un'idea, un'intuizione, al di là delle ricette classiche, quello che sono, non è sbagliato nella maniera più sua. Poi se non è un granché, la volta prossima non la ripeteremo.
1: Certo, si va anche per tentativi poi,
0: certo.
1: Cercando di accontentare il gusto dei nostri familiari innanzitutto, perché te pure con 4 figli hai dovuto un po' aggiustarti a imparare a cucinare prima le cose che gli piacevano.
0: Sì, perché ognuno poi ha i suoi gusti. Poi ormai sono diventati tutti critici.
1: Sì, Poi però il gusto si educa, vero chef? Quindi anche con i figli si può azzardare ogni tanto a fare qualcosa che non sono abituati
0: a mangiare. Sì, perché è proprio un'educazione, noi parliamo sempre, si sente almeno parlare di educazione alimentare, però anche al consumo ci dovrebbe essere un'educazione, perché molti dicono, no, non mi piace, ma l'hai mai assaggiato? No.
1: Bravissimo. E invece in cucina bisogna lasciarsi stupire. Ma invece per le patate, anche sulle patate ci sono diverse qualità.
0: Sì,
1: e qui hai preso quello che c'era o hai scelto?
0: Allora, qui ho scelto parzialmente tra alcune proposte che mi erano state fatte, anche se io adoro in assoluto le patate rosse. Sì. E poi comunque le patate, adesso il fatto di quale tipo utilizzare o meno.

0: è un qualcosa che stiamo vivendo in questo periodo. Le patate, insomma, vanno bene un po' tutte.
1: Tu le coltivi le patate nel tuo orto, Luigi?
2: Guarda, stavo proprio pensando questa cosa e ho coltivato le patate viola.
1: Ah, che bello!
2: E sono veramente belle da vedersi e buone da mangiare.
1: Che bello, le patate viola, ma sono proprio viola, viola.
2: Sono proprio, cioè, sotto, allora, la scorza è molto scura, quando le spelli sono viola, all'interno ovviamente sono un bianco-giallo.
1: Pensa che bello,
2: E
1: e quindi
2: sono dolci, sono molto buone da cucinare in tutti i modi.
1: io invece ho mangiato raramente quella che viene chiamata la patata americana
2: Sì.
1: e che è molto dolce in
0: Sì,
1: realtà.
0: la si usa soprattutto per fare delle creme.
1: Delle creme.
0: Sì.
1: Senti, chef, vedo che tu intanto procedi bravissimo. Nonostante io ti distragga con le mie chiacchiere, tu vai avanti nella realizzazione di questa ricetta. Quindi hai riempito il nostro
0: Sì,
1: peperone
0: utilizzando il nostro sacco a poche
1: e poi lo
0: e poi
1: chiudi,
0: vado a ricucire
1: rimetti il
0: praticamente. Sì.
1: cappello e lo fissi con degli stuzzicadenti.
0: Cioè, si
1: Dopodiché.
0: potrebbe anche chiudere semplicemente con degli stuzzicadenti, si potrebbe non chiudere.
1: Però è carino che risulti. Devi ritrovare il cappello dello stesso
0: Altrimenti è
1: peperone.
0: possibile fare anche
1: È un
0: di
1: test di.
0: questo.
1: Ah, fai vedere come fai.
0: È un modo per bloccare il più possibile
1: L'impasto.
0: l'impasto senza mettere.
1: Bene. Dopodiché c'è una teglia già pronta nella quale.
0: Abbiamo una teglia già
1: Eccola qui,
0: pronta.
1: te la prendo. Adagiamo i nostri peperoni sulla teglia. Ah,
0: Quindi senza cappello.
1: quello senza cappello, per vedere come
0: Con
1: funziona.
0: cappello, esatto, con cappello.
1: Benissimo. E andiamo a metterli nel forno per quanto tempo?
0: Piccolo giro d'olio, lei me lo
1: Giro
0: consenta.
1: d'olio,
0: Sempre lei
1: eccolo
0: l'ha
1: qua.
0: detto, no,
1: No,
0: faccio una cosa.
1: fallo tu. Io intanto sgombero
0: E
1: la cucina.
0: non abbiamo utilizzato in questo caso lo spicchio d'aglio che invece abbiamo dato fra gli ingredienti, perché siccome poi dovrà mangiarvi anche
1: Eh sì,
0: Beatrice che sta
1: grazie,
0: già, e lei non mangia aglio, quindi,
1: grazie,
0: questo è un bel
1: però c'era negli
0: pensiero.
1: ingredienti.
0: Sì.
1: Allora, tu vai a mettere nel forno
0: Inforniamo 30 minuti 180 gradi, poi sempre la famosa prova dello
1: per
0: stuzzicadente.
1: vedere se la cottura è
0: Esatto.
1: andata. Io intanto velocemente sgombero il nostro bancone perché è arrivato il momento e ti chiederei di non andartene ai fornelli, ma di rimanere accanto a me perché voglio presentarti questo mio amico che sta per entrare. È una persona a cui tengo tantissimo, che conosco da tantissimo tempo, è un attore bravissimo, direttore di teatro, padre, marito, avvocato, ma quante cose potrei dire di lui, ma le scopriremo insieme perché è qui con noi Michele La Ginestra. Benvenuto! Sono emozionata che tu sia qui, Miki, veramente.
3: Ma
1: Ti
3: io
1: presento
3: pure,
1: subito
3: ciao,
1: il nostro chef.
3: benvenuto.
1: Fabio
3: Sì,
1: Cinelli, che mi
3: ciao,
1: sta insegnando un sacco di cose che poi ti
3: ciao.
1: ridirò,
3: Un collega, un collega.
1: perché lui è bravissimo. E poi ci sono Sonia e Luigi.
4: Ciao Michele, benvenuto.
2: Ciao,
3: Quelli che
2: buongiorno,
3: criticano, che è
1: ma
3: giusto.
1: guarda, non sono molto critici, in realtà però assaggiano molto volentieri quello che gli prepariamo e assaggeranno anche quello che ci preparerai tu. Ma nel frattempo volevo raccontare a loro che tu sei un attore bravissimo che ti barcamenni tra teatro, cinema, televisione, serie, TV. E però la cosa che ti piace di più in assoluto qual è?
3: Il teatro, ma dai, uno vive di teatro perché c'è la sensazione, l'emozione che hai tutti i giorni di confrontarti con un pubblico presente, perciò quello che fai lo senti subito e poi devi cavalcare l'umore del pubblico, perciò attraverso la risata, l'applauso, l'attenzione, il silenzio, tu capisci quanto sia importante quello che stai facendo e se lo stai facendo bene, perciò modifichi un po' la tua energia.
1: Quando si va in scena con Michele dovete sapere che è quasi più bello quello che comincia a raccontare alla fine dello spettacolo perché è un intrattenitore eccezionale, ma è anche, ha iniziato prestissimo, abbiamo una foto che ti ritrae che avevi 22 anni qui.
3: Quello è l'inizio della mia carriera, dico sempre così, con Alessandro Brugna, il mio fraterno amico, che adesso è il direttore del Teatro 7, e in quella foto, insomma, portiamo avanti questo spettacolo Giullari, era l'86, cioè tra poco festeggio 40 anni
1: Mamma mia,
3: di
1: 40 anni di
3: professione.
1: carriera e poi sei anche un papà meraviglioso, hai due figli stupendi, grandi ormai.
3: Bisognerebbe chiederlo a loro.
1: Sì, è vero, eccoli qua nella foto con tua moglie Elisabetta, bellissima
3: Roba
1: donna,
3: forte, guarda
1: roba
3: che famiglia
1: forte.
3: proprio da pubblicità, io.
1: Io prendo subito gli ingredienti che tu mi hai chiesto di preparare. Semplice, semplice, ci sono dei fagioli borlotti.
3: Facile.
1: Ma che cosa ci farà Michele con i fagioli? Ve lo diciamo tra poco, dopo la pubblicità.

0: qui nella cucina di qualche bolla in pentola. A tra poco.
1: La luce valgo è una deformità progressiva.
2: Lentamente in questa posizione.
3: Stiamo mandando diversi suoni.
4: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
5: Ti rilassi completamente.
6: Cadono 100 capelli al giorno.
7: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
8: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
9: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19.30.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Siamo con il nostro ospite d'eccezione Michele La Ginestra, che è pronto a fare una cosa molto semplice ma particolare. C'è il nostro chef che è attentissimo perché, certo, ecco, mettiamo il sale nell'acqua. I nostri assaggiatori anche vogliono assaggiare. Cosa ci prepari?
11: Pasta e fagioli.
0: Pasta e fagioli, ragazzi.
11: Ma facile, facile.
0: Facile, facile. Vado subito a leggere gli ingredienti per questa pasta e fagioli classica. Borlotti in scatola, cannolicchi, pomodoro a pezzettoni, olio extravergine d'oliva e peperoncino. Ecco, ingredienti essenziali, pochi ma buoni. Olio extravergine d'oliva, subito un bel giro d'olio nella padella.
11: Allora, molti fanno con l'aglio. Io l'aglio non lo posso usare perché bacio molto, capito?
0: Quando sei in scena con le tue
11: quando
0: partner.
11: Quando sto in scena, logicamente. No, anche mia moglie. Però dico, metto un po' di peperoncino.
0: Per dare un
11: basso, un po' di...
0: Ma sta passione per la cucina ce l'ha tutta la tua famiglia in realtà. Tu hai due fratelli e una sorella.
11: Io c'ho mio fratello che fa proprio il cuoco ormai, ha gestito ristoranti. E poi c'è un fratello che c'ha un'enoteca, perciò fa il cultore della materia. E dopodiché...
0: Tua sorella pure cucina benissimo.
11: Tutti quanti, abbiamo preso da mamma. Allora, io faccio soffriggere un po' lo faccio scaldare in modo che si insaporisca un po' di più
0: io nel
11: quest'olio.
0: Frattempo faccio andare delle fotografie che tu hai portato, bellissime, che saranno poi sullo schermo qui dietro di te. C'è una foto di tuo papà con i tuoi fratelli di quando eravate piccoli. Ecco, se ti giri la guardi, guarda.
11: Questa sì. Papà, bello papà.
0: Ma anche lui sapeva cucinare?
11: Lui cucinava molto bene, soprattutto le torte. Era bravo in questo.
0: Senti, tu sei romano de Roma proprio, da tante generazioni.
11: Ma da tante generazioni, da parte di madre sì, papà era d'origine lucana, perciò. Però insomma io dico sempre che sono un romano di Roma, perché sono nato a Roma e mi piace l'idea di poter rappresentare questa romanità. Beh, ma sai, ho anche interpretato un personaggio, insomma, con la romanità.
0: Arriviamo. Intanto so che c'è un sonetto particolarmente bello di Fabrizi legato proprio a questa pasta e fagioli.
11: È facilissimo, guarda, Sto primo che non tollera il secondo è un vincolo di musica e di gloria. Tra il grano, che è un'insegna di vittoria, col legume, che è libero e giocondo. Basta.
0: Che bello!
11: Facile, facile.
0: Ma sei bravissimo, tu scrivi anche dei sonetti in realtà.
11: Scrivo i sonetti, faccio cose, vedo gente, sono veramente una persona impegnata.
0: E poi sai fare tante cose insieme, sei multitasking. Adesso parlando così con nonchalance hai calato la pasta, perché hai questa particolare ricetta. Cioè io ho sempre fatto la pasta e fagioli cuocendo la pasta nei fagioli, invece tu no.
11: Sì, perché così regoli un po', io faccio metà cottura la pasta, cioè a metà cottura poi la porto all'interno della... Però in questo modo mi posso regolare con l'acqua di cottura, posso allungare o accorciare insomma la brodosità della pasta e fagioli. Però è facile perché io cuocio prima il pomodoro in modo che si asciughi e rimanga proprio il sapore, il sentore del pomodoro. Quando ho la consapevolezza che il pomodoro sa di qualcosa, ci butto dentro i fagioli. Dopodiché dividerò a metà questo intruglio di roba che ho e una parte la frullerò in modo che si renda ancora più cremosa. Mi darai una mano, mi farai una cortesia. In tutto questo ci metto anche un po' di rosmarino, perché il rosmarino sa in sapore tutto. Ma è molto semplice, è proprio la cosa più semplice del mondo. Dici, ma come, senza aglio? Invece è
0: bella saporita. Come, diciamo che sei un artista e hai capito che volevi fare l'artista sin da piccolo. Tu a 15

0: 10 anni sei andato al Sistina e hai visto uno spettacolo che ti ha segnato per sempre.
1: Che bella quella cosa, guarda, proprio bella, io me la ricordo come se fosse oggi. Sono uscito al Sistina e ho detto mamma, io da grande faccio l'attore.
0: Guarda,
1: però
0: che
1: non
0: bella
1: faccio
0: foto.
1: L'attore qualsiasi, faccio Rugantino. E questa
0: così
1: cosa l'ho cominciato a dire a tutti quanti, a tutti gli amici, tra cui tuo marito che era il mio compagno del banco.
0: È vero.
1: La sapevano questa cosa, che io avrei fatto Rugantino, avevo detto anche l'anno, nel 99 io farò Rugantino al Sistina, aspetta che sennò qua mi esce tutto quanto, e così è stato, nel 99 hanno fatto Rugantino al Sistina, ma non l'ho fatto io. Allora ho detto, oddio, succede qualcosa. Invece poi ho saputo che chi mi precedeva, che era Valerio Mastandrea, avrebbe rinunciato. Sono andato a bussare al Sistina, gli ho portato lo showreel, all'epoca era una cassetta con tutti i pezzettini di quello che avevo fatto, il curriculum, una cosa, l'ho portata a Pietro Carinè, che abbiamo visto prima nella foto, e lui ha cominciato a vedere queste cose. Poi insomma ho fatto uno spettacolo proprio per farlo vedere a lui, e alla fin fine, insomma la faccio breve perché sennò scoccia la pasta.
0: Eccoti ancora.
1: E alla fine Pietro Carinè mi chiamò dicendo: la Ginestra sto pensando seriamente di farle fare il Rugantino. E io là mi scoppia in un pianto fragoroso, insomma.
0: Ti sei messo a piangere addirittura?
1: Beh, quando mi chiamò, te l'ho fatta proprio breve, ma la trafila è stata lunghissima, io ho fatto non so quanti provini, cantavo.
0: Eccoti con lui, guardati in questa foto, come sei fiero, felice.
1: Questa è prima di debuttare, questa era una prima, mi invitò dello spettacolo precedente al nostro, e mi invitò là e mi presentava al pubblico, perché...
0: Questa
1: novità.
0: E stai ancora facendolo, ecco,
1: ancora,
0: tu sei l'ultimo Rugantino
1: del Sistina,
0: che conosciamo,
1: sì,
0: a Roma, del Sistina, ed è sempre pieno, c'è sempre tantissima gente che torna a guardare.
1: Rugantino è una favola popolare, è importante per la gente un po' ascoltare qualcosa su Roma dell'Ottocento, ridere molto, perché si ride molto, è scritto in modo fantastico, commuoversi, però anche poi... avere questa atmosfera che si respira attraverso queste scene bellissime che
0: infatti
1: sono
0: vediamo, guarda proprio dietro
1: di
0: te le scene originali, ed è incredibile, un cast pazzesco. Ma tu
1: 60 anni,
0: non ti sei fermato a questo, perché in realtà hai sempre portato tante cose in scena, tanti personaggi, anche in televisione, perché qua TV 2000 ti conoscono molto bene per un personaggio che ha origine da un tuo personaggio teatrale, che era Don Michele,
1: sì,
0: che faceva i corsi prematrimoniali improbabili, e poi invece hai ideato Canonico.
1: Beh sì, insieme a Peppe Doia venne da me a parlare, dice vorrei parlare di un sacerdote, della vita, dico sì, però non facciamo lo stereotipo del sacerdote che parla soltanto dei delitti oppure dei casi, parliamo del sacerdote della vita, della quotidianità del sacerdote, quello che deve affrontare, dell'umanità che c'è dietro ogni sacerdote.
0: E abbiamo una clip che fa vedere proprio il carattere di questo Don Michele, guardiamola insieme, eccola qui, guardati.
2: Il corpo di Cristo.
1: Ci sono tanti modi per fare le predie. Parlando.
3: Come possiamo aiutarti?
1: Agendo.
4: Tanto io sto sempre qua. Io lavoro in smart working.
5: I peccati miei già li ho scontati tutti quanti.
6: Il senso della vita.
7: Un sacco di dubbi.
8: Non c'è bisogno che diventiamo amici.
9: So che farà la cosa giusta.
10: Ho avuto un'illuminazione.
11: Sono Don Michele e da qualche settimana mi sto prendendo cura di questa comunità.
1: È l'ABC, bianchi, se fa un lavaggio, i colorati in alto, dai.
11: Diciamo che ci sto provando.
1: Il problema è il consiglio parrocchiale.
12: E quelli ognuno vuole fare di testa sua.
13: Fatti guidare dal Signore.
14: Noi dobbiamo aiutare l'ultimo degli ultimi.
15: Tu sei un essere speciale.
16: Devi portare avanti la tua rivoluzione.
17: Non come Gesù.
18: Lo state e vi sarà aperto.
19: Ragazzi, oggi facciamo un puntatone.
20: Dai ragazzi, forza con la matrisana.
21: Maria, ma che ne posso sapere io che sono solo un uomo?
22: Tu non molli mai.
23: Perché questa è la Chiesa. È comunione. È amore.
0: Bellissimo, veramente credibile come sacerdote. Poi cucinavi pure là,
1: io faccio di tutto.
0: Sì, ma loro l'hanno visto. Il nostro chef ti conosceva e anche i nostri assaggiatori.
24: Anch'io l'ho visto,
1: Posso, scusa.
0: Vai, vai.
1: perché così almeno
0: intanto
1: vado.
0: I fagioli vanno frullati, ecco, e ti aiuterà proprio il nostro Fabio.
1: Certo.
0: Ma voi l'avete visto anche il Rugantino, Michele, me lo dicevate che siete
2: allora,
0: venuti a
2: noi pensa, il Rugantino l'abbiamo visto proprio con lui, non abbiamo visto quello con Mastandrea, non lo so se può essere una cosa carina o meno per lui, però noi abbiamo deciso di andare a teatro proprio perché abbiamo saputo che c'era Michele.
1: Sì, vabbè. No, ma questi sono bugiardi,
2: no,
1: proprio.
2: No, no,
3: ma li abbiamo scelti apposta perché è tutto buono.
0: Non è vero, sono sinceri, guarda. Intanto sì, hai preso, bravo, dal nostro giardinetto un po' di...
1: Rosmarino.
0: Rosmarino
1: fa
0: fresco.
1: Tanto fa, eh?
0: Che è vero, con il fagiolo.
1: E adesso che siamo a metà cottura, io passo la pasta di qua.
0: Direttamente anche con un po' di acqua di cottura, mentre il nostro chef ci frulla i fagioli. Finito, pensi che vada bene così?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Benissimo, il nostro chef ci ha aiutato e poi penso che ci aiuti anche nell'impiattamento di questo particolare, succosissimo piatto di pasta e fagioli, perché abbiamo avuto un'idea, ce l'ha avuta lui.
1: Sì?
0: Sì, una bella idea per presentare questo piatto molto, molto semplice, ma così difficile da fare bene.
1: Beh sì, l'importante è la cottura, perché poi anche quando hai spento il fuoco questa continua a cuocere, perciò è importante che venga a metà cottura, venga inserita all'interno del condimento.
0: E riuscire a farlo mentre anche si chiacchiera di tante cose.
3: Sai, io sono un po' professionista
1: serio, non è che...
0: È vero, sei poliedrico, sei anche avvocato, la gente questo ormai lo sa perché ti hanno intervistato dappertutto e sei talmente particolare come persona che tutte le cose speciali che sai fare le sappiamo ormai.
1: Sì, bravo, ecco, bravo. Questa esaltazione dell'ospite è fatta sempre oppure soltanto perché ci sto io?
0: No, solo oggi perché io sono prima di tutto una tua grande ammiratrice, lo sai. Io ho obbligato mio marito, che era suo amico dal liceo, a presentarmelo quando ancora non lo conoscevo,
1: sì,
0: ti ricordi?
1: Sì, me l'ho scritto anche nei libri di storia sta favola, ma vattene.
0: Però insomma tu hai cominciato a 15 anni a desiderare di fare teatro, nel frattempo hai promesso ai tuoi genitori che avresti comunque studiato.
1: Ma no, ma per non farmi dire niente dai miei genitori ho fatto questa cosa così, però alla fine la vita va avanti e se tu t'abbandoni a quello che è la tua emozione principale, se tu riesci a seguire, a inquadrare, insomma, secondo me poi ti premia.
0: È vero, sei stato tenace, perché c'è stato anche un periodo in cui facevi comunque teatro la sera e l'avvocato di giorno, che era molto stancante.
1: Beh no, io perché appena laureato sono stato assunto da una compagnia di assicurazione, perciò la mattina andavo in ufficio, il pomeriggio facevo la pratica per andare per diventare avvocato, la sera facevo teatro, poi chi ti veniva a vedere se non gli amici, perciò fino andavo a cena con gli amici e alla fine di tutto la mattina ricominciavi da capo.
0: E infatti
1: però
0: la bellissimo. Grande decisione, il salto, la spinta è arrivata con il primo contratto importante per una televisione, con un programma per bambini, Solletico, un contenitore bellissimo dove facevi tanto ridere e insegnavi anche tante cose.
1: La TV dei ragazzi di Rai 1, era una cosa bella, sì, vabbè, però insomma è quella che mi ha dato la spinta a lasciare tutto, però nel frattempo ho già aperto il Teatro 7.
0: Teatro 7, ma ne parleremo. Senti, vedo che aggiungi acqua di cottura perché deve avere una certa morbidezza questa pasta.
1: Beh sì, perché se no diventa proprio un po' secca. Poi la cosa importante è adesso... e aggiungere un po' d'olio che
0: un
1: dà
0: po'
1: colore,
0: d'olio crudo,
1: però la passiamo al nostro chef e poi per l'impiattamento, perché per me è
0: andiamo proprio dal nostro chef con la padella. Sì. Vieni, io cerco un sottopentola, così mettiamo ecco qui, a frutto tutta l'arte e la creatività. Vieni pure.
1: Io non ho assaggiato nulla, cosa che non si fa, bisognerebbe assaggiare, lo so, però non trovavo un cucchiaio.
0: Te lo
1: ecco,
0: do,
1: ho trovato,
0: ecco,
1: guarda, prima assaggio,
0: così
1: almeno... così almeno.
0: Bruciare, e il nostro chef può procedere...
3: Vedersi
0: è buona.
3: Si può fare.
1: Sì,
0: buona. Vai chef, impiatta tu
1: un
0: che
1: sei... Un po' sciapetta, ma poi, guarda, preferisco sciapa che salata, vero?
0: Bravo,
3: sì,
0: anch'io.
3: Perché tanto bene o male poi si può sistemare. Diversamente...
1: Grazie.
0: Ed
1: guarda
0: ecco che il nostro chef l'ha... adagia su una pagnottella scavata, bello, bellissimo, rustico, fragrante. Ti piace Luigi? Sonia, ti piace?
6: Molto. Un panino con dentro la pasta ai fagioli.
3: Eh?
1: Però io ci metterei un altro po'
0: di olio. Bravo,
3: ci mettiamo un po'
0: olio
3: a chiudere sopra il giretto.
1: Facciamo
3: usi pepe? Usi pepe?
1: Guarda, io ci ho messo il peperoncino, ma quel peperoncino che ho messo è tanto bello, ma poco...
0: Perché sai che hai messo quello fresco. Noi abbiamo questo...
1: Sì.

0: mettere un po' di questo.
1: Era più bello per la camera.
0: Sì.
1: A casa avrei messo quello, però. Mettiamoci un po' di pepe. Un po' di pepe così, così per colorare.
0: Prego.
2: L'odore della ricetta, perché.
0: A Roma fanno la carbonara dentro.
1: Pure un po' sul pane, eh?
0: Dentro la pagnotta, fantastico. Non finisce qui, però. Il nostro chef ha i suoi peperoni nel forno che dopo ci farà vedere. La pasta e fagioli è pronta. Michele ci farà un'altra ricetta adesso. Che cosa ci prepari?
1: Ma guarda, un dolce, vogliamo fare un dolce?
0: Un dolce?
1: Non mangio a papà.
0: Dai,
1: abbiamo parlato di papà. Faccio una torta con le noccioline. Ma proprio con le arachidi, è una cosa particolare.
0: Fantastico, allora vado subito a leggere gli ingredienti che occorrono per fare questa torta. Per preparare la torta alle noccioline occorrono 3 uova, 250 g di zucchero, 125 g di burro, 125 g di arachidi tritate, 125 g di farina, un bicchiere di latte, lievito per dolci e scaglie di cioccolato. Ed è una ricetta che Michele ha imparato dal suo papà. La faceva addirittura con la cravatta quando arrivava a casa.
1: Ma questa si mette in 10 minuti, eh? Lui faceva velocissimo e lui tornava a pranzo e prima mentre si faceva il caffè faceva questa torta che poi non mangiavamo.
0: Gli ingredienti ce li abbiamo già pronti. Nel frattempo, come vedi, ci sono anche i peperoni impiattati e la tua bella pasta e fagioli, ma sul tavolo degli assaggiatori, guarda un po', è arrivata la tua pentola direttamente.
3: È buonissima, non è vero che è sciapa, è perfetta.
0: Buonissima, Michele si lamentava, pensava fosse sciapa, invece no. È perfetta.
4: Ho perso un po' del nostro ottimo olio italiano extravergine di oliva.
0: Perché Michele ti ha detto che andava comunque condita con un po' di olio a crudo e un po' di pepe, vero?
4: E devo dire che pasta e fagioli è uno dei piatti più nutrienti e completi che abbiamo nella cucina italiana.
1: Sì, ti avevo visto un po' indebolito. Ho detto facciamo una cosa nutriente che possa.
0: Ma guarda che sarà nutriente anche questa fantastica torta che appunto ti preparava per merenda il tuo papà.
1: Ma noi eravamo 4 figli.
0: E guarda, c'è una foto bellissima di tuo papà con voi quattro quando eravate piccoli. Eccola lì, guarda bella che è. Chi sei tu di loro? Sei quello
1: sotto,
0: davanti?
1: Quello abbracciato che c'ha mezza faccia coperta.
0: Bene, allora cominciamo a prepararla. Da che cosa si parte?
1: Beh, dall'uovo.
0: Mettiamo subito le uova intere.
1: Uova e zucchero. Io li frullo con la frusta solitamente o con il frullatore. In questo caso abbiamo poco tempo, facciamo il frullatore.
0: Con la frusta quella lì elettrica?
1: Sì, facciamo con la frusta elettrica.
0: Vai, allora mentre tu frusti questo impasto e lo monti, io invito i nostri amici a guardare qualche minuto di pubblicità. Ci rivediamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola. Vai!
1: Via!
5: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
6: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
7: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
6: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Michele La Ginestra sta sbattendo le uova con lo zucchero. E invece i nostri assaggiatori hanno già il peperone imbottito di patate e baccalà.
4: Esatto.
0: Chef, quello che hai preparato te, com'è? Buono?
4: È un abbinamento molto curioso e interessante.
3: I miei prossimi peperoni abbottonati saranno ripieni di baccalà e patate, veramente.
0: Anch'io lo rifaccio.
8: E la mollica?
3: È la mollica al posto delle patate. Se metto le patate non posso mettere la mollica.
0: Bene, una cosa esclude l'altra. Invece il nostro chef ha il burro che tu gli hai chiesto di...
1: Perché io lo squaglio dentro la teglia direttamente, poi dopo quando è più facile da amalgamare e soprattutto viene omogenea l'imburratura della teglia.
0: Mamma mia, sono tecnica.
1: Alla fine, poi io invece di metterci la farina per non far attaccare, metto lo zucchero. Okay. E voi avrete a casa la possibilità di mangiare la torta e farete la lotta per mangiare tutti il burro della torta.
0: Sì. Ma questa cosa te l'ha insegnata proprio tuo papà?
1: Sempre papà.
0: Il nostro chef deve praticamente far sciogliere nella

0: teglia il burro.
1: Io nel frattempo metto farina e ci ho messo le noccioline americane, le arachidi frullate.
0: Bene.
1: Adesso.
0: Aspetta, tu intanto fai questa cosa. Io voglio leggerti una frase di Shakespeare che ti dedico. Io ho questo libro di cucina qui, in cui un quaderno, diciamo, su cui annoto le ricette degli ospiti, ma anche delle frasi che voglio dedicare loro. E questa frase di Shakespeare dice che un cuore gentile è come una fontana di gioia che rende tutto intorno a sé verde. Verde è un colore bello, un colore che dà speranza, portare gioia, portare sorrisi. Ti dedico questa frase perché mi ricorda che anche tu hai una frase che spesso ripeti, che condisce la tua vita, è vero?
1: Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. E questa cosa qua me la porto appresso. Poi ogni tanto, sono grugnato, si vede che sono grugnato e la gente dice: ma che c'hai?
0: E si nota subito, subito reagisci.
1: Sì, sì.
0: Ti volevo chiedere una cosa, sempre riguardo a questo ricordo bellissimo che hai di tuo padre. C'è un monologo che tu hai portato spesso in scena, che è ispirato a lui. Ce ne fai un pezzetto solo per noi oggi?
1: Ma proprio all'inizio, perché c'è un'atmosfera, una sensibilità. Però diceva così: mio padre è morto sorridendo, col sorriso che aveva tutti i giorni, di chissà che non è finito. È un discorso che mi porto sempre appresso, nel senso che lui fino all'ultimo è riuscito a sorridere, e questa cosa ha cambiato la vita a lui, ma anche a noi.
0: Abbiamo sempre una foto bella, questo primo piano del tuo papà, che era una persona speciale, un chimico, un professore universitario.
1: Tu pensa che l'aula magna dell'Università di Chimica è intitolata a papà. Questa cosa mi dà una gioia, mi dà una...
0: Io non riesco a non commuovermi quando dici questa cosa, quindi passiamo subito a parlare della torta, perché questa torta comunque è un'eredità, anche questa che ti ha lasciato lui. La merenda perfetta, con le noccioline, bella, carica di calorie per dei ragazzini che giocavano a pallone, tu mediano di spinta?
1: Io giocavo in verità libero,
0: Hai messo già il latte?
1: Perfetto, ho messo tutto perché così mi sono un po' avvantaggiato.
0: E il cacao lo mettiamo alla fine,
1: sì,
0: cioccolato.
1: Anzi, io vorrei utilizzare...
0: Vai, fate voi.
1: Un po' di farina, se ce l'hai.
0: Ce l'ho qua, guarda, è tutta quella che vuoi.
1: Ok.
0: Vuoi un cucchiaio?
1: No. Ok.
0: Mettiamo perché anche tu infarini un po' le scaglie, così non precipitano, vero?
1: Sì.
0: Questo è un segreto. Chef, lo vuoi fare tu? Aiuta un po' Michele, va, sennò dice
2: che fa tutto lui.
1: No, faccio tutto io, sì. Che hai fatto fino adesso? Adesso onestamente.
2: Ho sciolto il burro.
1: Hai sciolto il burro, ma che?
2: Ma visto com'era sciolto?
1: Hai messo...
2: sciolto.
1: Ma onestà, su.
0: Allora, mentre loro due battibeccano allegramente e il nostro chef però infarina le scaglie di cioccolato perché non precipitino, io direi di andare a vedere dov'è oggi Francesca, che è sempre in giro a cercare nuove ricette, antiche tradizioni da raccontare. Vediamo dove è andata oggi.
3: Buongiorno a tutti gli amici di Quel che bolle in pentola. Io oggi vi do il benvenuto dalla casa degli italiani. Eh sì, perché siamo nella cucina grande della Presidenza della Repubblica e con me c'è lo chef Jordan Galli.
4: Benvenuto, buongiorno
3: chef. Io questa mattina avrei un grande desiderio di dolcezza, chef. Che possiamo fare?
4: Le facciamo un piatto tipico piemontese che è il bonnet. Come prima cosa, io già mi sono avvantaggiato e ho fatto il caramello, che è una base di zucchero ed acqua, che viene messo in pentola e viene fatto caramellizzare e colato nello stampo dove andremo a fare il nostro bonnet.
3: Bene.
4: Poi,
3: procediamo.
4: Allora, Allora, mettiamo il latte.
3: Sì. Latte.
4: Cacao.
3: Cacao amaro, chef?
4: Sì.
3: Cacao amaro.
4: Zucchero. I nostri amaretti.
3: Benissimo.
4: E una riduzione di vino. La riduzione si fa, si mette 300 grammi di vino in pentola e si fa di ridurre a un terzo. Quindi ricaviamo 100 grammi di prodotto. Perfetto.
3: Benissimo.
4: Si gira bene.
3: Allora, chef, mentre tu giri e prepari questo bonnet, mi piace raccontare un pochino, perché insomma siamo al Quirinale, no? Il nostro presidente Mattarella, tra le tante iniziative, apre le porte di questa straordinaria cucina ai ragazzi che fanno l'istituto alberghiero.
4: Sì.
3: Quando c'è la festa del 2 giugno, in realtà la sera prima,
4: il primo giugno,
3: c'è questa grande cena.
4: Sì.
3: E i ragazzi dell'istituto alberghiero cucinano con voi i piatti della tradizione.
4: Sì.
3: Quindi ogni regione porta in qualche maniera il proprio piatto, la propria cultura, giusto?
4: Sì. Sì. Beh, molto bello.

0: Molto
1: Molto
0: bella.
1: bello collaborare con i ragazzi, soprattutto perché hanno voglia e poi per noi è un incentivo perché noi usciamo dalle scuole anche noi.
0: Certo, quindi anche voi avete fatto
1: Sì,
0: questo percorso.
1: certo. Siamo arrivati a 90 gradi, è ora di mettere le uova.
0: In questo caso 4 uova.
1: Sì.
0: Benissimo. E andiamo a mescolare.
1: Sì.
0: Quindi senza l'utilizzo di...
1: No, di planetarie nulla.
0: Esatto. E poi dopo...
1: Dopo viene cotto al vapore con una temperatura di 85 gradi e il cuore deve arrivare a 82 gradi. Sì,
0: Tu hai già realizzato
1: il
0: questo
1: nostro bonnet,
0: meraviglioso bonnet.
1: il
0: Ecco
1: quale
0: qui.
1: lo possiamo girare
0: Chef, se mi
1: adesso.
0: permetti, tu fai tutte le
1: Sì,
0: decorazioni. Bellissime.
1: ci mettiamo una decorazione.
0: Cioccolato.
1: Sì,
0: Ah,
1: tutto cioccolato.
0: che bello.
1: E l'onore è
0: Allora,
1: il
0: guarda,
1: suo.
0: giriamo così. E questo è veramente un onore per me, eh? Perché io vado a porre al centro del bonnet, va bene qui,
1: Sì.
0: lo stemma della Presidenza della Repubblica. E quindi, chef, io ti ringrazio
1: Grazie a lei.
0: moltissimo, mandiamo un bacio a Beatrice, a Fabio, e io non posso non assaggiare questa delizia. Dalla Presidenza della Repubblica è tutto, un bacio a voi.
2: Che meraviglia, mamma mia, un dolce pazzesco, quello lo sai fare anche tu, però che bello vederlo cucinare nella cucina del
1: Beh,
2: Quirinale, è
1: certo.
2: un onore
1: Sì.
2: incredibile,
1: Ma guarda che pure questa non è mica
2: eh? E
1: male,
2: infatti
1: voglio
2: anche la
1: dire.
2: nostra cucina, bravo Michele che ce lo dici, è bello cucinare qui, vero?
1: Guarda, io sono emozionato. Comunque, allora,
3: Quindi puoi tornare quando vuoi,
1: ma
3: eh?
1: io quasi quasi mi stabilisco qua.
2: Ma mi
1: Allora,
2: piacerebbe.
1: dico una cosa, va un pizzico di sale, i dolci
3: Ci ho
1: ci va un pizzico di
3: sempre un
1: sale,
3: pizzico di
1: e
3: sale.
1: adesso mi passeresti cortesemente il
3: Zucchero.
1: zucchero,
2: Lo
1: però,
2: zucchero,
1: lo
2: eccolo
1: zucchero.
2: qua. Qui abbiamo
1: Zucchero,
2: lo
1: come dicono
2: zucchero
1: quelli
2: perché tu hai detto che la teglia imburrata, dopo invece che
1: che.
2: essere infarinata, va cosparsa di
1: Sì. Adesso
2: zucchero,
1: così.
2: così la crosticina diventa ancora più buona.
1: No, ancora più buono.
2: Allora, siamo pronti per mettere il nostro impasto della torta di noccioline nella teglia imburrata e inzuccherata. Intanto il nostro chef ha immerso nella farina le scaglie di cioccolato in modo che non debbano precipitare giù nell'impasto, ma rimangano belle lì
1: Le vogliamo
2: sospese.
1: mettere adesso o dopo? Che dici? Dopo?
2: Mettiamole subito. Anche questa è
1: Che dici?
2: chimica d'altronde. Vai, mettiamole subito perché è una reazione chimica quella che fa la farina, le mantiene.
1: Si
2: No, più
1: emoziona,
2: è
1: guarda.
2: fisica più che chimica, vero? Michele, tu che
1: Io
2: queste
1: penso che sia
2: cose
1: fisica, però insomma
2: fisica più che
1: adesso non volevo
2: chimica.
1: contraddirti davanti a tutti, ma insomma
2: No, ma
1: va bene così.
2: io posso anche prendere degli abbagli, tu sei un maestro.
1: Vita, proprio di vita, no? Ma mi chiamano per paesi a me
2: Glielo
1: adesso.
2: dico perché mi fa ridere, Michele lo dice sempre, maestro di vita. Allora, mettiamo il nostro impasto, te la reggo io, vuoi? Fai da solo?
1: La facciamo, sì.
2: Benissimo. Ripetiamo,
1: Assaggio.
2: deve stare in forno quanto tempo?
1: 35 minuti a 180 gradi.
2: 35 minuti a 180 gradi e abbiamo fatto
1: E poi
2: praticamente
1: sperate,
2: tutto.
1: pregate tanto in questi 35 minuti e poi se viene bene telefonate al numero in sovraimpressione per dire quanto sono bravi questi.
2: Allora,
1: Vai.
2: il nostro chef accompagna questa torta nel
1: Scusa, eccolo là.
2: forno
1: Benissimo. Accompagna la torta nel forno, fai
2: e
1: strada.
3: venga,
1: Prego.
3: prego, venga.
2: Invece io lascio i nostri spettatori con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che abbiamo proposto oggi. State ben attenti, eh. Per preparare il peperone corno ripieno di baccalà, abbiamo cotto il baccalà in una pentola coperto con acqua per circa 20 minuti con qualche gambo di prezzemolo e uno spicchio di aglio. Abbiamo bollito e schiacciato le patate, poi abbiamo unito baccalà e patate in una ciotola grande, amalgamando bene tutto con un cucchiaio e aiutandoci con un po' di olio. Quando il composto è stato omogeneo e stabile, abbiamo aggiustato di sale e pepe e tenuto da parte. Abbiamo lavato e asciugato i peperoni, tagliato la cupola ed eliminato i semi aiutandoci con un cucchiaio. A questo punto abbiamo messo il ripieno in una sac à poche e lo abbiamo usato per riempire i peperoni, che poi abbiamo richiuso fissando la cupola con degli stuzzicadenti. A questo punto abbiamo sistemato i peperoni in una teglia su carta forno, abbiamo cosparso la superficie con un filo di olio, aggiustato di sale e infornato a 180 gradi per 35-40 minuti. Per preparare la pasta e fagioli classica, in una padella abbiamo messo olio e peperoncino. Ci abbiamo aggiunto prima il pomodoro, lo abbiamo fatto restringere un po' e poi abbiamo aggiunto i fagioli con la loro acqua. Abbiamo lasciato andare per qualche minuto, poi abbiamo messo in un contenitore metà del condimento e lo abbiamo frullato con un frullatore a immersione. Quando il sugo è stato ben cotto, abbiamo scolato la pasta molto al dente, l'abbiamo aggiunta in padella e finito di cuocere aggiungendo acqua di cottura e la parte di condimento frullata. Abbiamo profumato con del rosmarino e impiattato in una pagnotta di pane casareccio tagliata a metà e privata della sua mollica. Per preparare la torta alle noccioline abbiamo montato in una ciotola grande uova e zucchero. Poi abbiamo aggiunto la farina, il lievito, le arachidi tritate e il latte. Nella teglia della torta abbiamo sciolto il burro, lo abbiamo aggiunto all'impasto lasciando la teglia unta che abbiamo poi cosparsa di zucchero semolato. Infine abbiamo unito al composto anche le scaglie di cioccolato infarinate. Abbiamo versato nella teglia e cotto in forno a 180 gradi per mezz'ora. Abbiamo servito cospargendo la torta con altro po' di zucchero semolato. Ed eccoci qua di nuovo nella cucina di Quel che bolle in pentola con i nostri piatti perfettamente realizzati. Qui in una bella pagnottella abbiamo la pasta e fagioli che ci ha fatto Michele la Ginestra e la sua torta alle noccioline.
1: Questa l'ho portata a casa perché sta ancora cuocendo.
2: Quella che abbiamo fatto qua è ancora nel forno, abbiamo messo un altro po' di zucchero semolato.
1: Per ricordare che quando imburrate la pentola, se spargete lo zucchero poi sarà molto più buona.
2: Ed è proprio croccante. Poi ci sono i peperoni.
1: Ah, beh, però questi li ha fatti
2: il nostro chef con dentro il baccalà e le patate, abbuttonati, come dice Sonia.
4: Abbuttonati.
2: Ma non è finita qui, Michele, perché a questo punto il nostro chef, con la sua fantasia, tutta la sua arte, ricicla tutto ciò che è avanzato dalle preparazioni che abbiamo precedentemente fatto e ci fa una ricetta del riciclo. Vuoi venire a vedere che cosa fa?
1: È un punto di riferimento per tutti noi, guarda, io...
2: Chef, hai un estimatore d'eccezione oggi, che allora, è altrettanto bravo in cucina, ma che cosa stai facendo?
3: Abbiamo messo dell'olio oliva in padella, stiamo facendo andare, aggiunto giusta temperatura, peperone.
2: Il peperone che è avanzato da quelli che hai fatto prima?
3: Sì, era un pochino troppo piccino per essere riempito. Aggiungiamo cipolla.
2: Quindi peperone e cipolla nell'olio di oliva bollente. E tu preferisci a volte friggere nell'olio d'oliva perché ha un punto di fumo, si chiama?
3: Sì, si può fare soltanto alcune pietanze perché il problema dell'olio d'oliva è che può trasmettere colore e sapore e non è il massimo assolutamente.
2: Serve un olio più leggero, quello di semi, per friggere.
3: Olio di semi che tende, nonostante si usino quelli con alto potere oleico, si deteriora con estrema facilità. L'olio di arachidi può avere il problema che abbiamo qualcuno intollerante alle arachidi. Quindi
1: ho fatto la torta con le arachidi. No. Mannaggia miseria. Chi è questo intollerante alle arachidi?
2: No, in questo studio.
3: Qui vengono superate anche le intolleranze, sì. Pur di assaggiare.
1: Durante la pubblicità, gente che dava dei gomiti per assaggiare la pasta.
2: A parte qualcuno intollerante al glutine, e infatti il nostro chef spesso fa delle ricette che possono essere mangiate anche da chi è celiaco, ma solitamente non c'è nessuno che abbia difficoltà a digerire, diciamo così. Ah, sto vedendo che aggiunge la mollica che hai scavato prima.
3: Esatto.
2: Dalla
1: non
2: nostra
1: si butta nulla.
3: Nulla.
2: Bravo,
3: nulla,
2: questa
3: nulla.
2: È la filosofia, non si butta nulla. Nulla, quindi è una sorta di mollica turrata però gigante, eh?
3: Guarda come... Sì.
2: Bene.
1: Ma la cipolla quanto deve stare? Perché la cipolla...
3: Poco. Perfetto. Siccome l'olio è tanto, riesci a friggerla, non a soffriggerla, e quindi tende a non bruciarsi.
2: Che nome possiamo dare? Assaggiatori, Luigi, Sonia?
5: Allora, siccome ho visto che ha messo degli ingredienti che ricordano vagamente la panzanella, io direi peperoni fritti panzanati.
2: Tu, Sonia?
4: Io direi finti, fritti, friggitelli, abbottonati.
1: Per chiamarlo bisogna mettere nel piano
4: e
1: di
4: pasta.
1: Secondo me un inciafruio di roba ha fatto. Questa è la cosa, la sintesi.
2: No, peperoni inciafrugliati, però è bello. Peperoni inciafrugliati mi piace. Eh? Come lo chiameresti, chef, tu?
3: quello che ci avevo fatto.
2: Va bene. E allora su questa fantastica ricetta del riciclo, che secondo me è gustosissima, vi do appuntamento a domani su TV 2000. Saluto il nostro ospite d'eccezione, Michele La Ginestra.
1: Ma aspetto a teatro, in qualsiasi teatro d'Italia, del mondo, vi aspettiamo a braccia aperte.
2: A braccia aperte. E anche noi vi aspettiamo su TV 2000, nella cucina di

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per il Medio Oriente, preghiamo per l'Ucraina, preghiamo per tutti quei paesi dove non c'è pace, perché presto ritorni questo dono così prezioso che è la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che accenderemo appena possibile a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Donaci la gioia, Vergine dell'Altissimo, di vivere ogni giorno nella freschezza rigeneratrice della grazia battesimale, custodendo con cuore attento e docile la parola di Gesù che ci rivela la volontà del Padre.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli.
4: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». O madre, tu che sei stata sempre serva premurosa del Signore, insegnaci a fidarci con totale abbandono a tutto ciò che Gesù ci chiede, senza avere paura di lasciarci cambiare il cuore di pietra in cuore di carne.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino». Convertitevi e credete nel Vangelo. L'amore tenerissimo che tu hai nutrito verso il Verbo divino, Maria, contagi il nostro cuore, purificandolo dalle seduzioni vanitose del mondo e ponendolo in costante ricerca di esso per essere segno credibile di santità e di carità evangelica.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Grazie oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, sempre e sempre.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. La luce sfolgorante del tuo figlio Gesù, o Vergine Madre, illumini il nostro pellegrinaggio terreno, conformandoci sempre più alla sua parola, rifugio di preghiera e di contemplazione, specie quando la via si assimila a quella del Calvario.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
5: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
5: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
5: nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
5: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
6: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Sul tuo esempio, Vergine Maria, vogliamo essere anche noi Eucaristia, pane di comunione e vino di carità, lodando e magnificando il Signore mentre ci incamminiamo verso la Gerusalemme celeste.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e

Signore Gesù, ti sei fatto pellegrino in mezzo a noi, sempre ci precedi e ci accompagni. Mostraci la via affinché camminando sulle orme dei tuoi passi procediamo sicuri sulla strada del Vangelo. Il tuo Spirito Santo spalanchi nel nostro cuore la porta della fede, ci insegni a pregare, a chiedere perdono e a perdonare. Nell'ascolto della tua parola e in una vera riconciliazione possiamo udire e comprendere la tua voce che sempre ci chiama. Rendici i tuoi discepoli e attraverso la nostra vita arricchisci la tua Chiesa di sante vocazioni, perché ogni persona si sappia amata e benedetta e conosca la vita e la speranza dei figli di Dio. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Buonasera a tutti.

0: La chiesa cattedrale di Urbino è un luogo a cui tutti sono affettivamente legati, proprio per dei momenti speciali vissuti in questa cattedrale.
1: È casa mia, anche se sembra grande, però c'è sempre un posticino dove mi sento a casa, dove mi sento accolta, amata.
2: È la chiesa dove è nata un po' la mia famiglia, io mi sono sposato qui e l'abbiamo vissuta e la stiamo vivendo perché accoglie tutti.
0: La chiesa cattedrale per Urbino è una chiesa simbolo, è una chiesa che tiene insieme monumento e momento, perché è un monumento di una grandiosità che per gli urbinate è importante anche per la vicinanza al Palazzo Ducale. È la chiesa che accoglie il Vescovo quando inizia il suo ministero pastorale, è la chiesa che gli urbinati vivono perché da parecchi anni si celebrano le cresime di tutta la città e quindi è nel cuore un po' di tutti, ma anche di tutta la diocesi.
1: Quando c'è stato il terremoto, cioè la cosa ci ha presi un po' non eravamo preparati, ecco. Cioè lì per lì ti senti come orfano.
2: Dopo il sisma del 2016-2017, grazie al contributo dell'8 per mille, sono stati realizzati importanti lavori di restauro e risanamento conservativo, tra cui l'ancoraggio della facciata, il consolidamento della cupola e l'applicazione di un sistema di monitoraggio da remoto che serve a eseguire in tempo reale una diagnostica della cupola, che è l'elemento più fragile dell'edificio.
0: La chiesa cattedrale è stata chiusa per 4 anni a seguito del terremoto. Le domande erano sempre quelle: quando riapre? Quando riapre? Anche da parte di persone che magari non frequentano la chiesa, perché è un luogo simbolico molto forte e la mancanza è un po' come sentire un parente fragile che hai a casa e che attendi con ansia che guarisca.
1: Ma rivedere sta chiesa stupenda, rimessa a nuovo, è stata veramente una gioia incredibile.
0: Direi che c'è un rapporto di amore, direi che c'è un rapporto di bellezza, ma soprattutto proprio per questi momenti vissuti.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. È scattato un'ora solare molto molto speciale. Allora, questo è proprio un avviso. Amanti della musica, delle storie avvincenti, dei grandi personaggi della letteratura, oggi è il vostro giorno. Siete accontentati perché lui, che non ha soltanto una voce fuori dal comune, è un attore fuori dal comune. Perché fare un musical non è soltanto avere una grande voce, è saper interpretare e diventare quei personaggi. Lui è qui. Non so se presentarlo come Quasimodo, Don Rodrigo, Capitan Uncino, Athos, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, oppure Gio Di Tonno. L'ultima è giusta.
1: Buongiorno, ciao Paola.
0: Ma che bello.
1: Ma
0: che
1: grazie,
0: bello averti qui.
1: Grazie, un
0: ecco,
1: piacere per me.
0: Ecco, questo clamoroso, grandissimo, splendido artista. Gio
1: troppo
0: Di
1: buona, troppo
0: è
1: buona. Hai detto cose troppo belle, grazie.
0: Ma è tutto vero. È tutto
1: grazie.
0: Vero. Allora, e mettete un asterisco su questo punto. Quando un bambino risponde al proprio papà facendo una promessa, che poi dice, ma papà, se la scorda, diventa Gio Di Tonno. Ma questa ve la raccontiamo dopo. Questa ve la... Perché è stupenda questa storia.
1: È bella
0: storia.
1: Questa
0: è
1: cosa,
0: bella.
1: Sì, sì.
0: Allora, innanzitutto, Abruzzo forte e gentile. Tu sei come...
1: Sì.
0: Sei il gran sasso d'Abruzzo.
1: Sì, assolutamente. La parte, diciamo, quella però un po' più morbida, quella della costa, perché sai, quelli
0: però
1: dell'interno
0: sei,
1: sono un po'...
0: Però
1: sì,
0: sei una montagna.
1: Sono un po' imponente, ma sono poi buono
0: un
1: come il pane.
0: Un po' imponente. E allora, della... in tutto questo, no, ti interrompo
1: sì,
0: subito,
1: certo,
0: troppe domande
1: certo,
0: da
1: certo.
0: farti. 2001 inizia sì. Notre Dame de Paris.
1: Sì. Inizia questo sogno incredibile. Noi ci ripetiamo, ormai siamo retorici, siamo banali.
0: No.
1: Sono 25 anni che diciamo le stesse cose e quando ti chiedono ma il segreto di questo spettacolo, noi ormai diciamo che è un miracolo, diciamo che è un miracolo ed è cominciato tutto da lì, perché io avevo fatto altre esperienze, avevo già fatto due festival di Sanremo tra le nuove proposte, ma ero passato proprio così in sordina perché non ero ancora pronto per affrontare questo
0: mondo. Questa è una tua pagina
1: mondo.
0: Bellissima, perché tu sei uno che si prepara
1: sì, tantissimo,
0: per affrontare
1: tantissimo.
0: Le cose, quindi quel festival di Sanremo eppure
1: sì.
0: eri lì sul palco di Sanremo.
1: Ero lì, però sai che lì ho capito che poi ci vuole disciplina, ci vuole preparazione, che il talento, sai, la predisposizione, posizione non bastano, bisogna soprattutto quando affronti il palcoscenico del teatro, sai bene che è un altro
0: storia,
1: mondo, un'altra cosa, un'altra storia.
0: Come sei riuscito a convincere chi stava mettendo in piedi Notre Dame de Paris che fossi tu Quasimodo?
1: Ma questa è una bella domanda, mi sono preparato tantissimo. Intanto devo dire che le coincidenze della vita, a volte la vita ci regala delle sorprese incredibili. Pochi mesi prima di essere contattato dalla responsabile del casting, io avevo conosciuto mia moglie, che è di Marrakesh, ed ero proprio nel deserto con lei. E lei in macchina, in questa escursione che facevamo, mi fece sentire per la prima volta Notre Dame de Paris, con un CD. Mi mise il CD, conosci Notre Dame de Paris? Io le dissi, ma di chi è? Di Riccardo Cocciante. Io ho detto, no, è impossibile che io non lo conosca. So tutto di Riccardo, perché lo amavo già prima.
0: Certo, grandioso.
1: No, ma guarda, c'è stato un successo clamoroso in Francia, eccetera. E io la prima cosa che le dissi, sarà che ero innamorato, e pensavo ad altro. Disse, sì, sì, bello, però toglilo. Pensa, il CD di Notre Dame. Dopo qualche mese... Mi chiamano per fare questa audizione,
0: sì.
1: Non subito con Riccardo, perché sai, c'è stata un'evoluzione incredibile, eravamo migliaia e migliaia, insomma, a presentarci di candidati. E quando mi chiamarono e mi dissero, conosci Notre Dame de Paris? Io subito, sì, certo, lo conosco benissimo, Notre Dame de Paris.
0: Ero nel deserto. No,
1: ero nel deserto,
0: non gli hai detto.
1: E ho avuto modo di studiare. Mi preparai, cioè mi sono preparato tantissimo, tantissimo sulla versione francese. E fino ad arrivare, dopo un anno di, sai, famosi callback, eccetera, eccetera, sono arrivato davanti a Riccardo, in questo teatro all'Ambra Iovinelli. Abbiamo fatto l'audizione in questo teatro buio, scena alla Chorus Line, tutto buio, una lucetta sul palco. Vedo in penombra questo cespuglio, lontano, questi occhi verdi così penetranti. Finisco di cantare, poi sono andato gobbo io a fare questo... Cercavo un gobbo, mi sono preparato, mi sono portato un
0: certo,
1: po' avanti.
0: Tu canti peraltro
1: sono
0: anche in una...
1: con questa postura non comodissima, diciamo, sì.
0: No.
1: E quando ho finito l'esibizione, Riccardo mi disse, mi hai dato una grande emozione. E da lì è cominciato questo viaggio incredibile che non potevamo immaginare durasse così tanto.
0: E sapete ancora, sapete quanto durerà? Guardiamo insieme queste immagini, intanto Gio Di Tonno.
1: Grazie.

0: che bello.
1: Ma è stupendo. Voi vi rivedete, ma per il pubblico, insomma, voglio dire, è tutte le volte un'emozione. Voi sarete in tournée fino al prossimo anno. Avete un
2: calendario?
1: Che date possiamo dare?
2: Ma le prossime, guarda, le immediate, quelle dei prossimi tempi saranno Montichiari, Lugano, Genova, Torino, andremo in Calabria, andiamo in Sardegna, in Sicilia, a Roma a dicembre, torneremo a Milano, siamo già stati a Milano, torneremo a fine giugno a Milano, insomma un calendario di più di 200 date.
1: Con Milano poi ha un legame ancora più particolare, ma ve lo raccontiamo tra poco, come se non lo sapeste, ma io sono contenta oggi, quindi fingo che voi non lo sappiate. Ora, poiché noi abbiamo un pianoforte, una tastiera lì, e abbiamo Joe Di Tonno.
2: Beh, avessimo uno chef con una cucina, ma abbiamo un pianoforte con un cantante.
1: Ma secondo me sei anche bravo a cucinare, però...
2: Qualcosa. Ok.
1: Noi vorremmo tanto ascoltare Bella. Tanto vorremmo ascoltarla. Vediamo se...
2: Assolutamente.

0: che meraviglia che sei! Allora,
1: grazie Paola.
0: No.
1: Così senza, senza trucco e senza inganno.
0: Senza trucco, senza inganno. Arrivato? Ok, benissimo, lo faccio, perché quest'uomo ha anche il cuore d'oro ed è il motivo per cui è amato e voluto bene dal pubblico. L'ho detta proprio come non si deve dire in italiano, però è così. Non va mica via, eh? Gio Di Tonno, Laura Solare, ci vediamo tra poco. Grazie.
2: La seconda serata di TV 2000 si apre questa sera con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG2000 e a seguire il documentario Gli anni felici di Padre Pio.
3: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
4: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
3: Chi mi hai preso?
5: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
3: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini. E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
2: Diane Keaton in Baby Boom, questa sera in prima serata. In prima visione TV.
6: Sei pronto? Iniziamo questa avventura. Se riesci ad andare dai nonni, riuscirai ad andare su Marte.
7: Così è iniziata la mia prima missione spaziale.
6: Se ce la faccio qui, posso andare su Marte.
8: Tranquilla, staremo benissimo.
7: Deve mangiare lì da solo.
9: Quel tavolo è quadrato, possiamo farcela.
7: E Marte non è affatto rosso.
10: Ma è marroncino.
2: Saluti da Marte, sabato in prima serata.
0: Grandissimo, meraviglioso, Gio Di Tonno. Grazie. Qui in studio con noi, che è una gioia infinita.
1: Grazie.
0: Avere oggi ospite. Siamo arrivati a quel bambino che promette, però prima voglio farti una domanda. 25 anni di Notre Dame de Paris.
1: Sì.
0: Come si cresce con il proprio personaggio, no?
1: Sì.
0: Perché lo si migliora, perché in fondo lui cresce con te e tu con lui.
1: È una bellissima domanda. Io rispondo sempre che, sai, all'inizio quando ti mettono su un palcoscenico, un regista ti mette su un palcoscenico, un compositore, in questo caso il grande Riccardo, insomma, Cocciante, ti dà delle canzoni da cantare straordinarie che funzionano proprio, che sono proprio nelle tue corde, sembrerebbe tutto facile e ti preoccupi di costruire questo personaggio esteticamente bene, che funzioni il movimento, che funzioni la vocalità, che insomma sia credibile, no? Perché per quello che poi rappresenta, che
0: certo,
1: è l'emarginato, diciamo, per antonomasia,
0: certo,
1: e c'è un messaggio dietro profondissimo. E io negli anni, diciamo che poi sono sceso un po' più in profondità, appunto, perché, sai, con l'entusiasmo di 25 anni fa, ti butti sul palco e pensi proprio a farlo bene. Poi cominci a pensare che dietro questo personaggio c'è davvero, quello che dicevo, un messaggio importante, che non bisogna avere paura della diversità, di accoglierla piuttosto,
0: di
1: eccetera, eccetera, di rispettarla.
0: Eccovi
1: soprattutto
0: qua.
1: Come ero giovane, come eravamo giovani.
0: Due bambini, a tutti gli effetti. Quindi si cresce.
1: E si cresce. E senti crescere il tuo personaggio e questo ti dà anche poi la responsabilità della, diciamo, anche della funzione sociale del teatro.
0: Assolutamente.
1: Perché è vero che facciamo teatro leggero, c'è cioè un musical, è un po' più leggero, ma si può dare dei contenuti, dei messaggi profondi. Questo è quello che per me succede anche al pubblico. La prima volta che viene vede questa cosa meravigliosa. Poi dentro c'è un lavoro che
0: ci, lavora sopra.
1: Ci si lavora, no, personalmente.
0: Anche perché immaginate che in 25 anni i ragazzi diventati papà, le ragazze diventate mamme, ora ci portano i propri figli, no?
1: Sì.
0: Quindi questo è poi un passaggio di testimone che corrisponde ad amare il musical e chi l'ha scritto, Riccardo Cocciante, ovunque sia in questo momento, se ci sta seguendo, noi
1: sì,
0: così.
1: Grande, grandissimo.
0: Grazie infinite.
1: Grandissimo.
0: E poi il grandissimo professionista e protagonista che... Immaginate un po' più piccolo, è difficile perché è una montagna, però eri anche tu un bambino, no?
1: Sì, ovviamente. Sono stato bambino, sì.
0: E giocavi a pallone.
1: Sì.
0: E papà ti dice, il tuo meraviglioso papà ti dice, torniamo a casa,
1: sì,
0: che dobbiamo No,
1: eccolo qua.
0: Incredibile, ma è stato così, Giorgio.
1: È stato così. Che bello, che somiglio molto a mio figlio qui in questa foto, mio figlio piccolo.
0: Tu hai due figli? Avete due figli?
1: Ho due figli, sì, abbiamo due figli, mia moglie Jad che ha 12 anni e Noah che ne ha 5.
0: Oh, splendore. E tu invece quando giocavi a pallone quanti anni avevi?
1: Io ho cominciato, diciamo, presto e poi si giocava per strada spesso, certo. No? Adesso cosa che è un po' sparita,
0: a parte
1: in qualche paesino. E quindi giocando per strada un giorno viene a piovere e la prima cosa che fanno i genitori, torna su che ti ammali, no? Il classico, la mamma e il papà ti chiamano, in quel caso mio padre mi chiamò. Mi dice vieni su, io disperato perché avrei giocato, io avevo proprio la palla attaccata al piede e torno su e gli dico papà, siccome sapevo che lui aveva questa la volontà di farmi studiare uno strumento, cosa che io proprio non avevo neanche lontanamente immaginato, cioè proprio la musica non era nei miei piani a quell'età, parliamo di 8 anni, certo. 8-9 anni. E tornai su a casa e gli dissi papà, se mi lasci andare giù a giocare ti prometto che domani mi iscrivo a scuola di musica, mi porti a scuola di musica e comincio a suonare uno strumento, pensando appunto che figurati se il giorno dopo papà si ricorda di questa cosa. Quindi io scendo giù, nel frattempo sono andati via tutti perché è venuto giù il diluvio universale,
0: certo.
1: Quindi torno su
0: 4-4,
1: dico vabbè domani
0: torno,
1: sciugo i capelli, torno da scuola il giorno dopo e papà sulla porta che mi aspettava. Mangia che poi andiamo a scuola di musica.
0: Quanto gli dobbiamo a questo papà?
1: Quanto gli devo a questo papà?
0: Guarda!
1: Ma tu pensi, eccolo,
0: belli,
1: guarda che meraviglia che è.
0: Belli che siete.
1: È appena compiuto 90 anni quest'uomo meraviglioso.
0: Ma è nuovo.
1: Questa è una foto di un anno fa, 2 anni fa.
0: Ma è stupendo.
1: È un papà meraviglioso e non ne posso parlare troppo se no mi commuovo perché è la perfezione, è l'uomo perfetto.
0: Però una
1: Io
0: domanda...
1: sto aspettando di trovargli un difetto, a parte il fatto che sto stonato come una campana.
0: No.
1: È stonato, guarda, una cosa, credo uno degli uomini più stonati al mondo. Mia mamma canta bene, ma lui è proprio, pensa che io, quando ero piccolo, che lui adorava cantare, soprattutto sì. Prima si metteva lì, faceva la barba e cantava, io pensavo sapesse cantare. Ero piccolo, poi quando ho sentito le versioni originali ho capito che lui cantava, le reinventava.
0: Senti, questo meraviglioso papà, perché è proprio stupendo, sì. E la tua meravigliosa mamma, che cosa hanno detto quando hanno visto
1: crescere questa...
0: l'esplosione.
1: Ecco, guarda che bella che era mia mamma, anche un'attrice, guarda che bella, sono due genitori davvero
0: posso...
1: belli.
0: Bellissima, sì. Dobbiamo rimanere nei complimenti, occhioni belli ne avete a casa.
1: Sto parlando troppo
0: eh?
1: Bene, non sono abituato a parlare così bene, no scherzo.
0: No, non è vero,
1: scherzo.
0: Ma cosa hanno...
1: Ma guarda, loro intanto non mi hanno mai ostacolato. Loro
0: ma
1: hanno
0: quando
1: capito...
0: ti hanno visto applaudito, quando ti hanno visto diventare
1: Gio di Tonno? Una gioia incredibile. Pensa, ti racconto questa velocissima.
0: Ma ti prego, tu puoi raccontare quello
1: Sanremo
0: che...
1: 2008, quando sì. Io partecipai e vinsi con Lola Ponzi a Sanremo, sì, 2008, sì. Mio padre e mia madre vennero tra il pubblico, comprarono loro i biglietti, insomma, proprio con, eccolo
0: qua,
1: con grande discrezione, eccetera. Mio papà, che è una persona... educatissima, rispettosa, eccetera, il giorno che, cioè la sera della finale, quando dissero vincono il festival Gio di Tonno e Lola Ponzi, lui si alzò urlando come pazzo, una signora dietro gli disse si sieda, non vedo niente, lui è mio figlio,
0: oh,
1: felicissimo, no, è mio figlio, e la signora gli ha detto sì, ma si sieda, lui si è girato, l'ha mandato a quel paese.
0: Beh,
1: non posso ripetere perché
0: non ripetiamo
1: in quei casi
0: però...
1: anche il suo aplomb è venuto meno,
0: come
1: diciamo,
0: si chiama il papà?
1: Vito,
0: signor Vito, Vito. Come non darle ragione? Abbia pazienza. La signora ci sente, magari sarà rimasta male, però
1: ci stava, ci stava.
0: Si è anche dichiarato, sono il papà.
1: Direi che
0: potremmo dedicare a papà e mamma
1: sì.
0: Un bel Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante.
1: Certo.
0: Cosa ne pensi?
1: Quasi 60 anni che sono insieme,
0: sì,
1: direi
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Se lo meritano.
0: Si può andare.
1: Faccio un po' di Riccardo. Ti faccio un po' di Riccardo.
0: Un po' di Riccardo, ma tu lei può
1: serve,
0: fare ciò che
1: però
0: vuole.
1: Però mi serve il coro anche.
0: Sono pronti.
1: Perché Se stiamo insieme tanto la conoscono tutti.
0: Sono pronti.
1: E faccio proprio un inframuscolo anche
0: sì,
1: in questo
0: sì.
1: Caso.
0: Sì, sì.
1: Con l'inizio a cappella di Riccardo, che è un po'...
10: Sì. Ma quante storie ho già vissuto nella vita? E quante programmate, chi lo sa?

0: manchi, sai?
1: Vedi, tutti dicono mi manchi, ma lui in realtà, essendo mezzo francese, dice mi manchi, sai? Un po' ispettore Clouseau.
0: Gio, ma tu sei proprio, guarda, intanto applauso a Riccardo.
2: Quanto gli devo a quest'uomo?
0: Quanto devi a quest'uomo? Però ascolta, lui
2: sì,
0: che ha scritto quest'opera eccezionale che è Notre Dame, ma tutte le canzoni di Cocciante sono eccezionali. Quanto, te l'ha già detto la prima volta, ti ha scelto.
2: Sì.
0: Quanto è contento però di te?
2: Tanto. Lui ha sempre trovato in me una malinconia nella voce. Non era tanto il fatto di... Sai, lui mi ha plasmato molto, come ha plasmato un po' tutti. Infatti chi mi sente in Notre Dame dice, ah, ricordi molto Riccardo. Lui voleva determinate cose. Poi, interpretando un personaggio così ruvido, così, insomma, fisicamente complesso, è chiaro che non potesse avere una voce molto troppo delicata. E quindi quel rock, quella ruvidità appunto della voce era una scelta. Però lui mi ha sempre detto, non ti preoccupare di fare una voce roca, mi serve la tua malinconia, la malinconia che sento nella tua voce. Questa era la cosa più bella, quello che l'ha convinto.
0: E poi sai la cosa bellissima di te, che dicono tutti e che è la prova, lo state vedendo, tu sei una bella persona. Cioè tu sei un grande divo, perché tu sei un grande divo, ma sei una bellissima persona e questo con te è proprio così.
2: Io, no? Sai Paola, dico che sono quello che vedi, questo è sicuramente la verità.
0: È tanto quello che vediamo di questi tempi, ti posso dire.
2: Però ci siamo detti che ho la fortuna di fare teatro. Ed è una grandissima fortuna questa.
0: Perché quelli che fanno teatro sono ancora, come posso dire, anche se tu... televisione,
2: sì, ho spaziato
0: meraviglioso,
2: un po',
0: perfetto,
2: sì, sì.
0: Dovunque, a proposito, Milano, devo arrivare a Milano, un momento, ci arrivo, però tu hai proprio questa attitudine, no? A essere l'uomo che sta lassù, sul palco, ed è un po' diverso, è un po' più intimo proprio il lavoro che fai, no?
2: Sì, perché io sono riuscito a scindere la mia vita pubblica da quella privata. Pubblica, poi appunto, lì quello è il mio habitat naturale, il teatro, ma lo era anche da piccolo, perché oltre al calcio io avevo questa cosa di trasformarmi, di cambiarmi. Quando venivano amici dei miei a casa facevo già le scenette, le piccole recite casalinghe, l'ho sempre fatto. E però adesso, poi soprattutto negli ultimi anni con la famiglia eccetera, ho mantenuto una vita che mi porta, come diceva il poeta, a quote più normali.
0: A quote più normali. Per esempio lui è un papà presente. Voi dite come, con tutte quelle repliche? È un papà presente, ma a 11 anni, non so che altezza avesse già 11 anni, ma presumo molto alta, egli canta ad un matrimonio.
2: Oddio, sì.
0: E a quel punto, invece delle canzoni del papà, signor Vito, sempre senza offesa, che lei cantava facendosi la barba e magari non erano perfettamente intonate, tutti gli invitati si accorgono che sto ragazzino
2: aveva qualcosa. Sì, perché io credo di... Guarda, un ricordo... L'unico ricordo che ho che...
0: No, che cos'è questo?
2: Qui ero un po' più piccolo.
0: No,
2: quello a destra sono io, quella a sinistra è mia sorella.
0: Ma è meraviglioso.
2: Sì, questo monellino.
0: Con la mano già in tasca, molto... eccoci qua.
2: Io ricordo in realtà di aver rantolato qualcosa, però sai qua, no, perché sai quando... Cioè, comunque per i parenti va bene tutto a quell'età, bravo, bravo. Però mi ricordo perfettamente l'applauso che mi accompagnò da quel posto, alla postazione dove c'era l'orchestrina lì, al tavolo. Questo applauso me lo ricordo, è come se io avessi, mi fossi detto, nella vita voglio inseguire quell'applauso, voglio sentire quell'applauso. E lì ho capito presto, perché uno diceva, vabbè, è possibile, sì, perché poi quando ci, poi ci,

0: pensi negli anni, che era destino, che sono le passioni che scelgono noi, questo lo sappiamo. Spesso ti si attaccano addosso e non puoi farne a meno. Io non ho mai avuto un piano B, anche se ho avuto mille difficoltà, perché quando fai questo mestiere dici: oddio, ma ne vale la pena, ma chissà, provi vari, ecco, io ho provato il pop, Sanremo, un po' di televisione, eccetera. Poi ho capito che il mio ambito è quello del teatro e mi sono ritagliato.
1: Sì,
0: assolutamente. Però è costata fatica,
1: cioè, in America,
0: sacrificio.
1: America a Broadway stanno giustamente 30 anni gli spettacoli,
0: sì,
1: 25 di Notre Dame de Paris.
0: Sì, sì.
1: Quell'applauso lo insegue, in buona sostanza. Perché voi avete presente Don Rodrigo, che tu dalla prima pagina dici: mamma mia,
0: che personaggio,
1: che soggetto.
0: Bene, sì.
1: Nei Promessi Sposi di Michele Guardì e del maestro Pippo Flora, tu sei un Don Rodrigo planetario, eccezionale. La serata in diretta da San Siro,
0: una cosa pazzesca.
1: Fermate anche la pioggia.
0: Pazzesca.
1: E Michele Guardì ti incorona Don Rodrigo di tutti i Don Rodrigo possibili.
0: Sì. È stato bellissimo. Bellissimo, San Siro, uno spettacolo teatrale in uno stadio, 23.000, credo 24.000 persone. E anche lì è un'esperienza pazzesca. E Michele, devo tantissimo a Michele, perché anche lui mi ha sempre sostenuto, incoraggiato, mi ha sempre stimato, e questo
1: duro,
0: in questo ambiente,
1: Michele,
0: sai, e Michele non è una non è una persona facilissima.
1: Filo a piombo.
0: Sì, e quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere. Io, come sempre, ci ho messo tutto me stesso, è stato bellissimo. Un altro personaggio.
1: È arrivata una cartolina per Gio Di Tonno, facilmente intuibile da chi, ma noi fingiamo sorpresa, vediamo da chi. Perché noi lo sappiamo.
0: Io no.
2: Caro Gio, ricordo quanto bene abbiamo lavorato nei Promessi Sposi, dove facevi un magnifico Don Rodrigo, e ricordo quanto bene abbiamo lavorato ai Fatti Vostri, dove hai cantato, sei stato per parecchio tempo nella piazza. E allora ti voglio mandare i miei saluti, ti voglio augurare ancora buon lavoro, un abbraccio affettuoso, felice giornata.
1: Eccolo là.
0: Che
1: grazie
0: bello.
1: Michele, grazie.
0: Che bello, c'ho un bellissimo rapporto con Michele.
1: Allora, lui ha un bellissimo rapporto con Michele. Ci due passi. Da Don Rodrigo, che ci vuole tutta la bontà di Fra Cristoforo per dire: bisogna pregare perché sta morendo. Insomma, Don Rodrigo, costui uomo tremendo, passi a fare Capitano Uncino in Peter Pan. E guardate che Capitano Uncino.
0: Che bello.
1: Che è perfetto.
0: Che bello. Qui c'era mio figlio che era venuto a trovarmi in camerino, che ovviamente i bambini vivono in questo circo meraviglioso,
1: Peter
0: quindi
1: Pan,
0: si truccano. Peter Pan per i bambini. Lui si era vestito dal papà dei bambini, insomma, di John
1: qua.
0: Wendy. E bellissima esperienza di Edoardo Bennato, lo spettacolo lo conoscono tutti.
1: Beh,
0: mi sono divertito tantissimo, poi l'ho fatto ancora più fumettistico, cioè più vicino al cartone. Io poi sono uno che studia molto la mimica,
1: ecco, questo ti volevo
0: e
1: chiedere.
0: Mi piace tantissimo.
1: Non è solo un fatto di trucco,
0: no, non è solo un
1: dove sei
0: anzi,
1: andato a cercare.
0: Io sono
1: tu?
0: Andato a cercare, pensa, io sono un po' malato in questo senso. E ho messo il cartone, io poi guardo tutte le versioni possibili, perché poi fai un po', lo fai tu in questo modo, e mettevo i fermo immagini, mi facevo la foto del fermo immagini, mi guardavo allo specchio a cercare di riprodurre le facce proprio del Capitano Uncino, quello originale degli anni 50.
1: Quello originale, quello
0: anni
1: di
0: 50.
1: Disney,
0: sì,
1: per capirci.
0: Così come la vocalità, insomma, c'è sempre un bellissimo lavoro.
1: Allora,
0: ma mi diverto.
1: Egli si diverte.
0: Tanto,
1: poi,
0: tanto.
1: Poi c'è un'intuizione che a un certo punto viene ad un grande maestro d'armi. Io quando parlo di lui veramente ho il batticuore, perché parliamo di un amico e di un signore di altri tempi, che invece vive nei tempi nostri, che è Renzo Musumeci Greco, l'uomo che ti dice in guardia I Tre Moschettieri, opera pop. Eccoti qua, nella sala d'armi, che meraviglia, maestro.
0: Qui con l'altro bimbo invece, che era piccolo allora.
1: Ma voi pensate quanto si divertono questi bimbi ad avere
0: per
1: papà?
0: Quello ti dico, papà presente, perché poi quando posso me li porto io, voglio che vivano questa vita meravigliosa.
1: I Tre Moschettieri. I Tre Moschettieri.
0: Hai detto tutto tu di Renzo, che condivido, è una persona incredibile, meravigliosa. E eccolo, guarda com'era bello,
1: come
0: Atos.
1: Cosa facciamo, insomma,
0: che
1: non
0: bello.
1: È che è sempre bello,
0: vogliamo
1: questo Atos è
0: perfetto.
1: E anche qui Atos, è anche qui un
0: Qui sono doppiamente felice. Intanto hai detto bene, è stato Renzo a lanciare l'idea proprio quando facevamo I Promessi Sposi, perché lui curava allora i duelli.
1: Anche i duelli.
0: Quando vide me, Graziano Galatone, che allora faceva Renzo e adesso fa

0: Miss Vittorio Matteucci, che faceva l'innominato e adesso fa Portos, ci disse: ma voi siete tre moschettieri, sareste perfetti.
1: E
0: se lo dice Renzo, ma perché non pensate a scrivere, a tirar su uno spettacolo? Cioè, e sai quando uno ti lancia quella cosina così nell'orecchio? E io piano piano negli anni ho cominciato a scrivere, perché io ho sempre scritto, però non mi sono mai sentito, tra virgolette, all'altezza. Sai, scrivere una cosa, un'opera pop, teatrale, certo, non è facile. Due anni fa questo sogno è diventato realtà, perché l'abbiamo realizzato con le musiche, con le mie musiche, e abbiamo portato avanti questo Tre Moschettieri bellissimo, con la regia di Giuliano Peparini,
1: certo,
0: certo, coreografia di Veronica Peparini, Andrea Smuller, uno spettacolo incredibile.
1: Ed è arrivata un'altra cartolina, per oggi abbiamo un ufficio postale molto attivo per Gio Di Tonno, vediamo.
2: Allora, caro Gio,
0: eccolo,
2: ti faccio questa sorpresa come tante ne ho fatte nella nostra lunga carriera ed amicizia, nata grazie a questa.
1: Eccolo.
2: Allora, ti ricorderai che una decina d'anni fa, quando abbiamo fatto I Promessi Sposi, è lì che mi venne la grande idea dei Tre Moschettieri, che poi tu hai scritto, ci hai messo un po' troppo a scrivere, però è venuto bellissimo e sta avendo un gran successo. E vi voglio raccontare un episodio divertente, perché durante I Promessi Sposi io ero in scena, perché il regista Michele Guardini voleva in scena, e duellavo con tutti, con due spade, facevo un macello che non finisce più. Ma il bello è che non ero microfonato, quindi io potevo dire, parlare, urlare, dire tutto quello che volevo senza essere ascoltato dal pubblico, mentre loro erano microfonati. Quindi c'era un duello nel quale Joe faceva un lungo assalto cantando insieme a Cristian Mini, dove io intervenivo e gli davo delle sciabolate addosso sulle gambe, proprio volutamente per fargli male, e li insultavo con le peggiori parolacce che non posso ripetere. Loro logicamente non mi potevano rispondere perché erano microfonati. Poi vi lascio immaginare dopo, a fine spettacolo, quello che succedeva. Ciao Gio.
1: Grazie, che maestro, bello. Grazie.
0: Posso dire una cosa? Che mi vanto anche dell'amicizia di quest'uomo, che, come hai detto tu, meraviglioso, perché è una persona splendida.
1: È un amico vero, lui.
0: Generosità incredibile. Gli voglio veramente tanto bene.
1: Renzo, proprio Renzo Musumeci Greco, viene da un'altra epoca.
0: Sì, sì.
1: E vive nell'epoca di oggi e ha valori che sono antichi e perfetti.
0: Assolutamente.
1: E gli mandiamo un bacio
0: che bello,
1: speciale.
0: Grazie,
1: però,
0: che bella sorpresa.
1: A parte questa cosa raccontata, loro microfonati, io no.
0: Purtroppo non posso ripetere quello che diceva.
1: Eccoli. Ma qui che cosa vediamo.
0: Che
1: ecco,
0: belli.
1: Ma belli, veramente belli, non
0: grazie,
1: c'erano dubbi, ma belli, splendidamente belli.
0: Grazie.
1: Una cosa però voglio chiederti, e poi torniamo ai bimbi. Cantare sul palco di Sanremo, fare faville a tale quale show, cantare, tirare di scherma, muoversi, correre. Il musical è una Olimpiade.
0: Sì.
1: Cioè ci vuole una preparazione fisica.
0: Sì. Noi è una sorta di disciplina sportiva, se ci pensi, perché ad esempio nel caso di Notre Dame ti arrampichi, insomma, sì, ci vuole una grande...
1: Tirare di scherma è una fatica.
0: Un grande lavoro, è un lavoro totale, mentale, fisico, vocale, corporeo, tante cose. Perché,
1: perché interpretazione,
0: poi è chiaro che ti dà la possibilità di poter fare tante cose, il fatto di... il famoso impara l'arte, mettila da parte, il musical è proprio così, perché però ci vuole dedizione e continuità
1: tu
0: in quello che fai.
1: Tu sei uno che studia.
0: Tantissimo, perché io non ho, a proposito di quello che dicevamo prima sul talento, la predisposizione, io ho sempre pensato di avere una grande predisposizione. Non so se sono nato talentuoso, io so solo che ho fatto un lavoro incredibile su me stesso,
1: che l'hai fatto
0: sulla
1: crescere
0: mia vocalità
1: in maniera...
0: soprattutto,
1: certo,
0: che ho sempre pensato fosse una ricerca, perché io, ricercando la mia voce, ho ricercato un po' me stesso. Lo dico ai ragazzi, io faccio tanti stagi con i ragazzi, l'incontro. Dico, non dovete vedere lo studio come una cosa noiosa. Lo studio è la ricerca di se stessi, avere consapevolezza di sé.
1: Cercarsi.
0: Quando sei sul palcoscenico e hai consapevolezza di te, spariscono anche quelle misere invidie che fanno parte del nostro mestiere, perché poi dici, io valgo questo, sono questo. se un altro vale più di me o sa fare meglio, perché poi in teatro, questa è un'altra cosa, non è il più bravo che sta in scena, ma il più giusto, questo ricordiamolo
1: bravo,
0: sempre.
1: Gio.
0: È vero.
1: È il più giusto.
0: Il più giusto, perché un regista perché? Ha una visione, un certo, compositore sì. ha una visione e prende quello che secondo lui è il più giusto, non il più bravo. E

0: l'abbiamo
1: quindi
0: visto.
1: Quindi sono felice di questo.
0: Questi due capolavori...
1: Marmocchi,
0: stupendi. Cosa dicono del loro papà? Cantano con te?
1: Sì. Allora, Jad, che è questo qui a destra, e adesso ha 12 anni, quindi questa è una foto di 2-3 anni fa, è un rapper, scrive tantissimo e ovviamente adesso è appassionato di rap, perché sai, a quell'età cominciano...
0: Sì.
1: Però gli piace un po' tutto, grazie a Dio a casa si sente tutto. E invece Noah, il piccolo, adesso è proprio in fase Notre Dame, è stato in fase Capitan Uncino 2 anni fa.
0: Sì, e adesso?
1: Vive tu, adesso in fase Notre Dame, fa anche regista. Poi siccome lui... A casa soprattutto dei nonni, perché a casa mia, sai, io non mi porto il lavoro a casa, perché se sentissi Notre Dame anche a casa in questo periodo non ne potrei più.
0: Non
1: è il caso, quindi quando va dai nonni si vede il video, fa fare i personaggi ai nonni. Cioè io chiamo casa per sapere...
0: Capito perché tuo padre ha 90 anni così gagliardi?
1: Deve stare in forma, bravissimo.
0: Perché?
1: Infatti quando chiamo casa dico tutto a posto, sì, e mio padre magari mi risponde, guarda, io sto facendo Frollo, tua mamma sta facendo Esmeralda.
0: Ma siete una famiglia meravigliosa.
1: Sì. Allora. Quindi, però sono felicissimi, poi sono i miei, sono grandi fan perché mi dicono delle cose bellissime.
0: Io,
1: ma non so, ad esempio l'altra sera io esco dal palco, finisce lo spettacolo, papà sei stato bravissimo, cioè sempre cose bellissime. Noah il piccolo adesso è un po' più puntiglioso, però perché lui guarda il DVD,
0: sì,
1: quello storico di 25 anni fa, e se fai una cosa diversa... Papà è sbagliato, perché lì facevi così, invece devi fare così. Quindi non puoi cambiare una virgola.
0: Fantastico. Rimprovera il prossimo,
1: me,
0: Michele
1: tu.
0: Guardì, ce l'abbiamo.
1: Bravissima.
0: Ecco, attenzione.
1: Rimprovera
0: però,
1: tutti lui,
0: ragazzi,
1: non solo il papà.
0: È il papà.
1: Sì.
0: Sì, certo, li trova.
1: Però sono la mia... Allora, sono banale, sono la mia forza. Sono
0: tutto. Guarda, non hai detto neanche una virgola banale.
1: Grazie.
0: Non qui.
1: È la verità.
0: Sempre.
1: Grazie.
0: Io non sono tua tifosa, sono una persona che ti applaude. Tu sei lontano dalla banalità come la Terra da Plutone. Fidati.
1: Grazie.
0: Conta i metri.
1: Devo venire più spesso io qua.
0: Ma qui sei...
1: Io devo venire più spesso.
0: Ma magari, ma volesse il cielo. Signori, What a Wonderful World. Se non dice che il mondo sia splendido lui, chi può dirlo?
1: Vero?
0: Sì.
1: Sì,
0: grazie.
1: Sì.
0: Gio di Tonno.
1: Grazie. Allora lo dico un po' io e lo faccio dire un po' a Louis Armstrong.
0: Sì, certamente,
1: okay.
0: Ovvio.

0: l'invasione di campo. L'invasione di campo, oh, Gio, che di bello. L'invasione che di bello. Campo. Ma grazie, grazie.
1: Paola, grazie.
0: Lo so,
1: mille.
0: Perdonateci, il nostro regista Alessandro Trese sarà dicendo cose terribili.
1: Grazie.
0: Gio di Tonno, signori.
1: Grazie mille.
0: Tutto il vostro applauso.
1: Grazie mille.
0: E noi vi lasciamo adesso solo per qualche minuto facendovi immaginare cosa si possa fare con un po' di sabbia. Ma arriviamo tra un attimo, grazie. E io applaudo anche con tutta la
1: certo.
0: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Un bacio a te.

0: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace e te la domando in moglie.
1: Signore, che devo fare? Devo maracarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
2: Che vuoi?
1: Dal matrimonio mi sono nati due figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno in cuore. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
3: Rita da Cascia, domani in seconda serata. Torna Storie d'Italia, l'impegno dei carabinieri del reparto biodiversità di Pieve Santo Stefano in Toscana. Tra boschi e silenzi vegliano su un patrimonio verde che appartiene a tutti. Amici per la voce a Milano. Sergio ha una malattia gravemente invalidante e non riesce a parlare, ma la sua migliore amica Simona gli presta la sua voce. Pietro è un ragazzo di 24 anni di Monza. Studia, fa sport, eppure era stato dato per morto dai medici. La comunità di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo è la memoria di un incidente ingiusto che spezza vite, ma non recide una vocazione di cura degli altri. Sabato alle 17.30.
4: Feldmaresciallo Giorgio, sei il nostro uomo migliore. Preparati a lasciare la casa.
3: Un bambino.
4: Cresci troppo in fretta. A 10 anni non dovresti celebrare la guerra e parlare di politica.
5: Alla tua età avevo un amico immaginario. Quanti guai mi procurava.
3: Il suo migliore amico era...
6: Hi Hitler, vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo.
7: Ciao.
8: Che cosa faremo con quell'ebrea?
7: Non sei nazista, Giorgio. Non sei uno di loro.
3: Giorgio Rabbit. Domani in prima serata.
9: Benissimo, bentornati all'ora solare. Ho scritto Tamo sulla sabbia e il vento a poco se l'è portato via. Noi vi presentiamo adesso un'artista straordinaria che non è soltanto la numero uno in Italia, ma internazionalmente parlando. Lei è eccezionale, disegna sogni, ricordi, emozioni con la sabbia. Giulia Rubenni, che è qui, per la quale abbiamo lavorato a montare il tavolo magico. Giulia, si accomodi. Allora. Perché la sabbia? Cioè lei va in spiaggia e noi andiamo in spiaggia con i secchielli e lei vede già quello che potrebbe fare. Perché la sabbia per essere un artista così?
10: Una bellissima domanda per iniziare, Paola.
9: Perché questo sabbia? È fatto con la sabbia?
10: Sì. Perché? Curiosità, pura curiosità. Sono sempre stata, fin da piccola, una bambina curiosa e molti anni fa, senza fare i nomi, c'era una pubblicità completamente fatta con la sabbia.
9: Sì, è vero.
10: E mi sono incuriosita, mi sono domandata come fosse realizzata. E da lì è nata questa passione.
9: Però bambina creativa, oggi è puntata di grandi artisti. Sì, cioè, lei era già bambina creativa, insomma.
10: Sì, ero già abbastanza attiva.
9: Ora, questo è splendore, tra poco vedremo un'esibizione che entra nelle vostre case e accade qui. Preparatevi. Questo... Chi è questa?
10: Io.
9: Senza vergogna me lo dice, io. Un po' più piccolina è lei, la stessa persona che vedete seduta qui. E questo impiastricciarsi le mani, viva chi gliel'ha fatto fare, ecco, no? Perché anche questo va detto, è alla base di questa creatività. Il lavoro andrà distrutto, nel senso che poi si fa così. Ecco, questa parte non dispiace un po'? Uno crea un disegno perfetto che poi va via.
10: No, non mi è mai dispiaciuto perché è proprio quello che cercavo. Cioè di non avere qualcosa che il tempo lo fermasse. Quindi quando si disegna su un foglio di carta si ferma, no? In qualche maniera, certo. Un po' come un'istantanea.
9: Anche questa, questa andrà via.
10: Sì, non c'è più.
9: Questa non c'è più.
10: Non c'è più.
9: Prima di andare immediatamente al sodo, una cosa. La prima opera è stata... Dipinta dove?
10: La prima in sabbia?
9: No.
10: Ah, no, la prima
9: è... Perché io so la risposta. Ha imbrattato i muri di casa, imbrattato.
10: Ma quella foto lì.
9: Quella foto lì. Cioè,
10: sì.
9: la prima opera è stata sui muri di casa.
10: Sì, mio fratello è stato molto bravo che ha fatto il reportage, ma mia mamma non era molto contenta, da lì hanno capito forse è bene procurare tanti fogli di carta.
9: O tanti fogli di carta, signori, o un secchio di sabbia che sembra oro e diventa oro nelle sue mani. Giulia Rubenni, prego. Grazie.

0: Ma che meraviglia! Ma che meraviglia, Giulia, grazie! Grazie, grazie, grazie! Brava! Grazie. Doppiamente grazie, venga, la prego. Doppiamente grazie, doppiamente grazie. Lei è una meraviglia di artista. Grazie infinito. Diamoci del tu. Non immagini quanto mi renda felice quello che stiamo vedendo e che è accaduto sotto i nostri occhi, perché un po' guardavamo come voi lo schermo, un po' la guardavamo danzare con le mani al ritmo di musica, perché la musica è fondamentale in questo tuo lavoro. Tu hai lavorato con Ezio Bosso, con il maestro Ezio Bosso, lavori con suo fratello oggi?
1: Sì, con il nipote, con Tommaso.
0: Con il nipote, scusami.
1: All'interno dell'associazione appunto a lui dedicata, e portiamo avanti dei progetti per Ezio.
0: Perché tutta arte, come la sua, era un'arte
1: effimera.
0: Effimera, ma quando eri lì e lo ascoltavi, te lo ricordavi poi per tutta la vita e te lo ricordi per tutta la vita. Questo, ora, l'idea che tutto questo debba andare perso è incredibile per noi.
1: Ma in realtà è mutevole, cambia come la vita, no? Mutevole. Noi non siamo mai uguali.
0: No, questo è vero.
1: Anche lei non è mai uguale.
0: No, certamente anche lei non è mai uguale. Guardate questo, l'omaggio degli illustratori a Ezio Bosso. Riuscire a fare questo però, con la sabbia che cade, no? Dal palmo della mano, ed è un unico colpo di pennello, non può, pennello metaforico.
1: Certo.
0: Ecco, come si arriva a diventare uniche come te?
1: È tanto lavoro, ho passato forse credo 2 anni della mia vita un po' socialmente diventata annientata, perché ho provato tantissimo, non è una roba immediata, la sabbia appunto, te hai detto, è un pennello, è un materiale effimero, scivola come avete visto ora,
0: certo.
1: Quindi c'è tanto allenamento e tante prove, tante prove.
0: Tu sai di essere una delle più brave al mondo?
1: No, sono sincera.
0: Pensate, lo so io e lei non lo sa, ma il senso è questo, lo sa invece una persona che non ha scritto sulla sabbia questa cartolina, ma ha pensato di mandare una cartolina vera e propria. La musica da film è un violoncellista, anche lui, unico, e quindi come tale c'è soltanto lui, ma sì, lo dico.

0: che si chiama Luigi Piovano. Guardate che meraviglia, che sorpresa.
1: Salve a tutti, sono Luigi Piovano, violoncellista e direttore d'orchestra. Ho avuto il piacere e l'onore di collaborare con Giulia Rubenni in Arte Ghibli in una serie di spettacoli, musica e pittura direi, perché quello che produce dalle mani Giulia sono delle vere pitture, sono dei veri quadri che durano pochi secondi, che poi svaniscono, ma delle vere espressioni d'arte. Auguro a Giulia di proseguire in questa meravigliosa carriera e do un saluto a Laura Solare e a Paola Saluzzi. Arrivederci.
0: Maestro, grazie. Maestro Piovano, grazie a lei. Insomma, questo si dice di te, Giulia, no? Cioè, questa tua capacità di cambiare quel personaggio, quel volto, quel paesaggio. Cambiare, ma questo io non lo so, ditemi voi, sono opere d'arte, tu lo sai, vero?
2: Sì, cioè piano piano si arriva a questo, ecco. E mi piace cambiare i volti, cioè la sabbia ha questa potenza, no? Di fare in maniera che il pubblico che è avanti a te esca poi, no, dallo spettacolo con un ricordo,
0: sì,
2: qualcosa di mutevole, qualcosa, sì, appunto, che cambia in continuazione. Il concetto che ho sempre cercato di trasmettere con quello che faccio con la sabbia, questo.
0: Che è come la vita, no? Adesso non, sì, voglio fare della filosofia, però la vita cambia.
2: È quello, sì.
0: No,
2: proprio esattamente questo.
0: E poi succede questo. Se voi rovesciate il caffè, come capita molto spesso, una volta mi sono dovuta cambiare la camicetta tra una pubblicità e l'altra perché beviamo il caffè, patasce. C'è chi guarda la macchia del caffè e dice, sai che c'è? Quasi quasi. Questo è capitato a te. Guardate, l'ora solare, come non amare questo momento. Questo è caffè che tu appoggi, mm-hmm, sulla carta e fai diventare che cosa?
2: Diventa un colore, diventa il tramite anche qui per raccontare delle storie, delle immagini.
0: Ed è vera la narrazione leggendaria che tu sia riuscita a capire questo da un caffè rovesciato alla,
2: sì,
0: stazione?
2: È stata una giornata particolare, cioè nel senso che ero venuta a fare un provino, è andato malissimo. Quindi la giornata non aveva preso proprio una piega positiva e durante appunto l'attesa del treno alla stazione ho detto ok, la giornata è andata male, prendo un caffè. Io sono una grande amante del caffè,
0: sì,
2: ma quale italiano forse non lo è perché è qualcosa,
0: certo,
2: che sentiamo molto, no?
0: Certo.
2: E appunto, come avete visto ora, posso essere molto delicata quando faccio le performance, ma nella vita sono molto goffa e ho versato questo caffè sul tovagliolo.
0: Questo ci aiuta molto perché siamo tutti goffi, quindi è bene sapere
2: detto,
0: che
2: vabbè, la giornata
0: anche una grande artista lo sia.
2: È andata molto male, però era venuta fuori una forma particolare e ho fatto quel gioco che si fa da bambini, quando guardiamo le nuvole.
0: Scusate, no, vi prego, guardate, quando guardiamo le nuvole, sì, vai.
2: E magari ci mettiamo lì a vedere un po' cosa succede, no? Che forme,
0: sì,
2: ci sono. E caffè aveva fatto la stessa cosa, aveva fatto una forma e lì per lì ho detto, ah, ma bellino, no? Così. Poi ci ho ripensato i giorni dopo, ho detto, ma se questa cosa potesse raccontare una storia,
0: sì,
2: cioè l'utilizzo del caffè fosse decontestualizzato e ci racconto delle storie.
0: Tu lavori con gli anziani con questo progetto, ragazza,
2: sì,
0: meravigliosa. Tu porti, dice, andiamo a prendere un caffè, dice, agli anziani che hanno tanto bisogno di una creatività. Nel frattempo io non vedo niente prima, voi dovete credermi, io faccio in modo che la mia meravigliosa redazione, le mie autrici mi stupiscano e riescono puntualmente a farlo. Guarda, questo è fatto col caffè, caffè. I tuoi anziani cosa dicono di questa creatività?
2: Allora, io dico la verità, io sono rimasta stupita, io, perché pensavo di poter, poter io magari trasmettere qualcosa, insegnare qualcosa, è stata inversa questa cosa. Allora hanno insegnato a me la cura del tempo e del ricordo con il caffè.
0: Okay.
2: Era un momento, è stato un momento, un percorso di ricordo. Il caffè è stato proprio lo strumento per cui loro hanno riportato alla luce dei ricordi con familiari, figli, nipoti, e durante il percorso di sviluppo sono nate delle opere d'arte. Veramente io sono rimasta stupita in come in poche lezioni loro con il caffè iniziavano a disegnare dei loro ricordi, dei caffè presi con parenti, appunto, nipoti, figli. Quindi è la potenza del ricordo che è venuta fuori.
0: Io non voglio sapere quale provincia.

0: Se è andato male, ma hanno proprio fatto un errore mastodontico, signori, chiunque voi siate, ma che buco che avete preso, una buca così, Dio santo. Allora questa volta chiudiamo questa puntata ricordando che il meraviglioso Gio Di Tonno, da applaudire in tutti i teatri d'Italia, quando sentite parlare dell'arte di Giulia Rubenny, alzatevi e raggiungetela ovunque ella stia facendo un suo spettacolo. Giulia Rubenny, artista eccezionale, grazie di essere stata con noi. Grazie a tutti. Baci.
1: Grazie a te.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15. In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Domani alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose.
2: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
3: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
2: Chi mi hai preso?
4: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
2: Per noi comincia una nuova vita, vivremo alla maniera dei contadini.
5: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
1: Diane Keaton in Baby Boom, questa sera in prima serata. In prima visione TV.
6: Sei pronto? Iniziamo questa avventura. Se riesci ad andare dai nonni, riuscirai ad andare su Marte.
7: Così è iniziata la mia prima missione spaziale.
6: Se ce la faccio qui, posso andare su Marte.
8: Tranquilla, staremo benissimo.
7: Deve mangiare lì da solo.
9: Quel tavolo è quadrato, possiamo farcela.
7: E Marte non è affatto rosso.
10: Ma è marroncino.
1: Saluti da Marte, sabato in prima serata.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: colui che è disceso tra noi e asceso al di sopra dei cieli. Alleluia. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito.
1: Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo?
0: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno.
1: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza.
0: Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria.
0: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia.
1: Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria.
0: Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Colui che è disceso tra noi e asceso al di sopra dei cieli. Alleluia.
2: Ascoltate la parola di Dio dal libro dei Proverbi. Io amo coloro che mi amano, e quelli che mi cercano mi trovano. Ricchezza e onore sono con me, sicuro benessere e giustizia. Il mio frutto è migliore dell'oro più fino. Il mio prodotto è migliore dell'argento pregiato. Sulla via della giustizia io cammino, e per i sentieri dell'equità, per dotare di beni quanti mi amano e riempire i loro tesori. Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte, per custodire gli stipiti della mia soglia. Infatti, chi trova me trova la vita e ottiene il favore del Signore.

L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret. Con una particolare emozione pronunziamo oggi queste parole. Noi, devoti figli tuoi, raccolti nel tuo tempio di Pompei, effondiamo gli affetti del nostro cuore.

0: questa invocazione eleva il canto a Maria ed evoca il legame tra il santuario mariano e la figura di Maria. Accoglie e riceve le speranze e il conforto del popolo credente. La Vergine Madre, Madre di Gesù e della Chiesa, con il suo linguaggio iconico invita la comunità a cantare e a pregare con esultanza, come fosse una sinfonia di cui ella ne costituisce la nota fondamentale, nel suo Tempio di Pompei, luogo di conversione, di misericordia e di carità. Maria, cui è dedicato in modo particolare il mese di maggio, è stata ed è tuttora ispiratrice di pagine di poesia, di umiltà, di preghiera e, contemplando con lei i misteri di Cristo, riaccendere la fede. Maria è sempre al centro stesso della nostra preghiera. Ella è la prima fra coloro che chiedono ed è omnipotentia supplex, cioè colei che ha la facoltà data da Dio, dallo Spirito Santo, ad intercedere. Nel profondo della preghiera il Verbo Eterno diventa il suo Figlio. Nel profondo della preghiera scende su di lei lo Spirito Santo, trasferisce questa profondità della preghiera da Nazareth al cenacolo della Pentecoste, dove tutti gli apostoli con Maria sono riuniti e assidui nella preghiera. Maria trasferisce questa profondità della preghiera anche su questo tempio, che diventa il santuario della preghiera, con il singolare privilegio della missione del Rosario, il cui compito era diffondere questa preghiera come mezzo di salvezza e di liberazione dal peccato, come testimonia la missione di San Bartolo Longo, qui a Pompei. Questo privilegio, esteso alla devozione mariana, è il portare i fedeli a Gesù, guidandoli verso l'amore e la grazia. Ma come i primi discepoli, anche noi possiamo sentirci smarriti e timorosi. Ed è qui che la presenza silenziosa e forte di Maria ci viene in aiuto, invitandoci a guardare oltre le nostre paure con il suo esempio. Il suo amore materno, forte e tenero, ci sprona a non accontentarci, a osare nella fede, come ha fatto lei. La vera fede non consiste nel rimanere aggrappati alle certezze del passato, ma nell'affidarsi a Dio, che fa nuove tutte le cose. Ci aggrappiamo al conosciuto, resistiamo al nuovo, temendo di perdere la nostra identità o anche la nostra fede. L'immobilità, cari fratelli e sorelle, è segno di morte. Il movimento, anche se è incerto, è vita. Per camminare serve fiducia, allo stesso modo per affrontare i cambiamenti della vita e della Chiesa serve una profonda fiducia spirituale. Fiducia che Dio è presente anche nel caos, che lo Spirito guida la storia, che Cristo è il nostro appoggio sicuro, anche quando le certezze umane vacillano. Questa fiducia dinamica altro non è che la fede. La fede però non elimina l'instabilità, ma la trasforma in progresso. Fratelli e sorelle, colei che rimase fedele ci sprona all'audacia. Lei, che aveva accolto già lo Spirito e custodito tutto nel suo cuore, diventa il punto fermo, la custode della fede per la comunità nascente. La sua presenza non è solo conforto, ma un vero sostegno spirituale che prepara la Chiesa a ricevere il dono della Pentecoste. Maria compie questa missione come una madre. Come madre si preoccupa che i suoi figli siano pronti per l'incontro più importante della loro vita, quello con lo Spirito Santo. Come una buona madre desidera la crescita e la piena realizzazione dei figli, così Maria ci sprona alla santità, a dare il meglio di noi stessi, ad avere il coraggio della fede. Questo desiderio non è in contrasto con la misericordia di Dio, ma ne è un riflesso. Maria ci vuole santi perché Dio ci vuole santi. Il comportamento di Maria nei nostri confronti è caratterizzato da un incoraggiamento ad osare, anche quando ciò sembra andare contro la prudenza umana. La sua vita è un esempio di questa fede audace. Pensiamo all'episodio delle nozze di Cana, dove sollecita Gesù a compiere il suo primo segno, nonostante l'apparente riluttanza iniziale del figlio. Ma ancora più emblematico è il momento dell'Annunciazione, quando Maria con audacia spirituale pronuncia il suo sì a qualcosa di umanamente incomprensibile, affrontando lo scandalo e l'incomprensione sociale. Ma la sua fedeltà raggiunge il culmine sotto la croce, dove rimane ferma mentre il suo cuore viene trafitto da una spada di dolore. Lì, dove qualsiasi madre sarebbe stata sopraffatta dalla disperazione, Maria resta eretta, sostenuta unicamente dalla fede. L'Evangelista Giovanni descrive questo momento mentre stava presso la croce, immobile, in piedi, non prostrata, testimone di una fede che resiste anche di fronte alla morte. L'amore esigente di Maria ci chiama quindi a uscire dalla passività e dalla paura, a diventare protagonisti coraggiosi della nostra fede e della missione della Chiesa. Con lei come guida possiamo imparare a stare saldi nella prova e a camminare con la speranza, anche quando l'equilibrio sembra precario, passando dal cenacolo chiuso delle nostre paure all'apertura gioiosa della Pentecoste. E così sia.
1: Quinto mistero della gloria. Maria è incoronata regina. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome».

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo. Dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a te. Con fiducia di figli, guardiamo il tuo viso dolcissimo. Coronata di 12 stelle, tu ci porti al mistero del Padre. Tu risplendi di Spirito Santo, tu ci doni il tuo bimbo divino, Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il tuo rosario, tu ci inviti a fissare il suo volto, tu ci apri il suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio fatto uomo per noi. Ai tuoi piedi, sulle orme dei santi, ci sentiamo famiglia di Dio, madre e modello della Chiesa. Tu sei guida e sostegno sicuro. Rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A te ci affidiamo, Madre di Misericordia. Ottienici il perdono di Dio. Aiutaci a costruire in un

0: benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli. Noi non ti lasceremo mai più, nelle nostre mani sarai pace di perdono, stella del nostro cammino. E il bacio a te con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della madre amata e del figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Vediamo, grazie.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. In diretta sabato dalle 9:10 con lo speciale Chiesa Viva.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Ma voi come fate a farla così buona?
4: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
5: È Kinder Brioche.
4: Doppia farcitura, due volte buona.
5: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
4: Proprio come la carezza di una mamma.
5: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
7: Dal 21 al 31 maggio Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,69 euro.
8: Che favola!
6: Basta un penny.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.
10: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
11: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
10: Chi mi hai preso?
12: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
10: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini.
13: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
14: Diane Keaton in Baby Boom, questa sera in prima serata.
15: Feldmaresciallo Jojo, sei il nostro uomo migliore. Preparati a lasciare la casa.
14: Un bambino.
15: Cresci troppo in fretta. A 10 anni non dovresti celebrare la guerra e parlare di politica.
16: Alla tua età avevo un amico immaginario. Quanti guai mi procurava.
14: Il suo migliore amico era...
17: Hi Hitler, vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo.
18: Ciao.
19: Che cosa faremo con quell'ebrea?
18: Non sei nazista, Jojo. Non sei uno di loro.
14: Jojo Rabbit. Domani in prima serata. Torna Storie d'Italia, l'impegno dei carabinieri del reparto biodiversità di Pieve Santo Stefano in Toscana. Tra boschi e silenzi vegliano su un patrimonio verde che appartiene a tutti. Amici per la voce a Milano. Sergio ha una malattia gravemente invalidante e non riesce a parlare, ma la sua migliore amica Simona gli presta la sua voce. Pietro è un ragazzo di 24 anni di Monza. Studia, fa sport, eppure era stato dato per morto dai medici. La comunità di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo e la memoria di un incidente ingiusto che spezza vite, ma non recide una vocazione di cura degli altri. Sabato alle 17.

7:30. In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Domani alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita da Cascia, ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della luce contempliamo Gesù è battezzato nel Giordano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù manifesta la sua gloria alle nozze di Cana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero della luce contempliamo. Gesù annuncia il regno di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,
0: o Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, nel quarto mistero della luce contempliamo. Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero della luce contempliamo. Gesù istituisce l'Eucaristia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasciaci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
0: Come
1: Santo.
0: era nel principio, ora e sempre.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a
1: dona
0: loro,
1: loro,
0: Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino
1: riposino
0: in
1: in pace.
0: pace.
1: Amen.
0: Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Buongiorno, buon risveglio, buon giovedì a tutti voi che siete a casa, al nostro meraviglioso pubblico. Buongiorno e buongiorno. Don Giacomo e Giacomo.
3: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È facile riconoscersi per via del colletto, ma non solo per quello, direi. Don Giacomo Pavanello, parroco di San Gregorio Magno alla Magliana. Allora, cominciamo la giornata con te e con il Vangelo. Prego, Don
4: Grazie.
3: Giacomo.
4: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro.
3: Grazie, Don Giacomo, prego raggiungici. Il Vangelo è quello di Giovanni, siamo al capitolo 17 e i versetti vanno dal 20 al 26. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Questa è la frase che hai individuato.

0: Individuato la prima frase, aiutaci allora a entrare meglio in questo Vangelo, che abbiamo bisogno di aiuto.
1: Precisamente per entrare dentro questo Vangelo dobbiamo collocarlo anche nella vicenda storica di Gesù. Queste parole vengono pronunciate poco prima dell'arresto di Gesù nell'Orto degli Ulivi e poi immediatamente dopo il processo farsa, la crocifissione e la morte. Quindi sono gli ultimi momenti che Gesù sceglie di trascorrere con i suoi, con le persone con cui aveva trascorso i precedenti 3 anni in questa missione di Messia. E quindi Gesù ha chiara la percezione che il tempo scade e il tempo, quindi ogni istante, è prezioso, e decide di passarlo in intimità con i suoi amici più stretti, i suoi amici più cari. Io credo che sia estremamente commovente, sia molto bello pensare che in questi momenti così particolari della storia di Gesù, Gesù decida di riservare un momento della sua preghiera a tutte le persone che verranno dopo, quindi anche a me, a ciascuno di noi. Cioè, è bello pensare che io sono venuto al mondo e a trovarmi, ho trovato già una preghiera di Gesù che mi aspettava, un suo pensiero, una sua dedica. Cioè, quella notte così particolare, lui ha voluto avere un pensiero per me. E questo non può lasciarmi indifferente. E ripeto, non sono dei momenti così, sai, di tempo libero. Sono gli ultimi istanti di intimità di Gesù con i suoi. E dentro questa intimità ci sono anch'io. È un grande discorso questo, dove Gesù parla, è una preghiera che lui fa a Dio, quindi esprime questa profondissima vicinanza con il Padre. Appunto, uso questa parola, intimità. Ecco, dentro questa intimità così unica, così preziosa, fa entrare anche me. E lo ripeto, non posso restare indifferente davanti a questa splendida delicatezza di Gesù.
2: Don Giacomo, arriviamo alla seconda frase, che dice: perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato.
1: Sì, oppure la variante successiva, perché il mondo creda. Qui si apre un grande capitolo, estremamente importante, perché è sull'unità che noi ci giochiamo la credibilità. Noi cristiani non esistiamo per testimoniare noi stessi, ma per testimoniare l'amore di Dio. E come puoi pensare di testimoniare l'amore di Dio che è unità perfetta, che è complementarietà nelle differenze, che questa è la Trinità, 3 persone diverse che sono un'unica cosa? Ecco, quando noi cristiani veniamo meno al compito, al comandamento, anche al desiderio di Gesù dell'unità, da una parte diventiamo meno credibili, perché se tu testimoni una chiesa che si fa la guerra al proprio interno, dove ci sono invidie, gelosie, fazioni, come dirà poi San Paolo, non sei credibile. Come puoi annunciare una cosa e poi viverne tutt'altra? Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, la conseguenza di una divisione, è che sei molto più manovrabile. Non dai poteri forti, quello non ci interessa nulla, ma dal male che gioca a separare dai gruppi di amici, alle famiglie, alla Chiesa stessa, perché quando si è divisi si è molto più deboli, si è molto più fragili, si è molto più col fianco scoperto. Quindi c'è anche una strategia, se vogliamo, per portare avanti il messaggio dell'amore, il messaggio del bene universale che Gesù è venuto a portare sulla terra, e ha dei requisiti tutto ciò. Il primo requisito è proprio questo dell'unità, essere una cosa sola. Ripeto, siamo diversi ed è questa la nostra bellezza, questa la nostra originalità. Siamo diversi e proprio perché tali, uniti, possiamo essere di una ricchezza sconfinata.
0: Incredibile a volte pensare quanto potesse essere, quanto possa risuonare contemporaneo una pagina del genere, una parola del genere. Vogliamo farla risuonare,
2: Giacomo,
0: anche nel...
2: scusami.
0: Ma che succede? Scusate.
2: Esatto, c'è qualcosa...
0: Ma noi vediamo le immagini, questo è il fuori di TV 2000. Sento anche un...
3: Ciao, ma chi sei?
0: Un motore? Vabbè, voi state vedendo l'esterno di TV 2000. Oggi c'è il sole, vediamo anche le previsioni del...
2: Ma è arrivato qualcuno!
0: Ma chi è arrivato? Ma... Allora, grazie. Se la memoria non mi inganna, ma noi l'abbiamo già conosciuto.
2: Avevamo invitato...
0: Ma che sia Don Filippo?
2: Sarà arrivato lui, vediamo, si toglie il casco.
0: Vediamo se è
2: proprio
0: lui,
2: ma sì, ma è Don Filippo, è arrivato.
0: Allora, è il prete biker che abbiamo conosciuto. e che con la moto ne fa proprio una pastorale su due ruote. Allora, sta entrando quindi bene, ha parcheggiato anche nel posto giusto, allora fra poco...
2: Don Giacomo,

0: tranquilli.
1: Perfettissimo.
2: Prima però, prima di conoscerlo, adesso sarà entrando Don Giacomo, caliamo nella giornata di oggi la pagina del Vangelo, la pericope di cui abbiamo parlato, come possiamo renderla concreta, come può accompagnarci nella giornata odierna?
1: Io credo che tutti noi incontriamo regolarmente nelle nostre giornate dei buoni motivi per entrare in contrasto con gli altri. Ecco, quello è proprio il momento in cui testimoniare una diversità, una possibilità di unità che non sia uniformità, ma che sia invece ricchezza nelle diversità. Proviamo a concentrarci e a considerare tutti questi motivi di differenziazione, di contrasto, di opposizione come delle opportunità per testimoniare un altro modo che il mondo non conosce. Questa è la missione del cristiano.
0: Grazie, grazie Don Giacomo Pavanello, grazie per aver iniziato la giornata con noi.
1: Grazie,
0: e a presto.
1: A
2: grazie Don Giacomo.
0: Allora, noi... in realtà, guarda Giacomo, ti vuoi fermare un altro minutino con noi?
3: Fermiamo.
0: Possiamo temporeggiare un altro po'?
2: Io mi risiedo, guarda, stavo anche comodo, forse è una parola grossa.
0: Allora, tra l'altro, vogliamo dire, possiamo... Anche tu vai in moto?
1: Sì, in scooter, in scooterone però sì. È questione di sopravvivenza a Roma, eh?
0: Allora
1: a Roma,
0: possiamo invitare anche te, così chissà, arriverai anche tu un giorno da noi.
1: In modo non così appariscente, non ho un Harley, però va bene.
2: Ascolta, però già che sei qua vogliamo anche fare due parole, visto che poi con i nostri ospiti ci parliamo, ci chiacchieriamo anche prima. Siamo nel mese di maggio, quindi
0: esatto.
2: Stavamo pure appunto chiedendo prima a Don Giacomo come sta andando, visto che poi ogni parrocchia ha uno specifico. E San Gregorio Magno, la stai pian piano, hai cominciato a conoscere, ma la stai conoscendo sempre più, come sta andando e com'è questo mese lì da te?
1: Sta andando molto bene, perché San Gregorio Magno sta alla Magliana, uno dei quartieri molto popolari di Roma, come molti altri quartieri hanno questa caratteristica, ed è bello ritrovarsi un po', sai, maggio è anche il mese un po' di queste tradizioni, del ritrovarsi alla sera per un rosario insieme, che poi diventa anche l'occasione per scambiare una parola, quindi è anche bello vedere, no, come questi momenti che non sono solo devozione, sono proprio anche il desiderio di incontrarsi mettendo al centro
0: quello che ci
1: Maria.
0: Dicevi tu, nonostante viviamo in una grande città, Roma, si ricrea in un quartiere una comunità, un grande paese, tutti si conoscono, e maggio è anche un mese forse per ritrovare quella fraternità, quell'unione che in un mondo che va sempre più di fretta, dove siamo forse a volte anche più soli, è bello che si ricrei questa fraternità, questa comunità.
1: Io ho condomini con scale da 40-46 appartamenti, no? E quanto è facile chiudersi nel tuo appartamento,
0: certo.
1: Sei uno dei tanti e entri nell'anonimato, invece uscire fuori in strada, incontrare le persone ti aiuta, ecco, a creare quelle relazioni senza le quali non andiamo da nessuna parte.
0: Grazie Don Giacomo.
2: Grazie Don Giacomo. Buona giornata
1: a voi.
2: A te.
0: Ci spostiamo, Giacomo.
2: Esatto. A questo punto abbiamo visto fuori, dovrebbe essere quasi arrivato, quindi vogliamo dare il buongiorno al nostro ospite? E allora facciamolo entrare, Don Filippo Cappelli, eccolo qua, buongiorno.
0: Eccolo, buongiorno.
2: Col casco in mano, col giacchetto, davvero biker. Ciao,
0: buongiorno.
2: Don Filippo. Come stai?
4: Molto bene, molto bene. Tolgo un attimo il giubbotto.
2: Vai, naturalmente, insomma, quando si entra.
4: Eccoci.
2: Allora, io lo ricordo per i fedelissimi e le fedelissime, noi ti abbiamo conosciuto un po' di tempo fa, ci hai presentato un po', fra la sua pastorale su due ruote, perché tu ami andare in moto, hai messo insieme, se riesci a mettere insieme nel tuo quotidiano anche la spiritualità e anche la passione per la moto.
4: Esatto.
2: In che modo?
4: Beh, mettendoli insieme, sapendo prima di tutto filosoficamente che sulla moto bisogna stare in equilibrio, e questo vale per tutti i fatti della vita. Rimanere in equilibrio nella vita che si fa, anche nella mia pastorale, il mio essere sacerdote, e soprattutto in tutte le cose che ci vengono proposte. Questa è proprio la cosa che la motocicletta ti insegna. Poi chiaramente, naturalmente, tutte le passioni vengono ridate nel momento in cui le vivi veramente con forza, e quindi a scuola con i ragazzi oppure con gli amici praticamente della mia parrocchia, ora ne ho tre, è bello praticamente ritrovarsi in qualche modo uniti da una stessa passione, che è appunto quella delle due ruote, quella della motocicletta, con tutto quello che ci sta attorno.
0: Tu, Don Filippo, ogni anno organizzi una benedizione,
4: sì,
0: delle moto, quest'anno erano addirittura 500.
4: Sì, più che di 500.
0: Più di 500,
4: esatto.
0: Che momento è stato?
4: È stato un momento molto bello, prima di tutto perché è stata la prima volta che abbiamo avuto un'esplosione così alta. Oltretutto erano molte di più, perché successivamente, la domenica dopo, sono stato da altre 200 motociclette di harleisti,

0: che preferiscono in qualche modo avere una posizione personale nella loro clubhouse di Forlì, e quindi erano addirittura 700, insomma, nel giro di una settimana, quelle che sono state benedette. Quel giorno abbiamo fatto, diciamo, insieme un giro per le nostre colline splendide di Longiano, e soprattutto c'è stato un momento molto bello di fratellanza fra tutti, perché solo fra i motociclisti accade questa cosa, cioè ci si incontra e in qualche modo si è già fratelli, amici, capaci di condividere la passione, unisce quello che si è, proprio nella propria ontologia di essere.
1: Tra poco ce lo racconti meglio, ci spieghi qualcuna di queste foto, e ci racconti anche del libro che hai scritto. Certo. Pubblicità.

0: In prima visione TV.
1: Sei pronto? Iniziamo questa avventura. Se riesci ad andare dai nonni, riuscirai ad andare su Marte.
2: Così è iniziata la mia prima missione spaziale. Se ce la faccio qui, posso andare su Marte.
3: Tranquilla, staremo benissimo.
2: Deve mangiare lì da solo.
4: Quel tavolo è quadrato, possiamo farcela.
2: E Marte non è affatto rosso,
5: ma è marroncino.
0: Saluti da Marte, sabato in prima serata.
6: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Per ogni macchia che vedi, ce ne sono molte altre che non vedi. Combattile tutte con Luminous Siero Antimacchie Avanzato. Con Tiamidol, il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Agisce sulle macchie nascoste e riduce quelle visibili fino all'82% dopo 8 settimane. Luminous con Tiamidol. La pelle per sentirsi unici. Nivea per la pelle.
2: Nutella Be Ready. Croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
3: Mamma, andiamo.
2: Don't worry, be ready.
4: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
6: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
7: E vederli dal mare.
6: Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
8: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
11: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo

0: Potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.

0: L'invenzione della ruota è stata fondamentale per l'umanità. L'invenzione delle due ruote per Don Filippo Cappelli, sacerdote della diocesi di Cesena Sarsina, è stata altrettanto importante. Appassionato motociclista, biker, è arrivato qua stamattina con la moto, l'avete visto nelle immagini, e coinvolge nella sua passione, raccoglie intorno a sé e intorno al suo motoclub Duchinaltum tantissime persone, tantissime storie anche di gente molto lontana dagli ambienti ecclesiastici. Te ne viene in mente qualcuna che ti rimane addosso?
1: L'ultima che mi viene in mente è proprio ieri sera, quando stavo arrivando col tassista, che mi fa: ma lei per caso è Don Filippo? Perché nell'ultimo numero di un giornale per motociclisti, insomma, che è uscito proprio in questo mese, mi fa: perché ho notato la sua intervista su 4 pagine, molto bella. E io ho detto: ah sì, ma oltretutto non ero neanche vestito, diciamo, in maniera che lasciasse intravedere, insomma, la passione per il motociclismo, però mi ha riconosciuto per dire che in qualche modo io anch'io sono un motociclista, e mi ha raccontato tutta la sua storia, da come è nata la sua passione, come l'ha vissuta e anche alcune difficoltà praticamente che c'erano dietro. Quindi è bello perché partendo da quello spunto si riesce a raccontare una vita, e la vita è sempre la cosa, diciamo, che viaggia sulla strada insieme a noi.
2: Tu hai usato una frase: vivere cristianamente la strada. Ce la spieghi?
1: Certo. Allora, diciamo che la strada, personalmente, ho sempre pensato che Gesù i migliori incontri li abbia sempre fatti sulla strada, perché è sulla strada che incontri le persone nel loro stile di vita. Non è preparata la strada, non sei preparato neanche tu a vivere la strada. Cominci andando sulla strada e quello che incontri è sempre un dono. È per quello che sulla strada si dice essere fratelli, non amici. L'amico te lo scegli, il fratello è un dono, qualcuno che incontri e che ti viene incontro. Questo è il bene della strada e soprattutto la volontà di Dio in noi.
0: È per questo che sulla strada fai messe, è per questo che sulla strada incontri persone, sulla strada siete venuti in tanti per il giubileo. Insomma, è un luogo di incontro, un luogo di fratellanza.
1: Certo, soprattutto di fratellanza. Hai raccontato del giubileo, quello è stata una cosa molto particolare, è servito un anno di preparazione, però è stato bello essere veramente con Papa Leone a raccontare le proprie storie. Gli ho donato il mio libro ed è stato bello essere lì, affratellati tutti dalla stessa passione grande, e soprattutto dalla passione, naturalmente, non solo per la motocicletta, ma anche per Gesù sulla motocicletta.
2: Don Filippo, allora guarda lì in quel monitor, perché c'è qualcuno che ti vuol dire qualcosa. Guardiamo.
3: Ciao Don Filippo, siamo l'Antenore di Padova e siamo qui solo per te.
4: Don Filippo, siamo il Quinto Piceno, siamo delle Marche, siamo qui per te.
3: Ciao Don Filippo, siamo il San Graal di Mantova e siamo qui per te.
5: Ciao Don Filippo, siamo il Tricolore di Reggio Emilia e siamo qui per te.
6: Ciao Don Filippo, siamo gli Scosti di Treviso. Siamo qui per te, ricordati di portare il vino.
7: Via!
8: Ciao Filippo! Siamo in Venezia e siamo qui per te!
1: Fantastici!
2: Puoi rispondere, Don Filippo!
1: Ma guarda! Salutare, ho già risposto con una benedizione tutta per loro, perché è stato domenica scorsa, questi sono i vari gruppi di arleisti, sì, che si sono ritrovati tutti alla clubhouse di Forlì. Non ne conoscevo uno, se non quelli di Antenore, che mi hanno dato anche loro, perché Antenore sarebbe il fondatore di Padova, e quindi i primi hanno raccontato proprio la loro storia, c'è un legame con la loro città tutta particolare. Ed è stato bellissimo rivederli. Diciamo
2: Don
1: così.
2: Filippo, io ho tra le mani La felicità del biker, questo è il tuo ultimo lavoro?
1: Sì.
2: Ci dici,
1: certo,
2: come nasce?
1: Nasce come tesi di laurea, prima di tutto, in psicologia. Mi è piaciuto sempre e ho sempre pensato che tante volte un viaggio in motocicletta

0: riesca a risolvere molti problemi e molte tristezze che ci portiamo addosso. Lì ho voluto raccontare anche la storia di cos'è andare in motocicletta. Ho fatto un'introduzione naturalmente su Gesù che vive la strada in maniera da motociclista, mi pare possiamo dire. E questo libro naturalmente trattato, naturalmente lavorato, insomma, per poter essere un pochettino disponibile a tutti, è stato pubblicato dalla EDV ed è stato un lavoro fatto bene, nel senso che personalmente mi ci sono sentito mettere tutto me stesso, insomma, all'interno di quelle pagine.
1: Quando incontri, abbiamo detto, ne abbiamo visto un po' di esempi di gente che incontri e che ti vuole tanto bene, si vede, ma se devi parlare di Vangelo a alcuni di loro, c'è una pagina del Vangelo che tu sai, che ti immagini che possa risuonare meglio nel cuore di un motociclista?
0: Guarda, nel Vangelo praticamente ogni pagina secondo me ha un valore. Mi piace soprattutto ricordare però la lettera ai Corinti, quando si racconta che Dio sarà tutto in tutti. Mi piace sempre pensare questo, facendo un dottorato proprio su questa pagina, perché mi piace pensare che in questa passione, nella passione proprio per la vita, per ciò che viviamo, ci sia veramente Dio in ogni cosa che facciamo. E questo è quello che auguro a tutti.
2: Don Filippo, io vorrei salutare qualcuno che in questo momento so che ci sta guardando, che viene in moto con te. Buongiorno signora Rosanna, chi sarebbe la tua mamma?
0: La mia mamma, gli facciamo un applauso, mamma mia!
2: Dovremmo avere anche delle immagini, perché tu l'hai portata a Roma in moto.
0: Sì, il giorno del suo compleanno, 25 di giugno, è stato un piacere entrare proprio a San Pietro in motocicletta con lei dietro. Oltretutto con un rischio non piccolo, perché ricordiamo che a San Pietro ci sono i sanpietrini, sono molto lisci e arrivare con la motocicletta significa pattinare un po', però devo dire che sono riuscito a tenere e a non cadere, come invece mi è successo tante volte.
1: Ma visto che il 25 di giugno sarà fra poco più di un mese, avete in programma un altro viaggetto con mamma, non dico a Roma ma da altre parti?
0: Tantissimi viaggetti, se ne saranno diversi. Il prossimo viaggetto che voglio fare con mia madre è arrivare ad Europa, in Piemonte. È molto bello, ha una particolarità di vista che è veramente eccezionale, ed essere là con lei, visto che è stato il primo viaggio che ho fatto quando ero arrivato a Budrio di Longiano, beh, intendo farlo anche questa volta per chiudere un discorso.
2: Noi la salutiamo, mi ricorderò del suo compleanno, che è andata il giorno del mio papà, me la ricorderò tua mamma.
0: 25 giugno, perfetto, per mia mamma, esatto.
2: Auguri Don Filippo, noi ti aspettiamo al prossimo viaggio. Tu quando sai che passi da Roma in moto ce lo dici, Giacomo, e noi siamo qui che ti aspettiamo.
1: Il parcheggio è ampio, l'hai visto?
0: Perfetto, mi offrite un caffè, ci sono subito.
2: Grazie Don Filippo.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Dove mi porti, grazie?
2: Ci rimettiamo in cammino noi,
1: sì,
2: a piedi
1: noi
2: però.
1: Andiamo piano. Anche perché coi tacchi mi sa che non si può andare sulla moto, vero?
2: No, dobbiamo essere prudenti. E allora diamo il buongiorno a Costanza Miriano.
1: Buongiorno.
2: Giornalista, scrittrice, blogger, che viene per presentarci il suo ultimo lavoro, che è Non desiderare la vita da altri, riposo per cuori inquieti. Costanza, intanto benvenuta.
3: Grazie.
2: Bentornata. Buongiorno. Vogliamo partire proprio da questi cuori inquieti. Chi sono?
3: Penso che siamo tutti noi, come ci ricorda Sant'Agostino, ma anche l'esperienza quotidiana. C'è sempre qualcosa che ci manca, qualcosa che sembra essere imperfetto, qualcosa che spesso vediamo attraverso gli schermi che presentano tantissime vite diverse dalla nostra, ovviamente le presentano nella luce migliore possibile, e quindi sono proprio fatti apposta per stimolare quell'inquietudine che è comunque innata nell'uomo, insomma, che poi come sappiamo, come vedremo forse, e poi il richiamo verso il di più, l'assoluto, quel desiderio di andare oltre, che non è il desiderio di quella piccola cosa che vediamo e che ci sembra mancare, ma che ci dice di andare oltre, insomma. Quindi siamo, credo, tutti noi, ecco.
1: Eccoli qua, gli schermi che fanno parte delle nostre vite, sia che siano tablet, sia che siano smartphone, e che noi scrolliamo, insomma, guardiamo con curiosità, con ammirazione, con invidia alcuni. Il problema è che le vite degli altri sono troppo belle, o è che noi non riusciamo a vedere la bellezza nella nostra, Costanza?
3: No, chiaramente è che noi non riusciamo a vedere la bellezza nella nostra, perché il, des-

0: desiderio in realtà ha proprio questo strano meccanismo che spiega benissimo René Girard, per esempio, nel suo Menzogna romantica e verità romanzesca. Noi crediamo di desiderare direttamente, ma in realtà il nostro è sempre un desiderio secondo l'altro, cioè è triangolato, è qualcosa che vediamo che neanche forse sapevamo di desiderare un momento prima, e quando lo vediamo diciamo no, questo non ce l'ho, questo mi manca, vorrei essere diversa, vorrei essere così, vorrei avere quella cosa o vorrei avere sviluppato quella, non so, ho deciso di scrivere questo libro una volta che avevo messo, come sempre credo spesso noi, la sveglia al cellulare e spegnendo, di solito non lo guardo la mattina perché già sono in ritardo di base, quindi me lo metto pure, e invece quella mattina era estate, mi sono messa a guardare mezza assonnata, e nel tragitto dalla camera al bagno, che non è un tragitto lunghissimo perché a proposito di invidia non ho una villa, una residenza, ma un brevissimo corridoio, ero già stata invidiosa di 6-7 vite in quei 3 metri. Dico no, vabbè, forse è il momento di lavorare su questo tarlo che ogni tanto si affaccia, insomma, ed è una fregatura perché non dice la verità. Poi l'esorcismo che mi è capitato di vivere, insomma, è stato, perché quella secondo me è una voce demoniaca, cioè quella che dice vedi la tua vita è sbagliata, la casa è piccola, insomma, poi la mattina uno se si guarda allo specchio non è che è proprio al suo meglio, almeno io l'occhialone da miope, spesa il capello crespo, va bene, e quindi sono entrata in cucina e ho trovato dentro una figlia col pigiamone a gatti che mi ha ringhiato perché avevo acceso la luce e avevo addirittura osato dire ciao, perché la mattina prima di mezzogiorno non si deve parlare. E questo, ho detto no, ma io sono contenta di questa mia vita con quel pigiamone a gatti, con quella figlia, con tutto, mi va bene tutto, l'intonaco scrostato, perché dentro ci sono le persone a cui tengo, insomma. E quindi secondo me il desiderio secondo l'altro, come dice Girard, si combatte tornando a quello che si ha, insomma, alla propria realtà, e quindi è questo, non so, la vera risposta poi è un'altra.
1: E qual è la vera risposta?
0: La vera risposta è che il desiderio di assoluto ed infinito in realtà ci parla di Dio, e come dice Sant'Agostino, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Lui. E quindi qui ho interrogato un po' di maestri in questo, cioè i santi, che hanno usato, diciamo, sono passati attraverso quel vuoto, quella ferita, quella mancanza, proprio per arrivare alla relazione con Dio, che è l'unica cosa che riempie il cuore di tutti noi, e anche se non lo sappiamo, è il nostro unico obiettivo. Quindi, per esempio, Don Bosco è stato segnato dal desiderio del padre, dalla mancanza del padre, perché era morto quando aveva 2 anni, è stato adottato, anche Don Cafasso è morto, insomma tutta la sua vita da bambino, adolescente, giovane uomo è stato segnato da questo desiderio del padre, da questo dolore, e lui è diventato il santo della paternità, dell'educazione, un padre straordinario per migliaia di ragazzi da vivo e poi anche dopo. E quindi un po' la scoperta che ho fatto interrogando i santi è che, andando in fondo all'inquietudine, per esempio anche Santa Teresa d'Avila va in fondo alla sua inquietudine e scopre che in fondo c'era una relazione più vera, la settima stanza, la porta del castello che lei apre, entra in quell'ultima stanza e scopre che l'unica cosa che ci acquieta è il rapporto con Dio. Peraltro in quel capitolo con Santa Teresa d'Avila ho raccontato la storia di una musicista punk, Viv Albertine, che anche lei va dietro la sua inquietudine, però ci va in un modo umano, e quindi sempre riempiendo con cose umane o cercando di raggiungere obiettivi umani, e alla fine vive un sacco di vite, tra l'altro super eccitanti a leggerle, quindi vive nella swinging London degli anni 60 e poi diventa la prima fondatrice di un gruppo punk solo femminile, va in Olanda, si sposa, fa una figlia, diventa regista, pittrice, diciamo va in fondo a tutto quello che sente nel suo cuore, però rimane inquieta e lo dice, insomma, questo libro è una

0: Dice, se scrivi un'autobiografia o sei al verde o sei una cretina, e io sono entrambe le cose, dice
1: Ci
0: lei.
1: sembra di capire che ci sono anche diversi tipi di inquietudine, c'è forse una santa inquietudine che accompagna figure come alcune di quelle che hai citato, penso anche al calendario, domani sarà il 22, sarà Santa Rita. Quindi ecco, forse la mattina guardare il calendario più che il cellulare può essere utile, ma se vogliamo fare un primo passo concreto nelle nostre...

0: niente, perché il Vangelo, San Paolo, Gesù dicono pregate in continuazione, senza stancarvi, senza interruzione, anzi, perché c'è sempre lo spirito della tristezza che appunto sussurra. Il mio padre spirituale lo chiamava Radio Satana, che diceva è l'unica radio che prende meglio di Radio Maria, perché prende sempre anche in galleria di notte, nei bunker, ovunque, e che mi sussurra continuamente, ecco, vedi, t'ha fregato, sì, dicono che Dio è buono, però con te no, vedi, quella c'ha appunto, e quindi tutte le varie sussurri appunto sulle cose migliori che ci sembra di meritare in qualche modo e di non aver avuto. Quindi è proprio un lavoro continuo, secondo me, chiaramente dobbiamo anche fare delle cose, vivere, e quindi non è sempre la preghiera liturgica in ginocchio, però continuamente andare a riprendere questo cuore che scappa, che va dove non deve andare, quindi magari una giaculatoria, un pensiero, e chiedere lo Spirito Santo che lotti contro la tristezza, contro l'invidia, contro appunto quella radio sempre accesa.
1: E invece rimettere il focus sulla gratitudine. C'è una tua frase molto bella che dice nel libro: la misura di ogni felicità è la riconoscenza. Forse abbiamo un po' perso questa abitudine, e anche proprio la riconoscenza è sempre più rara.
0: Sì, devo purtroppo fare outing di Chesterton, la frase, però sì, è
1: Sì, che
0: molto
1: la
0: bella, perché
1: riporti.
0: sì, la riporto io, però quelle cose più belle che sono nel libro le ho rubate. Però si dice che nella Chiesa non c'è copyright, si chiama tradizione, quindi sì, sicuramente è un esercizio che faccio spesso con me stessa, e che faccio fare anche ai figli, i quali mi mandano a stendere ogni volta, perché io lo faccio, cioè lo propongo tutti i giorni. Ecco, sì, lo so, va bene, c'ho due gambe, c'ho due braccia, c'ho un tetto, c'ho un pasto, sì, però comunque sono di cattivo umore, e è anche giusto, insomma, soprattutto nell'adolescenza, che certe cose non bastino. Però invece, se uno parte da a ringraziare quello che ha, e sappiamo che siamo nella parte del mondo fortunata, sicuramente, diciamo con insomma, buona certezza, questa sera avremo una cena, un tetto, e se uno comincia beh, prima di tutto dico, potevano nascere infinite combinazioni di geni, infiniti cromosomi potevano mescolarsi e nascere, e questo lo dico anche per me stessa. E poi siamo battezzati, abbiamo la grazia più grande, siamo figli di Dio. C'è Santa Bachita che, quando scopre la fede, sente le suore che dicono padre a Dio, e lei dice: ma come, quello che ha creato le cascate, le galassie, cioè forse ancora non si conoscevano le galassie, però il cielo, le stelle, il lago Vittoria, lei veniva dall'Africa. Voi lo chiamate padre, cioè voi siete principesse, quindi siete figlie dell'imperatore, e mantiene questa gratitudine, questo stupore, perché le dicono: sì, anche tu puoi diventare figlia di Dio con il battesimo. E lei dice: no, vabbè, non ci credo. Rimane grata per tutta la vita, fino alla morte, di questa cosa che ha ricevuto consapevolmente. Forse noi tendiamo a darla per scontata a volte.
2: Assolutamente. Non desiderare la vita d'altri. Riposo per cuori inquieti. Costanza Emiliano, grazie per averci presentato il tuo lavoro e per averlo portato di buon mattino qui da noi.
3: Grazie,
2: Buona giornata.
3: grazie.
2: Pubblicità 8 e 10. Ci vediamo fra qualche istante per portarvi una storia che ci parla di rinascita attraverso lo sport. A fra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere

0: informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua. Star Comodi, la soluzione
2: c'è con te. Torna Storie d'Italia, l'impegno dei carabinieri del reparto biodiversità di Pieve Santo Stefano in Toscana. Tra boschi e silenzi vegliano su un patrimonio verde che appartiene a tutti. Amici per la voce a Milano. Sergio ha una malattia gravemente invalidante e non riesce a parlare, ma la sua migliore amica Simona gli presta la sua voce. Pietro è un ragazzo di 24 anni di Monza. Studia, fa sport, eppure era stato dato per morto dai medici. La comunità di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo è la memoria di un incidente ingiusto che spezza vite, ma non recide una vocazione di cura degli altri. Sabato alle 17:30.
3: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
4: Lourdes celebra il 150° anniversario dell'incoronazione della statua della Madonna. L'incoronazione di Maria afferma che lei è regina, non di potere, ma di tenerezza e protezione. Per tutto il mese di maggio, fiore dopo fiore, i pellegrini comporranno un'immensa corona in omaggio alla Vergine Maria. Anche voi potete partecipare alla composizione della corona facendo deporre un fiore a vostro nome.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
6: e ho visto questa casa
5: e ascoltare. Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: venuto a trovarci indossando la sua tuta, ha portato il suo casco e con sé sempre il suo motto: crederci sempre, arrendersi mai. Diamo il buongiorno con un bel applauso a Nico Tremolada. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Un ragazzo che ha fondato la Wheelchair Karting, che è un'associazione che permette di dare la libertà di corsa a tantissime persone. Allora, procediamo con ordine, procediamo nella tua vita e andiamo a ritroso nel tempo, Nico, per conoscere una di quelle date che ha creato un prima e un dopo nella tua vita, che è il 10 maggio del 2011.
1: Sì, purtroppo il 10 maggio del 2011, due giorni prima i famosi 18 anni, quindi dove in teoria hai in mano il mondo, purtroppo o per fortuna, diciamo, una signora non ha fatto lo stop e io arrivavo in moto e mi ha costretto a una vita sulla sedia a rotelle. Però tutto questo, anche grazie all'aiuto dei miei genitori e delle persone che mi vogliono bene, non mi ha abbattuto, anzi mi ha reso la persona forte che sono adesso, e con il go-kart poi ho ripreso in mano la mia vita.
2: Vogliamo raccontare la tua storia, intanto per conoscerti, ma anche per aiutare forse qualcuno che ci sta seguendo in questo momento, perché bisogna sempre crederci, come dici tu. Ci racconti, sempre ritornando a quel momento, ovviamente quanto è stato fondamentale il sostegno delle altre persone, però quando anche in te è scattata quella voglia di dire no, io non mi posso arrendere a un destino che non è quello che volevo, che ho scelto.
1: Allora, io sarà che prima di farmi male, comunque ero un ragazzo sportivo, facevo calcio e la stessa settimana in cui mi sono fatto male dovevo fare il provino in una squadra di calcio di Serie A, quindi ero abbastanza un ragazzo super attivo. E quando ti succede un fattaccio, perché io lo chiamo un fattaccio, come il mio, i casi sono due. O, diciamo, è brutta da dire, prendi una pistola e la fai finita, oppure, grazie anche all'aiuto costantemente dei miei genitori, H24, 7 giorni su 7, ci si rimbocca le maniche tutti assieme e si dice ok, vediamo il bicchiere mezzo pieno e cerchiamo di andare avanti. E noi abbiamo scelto, come vedete, la seconda opzione.
0: E perché proprio il go-kart?
1: Il go-kart, non lo so, sarà che comunque la passione per la moto o il motorino, comunque dei motori, l'ho sempre avuta da piccolino. Col go-kart, avendo rimesso il casco in testa dopo un incidente, mi ha fatto sentire vivo, rinato, e una persona, so che può essere presa magari male come frase, ma una persona normale e non una persona con disabilità. Quindi il kart mi dà proprio normalità, voglia di vivere e voglia di rimettermi in gioco.
2: E tu questa voglia di vivere, di libertà, la condividi con altre persone perché hai fondato un'associazione?
1: Sì, nel 2020, perché la sfortuna è molto cieca, nel 2020 con la pandemia del Covid che c'era, noi abbiamo deciso due settimane prima di aprire Wheelchair Karting, da un'idea nata da me nell'estate del 19, quindi relativamente è 6 anni che c'è l'attività, però abbiamo portato più di 7.000 ragazzi con disabilità, sia fisiche, mentali, anche tipo lo spettro d'autismo, down, cieco, ipovedente, e in più da 2-3 annette riusciamo anche ad andare con dei go-kart elettrici anche dentro nelle corsie degli ospedali.
0: Questo è un... lo sottolineerei con un applauso, perché già sembra un miracolo non fermarsi e non virare su quella seconda possibilità di cui dicevi tu, ma impegnare anche la propria vita affinché altri possano vivere la stessa libertà che tu hai scoperto e riscoperto sul go-kart, sì, è una cosa bellissima. Immagino che tu sia stato e continui a essere a contatto con tantissime persone, tantissime storie e tantissime...
1: Infatti molti ci stanno guardando da casa
0: e noi li salutiamo.
1: E li salutiamo più che volentieri. Ma soprattutto quello che riesco a fare con Wheelchair, perché io ho avuto l'idea, ma giustamente da solo
0: non si arriva da nessuna parte.
1: Però grazie all'aiuto di tutti i volontari che hanno preso a cuore l'iniziativa, che ci mettono anima e corpo, riusciamo a regalare tutti questi sorrisi. Quindi grazie ragazzi che avete preso a cuore questa iniziativa e crederci sempre, arrendersi mai.
2: E noi li vogliamo salutare tutti, però Giacomo, secondo me c'è qualcuno che vuole salutare te. Allora, guarda, eccolo lì, vediamo chi è.
3: Ciao Nico, con questo video messaggio volevo dirti principalmente due cose. La prima è che sono molto felice di quello che stai facendo, perché è una cosa bellissima. Stai dedicando un sacco del tuo tempo alle altre persone, penso che sia una cosa davvero lodevole. Secondo è che sono molto orgogliosa di te, molto orgogliosa di come hai affrontato quello che ti è successo il 10 maggio di qualche anno fa e di come stai ricostruendo tutta la tua vita, e devo dire che lo stai facendo alla grande. E ultimissima cosa, ti volevo dirti che ti voglio davvero tanto bene, che ringrazio ogni giorno mamma e papà per avermi dato un fratello come te, e che io per te ci sarò sempre, e basta, un bacione, ti voglio bene.
2: E lei, Nico, è tua sorella, Federica.
1: Sì, sì, è mia sorella che purtroppo...
0: Nico, prenditi i tuoi tempi, qua non c'è... Non dobbiamo timbrare nessun cartellino, fra un po' dovremmo dare la Santa Messa, ma ancora non è il tempo, quindi prenditi.
1: Che quando è successo di me, ha deciso di seguirmi
2: e che ti ama immensamente.
1: E la cosa bella che da 2 anni a questa parte sono zio e lì con la nipotina cerchiamo di trasmettergli un po' tutta, diciamo, il divertimento che abbiamo noi, e quello che mi dà lei è qualcosa di dire si va avanti sempre.
0: Come si chiama la nipotina?
1: Aurora.
2: Aurora. Grazie. Grazie. Vuoi un po' d'acqua?
4: No, posto, posto.
0: Se vuoi dell'acqua, chiedici.
1: No, posto, posto.
0: E questa è un'altra cosa bella. A volte è vita, come
1: mi prenderanno in giro loro, perché di solito sono i miei che piangono sempre, invece...
2: Guarda, qui sei in un posto dove piangiamo loro tutti sempre, quindi...
0: Ma tu senti di proprio a casa qua, perché fra noi e loro non si sa chi piange di più qua dentro. Ma piangere è il sintomo di riconoscere l'umanità propria, quella degli altri. Quando questo arriva magari anche da una piccolina come Aurora, che ci risveglia la vita e ci risveglia ad altre possibilità, è qualcosa che va anche...
1: Sì, sì.
0: Valica le nostre
1: anche
0: possibilità.
1: Anche lei, quando era piccolina, con mia sorella l'abbiamo già messa sul kart, quindi diciamo che spero che diventerà una kartista piccolina e manderà avanti quello che io, con l'aiuto anche di tutti, abbiamo iniziato, perché spero tanto di cuore.
2: Nico, vuoi in questo momento sfruttare al meglio questo tempo che hai a disposizione? Abbiamo 2 minuti prima di salutarci, perché secondo me nessuno meglio di te in questo momento può far arrivare a casa un messaggio, forse a qualcuno che in questo momento sta attraversando quel momento difficile e c'è quella, ha bisogno di quella parola che tu gli puoi dire in questo momento.
1: Sì, allora io il consiglio che posso dare è, se avete accanto delle persone che vi vogliono bene, so che può essere brutto magari parlare di determinati magari problemi, però se una persona ti vuole bene è la persona giusta che ti può dare una mano. Io da quando ho avuto l'incidente, le persone che mi vogliono bene sono poche, però sono giuste, e quindi quando ho bisogno ne parlo con loro, o se no trovate magari una disciplina, tipo io ho trovato nel kart una terapia per me, quindi trovare uno sport che magari vi fa sentire bene, o vivi anche nel mio caso, e sfogatevi, perché fa solo che bene, perché mantenere tutto dentro può, diciamo, tra virgolette, peggiorare la situazione e ti fa vedere sempre nero. Invece bisogna riuscire dal nero a trovare, a guardare, a trovare la luce in fondo.
0: Nico, c'è anche una cosa importante che mi sembra di capire. Essere insieme agli altri vuol dire anche avere il coraggio di chiedere una mano a chi ci sta vicino, e chiedere una mano non è poco dignitoso, a volte è proprio quello che ci consente di sopravvivere.
1: Cioè,
0: di stare
1: sembra
0: bene.
1: Visto un po' da... sfortunati, sfigati, vediamolo un po', però è la miglior cosa, perché alla fine fra tutti ci possiamo aiutare. Io posso aiutare qualcun altro come qualcun altro può aiutare me, ed è una ruota infinita che può continuare a girare.
2: Nico, 6 anni fa hai deciso, avevi un sogno, fondare un'associazione e ci sei riuscito. Progetti futuri?
1: Allora, progetti futuri, abbiamo un kart che lo presenteremo il 5 di giugno, che andrà praticamente con un joystick, ed è il primo proprio in Italia, e poi andrà anche con un sistema col casco, con dei sensori, perché abbiamo dei ragazzi che non hanno né le braccia né le gambe, e quindi è una sfida personale e anche di tutto lo staff riuscire a far guidare anche loro.
0: Nico, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qua.
1: Grazie.
0: Per
1: averci
0: messo a disposizione la tua vita, i tuoi pensieri. Ringraziamo e salutiamo anche noi tutte quante le persone di Wheelchair Karting. Ci uniamo al saluto che gli hai fatto. Grazie.
1: E vi aspettiamo a un nostro evento.
0: Assolutamente.
2: Ma con molto piacere.
0: Assolutamente sì. Grazie Nico.
1: Grazie a voi.
0: 8:25, ci salutiamo, TG2000 Flash e Santa Messa, ma poi torniamo per portarvi alla terza, siamo a Taranto, per farvi conoscere una festa bellissima che riguarda Maria Santissima, Mater Domini, appunto, di La Terza. A più tardi.
4: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta?
5: Ma che cos'è, uno scherzo?
6: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
5: Oh, chi mi hai preso?
7: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
8: Per noi comincia una nuova vita, vivremo alla maniera dei contadini.
9: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
10: Diane Keaton in Baby Boom, questa sera in prima serata.
11: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White, wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema.

0: Crema alla nocciola, Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato, cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
1: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
2: Un talento molto lento, voltati.
1: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
3: Installare un montascale è molto costoso.
4: Ma va!
3: Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
5: Giovedì, al nord ecco l'anticiclone africano. In questa giornata il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato con cielo poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, punte di 28 gradi Celsius. Al centro, pressione in aumento. Giornata stabile e ampiamente soleggiata su tutte le regioni. Il cielo sarà spesso sereno. Temperature massime in sensibile aumento e fino a 29 gradi Celsius. Al sud, ecco l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso salvo occasionali, ma rari piovaschi in Calabria. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

0: Installare un montascale è molto costoso.
1: Ma va!
0: Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
2: Buongiorno dal TG2000, edizione Flash, il caso Flottiglia, le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir con gli attivisti della Flottiglia messi alla gogna scatenano l'indignazione contro Israele, Francia e Spagna convocano l'ambasciatore e protestano l'Unione Europea e gli Stati Uniti, Netanyahu bacchetta il falco dell'ultradestra, ha sbagliato, il comportamento non corrisponde ai nostri valori. E dure reazioni anche dell'Italia, un trattamento incivile verso cittadini fermati illegalmente, dice il Presidente della Repubblica Mattarella, che rubrica come infimo il gesto irridente del ministro israeliano. Superata la linea rossa, dicono la Premier Meloni e il ministro Tajani, che ha convocato l'ambasciatore israeliano. Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 5.50 di questa mattina, la magnitudo rilevata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è pari a 4.4, il sisma è stato avvertito in diversi quartieri di Napoli, al momento non si segnalano danni, a Bacoli chiuse tutte le scuole, riunioni di emergenza in corso. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive, adesso l'attesa è tutta rivolta ai prossimi giorni quando a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il primo dive operator individuato, e poi sugli altri 4 corpi, l'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Stati Uniti e Iran sarebbero verso l'intesa, mediatori lavorano a lettera d'intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz, ma il segretario alla difesa americano Exet assicura in un post su X che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Ucraina, l'Unione Europea valuta Merkel o Draghi come mediatori con il Cremlino. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo, non richiederebbe né firme né modifiche ai trattati dell'Unione Europea. La proposta prevede la clausola di mutua difesa perché era una garanzia di sicurezza. Italia-India, Modi punta su Roma, che definisce alleato chiave in Europa. La Meloni, l'obiettivo, un interscambio di 20 miliardi di euro, firmato a Villa Panfili un accordo di partenariato strategico, individuati nei settori dell'intelligenza artificiale, spazio, energia nucleare civile e difesa, gli ambiti con maggiore potenziale di sviluppo. La politica, Fratelli d'Italia smorza le polemiche sulla frase del ministro Salvini su un possibile voto anticipato. Avanti fino a fine legislatura, dicono, da Via della Scrofa, sulla stessa linea, Forza Italia con il ministro Tajani.

In serata la precisazione del leader della Lega, momento difficile a livello globale ma arriveremo al 2027 con un governo stabile. Milano, un pirata della strada investito su due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dei primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito. Caso Cospito, confermato in appello la condanna a 8 mesi per Delmastro per rivelazione di segreto d'ufficio, l'ex sottosegretario alla giustizia annuncia il ricorso in Cassazione. Un abbraccio prima della sentenza, il perdono di Davide Cavallo, lo studente milanese pestato e accoltellato per 50 euro a Milano, è rimasto invalido per questa aggressione, un gesto che non ha commosso la Corte e che ha condannato a 20 anni l'accoltellatore Alessandro Chiani. Il decreto fiscale è diventato legge, allargata la nuova rottamazione alle cartelle per le multe stradali, l'IMU, la TARI e le rette scolastiche. Tra le novità approvate, la scelta di regioni o altri enti territoriali di chiedere all'Agenzia delle Entrate se far sanare i dovuti con o senza sanzioni. L'Europa League resta in Inghilterra. Dopo il Tottenham lo scorso anno, ieri sera l'Aston Villa ha battuto nella finale di Istanbul i tedeschi del Friburgo per 3-0. Quinta Europa League per l'allenatore Unai Emery, uno specialista di questo torneo. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, siamo stati convocati dallo Spirito Santo. Siamo prossimi a celebrare la solennità della Pentecoste. Siamo qui insieme a Maria, come un tempo lei stava insieme agli Apostoli nel Cenacolo. Siamo qui per celebrare l'Eucaristia, cioè per rendere grazie al Signore. Vogliamo unirci anche ai nostri fratelli e sorelle che sono ammalati, che non possono essere presenti, ma ricevono questo conforto spirituale attraverso TV 2000. Vogliamo insieme a loro diventare un cuor solo e un'anima sola e insieme rendere gloria a Dio. Ma prima di celebrare quest'inno di lode e di ringraziamento, riconosciamoci peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio nostro Padre.

0: eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Il tuo Spirito, o Signore, invonta con potenza i suoi doni, crea in noi un cuore a te gradito e ci renda conformi alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei, sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella resurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra Farisei e Sadducei e l'assemblea si divise. I Sadducei, infatti, affermano che non c'è resurrezione né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.
2: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.

siamo tutti una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Vogliamo fare qualche riflessione sulla parola di Dio che, come sempre, viene a illuminarci, viene a infondere speranza e conforto nella nostra vita. In questi giorni la liturgia ci fa comprendere che anche Gesù prega. Forse ci meravigliamo, ma Gesù sentiva questo bisogno di pregare, cioè di confrontarsi col Padre, perché la preghiera è questo confronto con il Padre, una preghiera continua. Gli evangelisti ci riportano vari momenti della vita di Gesù che si rivolge al Padre. A volte al mattino presto si ritira su un monte e prega, perché, ecco, vuole che il Padre e Lui formino una cosa sola, e Lui non fa niente se il Padre non lo vuole. Quindi c'è questo filo diretto col Padre. E Gesù sente forte questo bisogno di confrontarsi con il Padre. Dicevo che il Vangelo di oggi, come nei giorni passati, ci presenta questo Gesù che prega per il suo gruppo. Prima di lasciare questa terra, prima di andare incontro alla morte, prega per i suoi apostoli, prega perché ha paura che durante la sua assenza possano disperdersi, invoca il Padre perché li aiuti, li mantiene uniti, li mantiene saldi nella fede. E dice: Padre, fa che siano una sola cosa, come io e te siamo una sola cosa. Ecco, fa che si uniscono a me, come la vite i tralci, in modo che loro scorrono i miei stessi sentimenti, e sono sentimenti di amore, di bontà, di

tenerezza, ma che possono essere annunciatori miti e coraggiosi della mia parola. Custodiscili nel tuo amore. Ecco una preghiera di intercessione, perché lui è il sacerdote, anzi, dice la lettera agli Ebrei, è il sommo sacerdote che fa da tramite tra noi e il Padre, che intercede per noi, giorno per giorno, insieme a sua madre, perché sa che abbiamo bisogno di questa presenza di Dio e di sua madre nella nostra vita. Padre, fa che questi siano una sola cosa con me, fa che possano diventare un tutt'uno con me, fa che possano portare a termine quella missione che io ho portato a termine per te. E poi Gesù non si limita a pregare soltanto per i dodici, ma sente il bisogno di allargare, ecco, questo sguardo, e prega anche per tutti noi, per me, per te. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché anche loro siano una sola cosa con me, come io e te siamo una sola cosa. Quindi ecco, Gesù sente questo bisogno di pregare anche per noi. Il suo sguardo, dicevo, si allarga oltre quella sala, oltre quell'ora, per comprendere tutti coloro che nel tempo a venire, in ogni parte della terra, crederanno attraverso la parola, attraverso la predicazione apostolica, crederanno in Lui. Ecco perché prega anche per noi, perché anche noi possiamo avere fiducia in Lui, possiamo trovare rifugio e conforto in Lui. Quindi Gesù prega per me, per tutti noi, perché vuole che il suo amore ci coinvolga, quell'amore che è riversato su tutti gli uomini, non fa distinzione di persone, ma Gesù si limita non soltanto a pregare per l'unità della Chiesa, della comunità, ma vuole che questa comunità faccia parte anche della sua gloria. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi dove sono io, perché contemplino la mia gloria. Cioè, ecco, Gesù vuole allargare anche questa gloria che Lui possiede, che è l'amore del Padre, e lo vuole dare anche a noi, questa gloria. Lui è andato a prepararci un posto. Lui vuole che noi entriamo a far parte della vita eterna, quella vita eterna che già è iniziata su questa terra attraverso la sua parola, attraverso la sua presenza. È come una cascata infinita che questa presenza ci raduna, ci accomuna, ci disseta. E allora, ecco, rinforziamo questa nostra comunione con Lui. Cerchiamo di avere i Suoi stessi intenti. Cerchiamo di entrare sempre di più nella Sua vita per carpire sempre di più i Suoi sentimenti.
a tal punto da dire come Paolo: non sono io più che vivo, ma è Lui, è Cristo che vive in me. E allora preghiamo colei che ha saputo essere sempre unita al suo Figlio, colei che è stata adombrata dallo Spirito Santo, colei che chiamiamo Maria, la Madre di Dio, la Madre di Gesù, la Madre della Chiesa. Preghiamo lei, donna dell'unità, perché come è riuscita a tenere uniti gli Apostoli nel Cenacolo dopo la morte del suo Figlio, possa tenere uniti tutti noi, la Chiesa, che è nata proprio, ecco, dalla Pentecoste, quella Chiesa che ha bisogno dello Spirito per vivere in comunione, per diventare un cuor solo e un'anima sola. Quindi affidiamoci a Maria, perché sia lei a guidare i nostri passi, sia lei a essere sempre accanto nel momento della prova, perché è madre, e sappiamo che le madri stanno a cuore, alle madri stanno a cuore i figli. Figli però dobbiamo essere obbedienti, cioè in ascolto, come lei è stata in ascolto dello Spirito. Che tutto questo possa avverarsi. Amen.

0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ha elevato un'appassionata preghiera per l'unità fra tutti i credenti. Raccogliendo il suo anelito, eleviamo con fiducia le nostre suppliche.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i credenti in Cristo, perché collaborino alle iniziative che cercano e promuovono l'unità fra i cristiani, divisi nelle varie confessioni. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le comunità religiose, perché siano per la Chiesa e per il mondo testimonianza viva dell'unità voluta da Cristo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i laici impegnati nell'azione sociale e politica della pace, perché si conformino sempre allo spirito cristiano della non violenza e del perdono. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i poveri, gli emarginati e quanti sono discriminati, perché imitando San Bartolo Longo e andando oltre la cultura dello scarto, la nostra comunità si impegni sempre più nella ricerca della giustizia e nel praticare gesti concreti di carità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre Santo, che sei fonte di amore e principio di unità, rendici docili alla parola del tuo Figlio, perché per mezzo dello Spirito Santo possiamo essere fra noi una cosa sola in te. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo posso offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro, tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifico, Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode. Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo, è entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli. Egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama ad un'anime preghiera sull'esempio di Maria e degli Apostoli nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e di amore, unite agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza.

presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidate dallo Spirito di Gesù e illuminate dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità in pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti

È già venuto. Io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi misteri, Signore, ci doni la vera sapienza e rinnovi la nostra vita perché possiamo ottenere i doni dello Spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Siamo nel mese di maggio, ricco di feste mariane, e oggi vogliamo portarvi a conoscere una di queste, molto molto sentita. Siamo alla Terza, in provincia di Taranto, la città in questi giorni si ferma per vivere accanto alla sua patrona, Maria Santissima Mater Domini, custode patrona della città dal 1727.
1: E noi, Giacomo, vogliamo scoprire tutto di questa festa, e allora abbiamo chiamato un sacerdote che è proprio di La Terza, che è Don Antonio Cristella, che
2: buongiorno.
1: È sacerdote della diocesi di Castellaneta, ma di La Terza, così puoi raccontarci tutto. E allora, Don Antonio, intanto grazie per essere qui, e ci fai conoscere meglio questa festa partendo un po' dalle origini.
2: Perfetto, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. E l'origine della festa è veramente antico, le datazioni ci parlano del 1650, in cui alla Terza c'è stata una forte nevicata che ha impedito al gregge del Marchese di trovare pascolo. All'epoca il custode di questo gregge, il pastore di questo gregge, era un certo Paolo Tria, almeno così le fonti raccontano, che, preoccupato per la moria del bestiame, si ricorda che fuori dalle mura del paese c'era questa grotta intitolata a Santa Domenica Ciriaca. Si ricorda di questa grotta, entra in questa grotta all'altare del crocifisso e va lì per pregare. Addirittura l'ingresso della grotta era piena di rovi, era anche abbastanza difficile l'ingresso, però lui riesce ad entrare, prega, e lì la storia racconta che c'è stata l'apparizione della Madonna con

0: Il bambino in braccio, che invitava Paolo Tria all'invenzione, così questo è il termine che è usato nella cronaca, invitava Paolo Tria a far scoprire e venerare l'immagine di Maria Santissima Mater Domini, che era stata dipinta sicuramente, era stata affrescata in quella grotta in epoca bizantina. E di lì però Paolo Tria si fida di quello che la Madonna le dice non ti preoccupare, troverai pascolo, le pecore troveranno da mangiare. Appena esce dalla grotta, la neve era completamente sciolta, le pecore poterono andare al pascolo, e la Madonna chiese che fosse avvisata tutta la popolazione per non solo per l'evento straordinario che c'era stato, ma soprattutto per iniziare il culto, cioè per far venerare quell'immagine. Però Paolo Tria, diciamo che non diede molto adito, perché pensava forse che nessuno l'avrebbe creduto. E la Madonna per diverse volte apparve in sogno ad un'altra persona, ad una donna, Giulia dell'Aquila, chiedendo che si recasse anch'essa in questa grotta per venerare l'immagine, che venisse diffuso il culto. E Giulia dell'Aquila poi alla fine l'11 maggio iniziò a divulgare, addirittura la cronaca dice porta a porta, l'invenzione, no, di questa immagine. E di lì in poco tempo tutto il circondario, oltre che tutta la popolazione, iniziò una serie di pellegrinaggi, di visite a questa immagine. E conseguentemente a questo ci furono tanti miracoli, tante grazie, perché la Madonna apparsa a Paolo Tria e poi a Giulia dell'Aquila disse: tutti coloro che entreranno in questa grotta e chiederanno delle grazie saranno esauditi.
1: Sono queste le radici di una devozione che a tutt'oggi è ancora vivissima, perché è veramente una festa molto molto sentita. E noi, che siamo come San Tommaso, se non vediamo non crediamo, siamo arrivati alla terza con le nostre telecamere per vedere la preparazione dei festeggiamenti e sentire i fedeli. Eccoli qua.
2: La Madonna la porto sempre nel cuore, sin da bambina. Tante volte in classe mi incantavo e dicevano gli amici: a che stai pensando? Alla Madonna.
3: È la madre di tutti noi laertini e ci sentiamo come popolo accolti sotto il suo manto.
4: Per me è una presenza costante, importante. È una compagna di viaggio.
5: La Mater Domini per la terza è il cuore. È il cuore di questa umanità. Quando noi festeggiamo la Madonna, stiamo festeggiando la festa di casa, dove noi andiamo ad abbracciare la mamma e chiedere alla mamma di prendersi cura sempre di noi, perché ne abbiamo tanto bisogno.
6: La devozione per la Madonna ha origini molto storiche. Il 23 marzo del 1650, quando il pastore Paolo Tria, portando al pascolo le pecore del Marchese, ebbe molte difficoltà nel pascolare il gregge, in quanto quell'anno ci fu molta neve, molte pecore cominciarono a morire. Il Marchese attribuì la colpa al pastore e il pastore in quel momento si recò nella cripta di Santa Domenica, dove incominciò a pregare il Signore, e gli apparve la Madonna, che gli disse: tutti coloro che verranno in questo luogo e pregheranno potranno ottenere le grazie richieste.
7: Mi successe il incidente del 1976, per andare a Taranto mi accappottai, diciamo, sulla strada e vicino a un albero. Nessuno si fece niente, nessuno. Dall'interno della macchina portava una figurina della Madonna, e mi vengono le emozioni pure a dire. E se questa figurina nel capovolgere della macchina si mise proprio vicino al vetro sinistro dove guidavo io, dissi io: Madonna mia! Ed ebbe questo miracolo.
8: Il messaggio che la Mater Domini trasmette è di grande fede, grande devozione e attaccamento alla religiosità, al santuario.
5: A chi non crede, io la proporrei come una mamma che, se vuole, si può accostare a lui benedirlo, accompagnarlo, sostenerlo nei passi quotidiani. Anche perché la mamma, la madre di Dio è la mamma come tutte le nostre mamme. E scegliete Maria come mamma.
1: E con questa immagine ancora negli occhi noi vogliamo tornare sul territorio dove ci accoglie, collegato con noi, Don Giovanni Nigro. Qui diamo il buongiorno. Ciao Don Giovanni.
9: Buongiorno.
1: Don Giovanni, ci racconti un po' che aria si sta respirando in questi giorni?
10: Sì, siamo nel pieno della festa. Solamente ieri abbiamo vissuto la processione con la consegna delle chiavi che ci ha introdotti in questo clima così bello che la città vive ogni anno, che come tutte le feste patronali qui da Sud, ecco, è vissuta in maniera identitaria. Ecco, diciamo che il clima è quello di una festa che ci riconduce sempre alle origini del nostro essere non solo cristiani, ma proprio abitanti di questa terra così bella che è la Puglia, in definitiva la città di La Terza. Ecco, questo è il clima. E poi c'è tanto fermento, la gente che viene anche da fuori paese, chi abita fuori che ritorna per l'occasione per stare in famiglia, per le feste della Madonna. Insomma, il clima è quello della fede e dei legami autentici, quelli più belli della famiglia che si raduna per la festa della patrona.
9: Don Giovanni, abbiamo capito che, come ci sta raccontando anche Don Antonio, è il momento forse più atteso dalla comunità, dove la comunità si raccoglie e si passa del tempo insieme. Io ti volevo chiedere però, sono tanti giorni di festa, ma c'è anche una lunga preparazione.
10: Certo.
9: Ci puoi raccontare?
10: Ecco, la cosa straordinaria è che tutto il mese di maggio, a partire già dal 30 di aprile, giorno con il quale si dà inizio ai festeggiamenti religiosi, la gente ha la possibilità di vivere ininterrottamente per tutti i giorni del mese di maggio la preparazione alla festa, con le celebrazioni eucaristiche, con la predicazione di diversi sacerdoti che si alternano nelle ore vespertine per la Santa Messa. Il popolo partecipa in maniera molto, molto accorsata, e tra l'altro anche c'è da dire che anche durante l'anno, siccome la festa della Madonna cade il 20 di maggio, come abbiamo ricordato, ogni 20 del mese a ritroso, quindi da 20 maggio a 20 maggio, c'è sempre una giornata di adorazione eucaristica che prepara la festa, anche per ricentrare un po' a livello cristologico, diremmo, diciamo, per non concentrarci troppo sulla pietà popolare, ecco, per riconcentrare il culto anche sulla dimensione più intima della fede e della fede eucaristica. Quindi questi sono i momenti, ma in particolare ecco il mese di maggio che prepara la festa, che poi ha inizio il 18 di maggio, come abbiamo potuto vedere nel servizio è stato appena mandato in onda.
1: A proposito di dimensione cristologica, se Don Giovanni ci parlava della processione della Madonna, sappiamo che c'è anche un altro momento, Don Antonio, che è la processione del Gesù Bambino, che è particolarmente sentito. Ci racconti di che cosa si tratta?
0: È un momento forse più unico che raro, perché il 19 mattina, prima della prima celebrazione eucaristica, che è solitamente alle 8:30, viene prelevato il bambino dalle braccia della madre e il Gesù Bambino, accompagnato dal rettore, gira per tutto il paese andando a visitare soprattutto le persone ammalate, cioè quelle persone che non possono vedere la festa perché magari sono allettate, perché non possono uscire di casa, perché sono trattenuti da diverse incombenze, e quindi per tutto il giorno del 19 Gesù Bambino gira per le strade, entra nelle case delle persone per far visita davvero a quelle persone forse più sfortunate, però che possono in quel modo, attraverso la visita di una parte della statua, no, a cui tutti i laertini sono affezionati, partecipare alla festa.
9: Don Antonio, ci racconti il primo ricordo che hai di questa festa?
0: Ma sicuramente il primo ricordo riguarda un po' forse quando avevo 5-6 anni.

0: perché da sempre, come ogni buon laertino, mia madre mi portava al santuario per la festa e ricordo benissimo la prima volta che partecipai il 18 all'apertura del portone e alla vista della Madonna. In quel giorno veramente forse si percepisce davvero tutta l'affezione dell'Aertino alla sua madre, alla sua protettrice. E forse farà sorridere questa cosa, però avviene in questo modo, no? Il rettore bussa alla porta della chiesa, il portone si apre e inizia ad entrare prima la banda, poi tutte le persone, per accaparrarsi i primi posti, per stare più vicino possibile alla Madonna, e in quel momento la chiesa è piena di persone con gli occhiali da sole, perché in un modo tutto strano tutti quanti piangono a vedere la Madonna sul trono, tutti quanti piangono, e quindi veramente questo dice l'affezione, no, alla mamma del cielo.
1: Don Giovanni, possiamo chiedere anche a te quali sono i tuoi primi ricordi di questa festa che mi sembra di capire entra proprio nel tessuto familiare, nel tessuto sociale, nei ricordi, nei primi ricordi delle persone?
2: Come diceva giustamente, come un po' tutti quanti noi abbiamo così assaporato questo culto sin da bambini, insomma, insieme con il latte ci è stato così trasmesso anche questa devozione. E il primo ricordo che io ho è legato anche alla bella ferialità che al santuario si vive, perché quando ero bambino, già dall'età di 4-5 anni, mia nonna mi portava a messa con sé tutti i giorni qui. E quindi il ricordo che io ho, così anche molto sfocato, è proprio di queste arcate molto oscure, che adesso non lo sono più perché, grazie a Dio, i restauri ci hanno portato alla bellezza originaria anche di questo luogo. E quindi di questa gente che prega, di questo mistero, insomma, che da bambini poi si percepisce anche in maniera forse un po' più profonda. E poi sicuramente la festa, che è sempre stata, nonostante il corso degli anni che passano, perché l'anno prossimo, tra l'altro, saranno 300 anni dalla istituzione di questa festa, si respira sempre un'aria particolare. Il mio primo ricordo, però, è legato alla ferialità. E difatti questa è anche la cosa straordinaria che qui alla Terza viviamo. Quindi il culto della Madonna non è semplicemente legato a questi giorni di festa, ma
3: abbiamo qualche problemino tecnico, però vedo Don Antonio, sì, annuire, quindi forse tu hai colto quello che ci vuole dire
0: Sì,
3: Don
0: sì.
3: Giovanni.
0: Diceva Don Giovanni, no, che la straordinarietà del posto del santuario è che si vive una ferialità. Solitamente i santuari vengono aperti o comunque si vivono soprattutto nei momenti della festa. E invece al santuario di Laterza quotidianamente si celebra l'Eucaristia, è il posto più ambito per i matrimoni perché non solo è bello, ma perché c'è la presenza della Madonna. E davvero di giorno in giorno si vive l'esperienza della fede, non una fede, come diceva Don Giovanni prima, centrata solo sul culto della Madonna, solo sulla pietà popolare, ma c'è davvero un'affezione alla vita di fede che dovrebbe contraddistinguere poi ogni cristiano.
1: Come scandite il tempo alla Terza?
0: Di 20 maggio in 20 maggio, non si può scandire diversamente. È bellissima un detto popolare, ora mi perdonerete se uso la forma dialettale,
1: Ma
0: però
1: fallo,
0: è
1: ma
0: soprattutto
1: certo,
0: per
1: è
0: farvi
1: cultura.
0: capire, soprattutto le persone anziane alla fine della festa usano dire questo, "Emma Wüstenal da Madonna", e cioè significa "abbiamo visto ancora una volta la Madonna", e di lì in poi inizia il conto alla rovescia fino al 20 maggio successivo per rivedere la Madonna, per vivere ancora una volta la festa che crea la comunità, che crea non solo la comunità, ma anche la bellezza, no, di La Terza, la bellezza di essere una comunità che si stringe attorno alla sua madre.
3: Grazie, Don Antonio. Io non so se abbiamo recuperato il collegamento con Don Giovanni. Me lo dici, Don Giovanni, se ci sei?
1: Non c'è.
3: Don Giovanni credo non sia, però... credo che il collegamento purtroppo ci stia dando qualche problemino. Noi però ringraziamo Don Giovanni. Allora Don Antonio, lasciamo a te questi pochi secondi per salutarci e per dire allora anche cosa dice questa festa non solo alla città, al paese di La Terza, ma a tutti.
0: Beh, sicuramente una festa può dire tanto, dice soprattutto, penso, qualcosa di essenziale. Come ogni festa, dice dell'emotività e dell'affezione, no, di un popolo verso, non verso una statua, ma verso la Vergine Santa, verso davvero la vita della fede che ci auguriamo tutti quanti possiamo vivere. E da questo trago spunto per dire qualcosa che reputo veramente necessaria ed essenziale, è che la vita di fede va vissuta sì con l'intelligenza della fede, sì con l'intelligenza della persona, ma non ci dobbiamo preoccupare, non ci dobbiamo spaventare di far vivere alle persone, di tornare a far vivere alle persone l'aspetto emotivo, l'aspetto che fa battere ancora il cuore. Si sta perdendo un po' questo. Quindi penso che ritornare all'emotività, ritornare a quella che viene chiamata la pietà popolare, può essere utile per far riscoprire la fede e di là, dalla pietà popolare, portare a Cristo. L'immagine solita della Madonna, nelle immagini solite della Madonna, la Madonna indica il figlio. Ecco, la festa di La Terza vuole dire proprio questo, cioè che con la devozione, con la vicinanza a Maria si può arrivare a Cristo, si deve arrivare a Cristo.
1: Grazie allora a Don Antonio per essere stato con noi, grazie anche a Don Giovanni e grazie a tutta quanta la vostra città e a questa splendida festa.
0: Grazie a voi.
1: Andiamo in pubblicità, ritorniamo fra pochissimo, sfogliamo i giornali, le vicende che leggiamo negli ultimi giorni attraverso anche l'aiuto e lo sguardo di Padre Gaetano Saracino e Maria Beatrice Toro. A fra poco.

0: In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Domani alle 11 il solenne pontificale e alle 12.30 la supplica e la benedizione delle rose.
1: Popotus, l'inserto di attualità per bambini, compie 30 anni. Abbonati oggi e regala ai piccoli lettori nuovi strumenti per capire il mondo. Vai su abbonamenti.avvenire.it o chiama il numero verde 800 820084.
2: Basta, è difficile.
3: La vuoi una cosa easy? C'è il nuovo Bon Roll Easy. Ora rosoliamolo in padella.
2: Carne di pollo italiana.
3: E tutto il gusto di Bon Roll.
4: Che gioia!
5: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800 820 444 o vai su donaunpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800 820 444 o vai su donaunpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo.

0: trofeo e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
1: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
4: Mamma, andiamo.
3: Don't worry, be ready.
5: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
6: Il montascale è troppo ingombrante. Cosa? I montascale Star sono compatti e su misura, piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'891 91 91.

0: queste ultime settimane da Modena a Taranto, passando per Trieste, abbiamo letto di numerosi episodi di cronaca che fanno riflettere in generale anche sulle situazioni di disagio e di violenza. Un po' di questo vogliamo parlare quest'oggi, dando il buongiorno a Padre Gaetano Saracino, missionario
1: scalabriano.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E a Maria Beatrice Toro, psicologa e psicoterapeuta, collegata con noi. Buongiorno Beatrice.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, parlare di questi casi, naturalmente servirebbe il tempo per parlare singolarmente di ogni caso, perché ogni caso è ovviamente a sé, è impossibile fare di tutta l'erba un fascio. C'è però un sentimento che si prova, Beatrice, nel leggere le pagine dei giornali, e forse un denominatore comune si può rilevare nel disagio che si percepisce e anche nella violenza che caratterizza certe manifestazioni. Il tuo sguardo come legge questi fatti?
3: Di sicuro la nostra sensibilità viene molto toccata, viene urtata. Vorrei dire che inorridiamo talmente tanto perché non pensiamo che si possa arrivare a fenomeni di questo genere, non pensiamo che l'uomo possa arrivare a tanto, nonostante la storia ahimè ci insegni che in una forma o in un'altra questa dimensione di fortissima aggressività e di sopraffazione è una dimensione con cui dobbiamo fare i conti. Ecco, diciamo che questi eventi riportano alla nostra coscienza il fatto che dobbiamo fare i conti con questo, che non è qualcosa che non esiste più, che è lontano, ma è qualcosa di drammaticamente presente allorché se ne creino le condizioni, perché ovviamente non nasce dal nulla. Però ci fa paura pensare che in determinate, persino un ragazzino, una ragazzina, una persona comune possa fare certo. Ci piace pensare che non è normale, che non succede vicino a noi, succede tra le persone folli, e quindi quando succede vicino a noi soffriamo perché ci identifichiamo con quei poverini che sopravvivono.
2: Padre Gaetano, tu sei a contatto anche, abbiamo visto che in molti casi l'età dei ragazzi si abbassa. Tu sei a contatto con tanti ragazzi, sono curiosa di sapere proprio il tuo punto di vista, cosa pensi tu nel sentire questi casi di cronaca che sono sempre più frequenti?
4: La mia è una condizione che fa un po' il paio a quello che è un problema generale di marginalizzazione. Vivo in una semiperiferia della città di Roma adesso e non mi voglio fermare certamente alla bocca dell'imbuto, perché c'è un mare molto, molto più grande. L'impressione però è che ci siamo un po' troppo abituati al fatto che ognuno risponde delle sue azioni e quindi chi ha commesso qualcosa, se lo becchi è lui che deve rispondere, a lui fai le domande. Vale, ma fino a un certo punto. Qui c'è pure qualcun altro che deve rispondere. Secondo me, e quando mi accade, e purtroppo queste cose le vedo e molte volte sono testimoni, quando un ragazzo mi scappa dalle mani dico eccone un altro di cui qualcuno, a cominciare da me forse, non si è preso

0: abbastanza, non si è preso abbastanza così cura. E quindi è qualcuno che è stato lasciato a fare quello che ha fatto da solo. Ora, trasferita questa cosa in scala a tutte le realtà più grandi, noi pensiamo i ragazzi come delle cose che se la vedono loro, che se vengono beccati devono rispondere. Puniamoli, facciamo, diciamo, però c'è qualcuno a cui devono rendere conto i ragazzi e qualcuno che si deve fare prossimo a loro perché possano iniziare a rendere conto e quindi entrare in relazione con loro. Quel che vedo è che c'è una frammentazione tra una rete che è quella sociale, che comunque è attivata e molte volte lavora, fanno sforzi enormi le famiglie, sgangherate come sono, con la mano mancina, come direbbe qualche mio collega, ma si sforzano. La scuola cosa non fa? Le realtà oratoriali, parrocchiali e quant'altro, ma a volte non si mettono insieme e quindi in queste maglie scappano anche queste realtà che a volte diventano irreversibili.
1: Beatrice, se pensiamo al caso di Taranto, dove abbiamo visto un bracciante che è stato ucciso a coltellate da un gruppo di giovanissimi, anche minorenni, stupisce naturalmente la giovane età anche di chi si è reso protagonista di un fatto del genere. Cosa ci deve far pensare? Pensando, facendo anche nostre le riflessioni che ci ha proposto Padre Gaetano, e quindi uno si chiede dove sono i giovani, i giovanissimi, ma dove sono anche gli adulti?
2: Ma che dire, purtroppo un po' sono nella stessa barca, in una barca difficilissima, in cui anche i nostri corpi sono alterati, anche i corpi dei giovani e i corpi dei genitori. Cosa intendo dire? Che la violenza nasce anche da una nostra fisicità devastata, da orari di lavoro. Purtroppo tante volte, insomma, il Don lo sa bene quante sostanze avvelenano i corpi, non si tratta soltanto di droga, ma di tutto quello che assorbiamo, anche semplicemente l'alcol che consideriamo innocente. Diciamo che tutto, abbiamo anche i corpi e i cervelli alterati dall'esposizione alle nuove tecnologie, quindi direi che in famiglia purtroppo noi non stiamo vivendo una situazione di benessere e di salute, cioè a livello biopsicosociale in realtà la nostra è un'epoca di grande crisi, di crisi della salute mentale, ma anche di crisi per chi disturbi mentali non ne ha, ma vive costantemente sotto stress, esaurito, logoro, in burnout, pronto a scattare. Ecco, in famiglia siamo tutti pronti a scattare, la verità è questa. È inutile nasconderla, nelle famiglie si grida, si titica in malo modo, ci si dicono delle parole assurde. Questo mette, diciamo, non si può pensare poi che i ragazzini fuori casa invece siano buoni, gentili, se comunque il clima, l'aria che tira è questa. Quindi adesso ne parliamo perché suppongo che a un certo punto cercheremo di capire anche come risolvere,
3: Esatto, è proprio
2: però alla
3: questo,
2: base
3: Maria
2: c'è
3: Beatrice,
2: anche
3: è proprio questo che ti volevo chiedere, ma noi cosa possiamo fare?
2: Allora, guardate, come sappiamo, e non voglio ripetere quello che è stato così bene detto, che è importante il dialogo, è importante assumersi la responsabilità, è importante non lasciarli soli. Diciamo che su questo credo che tutti noi che siamo qui oggi, insomma, anche chi ci guarda, sia assolutamente d'accordo che bisogna dialogare e che la violenza sorge anche nel silenzio, indubbiamente. Però io proporrei sia ai genitori che agli educatori, no? Di creare anche un clima in cui sia possibile il dialogo, perché non possiamo pretendere che il ragazzo ci parli alle ore 18 e 15 quando noi abbiamo tempo, lo mettiamo in agenda come se fosse un appuntamento. Cioè ci deve interessare qualcosa e noi dobbiamo stare bene. Se un adulto che sta bene, che parla con una voce calma, che è sereno sui propri obiettivi, chiaramente può accogliere un ragazzo creando un clima di ascolto. Questo si crea tantissimo anche a livello sociale, quando all'interno di una parrocchia, insomma, di un centro sportivo, si creano dei momenti aggreganti. Chi è il responsabile, in questo caso sicuramente il responsabile è l'adulto, è chi gestisce, deve creare un clima. Il posto deve essere pulito, ci deve essere la possibilità di avere un bicchiere di aranciata e non sono sciocchezze, significa che creare un pochino di bellezza attorno a questi ragazzi che crescono nella bruttezza, nel disagio, nel degrado. A volte no, eh? A volte è un degrado più delle urla familiari, però a volte è anche un degrado ambientale, lo sappiamo che c'è un elemento sociale in tutto ciò, quindi si tratta di costruire un clima attraverso la nostra calma e la nostra tranquillità, perché se io torno a casa, io madre, torno a casa e grido e sbatto le cose e mi chiudo in camera in silenzio perché non ne posso più e piango, cioè che messaggio sto dando? E diciamo, povero genitore, perché chiaro, ha detto bene, sgangherato, non è che i genitori siano cattivi, però il genitore sgangherato deve prendersi cura di sé e star meglio.
1: Durante la tua risposta, Beatrice, durante la tua risposta vedevo padre Gaetano annuire.
0: Eh sì, perché lei parla e io poi gli do i nomi, do il nome Mattia, do il nome ai ragazzi della Lamborghini di un po' di anni fa, vi ricordate di questi tempi più o meno c'era una challenge dei ragazzi che andavano in giro, degli influencer cosiddetti, con una macchina, successe un incidente, ai noi una mamma ha perso dei figli e tutto quanto. In quei giorni i ragazzi dell'oratorio si stavano rifacendo il campo sportivo, che sono passati 3 anni quasi, che in questi giorni sta rimettendosi a nuovo e sta riavendo, diciamo, un po' di vita quell'oratorio. L'altra mattina un ragazzo, insomma minorenne, quindi non ne facciamo nemmeno il nome, c'è anche la dispersione scolastica, non aveva voglia di andare a scuola, se n'è venuto in parrocchia. C'era il direttore dell'oratorio che si stava preparando perché cominciano le feste, poi l'oratorio estivo, si è messo tutta la mattinata a lavorare, mettere a posto, pulire, come diceva la dottoressa, nell'oratorio. A scuola si deve andare, però ha avuto un posto dove venire, che non era il parco, un luogo evidentemente dove c'è anche un riconoscimento, non solo di quello che è il posto, ma anche di quello che sono io in quel posto. Penso che sia un particolare non di poco conto. E assieme ai luoghi c'è l'altro aspetto, che è quello che ripassa alla comunità adulta. Abbiamo parlato prima della rete tra istituzioni, famiglia, scuola, parrocchia, ma poi c'è un principio che è, penso, decisivo quando si vuole parlare dei giovani, con i giovani e perdere tempo con i giovani. E di questo ce n'è sempre meno. Questo previene anche quella che poi è la relazione. Quanti sono disposti a perdere tempo con i giovani? L'ha detto e annuivo. Alle 6:15 un giovane non mi viene a parlare. Mi viene a parlare forse la mattina, forse la sera. Quanti siamo disponibili a farlo? È chiaro che non ce n'è per nessuno. Non ho tempo, scappo a destra, scappo a sinistra. Però è una dimensione che da qualche parte questa va ripresa e deve uscire. Se vogliamo intercettare quanto ci siamo appunto in questo momento, anche o quanto sta anche allarmando o attirando l'attenzione della nostra nazione per quel che stiamo vedendo, per quel che sentiamo sui giovani.
3: Padre Gaetano, grazie, noi ti ringraziamo tantissimo. Maria Beatrice, hai davvero 10 secondi, se vuoi aggiungere qualcosa, però credo che voi siate d'accordo sulle proposte per contrastare questa bruttezza di cui parlavi, Maria Beatrice.
2: Più clima, più apertura, più ascolto e anche più disciplina. Spiace dirlo, però bisogna anche chiedergli qualcosa. Però noi diamo e riceviamo, ci deve essere reciprocità, dare, avere, in questa condizione amorosa non avviene nessuna violenza.
1: Grazie, grazie Beatrice, grazie Beatrice, grazie padre Gaetano, grazie per essere stati con noi. Noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento domani, domani è Santa Rita e quindi?
3: Io ti guardavo per fare la valigia.
1: Devo fare la valigia, io parto, io vado a Cascia, adesso vado e domani vi porterò tutti quanti a Cascia con me, quindi pronti a seguire la processione che partirà da Rocca Porena, pronti ad arrivare a Cascia, pronti a seguire anche con TV 2000 il Pontificale e la Benedizione delle Rose.
3: Ma adesso siamo pronti per il mio medico con Monica Di Loreto.
4: Grazie. Buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Beh, oggi una puntata davvero ricca di argomenti per la nostra salute. Inizieremo parlando di alimentazione e ipertensione. Quanto è importante? Beh, l'alimentazione può far molto per abbassare i valori quando sono troppo alti. Ed ancora parleremo di intervento di protesi d'anca, ci sono delle tecniche mini invasive ma anche novità per quanto riguarda i materiali. Ed ancora mal di testa e vertigini, due disturbi frequentissimi. Ebbene, l'osteopatia può fare molto, vi faremo vedere in diretta i trattamenti, ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: 100 anni a già campà, mezza sta terra. Quando voglio fa la vita, paga la cerra.
4: Dire ad un giovane di oggi che Acerra è stata la città più ricca del mondo potrebbe suscitare ilarità.
5: Il nostro territorio purtroppo in questi anni è cambiato in male, c'è stato uno scempio terribile.
6: Acerra terra appicciata, abbi pietà di noi.
7: In occasione della visita di Papa Leone XIV ad Acerra, il documentario Primitivamente, sabato alle 7:50.
8: Ma voi come fate a farla così buona?
9: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
10: È Kinder Brioche.
9: Doppia farcitura, due volte buona.
10: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
9: Proprio come la carezza di una mamma.
10: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
11: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo parlando di pressione alta. Pensate, sono 15 milioni gli italiani, un numero importante che soffre di pressione alta e che prende magari uno o più farmaci proprio per controllare la pressione. Ebbene, l'alimentazione gioca un ruolo cruciale. Dovete fare attenzione a cosa vi dirà il professor Attilio Speciani. Bentornato innanzitutto
1: al
0: Mio Medico.
1: Grazie, è sempre un piacere essere qua.
0: Io ricordo che il professore è medico specialista in allergologia e immunologia clinica e docente al master in nutrizione umana all'Università di Pavia. Allora, l'alimentazione, io ho detto, professore, incide in maniera non determinante in alcuni casi, proprio per la prevenzione e anche magari per ridurre qualche farmaco di troppo. E in che modo però?
1: Allora, intanto l'elemento cardinale è che per fortuna abbiamo i farmaci per l'ipertensione.
0: Assolutamente sì, non devono essere
1: fantastici. Ma sia queste che oggi sono diversi tipi di pillole. Abbiamo delle pillole di conoscenza che possono contribuire, ad esempio, a modulare, a migliorare, a supportare l'azione dei farmaci, certe volte a ridurle e, devo dire, in molti casi anche a eliminarle, sempre sotto controllo medico. Ora, gli elementi...
0: Dopo noi faremo, perché vedete il nostro tavolo che è bellissimo, no?
1: Bello,
0: insomma, ci saranno, perché poi, come sempre, il professor Speciani, da quando lo conosciamo e viene qua in studio, ci fa proprio degli esempi anche molto pratici per come in questo caso abbassare il nostro consumo di sale, perché ovviamente il sale è la prima cosa imputata, è il primo errore che noi facciamo perché ne consumiamo troppo. Però cosa fare, professore, per modificare un po' anche la nostra dieta quotidiana?
1: Ma allora, ci sono tre o quattro cose che dobbiamo ricordare sulla pressione. Una è il sonno, l'equilibrio del sonno. Mi viene in mente come elemento cardinale della gente che va a letto col cellulare e si addormenta col cellulare acceso. Poi si trova scarico al mattino, ma anche con il cortisolo al massimo e quindi con una possibilità di aumento della pressione. Un aspetto di controllo del sale, da quello che avete preparato, ritengo che adesso ne parliamo sicuramente.
0: Sicuramente.
1: E l'aspetto di controllo della ripetizione alimentare che genera infiammazione e della parte legata agli zuccheri o l'eccesso di carboidrati che genera glicazione. Tutti elementi che obbligano assolutamente non a eliminare dei cibi, neanche il sale, lo vedremo, ma a scegliere secondo i propri bisogni individuali. Quindi in modo tale da poter adattare un'alimentazione corretta e personalizzata.
0: E questo, evitare l'eccesso di zucchero e carboidrati. Allora, torniamo al sale, perché ho detto che è l'imputato numero uno, lei ha detto, non bisogna sicuramente toglierlo del tutto dalla nostra alimentazione, ma sicuramente ridurlo.
1: Sì.
0: In che modo?
1: Ma, ci sono una serie di possibilità, no? per toglierlo, per ridurlo. E qui possiamo partire anche con alcuni elementi. Anche se so che c'era una... Eccola lì, guarda che l'ho vista. Una distribuzione del sale in Europa. È impressionante.
0: Noi ne consumiamo
1: perché
0: troppo.
1: L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto dobbiamo mangiare solo 3 grammi al giorno di cloruro di sodio. E poi dopo si è ravveduta perché ha detto la gente si dava delle martellate sulle ginocchia, no? Perché ha detto almeno 5, ma io cito ancora di più, e vedete che l'Italia insieme alla Spagna e alcuni paesi anche del nord abbiamo dei valori di assunzione di 8, 10, 12 grammi di sale al giorno. Un lavoro del New England Journal of Medicine già qualche anno fa ha definito che basta ridurre di 1 grammo per avere una riduzione nettissima di infarti, ipertensione, ischemie cardiache, ictus cerebrali. Capito? Cioè, non serve eliminare, basta trovare un equilibrio maggiore. E la cosa fondamentale, visto che stiamo parlando di sale, è provare a cogliere come effettivamente farlo. E io ho portato qui due esempi pratici.
0: Prima di, ovviamente, di far vedere l'esempio pratico, perché lo faremo adesso fra un po', però bisogna anche considerare che c'è molto nella nostra, per carità, meravigliosa industria agroalimentare, io dico sempre la nostra industria alimentare ci fornisce anche soprattutto a noi donne molta praticità nel fare la spesa, però è anche vero che sono tanti i cibi che sono ricchi di sale nel loro contenuto. Quali sono i cibi che comunque dovremmo fare attenzione?
1: Ma guarda, io cito anche un esempio pratico. A volte mi capita di vedere persone con l'ipertensione che usano il sale ipossodico. No. E allora usano questo credendo di ridurre il sale e dall'altra parte mangiano dei toast, dei prosciutti o quintalate di formaggio. Allora, ricordiamo quali sono, vedete che avete un cartello qui dietro, credo alle mie spalle o di fianco, sì, non lo so, che spiega esattamente che i cibi conservati ne contengono molto, che abbiamo pane, cracker, grissini, biscotti che ne contengono, tant'è che addirittura noi il pane con un po' meno sale lo chiamiamo il pane toscano sciocco, no? Cioè, per dire, come elemento.
0: Che non vale nulla, in realtà.
1: Invece non è vero, perché potrebbe essere estremamente utile. E quindi, purtroppo, formaggi, salumi, e lo dico purtroppo perché sono buonissimi, il dado da brodo, sono tra gli elementi più potenzialmente critici.
0: Però li dovremmo ridurre, il problema è che ci sono tante persone che nella loro alimentazione quotidiana, insomma, ogni giorno mangiano i salumi, senza demonizzare i salumi, sono un prodotto, come diceva il professore, buonissimo, della nostra tradizione culinaria. Però dobbiamo fare degli esempi molto pratici.
1: Dai, facciamoli.
0: Non vedeva l'ora, professore.
1: Non vedevo l'ora, ero qui fin da prima.
0: L'anticipata della trasmissione. Allora, lì ci sono ben due panini.
1: Uguali.
0: Oggi vi diamo una ricetta.
1: Uguali.
0: Il nostro professore vi dirà una ricetta sana, quello sbagliato e quello invece che...
1: è sbagliato, diciamo che quello può essere scelto perché uno in quel momento ha voglia.
0: Una volta
1: l'anno.
0: E un altro,
1: allora,
0: magari.
1: Uso le manine, che così vediamo meglio. Mi hanno detto in regia
0: piano.
1: Fabrizio e Francesco mi hanno detto piano. Uh-huh. Facciamo un panino classico. Questi sono uguali, che hanno un contenuto di sale identico. Facciamo un classico panino con prosciutto.
0: Prosciutto ci mettiamo. Allora, per cui il pane, adesso nel cartello poi vedremo anche il contenuto di sale contenuto in ogni panino. Allora qua ci mettiamo anche un po' di formaggio proprio.
1: Bello, con i buchini che mi piacciono tanto.
0: Buono,
1: mi ricorda Topo Gigio da piccolo.
0: Esatto. E questo è il panino.
1: E questo è il panino classico. Non lo copro perché mi hanno detto guai a te se lo copri. E io obbedisco.
0: Assolutamente,
1: ovviamente.
0: Per far vedere il contenuto. E adesso prepariamo un altro.
1: Adesso un altro panino. Al posto del prosciutto mettiamo una fetta di pollo o di tacchino, ad esempio, che hanno un contenuto di sale. Ma prima di mettere la fetta di pollo, direi, ecco,
0: che ci
1: spalmiamo sempre formaggio che ci piace.
0: Che formaggio è questo?
1: Questo sono fiocchi di latte, hanno lo stesso contenuto proteico quasi del formaggio classico che possiamo utilizzare, dà un sapore ottimo, contenuto di sale ridottissimo. Ecco qua.
0: E ci mettiamo sopra,
1: potrebbe anche essere più sottile, d'accordo?
0: Oh,
1: ecco, abbiamo ricreato lo stesso tipo di situazione.

0: dal punto di vista delle proteine e del sapore di formaggio, ma ragazzi,
1: cioè, ecco.
0: Pam e pam. Ecco. Uno c'ha quasi 3 grammi di sale e l'altro 0,89. Cioè un terzo. Significa che mangiando questo tipo di panino di toast siamo in grado, se abbiamo voglia, di mangiarci un pezzo di parmigiano aggiunto, perché ci piace, perché abbiamo, esatto, anche delle cose buonissime nella nostra. L'importante è modulare, come abbiamo detto prima, senza, certo, eliminare. Però questa è una pillola di consapevolezza che ci consente di trovare, mm-hmm, assolutamente gli elementi solidi. Rivediamo allora, qui
1: gli
0: abbiamo messo,
1: okay,
0: prosciutto e formaggio,
1: classico
0: toast, quello che troviamo dovunque.
1: Dovunque,
0: questo,
1: esatto,
0: ce lo facciamo con un po' di attenzione, potrebbe anche essere, tu dicevi, la fesa di tacchino pulita, ce ne sono anche senza sale, proposte già confezionate, quindi una. Qui in questo caso delle fettine di pollo, possono essere fatte alla brace o al vapore o quello che possa essere, con dentro dei fiocchi
1: di
0: dei
1: latte,
0: fiocchi di latte, ecco,
1: che danno sempre gusto comunque al nostro, certo, panino, perché insomma comunque è saporito, cioè non è un
0: panino. Ma ti dirò di più, dirò di più. Uno dice, ma non c'è il sapore. Benissimo, guarda, ci mettiamo sopra un po' di maionese fatta in casa, senza
1: in casa,
0: sale,
1: con
0: su un po' di erbette.
1: Che è molto, molto anche molto semplice. Però dobbiamo dare un po' di granella anche, ci mettiamo.
0: E se volessimo
1: granella di nocciole,
0: questo vale anche quando dobbiamo ad esempio condire degli spaghetti, questo mi ha portato una lasagna, ma va bene lo stesso, perché ok, qui il ristorante è un po' particolare, ma dal punto di vista pratico, se io sugli spaghetti, anziché il parmigiano che ha un contenuto di sale elevato, ci metto della granella di nocciola o di mandorle, ho le proteine, il sapore, il gusto, ma non il sale.
1: E allora, sostituire il sale, già un po' l'abbiamo capito, perché insomma al posto del sale che cosa possiamo usare, professore, per inventarci, per rendere?
0: Ad esempio,
1: la granella di nocciole già ha il suo perché, no?
0: Ha il suo perché, è facile da utilizzare. Delle patate arrosto, delle patate bollite, che sono comunque contenuto di sale e hanno anche del potassio che migliora, eccetera. Abbiamo la possibilità di farci dei dadi da brodo simpatici, affettandoli e mettendoli nel congelatore, quindi con sedano, carota, cipolla, li facciamo saltare, poi li mettiamo nel congelatore, abbiamo degli ottimi insaporenti, ma non salati. Possiamo utilizzare il petto di pollo al posto del prosciutto, possiamo usare la marinatura. Allora, qui abbiamo aglio, capperi, prezzemolo, facciamo una salsina e mettiamo sia le verdure che la carne, ad esempio, con una preparazione di questo tipo, e questo ci consente di non utilizzare il sale nella preparazione.
1: Di abituare poi il palato, perché come noi ci dobbiamo un po' disabituare un po' ai prodotti pieni di sale o ai prodotti pieni di zucchero, perché come lo diciamo sempre, basta
0: 10 giorni.
1: Ci vogliono 10 giorni, solamente 10 giorni.
0: Per passare all'abitudine, 10 giorni. Assolutamente.
1: Va bene, adesso allora rispondiamo a Donato. Le scrive, professore, dalla provincia di Ragusa, le chiede: faccio sport e mangio sano. In estate la pressione si abbassa, potrei ridurre i farmaci? Attenzione qui. Attenzione,
0: domanda interessantissima. Sui farmaci, sempre sotto controllo medico, e che però va fatto. Ma quello che ci dice Donato è bellissimo, perché in realtà lui dice che la sua pressione, quindi non è una roba stabile, no? Cala durante l'estate quando c'è minore acqua. Il sale trattiene i liquidi dentro. Allora lui dice: mangio bene, ma anche questo non è così cattivo, è solo ricco di sale. Se lui facesse un'attenzione al quantitativo di sale anche in inverno, probabilmente potrebbe modulare, ridurre o controllare con il proprio medico anche una riduzione dei farmaci durante quel periodo.
1: E quel periodo, perché sicuramente insomma anche in questo caso l'alimentazione è molto importante. Bisogna controllare la pressione. Tutti noi dovremmo, come dire, controllarla almeno una volta ogni tanto, per chi ha problemi invece di pressione alta, insomma, almeno una volta al giorno. Però, professore, ci sono, anche perché sembra un atto banale, ma non è un atto banale, come deve essere misurata la pressione?
0: Due cose semplicissime. Allora, primo, state 3 minuti fermi, perché la gente corre e poi si misura la pressione. La pressione si misura dopo 3 minuti di resting, di riposo. E seconda cosa, la pressione oscilla, perché ci tiene in vita. Io, quelli che hanno più di 70 anni come me, in realtà spesso arrivano dicendo: ma prima era 135, poi era 142, poi c'è... Oscilla la pressione, teniamola in un equilibrio, vediamola. Una cosa che chiedo anche da confrontare col proprio medico: se avete la pressione bassa e potrebbe essere un eccesso dei farmaci che prendete, misuratela da seduti e da in piedi. Se da in piedi c'è una caduta ulteriore, parlatene con il medico.

0: Dico.
1: Allora, l'ultima domanda, 20 secondi, anzi 10, di meno. D'estate deve essere rimodulata la terapia farmacologica, professore?
2: Spesso deve esserlo, e quando abbiamo questo tipo di necessità, ancora di più dobbiamo pensare a una scelta alimentare che ci contribuisca anche durante l'inverno a funzionare bene.
1: Più consapevole, grazie per queste pillole di saggezza, grazie ovviamente di questi esempi per rendere più pratico un, come dire, un argomento che sembra difficile ma che difficile non è. Grazie, grazie di cuore.
2: Grazie.
1: Adesso
2: a voi.
1: Mi sposto e raggiungo il dottor Pierantonio Gardelin. Benvenuto, bentornato.
3: Grazie, Monica, caro, grazie
1: dottore,
3: mille.
1: Io ricordo che il dottore ortopedico referente della chirurgia mini-invasiva anteriore di rivestimento dell'anca presso l'Humanitas San Pio X di Milano, perché oggi ci sono tante novità di cui dobbiamo parlare, per fortuna, perché l'intervento di protesi di anca preoccupa tante persone che magari in questo momento ci stanno seguendo. Allora, la prima domanda è: in quali casi è indispensabile un intervento di protesi d'anca?
3: Innanzitutto capiamo innanzitutto di che articolazione stiamo parlando. Quindi stiamo parlando di un'articolazione composta da due ossa, come vediamo il femore e l'acetabolo. Le ossa sono tenute insieme a volte da una serie di legamenti, si chiama capsula articolare, e la testa del femore scorre e ruota all'interno di questa cavità acetabolare del bacino. In caso di alcune patologie genetiche, post-traumatiche o di esagerato utilizzo, si consuma la cartilagine. Ecco che parliamo di artrosi. Quando è anche soggettivo, c'è un miglioramento, un netto miglioramento della vita del paziente dopo che si fa l'intervento. Quindi il paziente deve capire se stesso, innanzitutto l'età, le richieste funzionali, quanto dolore ha e se vuole finalmente tornare alla vita che vuole.
1: Allora, dottor Gardelin, lei ha detto insomma quanto dolore ha. E allora parliamo di sintomi. Il dolore sicuramente, come dire, è il
3: principale.
1: Sintomo principale. Però poi ci sono anche altri. E poi che tipo di dolore è?
3: Esatto. Normalmente il dolore dell'anca è un dolore che difficilmente è localizzato sempre nello stesso punto, molto spesso inguinale, perché a livello inguinale c'è appunto questa testa femorale. A volte il paziente, per esempio, ha dolore solo al ginocchio e per anni magari viene curato solo per il ginocchio. Oppure un dolore posteriore che mima una sciatalgia, quindi sembra che noi dobbiamo curare la colonna vertebrale. Il dolore è presente, ma è presente al movimento. Quindi è raro trovare un paziente che ha un'artrosi dell'anca che mi dica: io ho dolore 24 ore su 24. Quello potrebbe richiamare magari più la schiena. Invece ho dolore quando cammino, quando mi muovo, quando cerco di mettermi le scarpe o le calze. Ecco, questi movimenti...
1: Quello identificativo proprio che c'è qualcosa all'anca.
3: E poi camminando aumenta questo dolore. Quindi io zoppico. Alcuni pazienti mi entrano in ambulatorio zoppicando e dicono: io non ho dolore. Ma zoppicano vistosamente. Perché zoppicano? Perché cercano di sfuggire dal dolore.
1: Al dolore, allora cambiando anche la postura
3: cambiando
1: e adottando
3: postura.
1: Magari una postura sbagliata. Allora, ci sono, io immagino che la visita, l'analisi, l'anamnesi, cioè la visita clinica è determinante, ma a supporto della visita che voi fate,
3: sì,
1: l'abbiamo fatta vedere anche tante volte, quali sono anche gli esercizi,
3: esatto,
1: test che devono essere fatti, ci sono anche degli esami diagnostici a supporto,
3: sì,
1: dottore?
3: Il principale, io direi, di presentarsi in ambulatorio dall'ortopedico con una radiografia del bacino in carico, cioè in carico vuol dire in piedi. Questa radiografia che si vede adesso a monitor vede nella parte destra, cioè quella che noi vediamo a sinistra del teleschermo, un annullamento dello spazio che ci dovrebbe essere tra la testa del femore e l'acetabolo. Lo vediamo nella parte destra, cioè nell'anca sinistra, che è presente, mentre nella parte destra dell'anca non c'è. Quindi questo vuol dire che la cartilagine è completamente consumata. A volte invece abbiamo un dolore dell'anca che non ci spieghiamo, allora ripassa l'esame supplementare, che è quell'altro accertamento che vediamo accanto, che è la risonanza magnetica, perché a volte la risonanza magnetica ci fa vedere quello che la radiografia non ci fa vedere. Per esempio una patologia dell'osso. La necrosi della testa femorale, l'edema della testa femorale sono dolorosissime, alla radiografia molte volte non si vede e si fa diagnosi con la risonanza magnetica senza mezzo di contrasto.
1: Per cui insomma comunque il primo atto è la visita e poi sarà l'ortopedico, il medico che indirizzerà o un esame piuttosto che un altro. E rispondiamo a Paola. Dottore, le scrive da Matera e le chiede: ho spesso dolori all'anca, in quali casi sono consigliate le infiltrazioni e si può evitare il cortisone visto che sono allergica? Prima di tutto, che cosa sono le infiltrazioni e quali sostanze vengono utilizzate, dottore?
3: Quindi le infiltrazioni, tornando al nostro manichino, diciamo, la risposta a Paola, sono quindi

con un ago per via ecografica, perché dobbiamo vedere bene dove entrare, entriamo proprio qui tra la capsula articolare e l'osso, iniettiamo dei liquidi. Allora, più frequentemente si usa l'acido ialuronico, che è un viscosupplementazione dell'articolazione, quindi come un olio lubrificante. Il cortisone in effetti si usa raramente. Quelle che sono le terapie migliori sono con le cellule staminali mesenchimali. Sono cellule

0: conviene.
1: Cosa si fa. Mm-hmm. Chiaramente in questo caso il grasso è benefico, quindi abbasso i magri in questo momento. E con una cannula attaccata a una siringa, come vedete, si preleva in anestesia locale questo grasso. Ricco di cellule staminali, ma non tutto viene utilizzato. Per cui c'è una lavorazione, si usano questi reservoir o anche altri come dei tablet con dei filtri. Alla fine si ottiene questo liquido giallastro ricco di cellule mesenchimali staminali che viene filtrato in un'unica soluzione nell'anca.
0: Ne basta una di seduta?
1: Ne basta una e normalmente dà un beneficio di 3-4 anni mediamente.
0: Allora, però quando c'è necessità di intervento di protesi, per fortuna ci sono queste tecniche mini invasive, per fortuna ci sono delle protesi davvero innovative. Vi diremo tutto e ve le faremo vedere subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Mi spiace, ma questi biglietti non sono validi.
1: Ma come non sono validi? Ho ricevuto anche email di conferma.
2: È pronto Marco dell'agenzia di viaggio? Abbiamo un problema.
3: Buongiorno, sì, sono Marco, mi dica.
2: Ti ricordi di noi? Ci avevi organizzato quel viaggio di nozze che era stato meraviglioso. Solo che adesso abbiamo prenotato il viaggio da soli e siamo rimasti fregati. Abbiamo appena scoperto che i nostri biglietti sono carta straccia, che neanche l'appartamento esiste. Insomma, ci puoi dare una mano?
3: Ho appena trovato un nuovo volo e una sistemazione sicura. Vi mando tutto via mail.
2: Grazie Marco, ci vediamo presto in agenzia. E basta con il fai da te, eh?
3: Questa è una situazione spiacevole con cui noi agenti di viaggio spesso abbiamo a che fare. Problemi creati da altri a cui noi poniamo rimedio. Eppure la soluzione c'è. Acquistare un'agenzia di viaggio. E a questo proposito l'AIA, l'Associazione Italiana Agenti di Viaggio, ha creato un sito web dove puoi trovare le agenzie associate, tutte perfettamente in regola con le disposizioni di legge. Trova l'agenzia più vicina su viaggiaresenzaproblemi.it e parti sereno. In più, presso le agenzie aderenti avrai in omaggio una polizza assicurativa per il tuo viaggio. Un click può salvarti il viaggio e l'umore. Per saperne di più, chiama il numero verde in sovraimpressione. Per le tue prossime vacanze, affidati all'agenzia IAB. Cercale su viaggiaresenzaproblemi.it.
4: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace, e te la domando in moglie.
5: Signore, che devo fare? Devo monacarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
6: Che vuoi?
5: Dal matrimonio mi sono nati due figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno in cuore. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
7: Rita da Cascia, domani in seconda serata.
8: Per ogni macchia che vedi, ce ne sono molte altre che non vedi. Combattile tutte con Luminous Siero Antimacchie Avanzato. Con Tiamidol, il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Agisce sulle macchie nascoste e riduce quelle visibili fino all'82% dopo 8 settimane. Luminous con Tiamidol. La pelle per sentirsi unici. Nivea per la pelle.
9: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
10: Dal 21 al 31 maggio, anguria a 99 centesimi al chilo.
11: Che favola!
9: Basta un penny.
12: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
13: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
14: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Pierantonio Gardelini. Stiamo parlando di intervento di protesi ed anche vogliamo capire di più, perché ci sono tante novità al riguardo. Non dovete avere paura, questo è il primo messaggio che noi dobbiamo dare. Quando bisogna farlo, bisogna farlo, cioè questi interventi. Per fortuna molte cose sono cambiate negli anni. E allora ci siamo lasciate con le protesi.

0: quelle più innovative, sì, rispetto alle tradizionali che lei ci ha portato, qual è la differenza innanzitutto?
1: Allora, facciamo un excursus un po' di quello che è una protesi tradizionale, come vedete molto impegnativa, pesante, lunga, grossa, che ormai si usano, almeno personalmente la uso solo nei casi di o osso gravemente osteoporotico o precedenti interventi già fatti nell'anca, perché normalmente è stata soppiantata dalla protesi mini-invasiva, una protesi più piccola, più curva, più leggera, che si andrà a inserire a livello dello canale femorale, ecco, in questo modo. E poi avrà una testina in ceramica o in oxidium. Tutto questo a sacrificio della testa del femore. Ma purtroppo oggigiorno sono sempre di più giovani sportivi che soffrono di questa patologia. Quindi come fare a dare a un giovane sportivo o a una giovane sportiva non solo la vita quotidiana senza dolore, ma anche un'attività sportiva performante?
0: Certo.
1: Ecco che sono state inventate le protesi di rivestimento. Fino adesso si usava una protesi di rivestimento metallo su metallo, molto resistente, non si usura, non si rompe, quindi materiali che anche nel giovane sportivo può essere l'ultimo intervento della sua vita e può tornare a praticare qualsiasi attività sportiva che faceva precedentemente. Ma erano esclusi le donne e i soggetti allergici ai metalli. Come vedete, la dimensione della testa del femore qui è molto grande.
0: Sì, grande.
1: Le taglie piccole erano state proprio abolite.
0: È per quello che è stata dipinta di rosa?
1: Esatto, questa qui è la protesi rosa, la protesi per la donna. Quindi parliamo di una estrema novità in campo internazionale. In Italia è il primo anno che la stiamo utilizzando.
0: E lei è uno dei primi, no?
1: Io sono stato scelto come uno dei primi, perché ho un grosso background sulla protesi di rivestimento in metallo, quindi l'azienda multinazionale americana mi ha scelto in Italia per portare avanti questo nuovo concetto di ceramica molto leggera, resistente anche lei, attrito praticamente nullo, stabilissima, che si va a inserire sulla testa del femore senza tagliarla.
0: Senza tagliarla. E a proposito, questo, le novità, guardate quanto è andata avanti anche la ricerca per dare a tutti la possibilità di tornare ad avere una qualità della vita ottimale.
1: Esatto.
0: Parliamo anche di tecniche mini-invasive, perché non sono cambiati solamente i materiali eccezionali, sono cambiate anche le tecniche. Che cosa significa tecniche mini-invasive? E anche a livello di cicatrice è cambiato qualcosa, vero?
1: Esatto, bisogna stare attenti quando si può a risparmiare quello che è possibile risparmiare. Quello che è già stato rotto, quello che è stato rovinato, purtroppo non si può più ricreare. Però come incisione, soprattutto a livello muscolare, essere meno invasivi possibili. Allora, la tecnica che vi faccio vedere qui, in cui è quasi impossibile capire dove possa essere la cicatrice di questa signora, a cui ho fatto una tecnica bikini, vedete solo col cerchietto aiutati che c'è una piccola incisione alla parte laterale dell'inguine. Allora, questa tecnica, oltre che non tagliare la muscolatura, lascia anche un minimo inestetismo, che però si confonde poi alla fine con la piega inguinale, quindi viene chiamata bikini perché non si vede anche quando siamo al mare. Ma il recupero assolutamente più veloce, meno doloroso, con risparmio dei tessuti.
0: Questo è importante. Allora, sicuramente la riabilitazione è fondamentale. Che significa intraprendere una riabilitazione? Dopo quanto tempo il paziente torna a camminare? Quali sono i tempi?
1: Allora, oggigiorno, anche grazie all'aiuto delle tecniche nuove anestesiologiche, il dolore post-operatorio è minimo. E il paziente, come vedete questa signora a cui ho fatto una tecnica bikini, in giornata zero si può alzare.
0: Cioè nella stessa giornata dell'intervento?
1: Bravissima, esatto. Giornata zero vuol dire nella stessa giornata dell'intervento.
0: Mamma mia!
1: Si può alzare con poco dolore, usare le stampelle e fare qualche passettino in camera, giusto per sgranchirsi un po', per non stare tutto il tempo a letto. Questo è permesso grazie a questa mini-invasività della tecnica.
0: E questo è, cioè, la paziente in quel momento sente dolore quando
1: magari del fastidio lo sente,
0: dipende,
1: può essere molto soggettivo.
0: Ah, sì, certo,
1: però come vedete è quasi non zoppica, certo, è sorretta dalle stampelle,
0: certo.
1: È più una paura la sua anche,
0: esatto.
1: Ma non c'è una vera zoppia di fuga da dolore.
0: E questo, e magari
1: questo
0: cambia perché ha paura, perché magari ha
1: sofferto in questi anni. Questo dà molta serenità al paziente.
0: E allora però è importante impostare bene la riabilitazione.
1: Esatto.
0: Ci sono degli esercizi da fare, esercizi che
1: da evitare.
0: Quali sono?
1: Esattamente.
0: Ecco, noi dovremmo avere un video.
1: Allora, ci sono alcuni esercizi da fare subito, tipo muovere le caviglie, per esempio, da subito, perché facilita la circolazione. Questo esercizio, che a volte i fisioterapisti fanno fare ai pazienti, qualsiasi sia la tecnica, cioè quella di elevare la gamba, quella non andrebbe fatto. Invece questi, sì, muovere su e giù le caviglie, piegare le ginocchia, fino al dolore. Questa paziente aveva poco dolore, quindi le piegava già tanto, uscita dalla sala operatoria. Quindi non c'è un limite
0: di flessione.
1: Per cui
0: sollevare le gambe non va fatto, un esercizio sconsigliato.
1: Sollevare le gambe, secondo me, nelle prime settimane non andrebbe fatto. Invece sollevare il bacino, come fa la signora, sì. Perché noi esercitiamo lì una pressione sui glutei. Ricordiamo che il muscolo più importante è il medio gluteo, non solo i muscoli anteriori della coscia, che bisogna lasciarli tranquilli, è il medio gluteo. Quindi il ponte, per esempio, è un ottimo esercizio.
0: Per cui dobbiamo rinforzare. Allora, dopo quanto tempo si recupera del tutto?
1: Perché come questo, detto, questi per esempio, sono non i momenti... è da fare, questo non è da fare, ricordiamo.
0: Per cui sollevare la gamba, no.
1: Esatto.
0: Dopo quanto tempo su per giù il recupero completo? Perché abbiamo detto questi sono i momenti subito dopo l'intervento a cui bisogna porre un po' di attenzione. Invece il recupero completo...
1: Io
0: dopo
1: dico ai
0: tempo?
1: Pazienti di... prevedere circa un 3 settimane di stampelle. C'è chi li abbandona dopo 2 settimane, c'è chi dopo 4 settimane. C'è chi anche per paura si porta dietro la stampella anche per un paio di mesi, ma questo poi è proprio molto soggettivo.
0: Certo, è molto...
1: Potenzialmente guidare, tornare all'attività, diciamo, quotidiana, il ritorno di un'attività quotidiana è tra i 3 settimane.
0: Settimane si torna. Allora rispondiamo a Lia, le scrive da Barletta e le chiede: ho già messo una protesi e l'ortopedico mi ha detto che rischio di metterla anche all'altra anca. Si può fare qualcosa per evitarla, giustamente?
1: Molte volte l'artrosi è bilaterale. Si opera una paziente di un'anca, poi si vede che l'altra potrebbe essere in procinto di. La prima cosa importantissima, operare l'anca malata. Perché se no noi andiamo a sovraccaricare l'anca meno malata. Secondo, è una patologia cronica, quindi starci sempre dietro. Con l'esercizio giusto, abbiamo visto prima alcuni esercizi, con la ciclette, cercare comunque di fare un'attività fisica moderata, evitando chiaramente quegli sport troppo traumatici. E anche l'alimentazione è molto importante, perché ci sono degli alimenti, ci ha detto prima il nostro collega, che possono anche infiammare o disinfiammare le articolazioni. Quindi stare attenti che... di mangiare in maniera corretta.
0: È un percorso sistemico.
1: E quindi anche
0: diciamo,
1: il peso intervento
0: è importante perché entrano in gioco l'alimentazione, l'ortopedia, la fisioterapia, insomma.
1: Tutto insieme,
0: tutto
1: di una patologia cronica che
0: differenza.
1: È difficile debellare.
0: Grazie a dottor Gardelin, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi perché continuiamo a parlare di disturbi che tormentano a volte la nostra vita quotidiana. Parliamo di mal di testa e vertigini, ma intanto io saluto e ringrazio il dottor Gabriele Benedetti e la nostra anche Donatella. Benvenuti a tutte e due, farò da paziente.
2: Grazie.
0: Allora, benvenuto Gabriele. Iniziamo a capire perché questi due disturbi, mal di testa e vertigini, spesso vengono, come dire, dedicati alla cervicale. Chi soffre cervicale ha questi sintomi così fastidiosi, è vero? Perché?
2: Assolutamente sì. Poi, argomento complesso, no? Parliamo di emicrania, cefalea. Cercherò di semplificarlo al massimo. Partiamo da un comune denominatore, il dolore che noi abbiamo alla testa, che spesso il paziente può definire come pulsante, pressorio. Ecco, questa è la chiave di differenza tra i due, perché l'emicrania solitamente ha questa serie di pulsazioni, sentiamo gli occhi quasi che vengono spinti da dietro, come se ci fosse una pressione, e quindi carattere pulsante del dolore, e soprattutto lo abbiamo da un lato del cranio, quindi l'emicrania dice proprio che lo sento più localizzato da una parte. Mentre invece la cefalea è un dolore generalizzato che lo sentiamo irradiato a livello di tutta quanta la testa e solitamente a carattere si dice tensiva. Dici perché tensiva? Perché noi abbiamo la cervicale che, come vedi, è ricoperta di muscoli, quindi la nostra cervicale rappresenta il collo che abbiamo qui con Donatella, e questi muscoli possono andare a tirare la nostra cervicale. Tu pensa che al di sotto del nostro cranio, quindi vedi, questo è il nostro cranio, al di sotto, quindi alla base, noi abbiamo queste due bozze. Io provo a farle vedere, vedi, queste due bozze. Per quale motivo? Perché qui ci sono i muscoli sottoccipitali, proprio quelli del collo, che a forza di tirare hanno creato addirittura delle escrescenze sull'osso, pensa. Quindi pensa quanto tirano. E allora cosa succede? Abbiamo la cefalea, che di solito viene definita cefalea miotensiva, e invece

0: invece la emicrania che ha carattere pressorio. Pressorio di solito è legato a un liquido. Il liquido deve uscire da questo foro che vedi. Da questo foro esce questa struttura rossa che è l'arteria cerebellare, poi vedi continua con quella che è l'arteria vertebrale, e se di solito abbiamo un liquido che entra nel cranio, deve anche poi far uscire.
1: Certo.
0: Altrimenti fa aumentare la pressione.
1: La pressione.
0: Potrebbe esserci una vertebra, come la prima vertebra cervicale, che va a occludere questo foro. Ok? Mm. Quindi che cosa succede? Il sangue continua ad arrivare. Non potendo defluire, aumenta la pressione,
1: ecco,
0: parte l'emicrania. Quindi bisogna liberare questo foro che si chiama foro occipitale.
1: E qui adesso noi faremo vedere oggi proprio i trattamenti per liberarci da questo mal di testa provocato da questa nostra cervicale. Parleremo di mal di testa, ma parleremo anche di vertigini, perché è un altro disturbo molto diffuso. E ci sono dei trattamenti che possiamo far vedere grazie anche alla nostra Donatella. E allora qual è il primo trattamento?
0: Il primo trattamento mira proprio a sbloccare l'occipite, ovvero la nostra sfera sul piccolo piedistallo, per creare quindi questa pervietà, ovvero questa possibilità al fluido di appunto fuoriuscire. Tu lasciati cadere completamente, brava, devo far rilassare al massimo il paziente, questa è una tecnica particolarmente complessa, perché non andiamo come al solito sull'articolazione cervicale, ma su una sfera che dovrà slittare rispetto al piedistallo. Puoi completamente lasciarti cadere e ti guido io, bravissima. Allora, tu abbandonati, brava, abbandona il corpo che ti tengo io. Benissimo, più rilassata che puoi. Lascia cadere la testa, abbandona il braccio, brava. Ferma così. Eccolo qui. Si sente un tac, non si sente il solito croc, proprio perché scivola l'occipite sulla prima
1: vertebra.
0: Ecco,
1: cosa avverte? Donatella non è microfonata, perché non può dirlo, però insomma già dagli occhi si può intuire qualcosa. Cosa avverte? Però non pensa. Per cui è subito, cioè è sollevata dal dolore.
0: È immediato, perché ovviamente viene sbloccato. Lei è stata molto brava, perché mi ha collaborato poi in diretta su una tecnica non semplice.
1: Sì, certo.
0: Tra l'altro c'era anche una suspense nel backstage, perché sto su un piccolo piedistallo che tutti quanti, ma reggerà, arretto.
1: Arretto, per cui ce l'abbiamo
0: andata,
1: fatta.
0: E quindi abbiamo la liberazione immediata. Mm. Bastano pochi secondi e il sangue va a defluire. Infatti, c'è un piccolo test che possiamo fare anche sugli occhi, per esempio. Se riusciamo a inquadrare bene gli occhi di Donatella, abbiamo la famosa sclera, la parte bianca, okay, dei nostri occhi, che solitamente per chi soffre di emicrania abbiamo un colore più grigiastro, più rossastro, proprio perché i capillari spingono questo sangue. E allora nel momento in cui noi registriamo questa pressione, si chiama retrobulbare, rilasciamo il sangue finalmente, gli occhi sembrano quasi rientrare e si schiarisce il bianco.
1: Il bianco del nostro occhio. Quello è il primo trattamento. Il secondo abbiamo visto, che insomma abbiamo visto una tecnica fatta da mani esperte. Vediamo il secondo trattamento, Gabriele.
0: Il secondo praticamente passa di pochi millimetri al di sotto, perché prima eravamo, vedi, all'occipite e a liberare l'arteria cerebellare e vertebrale, adesso si scende di neanche un centimetro e siamo proprio sulla prima vertebra cervicale. Quindi andiamo a liberare la zona che riguarda i muscoli di cui parlavamo, delle protuberanze sottoccipitali. Puoi rilassarti completamente, vedi che questa volta il paziente si trova di fronte a una tecnica molto più semplice, lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare, prova ad abbandonare la testa, sì, ti guido io, fantastico, abbandona ancora di più la testa, abbandona, brava, eccoci qua. Questa volta invece è un crack, va bene?
1: Esatto, si è sentito.
0: Di una vertebra che si sistema in base alla sua articolazione.
1: E quante sedute occorrono? Cioè basta una seduta e sto meglio? Perché insomma Donatella ci ha detto che già sentiva un po' di sollievo. In questo caso, ovviamente questi sono due trattamenti, ma immagino probabilmente
0: fanno parte di un unico trattamento. Un'unica seduta.
1: E quante sedute occorrono?
0: Gabriele? Una seduta è sufficiente? Ce ne sarà a seguire una di controllo, che può essere a un mese, per controllare che tutto sia andato bene, perché poi seguiremo insomma la vita quotidiana del paziente.
1: Certo, quello sì, poi a mano.
0: Però funziona subito, perché l'obiettivo è meccanico. Non passa il fluido, lo liberiamo defluisce.
1: E per cui si sente meglio. E parliamo di vertigini. Io ho detto è un altro disturbo molto diffuso. Quali potrebbero essere le cause? Tu porti tutti giustamente i modellini per far capire meglio. Un po' di anatomia non fa mai male.
0: Collezione completa di giocattoli. Esatto. Mi inviti proprio.
1: E fai bene, perché così capiamo anche meglio.

0: Meglio,
1: Un bell'orecchio, direi che fino a qua ci siamo. Entriamo nell'orecchio interno e vedi il timpano e vado a prendere questa lumachina. Questa lumachina è il vestibolo, che spesso conosciamo anche come labirinto, quindi chi soffre di vertigini conosce la labirintite, ha avuto a che fare
0: certo,
1: con questo, quando appunto poi fa la sua prima visita dall'otorino, perché ricordiamoci
0: è
1: che
0: vero.
1: contattare subito l'otorino qualora ci fosse questa perdita di equilibrio, la vertigine che porta a trovarci completamente spaesati e la sensazione è descritta dai
0: Ma
1: pazienti
0: è poi
1: come una
0: l'otorino che
1: delle...
0: manda dall'osteopata e fisioterapista
1: Di
0: oppure
1: solito io
0: succede?
1: consiglio di andare subito all'otorino perché può anche proporre degli esami specifici di esclusione, ok?
0: Certo.
1: Ci sono tanti esami che possono essere fatti, ma di solito, ad esempio, se ci fosse una problematica di vertigini da otoliti, è l'otorino che riesce con una manovra a sbloccarlo. Qualora non riuscisse, allora sa che abbiamo dei mezzi
0: Dei mezzi,
1: importanti a disposizione di sblocco vertebrale per risistemare quello che serve.
0: Ok.
1: E in questo caso siamo all'interno dell'orecchio. Questo è il nostro vestibolo, questa lumachina, ci sono tante cose interessanti, il sacco, l'utricolo, i canali semicircolari. Dobbiamo immaginarli come un qualcosa che abbia all'interno questo liquido verde, ok? Questo liquido verde è l'endolinfa che passa all'interno di questa lumachina e man mano che la lumachina si muove nell'orecchio di Donatella, fa questo. Quindi che cosa succede? Il nostro cervello riesce a capire che il liquido è esattamente centrato. Manda l'informazione al cervelletto e al tronco dell'encefalo e capiamo dove siamo a livello spazio-temporale. Noi integriamo questo vestibolo con la vista e la propriocettività, quindi i nostri, diciamo, la nostra sensorialità che ci dice dove siamo e cosa
0: Cosa?
1: tocchiamo.
0: Ok.
1: Momento in cui, pancia in su,
0: E noi
1: rilassata.
0: facciamo adesso il trattamento, no? Perché dobbiamo
1: Sì,
0: togliere questa
1: perché
0: sensazione così
1: momento.
0: fastidiosa.
1: Scendi anche
0: Un
1: un
0: po' più
1: pochino
0: giù?
1: giù,
0: Eh sì.
1: brava, sì. Perché momento in cui salta questo vestibolo perché è incastrato a livello di questo occipite che deve essere, sai, deve avere un paziente che ha gli occhi in asse rispetto all'asse, si dice, temporomandibolare, rispetto alla nostra prima vertebra cervicale. Quando questo non avviene, si blocca l'articolazione e noi dobbiamo andarla a liberare. Si tratta di rimettere in asse ancora una volta il nostro occipite. Quindi ti rilassi completamente. Vedi che vado a trazionare in maniera, si dice, assiale, tu abbandonati del tutto, sotto l'occipite. Eccoci qui. E senti proprio il tac dell'occipite che viene di nuovo centrato. A questo punto abbiamo il piedistallo con la sfera, che sarebbe il cranio, completamente centrata. Questo è fondamentale per il vestibolo per essere in asse con gli occhi, altrimenti salta l'integrazione.
0: Anche in questo caso quante sedute? Siamo in chiusura,
1: Ne
0: quante sedute può?
1: facciamo una anche in questo caso perché basta sbloccare, problema meccanico, risolto il
0: Il
1: vestibolo.
0: vestibolo. Grazie di cuore al dottor Gabriele
1: Grazie a
0: Benedetti,
1: voi.
0: grazie ovviamente alla bellissima Donatella, grazie a tutti voi per averci seguito. Domani non ci siamo, ricordatevi perché insomma lasceremo lo spazio alle bellissime, meravigliose celebrazioni in occasione di Santa Rita. Noi torniamo però sabato, non ve lo dimenticate, sabato alle 15:15 con il meglio della settimana in diretta, insomma lunedì. Ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000. All'interno ci sono tutti i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea, va, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci, baci a tutti, buona giornata.
2: Grazie Monica, buongiorno, buon giovedì e ben ritrovati a Vediamoci Chiaro.
3: Ci siamo, tra pochissimo parleremo delle pensioni. Quali sono le ultime novità per quanto riguarda i pensionati? C'è una rivalutazione in atto, la 14ª arriverà tra qualche mese, vedremo se è stato ampliato il tutto e soprattutto cercheremo di capire anche il caro vita.
2: Esatto, torniamo sull'argomento proprio perché in tantissimi ci avete scritto, quindi tra poco avrete le risposte.
3: Tra qualche istante restate con noi.
4: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
5: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
4: Oh, chi mi hai preso?
6: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
4: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini.
7: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
8: Diane Keaton in Baby Boom, questa sera in prima serata.
9: Popotus, l'inserto di attualità per bambini, compie 30 anni. Abbonati oggi e regala ai piccoli lettori nuovi strumenti per capire il mondo. Vai su abbonamenti.com.

0: www.avvenire.it o chiama il numero verde 800 820084.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
2: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Oggi parliamo delle pensioni. Quali sono le ultime novità per chi è in pensione e quelli che dovranno andare in pensione tra qualche mese, ma soprattutto cercheremo di capire anche in che modo incide il caro vita sui pensionati, se ci sono delle novità per quanto riguarda le rivalutazioni ed anche questa attesa, attesissima 14esima, che dovrebbe arrivare tra poco per tante, per una fetta importante di pensionati. Ne discuteremo con il nostro ospite, con Domenico Proietti, segretario nazionale della UIL Pensionati, che ringrazio come sempre per la presenza nei nostri studi. E c'è Maris qui per voi per avere delle domande, quesiti, per curiosità.
1: Per ricordarvi insomma com'è possibile partecipare alla diretta è semplicissimo. Vi ricordo allora tutte le nostre coordinate. Prima fra tutti il nostro numero di telefono, così potete mandarci un sms oppure un messaggio al numero WhatsApp. E il numero è il seguente, memorizzate il 340-880-1035. Se preferite scrivere insomma delle domande più lunghe e dettagliate, potete utilizzare la nostra mail vediamocichiaro@tv2000.it. E come sempre vi esorto a seguirci e scriverci anche tramite i social, quindi seguiteci su Facebook, Instagram ed X.
0: E allora, segretario, partiamo dai pensionati. Insomma, il pendolo oscilla tra la rivalutazione, che sicuramente è qualcosa di importante, che c'è stato un piccolo passo anche quest'anno, e l'inflazione, però il caro vita. Come ci si muove in tutto questo? Come trovare un equilibrio? Perché hanno delle difficoltà oggettive poi tanti pensionati, anche se riescono sempre a risparmiare, ad aiutare poi la famiglia, le persone che sanno i nipoti.
2: Noi abbiamo un grande problema legato al fatto che in Italia c'è stato il blocco della rivalutazione per oltre 10 anni. Questo ha provocato un danno permanente a tutti i pensionati. Dall'anno scorso è stata ripristinata la rivalutazione, che però non recupera il montante perso negli anni precedenti. Noi abbiamo calcolato che in 10 anni i pensionati italiani in media hanno perso 10.000 euro. Quindi abbiamo la necessità di recuperare questo montante attraverso un taglio delle tasse. È la proposta che stiamo avanzando al governo e al Parlamento e ci auguriamo che nella prossima legge di bilancio ci siano delle risposte.
0: Ecco, il taglio delle tasse è la proposta che arriva dal sindacato. Le chiedo però altre idee che comunque ogni tanto escono sui giornali. Ad esempio, il paniere adeguato per i pensionati, un caro vita proprio per fronteggiare, che insomma nel paniere diciamo dell'inflazione ci sono anche delle cose che i pensionati non utilizzano, insomma lo smartphone forse non tutti i pensionati ce l'hanno, anche se utilizzano il telefonino, però magari sarebbe più importante mettere un numero più elevato di medicinali e di altri insomma presidi sanitari.
2: Questa è un'altra proposta che noi abbiamo avanzato in questi anni, perché l'attuale paniere penalizza anche in questo caso i pensionati. Noi dobbiamo vedere i prodotti che vengono usati maggiormente nella terza e quarta età e su quelli fare un paniere ad hoc. Questo sarebbe un altro modo di rispondere all'adeguamento delle pensioni rispetto al tasso di inflazione.
0: Prodotti alimentari, bollette o farmaci, cosa pesa di più in questo particolare momento storico sul portafoglio di un pensionato medio?
2: Naturalmente pesano le bollette dell'energia per i motivi che tutti conosciamo purtroppo, che il mondo sta vivendo, ma pesano anche i farmaci, e c'è da dire che l'indebolimento del Servizio Sanitario Nazionale avvenuto in questi anni per i tagli che sono stati fatti ha portato molti pensionati a smettere di curarsi, con un danno enorme per le persone ma anche per l'intera collettività. Quindi ci vogliono degli interventi mirati per dare una risposta a questi problemi.
0: Il titolo in questo momento è Caro Vita, come difendere i pensionati. Le chiedo, ma i più penalizzati sono forse i pensionati, quelli che hanno un assegno previdenziale medio? Perché insomma sulle pensioni minime in qualche modo c'è un intervento giustamente per cercare di salvaguardare chi è veramente ai minimi. Però ci sta questa fascia media di pensionati, quelli che hanno lavorato, l'insegnante, l'impiegato, che hanno lavorato da tanti anni, hanno versato i contributi, che sembrano essere i più penalizzati in questa fase storica, insomma.
2: È esattamente quello che è avvenuto in tutti i settori del paese. C'è stato un indebolimento complessivo del ceto medio e che ha colpito anche i pensionati. Non dobbiamo poi dimenticare che le pensioni non è un regalo che lo Stato fa alle persone. Le pensioni sono frutti di anni di contributi versati e quindi rivalutare questi contributi è molto importante. E la nostra proposta, credo che ci arriveremo tra poco, di estendere la 14esima, che in questo momento viene corrisposta alle pensioni fino a 1.000 euro e sarà corrisposta a luglio, la nostra proposta di estendere la 14esima alle pensioni fino a 1.500 euro va in questa direzione per rafforzare le pensioni italiane.
0: Ecco, lei ci ha anticipato il tema della quattordicesima, ne parleremo tra qualche istante, ma prima andiamo dai nostri telespettatori.
1: Allora, Maris, tantissime domande stanno arrivando, ecco, ringrazio i tanti telespettatori, in particolare Laura Coricini, ecco, è stata la prima a scriverci, ma una domanda ci arriva da un telespettatore, Franco, che dice, ecco, cosa devo fare se l'INPS mi chiede indietro dei soldi per un indebito pensionistico? A lui è successo così.
2: Deve verificare se questa richiesta è legittima, quindi si reca ad un patronato, verrà assistito gratuitamente e gli diranno se quella richiesta ha un fondamento oppure non lo ha. Se ha un fondamento è giusto che paghi l'indebito, se non lo ha gli spiegheranno tutta la procedura per poter non incappare in questa penalizzazione.
1: Grazie.
0: A proposito dell'INPS, lei arriva anche un incarico, no? All'INPS nel Comitato di Indirizzo e Vigilanza, quindi in qualche modo controlla anche i conti insieme a tante altre persone per quanto riguarda l'INPS. Ci sono, perché ogni tanto emerge questa cosa che insomma c'è uno squilibrio, che non si riuscirà poi a fronteggiare le spese per i pensionati e i pensionanti che andranno. Com'è la situazione INPS?
2: Dal punto di vista
0: della cassaforte,
2: dal punto
0: di
2: vista previdenziale, l'INPS è in perfetto equilibrio, quindi non ci sono problemi e non ci saranno problemi neanche per il futuro. Abbiamo però un tema che dobbiamo affrontare, che è quello del mercato del lavoro. Perché se in Italia non c'è buona e stabile occupazione, ci sono anche meno contributi che entrano alle casse dell'INPS. Quindi lavorare anche per una buona e stabile occupazione significa dare solidità anche all'istituto.
0: Spesso dall'estero, da Bruxelles e da altri luoghi internazionali ci accusano su quanto riguarda la spesa pensionistica, ma anche lì c'è bisogno distinguere, no? Spesso si dice tra la previdenza e l'assistenza, che spesso non lo fanno, soprattutto all'estero, è così, per questo, per capire i conti a che punto stanno.
2: No, lo fanno in tutto il mondo la separazione dall'assistenza alla previdenza, tranne che in Italia. Noi continuiamo a farci del male da soli perché portiamo in Europa e al Fondo Monetario Internazionale una percentuale di PIL che non ha fatto questa separazione. E quindi quando andiamo lì e diciamo che spendiamo 16,5%, ci dicono che siamo sopra la media europea. La realtà è diversa. Se noi facciamo la separazione, e la mia organizzazione l'ha fatto tante volte questa operazione, vediamo che la spesa per pensioni in Italia è perfettamente in linea a quella degli altri paesi europei. Quindi ancora una volta invitiamo il governo a farla questa benedetta separazione.
0: E allora lei ha pronunciato una parola che è il patronato, che diciamo è diventato sempre più importante per capire non solo per chi è già in pensione, ma anche chi deve andare in pensione, paradossalmente anche un giovane, per capire. Ma insomma, il mio percorso, quanti contributi sono stati versati? C'ho una continuità contributiva o magari il datore di lavoro ha dimenticato di versare qualche anno i contributi, perché accade anche questo, ahimè, durante la vita. E allora siamo in collegamento per cercare di capire quali sono le esigenze dei pensionati e dei pensionandi. E lo ringraziamo davvero con Maurizio Soru, coordinatore regionale dell'Italwin Lazio. Eccolo qui, lo vediamo in collegamento. Benvenuto Soru. Le chiedo che cosa stanno chiedendo. Lei è in uno dei punti nevralgici, no? Uno dei patronati più importanti presenti nella capitale, è un punto di riferimento, un avamposto. Che cosa le chiedono i pensionati e i pensionandi in questo momento?
3: Ma allora, le domande sono tantissime, no? Concentriamoci su quelle più frequenti, in particolare per i pensionandi c'è una grandissima confusione adesso nel cercare di capire in particolare come accedere a un pensionamento anticipato, cioè senza arrivare al pensionamento della vecchiaia. Quindi la richiesta più frequente è sicuramente questa. Ora, nella nostra giungla, diciamo, di normative che disciplinano la nostra attività, diciamo, il momento è assai complesso, la consulenza è molto complicata, quindi venire da noi, appunto, si tratta proprio di questo, di dare un'informazione la più completa possibile, quella che crea un percorso il migliore possibile e soprattutto anche a livello economico, cioè qual è la pensione migliore, no, che può essere erogata sulla singola consulenza che viene fatta dai nostri operatori di patronato. Questo perché? Perché comunque vigono sempre due sistemi previdenziali, no, che viaggiano paralleli, che sono il sistema retributivo e contributivo. Quindi bisogna fare molta attenzione, perché oltre al discorso della maturazione dei requisiti per la pensione c'è un discorso economico dietro molto importante di quello che sarà proprio l'entità della pensione. Quindi questa è anche numericamente è una delle richieste più frequenti che arrivano al nostro patronato, cioè capire, il percorso è molto lungo delle volte, perché c'è una verifica, come diceva lei correttamente, della posizione assicurativa, verificare se durante l'arco della propria lavorativa i contributi sono a posto, quindi questa è una prima verifica, ovvero si può anche, diciamo, in qualche modo, uso un termine improprio, manipolare la posizione assicurativa per verificare ed inserire altri periodi che in questo momento non si vedono quando si fa un estratto all'INPS, ad esempio, oppure accedere e anticipare il pensionamento facendo una serie di richieste che sono il riscatto della laurea oppure l'inserimento all'accredito di contribuzione non presente figurativa, come può essere una maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Quindi le richieste sono tantissime, sono molteplici, sono complicate e quindi c'è un'assistenza, insomma, abbastanza importante invece, sotto questo profilo squisitamente previdenziale.
0: Mauro, invece per i pensionati qual è la richiesta maggiore? Qual è il quesito che vi pongono più frequentemente in questo momento da voi?
3: Allora, per i pensionati è stata fatta prima una richiesta da un vostro telespettatore che riguardava gli indebiti. L'indebito purtroppo è una comunicazione che arriva molto frequentemente al pensionato e sulla quale bisogna lavorare in maniera accurata, perché quello che bisogna dire al telespettatore, ma a chi ci sta seguendo che è incappato in una lettera dove chiedono anche diverse migliaia di euro, anche rifacendosi a periodi pregressi molto vecchi, quindi parliamo di 7-8 anni prima, insomma, di quando arriva la comunicazione, bisogna fare attenzione perché comunque esistono delle norme di salvaguardia che vanno anche al di là del merito stesso della richiesta e quindi c'è bisogno di una consulenza molto tecnica, molto specifica, che entra nel merito della questione giuridica anche su come va affrontato questo problema. L'altro problema è, citando la 14ª mensilità, e non dare per scontato che arriva l'automatismo, cioè verificare con il patronato, perché delle volte l'incrocio con i dati con l'agenzia e quello che l'INPS ha a disposizione come banca dati non va a buon fine e quindi assolutamente l'invito è quello di venire nei nostri uffici per capire se si ha diritto comunque alla 14ª mensilità. Io ho fatto un controllo, noi in questi giorni stiamo facendo delle domande di 14ª, ci stiamo preparando o recuperando il pregresso ovviamente che non era stato pagato, quindi le domande ci sono, vuol dire che degli errori ci sono e quindi questo anche è un controllo. Altri aspetti che riguardano i pensionati, insomma, sono tantissimi. Verificare, prego.
0: No, dico, gli errori sono tantissimi a volte. Ecco, prima di poi ci ricollegheremo nuovamente con lei, però c'è una domanda che ci arriva da casa e noi diamo sempre una corsia preferenziale ai nostri telespettatori.
1: Sì,
0: Maris, rapidamente.
1: In tantissimi ci fanno la stessa domanda, ossia come è possibile verificare quanti contributi sono stati versati finora? È possibile? Come? Magari rivolgendosi a voi.
3: No, è assolutamente possibile e bisogna farlo anche durante il corso della vita più volte per controllare che ci siano tutti i versamenti. Tra l'altro, oltre all'estratto contributivo che possiamo tranquillamente estrapolare dal sito dell'INPS, no, generalmente si chiede anche un estratto, diciamo, che ha una forza maggiore, no? Nel senso che praticamente viene certificato dal funzionario dell'INPS, si chiama proprio estratto certificativo. Quindi possono venire da noi tranquillamente, controlliamo tutta la posizione e chiediamo questo estratto che viene certificato da un funzionario, diciamo, che diventa un po' il vangelo della sua posizione assicurativa.
0: Grazie. E allora ci collegheremo nuovamente con lei solo tra qualche istante, però ritorniamo in studio perché chiedo al segretario Proietti, si parlava di pensionandi, sono tante le strade ma spesso c'è un grande disorientamento perché la gente che deve andare in pensione, prima c'era la sicurezza, c'era una strada, ora ce ne sono tante, anche un bene, però insomma c'è una grande confusione per poter andare in pensione, la gente spesso, come abbiamo sentito, ricorre al patronato e non solo, cerca di fare dei calcoli, poi vengono smentiti questi calcoli, insomma c'è un bel caos.
2: C'è la necessità di reintrodurre flessibilità nell'accesso alla pensione. Noi abbiamo una media europea di accesso alla pensione intorno a 63 anni, in Italia dal 2012 andiamo a 67. Poi abbiamo alcune strade che in questi anni sono state giustamente praticate, che però non hanno risolto il problema. Oggi noi torniamo a chiedere al governo, con la prossima legge di bilancio o anche con una discussione ad hoc, di fare un intervento strutturale sull'età di accesso alla pensione, che deve essere abbassata per alcune categorie di lavoratori, perché non tutti i lavori sono uguali. Non si può stare in edilizia fino a 67 anni, non si può stare in altre tipologie di lavori gravosi a quell'età. Quindi questo per noi torna ad essere una priorità e ci auguriamo che il Parlamento ci ascolti.
0: Oggi si va in pensione soprattutto col sistema contributivo, cioè quello che abbiamo versato. E allora spesso andando qualche anno prima in pensione, magari la pensione non è, l'assegno previdenziale è abbastanza basso, ma può lavorare quel pensionato? Può continuare a fare qualche piccolo lavoretto per integrare la pensione?
2: Sì, una volta che si è andati in pensione si può avere la possibilità di continuare ad avere un rapporto di lavoro, ad eccezione se si è andati in pensione con quota 100, dove c'è un tetto di collaborazione annuale. Per il resto si può continuare a lavorare per integrare la pensione, ma il tema dell'adeguatezza delle pensioni è un tema più in generale. E mi piace anche qui ricordare una proposta che stiamo avanzando proprio in queste settimane con i pensionati, che è il servizio attivo dei pensionati. È una sorta di servizio civile attivo, c'è una proposta di legge bipartisan depositata in Parlamento. Se si approvasse questa legge sarebbe anche un altro modo per dare un contributo ulteriore alla
0: Come si traduce concretamente questo servizio attivo dei pensionati che avete proposto?
2: Si traduce individuando una serie di tipologie di lavori che già in alcuni comuni italiani fanno i pensionati, e a questa attività corrispondere anche un compenso.
0: Quindi
2: e
0: un questo, rimborso spese, un compenso per aiutare queste persone.
2: Permetterebbe di dare un beneficio.
0: Sarebbe un modo anche per rivitalizzare e soprattutto valorizzare l'esperienza, la saggezza dei pensionati.
2: Assolutamente
0: che sono
2: sì.
0: Fondamentale da questo punto di vista. Domande da casa.
1: Stanno arrivando tantissime domande. Allora, l'ultimo WhatsApp è di Sonia da Venezia. Dice: volevo chiedere un'informazione. Ecco, una mia amica che ha 10 anni di contribuzione come avvocato e altri 20 anni di IMSS. Ecco, vuol chiedere: secondo voi la pensione può essere accumulata oppure è meglio avere due pensioni separate quando insomma arriverà all'età pensionabile?
2: Allora, noi abbiamo introdotto ormai qualche anno fa il cumulo gratuito, perché prima per rimettere insieme diverse contribuzioni aveva un costo enorme per le persone. Nel 2014, con l'accordo che facemmo con il governo, questo cumulo è diventato gratuito. Nella fattispecie bisogna verificare i vari settori e quindi anche in questo caso consigliamo alla nostra ascoltatrice di andare a un patronato dove sarà assistita gratuitamente.
0: E allora andiamo noi, anche noi dal patronato, sì, da Maurizio Soru, responsabile coordinatore regionale Ital Lazio, per chiederle, prima ci stava dando delle indicazioni, se questa persona vuole venire a un patronato, quello che coordina lei o i tanti altri patronati che sono, io dicevo prima, degli avamposti, perché non sono solo nelle grandi città, ricordiamo che sono anche nei piccoli centri, a volte anche nei piccoli comuni, quindi svolgono un ruolo prezioso di dare consigli, suggerimenti, insomma, utili alle persone. Come funziona? Bisogna prendere un appuntamento, ci si può presentare direttamente, bisogna portare subito le carte, c'è un primo colloquio. Ci spieghi come funziona praticamente?
3: Allora, praticamente come funziona? No? I nostri uffici sono sempre aperti, quindi lavoriamo, diciamo, con un doppio binario, sia per la parte presa in carico attraverso un appuntamento oppure attraverso un servizio di uno sportello free, e quindi non mandiamo via nessuno. Quindi per noi è assolutamente importante che ogni nostro centro accolga le persone nel miglior modo possibile, nei tempi più rapidi possibili. La cosa che ha detto lei è molto importante, la voglio sottolineare, cioè noi siamo presenti in moltissimi centri, moltissimi paesi, in molte zone difficili, zone montane eccetera, dove non c'è l'INPS, non c'è la posta, non c'è una banca. Forse c'è il comune, quindi il supporto prezioso dei patronati è anche questo, cioè stare vicino alle persone anche in luoghi difficili come quelli che le ho descritto. Le basti pensare che i patronati mediamente inviano domande ai vari enti previdenziali nella misura di oltre 10 milioni. Quindi insomma siamo su dei numeri impressionanti, quindi c'è bisogno di tutela, c'è bisogno di chiarezza, e anche la stessa sentenza della Corte Costituzionale 42 del 2000 ha riconosciuto il valore sociale, fortemente sociale, che i patronati offrono come servizio su tutto il territorio italiano. Quindi venire da noi significa molte cose, no? A parte oggi abbiamo trattato, diciamo, in maniera preeminente la parte previdenziale. Però in realtà ci sono tutti quegli aspetti che riguardano il mondo più fragile della nostra popolazione, quindi chi richiede l'assegno di inclusione, chi richiede la NASPI per disoccupazione involontaria, tutte le procedure di invalidità che sono diverse tra di loro a seconda se parliamo di invalidità civile o di invalidità dal lavoro, no? Quindi la gamma, diciamo, del nostro servizio è ampissima e tratta tutti gli aspetti che hanno un carattere prettamente assistenziale e previdenziale. Parliamo di migliaia di tipologie di interventi, considerando che questo poi è un servizio gratuito perché è definito e disciplinato da una legge speciale del Ministero del Lavoro. Credo che questo sia un bene prezioso per la nostra società.
0: Grazie, grazie davvero e buon lavoro. Maurizio Soru, coordinatore regionale Itallazio. Torniamo in studio perché vedo che arrivano tantissime domande.
1: Esatto,
0: Maris,
1: tantissime,
0: diamo
1: tantissime.
0: Allora, spazio ai nostri telespettatori.
1: Cerchiamo di passarne il più possibile. Allora, la signora Grazia Proietti ci chiede, ecco, se si prende invece una pensione sociale, come funziona la quattordicesima? Verrà data o no?
2: Per la pensione sociale non c'è la quattordicesima.
1: Esatto.
0: Però ricordiamo che chi, sentiamo prima da Soru, chi ha diritto alla quattordicesima, ribadiamolo, qual è il mese che viene elargita la quattordicesima e chi ne può fruire? Però bisogna sempre guardare perché ci possono essere degli errori, certo. È inevitabile, il sistema, soprattutto questo sistema digitale, crea computerizzato, crea non pochi problemi.
2: La quattordicesima viene corrisposta a luglio, quindi il mese di luglio, viene corrisposta alle pensioni fino a 1.000 euro. È evidente che è bene fare un controllo, come diceva il nostro collega del patronato, quindi le persone che pensano di avere diritto alla quattordicesima si rivolgono a un patronato dove faranno tutte le verifiche per vedere se questo è un diritto esigibile.
0: Chi deve andare in pensione? Qual è l'età in questo momento? Lei l'ha citato prima, 67, ma si sta sempre più avanzando, avanzerà ancora di più in base, insomma, alle aspettative di vita, come si dice?
2: Sì, c'è la normativa di adeguamento alle aspettative di vita. È stato già
0: previsto. Stato congelato in parte, no?
2: È stato in parte congelato e in parte è previsto che nei prossimi mesi ai 67 si aggiungeranno 2 mesi, 3 mesi. Quindi questo è il tetto. Però, come dicevo prima, noi abbiamo l'esigenza di ridurla questa età d'accesso alla pensione, soprattutto per alcune tipologie di lavoro. E pensiamo che sia arrivato il momento nel quale il governo, fuori dalle strettoie delle scadenze della legge di bilancio, riaffronti in maniera organica un intervento complessivo sul sistema previdenziale, perché i sistemi previdenziali per funzionare bene hanno bisogno di certezza delle norme e di stabilità delle norme. E noi veniamo da anni, dopo la Fornero, in cui siamo stati costretti a fare tante cose per reintrodurre elementi di equità all'interno del sistema.
0: Maris?
1: Tanti, tantissimi ci chiedono, ma quando potrò effettivamente andare in pensione? E sembra un po' una domanda da un milione di dollari, ma possiamo rispondere qualcosa, Proietti?
2: Questo abbiamo appena detto, 67 anni, oppure se si riesce ad avere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e questa è un'altra strada.
0: Il vero nodo è stato quella legge Fornero, voi la citate sempre, voi del mondo sindacale la vedete come il fumo negli occhi quel momento.
2: La vediamo come il fumo negli occhi perché quella non fu una riforma previdenziale, quella fu una gigantesca operazione di cassa per porre in equilibrio i conti dello Stato, fatta pagare prevalentemente a lavoro dipendenti e pensionati. Da quel momento noi siamo stati costretti in questi lunghi anni a reintrodurre ogni anno degli elementi di equità. La prima battaglia la facemmo per salvaguardare gli esodati. Lei si ricorderà, 300.000 persone salvaguardammo, che erano rimaste in mezzo al guato. Poi abbiamo introdotto l'APE sociale, che è stato un altro strumento di accompagnamento alla pensione da 63 anni in poi per altre centinaia di migliaia di persone. Poi sono state fatte le quote. Ora però è arrivato il momento di porre fine a questi interventi
0: settoriali. E di guardare in prospettiva, lei dice, di fare una riforma. Domande?
1: Allora, Alberto invece chiede, a quanto ammonterà il mio assegno pensionistico rispetto all'ultimo stipendio, se si può fare più o meno? Insomma,
2: allora, se si è nel sistema contributivo, l'assegno della pensione rispetto all'ultimo stipendio sarà intorno al 60-65%. Per questo è molto importante anche fare un'adesione ai fondi pensione integrativi.
0: La previdenza complementare, che è un suo cavallo di battaglia, che riesce a integrare il tutto e portare a una pensione adeguata, altrimenti lasciando il TFR in azienda sarà poca cosa. Ancora Maris?
1: Ancora, ho diritto alle maggiorazioni sociali o all'assegno, insomma, di inclusione se la mia pensione è minima?
2: Anche in questo caso bisogna vedere la tipologia e quindi anche a questo nostro ascoltatore consigliamo ovviamente di andare a un patronato perché bisogna conoscere bene i termini, certo, personali.
0: Quando si parla di pensioni qui arrivano tantissime domande. Ringraziamo davvero il nostro ospite, il segretario nazionale della UIL Pensionati, Domenico Proietti, ma anche voi che state a casa, che come sempre siete precisi, puntuali e soprattutto ormai fate delle domande molto mirate. Grazie davvero.
1: Grazie veramente a tutti i telespettatori che sono stati più che attivi insomma a questa diretta. Vi ricordiamo di scaricare l'applicazione Play 2000 se vi siete sintonizzati in ritardo e volete ascoltare i suggerimenti dei nostri esperti, e vi ricordiamo domani è Santa Rita. Innanzitutto auguri a tutte le persone che portano questo nome, in particolare a Rita da Rosolini, insomma la splendida Siracusa, e quindi vi ricordiamo che domani non andremo in onda perché appunto ci collegheremo da Cascia per celebrare insomma la memoria liturgica della Sant'Agostiniana.
0: E allora è tutto per oggi, non mi resta che ringraziare voi a casa come sempre, serena giornata a tutti quanti voi, a presto.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.

0: Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina. Quel che bolle in pentola a quest'ora su TV 2000. Siamo pronti a cucinare con voi, per voi, insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
2: Ciao Beatrice, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti.
3: Beatrice, buongiorno, buongiorno a Fabio e al nostro amico a casa.
0: Amiche e amici a casa, che bello che siate tutti quanti qui pronti a vedere che cosa cuciniamo oggi. E vado subito a chiedere al nostro chef che cosa ci fa come prima ricetta. Chef, cosa prepari oggi?
1: Oggi prepariamo seppie e carciofi.
0: Seppie con i carciofi, no, ma lo sai che era un sacco di tempo che mi era venuto in mente di fare questo accostamento, perché in genere si mangiano con i piselli le seppie.
1: Sì. Sì, si prestano tantissimo a ricette classiche con i piselli, ma con i carciofi stanno benissimo, anche con molte altre verdure.
0: Io sono golosissima di carciofi e anche di seppie, quindi vado subito a leggere la lista degli ingredienti per le nostre amiche e amici a casa. Allora, per fare le seppie con i carciofi occorrono 500 g di seppie, 3 carciofi, mezzo bicchiere di vino bianco secco, uno spicchio di aglio, mentuccia, sale e pepe, olio extravergine d'oliva e un limone. La mentuccia perché ci sono i carciofi.
1: Sì, abbiamo preparato di fatti un trito di mentuccia e aglio. Noi usiamo la mentuccia, ma con i carciofi si usa la mentuccia perché è molto più delicata della menta. Difatti si consiglia, qualora dovessimo essere privi in casa di mentuccia, ma avessimo la menta, di spezzarla con del prezzemolo.
0: Ah, ecco, accostare menta e prezzemolo per
1: attenuare il gusto intenso della menta.
0: A casa mia in genere i carciofi la mia mamma li cuoce interi con dentro il prezzemolo e l'aglio a testa in giù. Allora, invece tu li hai fatti...
1: Li abbiamo fatti a spicchi perché ne abbiamo bisogno innanzitutto che cuociano prima, e tanto poi li avremo noi tagliati. E quindi possiamo tranquillamente spicchiarli dall'inizio, agevoliamo la preparazione, non dobbiamo stare lì a farcirli con mentuccia, aglio, sale, pepe. Ci siamo portati avanti, li abbiamo puliti, nettati prima e li abbiamo messi in acqua acidulata con del limone.
0: Perché non si anneriscano, sì, e questo è un accorgimento che con i carciofi si usa solitamente. Voi, cari assaggiatori, avete mai

0: accostato seppie con i carciofi?
1: Con i carciofi no, però secondo me le seppie, come gran parte dei pesci, vanno bene un po' con tutti i tipi di verdure, anche con, che ne so, le melanzane, i fagiolini, gli asparagi. Per esempio, pesce spada e melanzana.
0: Lo so, naturalmente da buona siciliana, ma anche per esempio con i legumi, le seppie con i cannellini, oltre che con i piselli. Avremo modo di sperimentare tante altre volte queste ricette. Invece volevo chiedere a Luigi, tu la menta e la mentuccia le coltivi?
2: Allora, la mentuccia mi ha invaso l'orto, è meravigliosa, ha un profumo fantastico.
0: Perché è infestante come...
2: È infestante come anche la menta. Anche la menta l'ho messa in un angolino, anche lì ha proliferato. La menta è più dolce, la mentuccia è delicata, però ha un sapore più deciso rispetto alla menta.
0: Tu sei proprio un intenditore di profumi, di odori, di orto. Quanto ti piace coltivare e mettere in pentola tutti i prodotti del tuo orto?
2: È vero, l'aria aperta è meravigliosa e l'orto è un bacio sulla fronte.
0: E le cose hanno proprio un altro sapore, è vero, chef? Anche tu tendi a utilizzare prodotti sempre a chilometro zero?
3: Possibilmente sì, un po' perché è proprio una questione etica il fatto di usare i prodotti del territorio. E poi questi piccoli acquisti dai rivenditori, che si muove un'economia locale, e io lo trovo una cosa molto molto carina e giusta.
0: Ti chiedo una cosa, ecco.
3: Anch'io.
0: Dimmi.
3: Il pepe, grazie.
0: Ah, il pepe, eccolo qua, guarda, ce l'avevo proprio vicino.
3: Grazie.
0: No, la cottura, perché allora mi è capitato di provare a fare anche le seppie con i piselli che venissero proprio cattive, dure, gommose.
3: Vige una regola per le seppie in assoluto. O cuociono poco, 4-5 minuti al massimo. Ho superato questo tempo, bisogna portarli a una cottura molto molto lunga perché tornino a rilassarsi e quindi a diventare tenere. Perché loro hanno, all'inizio noi diamo la possibilità di contrarsi, sono cotte, sono tenere, ma non si sono contratte. Superato questo momento di cottura, loro tendono a irrigidirsi e quindi poi dobbiamo aspettare che la cottura le riporti a rilassarsi e quindi tornino tenere.
0: Quindi in questo caso non vale... il detto virtus in medio stat, perché
3: no.
0: O poco o tanto,
3: esatto.
0: In questo caso
3: non ci sono vie di mezzo.
0: E come le facciamo? Intere, tagliate?
3: Le tagliamo a striscioline, a rondelle, come vi torna più comodo. Poi metteremo, attendiamo la cottura dei carciofi, usiamo l'olio dei carciofi per cuocere le seppie in maniera tale che abbiano già preso il gusto.
0: Ho
3: dei
0: capito.
3: Carciofi e poi le aggiungiamo i carciofi e li facciamo sposare un attimino assieme.
0: E mi fai vedere come le tagli adesso?
3: Sì. Allora, prima terminiamo questa fase.
0: Pepe e sale.
3: Pepe e sale mischiati insieme, così ci sporchiamo le mani una volta sola. Aggiungiamo un goccino d'acqua di cottura.
0: Eccolo.
3: Alla cottura.
0: In modo che rimangano umidi, non si attacchino alla
3: pentola. Altrimenti sarebbero fritti poi.
0: Giusto. Invece devono essere stufati.
3: Esatto.
0: Ti do un tagliere pulito?
3: Sì, grazie, gentilissima.
0: Guarda, ce l'ho qua. Prego.
3: Allora, le nostre seppie sono state già pulite.
0: Sì.
3: Possiamo farlo noi, possiamo farcelo fare dal nostro pescivendolo. Io le taglio così. Se fossero state lasciate intere, potevano essere ad anello tranquillamente.
0: Anche sono comunque carine.
3: Sì, sono carine, anche se è un taglio prettamente da frittura.
0: Vero. Mentre invece così vanno bene bene ad insaporirsi con i carciofi, con uno spessore. Poi si può anche scegliere a seconda dei gusti.
3: Sì, questo è estremamente soggettivo, insomma, a me piace perché voglio che si sentano, che mantengano la loro consistenza e che si notino, soprattutto non si confondano poi con i carciofi.
0: Chef, ti chiedo una cosa, se non abbiamo proprio un pescivendolo di fiducia, è possibile acquistarle congelate?
3: Sì, farle... sì,
0: che,
3: sì.
0: Ma c'è una variazione nella cottura se il pesce dovesse essere congelato?
3: No.
0: Si fa decongelare prima?
3: Fatelo decongelare, e se possibile in frigo, sarebbe la situazione ottimale. Metterlo fuori può andare, sotto l'acqua un po' meno. In frigo è la cosa migliore, quindi organizziamoci un attimo prima. Sono ricette che abbastanza semplici, ma non da improvvisare.
0: E se uno andasse proprio di fretta e usasse il microonde con l'opzione decongelamento veloce?
3: Va bene tutto.
0: Va a discapito,
3: va bene
0: naturalmente,
3: tutto,
0: anche
3: però naturalmente
0: della
3: qualcosa perdiamo.
0: Va bene. Allora, ti serve una padella per le seppie, vero chef? Meraviglioso.
3: Lavoriamo comodo, sempre. Tanto, come diceva un vecchio adagio, una cosa sporchiamo la comoda.
0: Però tu preferisci fare la cottura in due pentole separate e poi unire le cose.

0: Sì, io adesso quest'olio già si è abbastanza insaporito dei nostri carciofi.
1: Capite il segreto che ci sta dando il nostro chef? Invece di usare altro olio, utilizzare quello nel quale si sono già cotti i carciofi, si sono insaporiti, perché questo darà ancora più sapore alle nostre seppie. Non ci avevo mai pensato, chef, grazie.
0: E poi
1: Io
0: comunque risparmiamo olio.
1: risparmiamo olio, applicherò tutti i tuoi consigli.

0: altro, il mio problema è che, essendo tanti, devo usare delle pentole molto grandi e dopo non riesco a metterle insieme.
1: Sì, non è estremamente...
0: E infatti, anche quando ho letto la lista degli ingredienti, ho pensato, con questo quantitativo, giusto due a casa mia, forse mangiano, dovrei proprio esagerare. Va bene, mentre tu metti le seppie nella padella con l'olio nel quale hanno già cotto i carciofi, io faccio entrare la nostra ospite di oggi. Sono felicissima di ospitarla con noi, è una mia collega attrice, bravissima, Maria Cristina Gionta con la sua mamma Anna. Vieni Maria Cristina, buongiorno, benvenute,
2: che
0: gioia, prego Anna, sono felice di accogliervi nella nostra cucina con il nostro chef Fabio Cinelli.
3: Buongiorno,
1: benvenute.
0: Buongiorno. E i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, Sonia di Palermo e Luigi di Brescia. Qui tutta l'Italia è un po' rappresentata nei gusti, nella tradizione, anche tu oggi darai il tuo contributo.
2: Come no?
0: Perché tu sei nata a Roma ma hai vissuto a Formia.
2: Io ho vissuto a Formia, sì, fino a 23 anni e poi mi sono trasferita a Roma per seguire la mia passione.
0: Abbiamo una storia molto
2: teatro,
0: simile,
2: sì.
0: Infatti ora ve la racconteremo. Ma hai imparato a cucinare dalla mamma e dalla nonna?
2: E dalla nonna, sì.
4: Certo,
2: la mamma
4: certo.
2: è stata preziosa. Mi ha sempre detto...
4: Anche perché c'era una tradizione in famiglia, nel senso che facevamo fettuccine in casa, gnocchi, preparavamo tante cose da noi praticamente, e quindi abbiamo insegnato anche loro con l'esempio hanno visto, in effetti.
0: E infatti abbiamo delle foto anche di questa famiglia numerosa che si riuniva in questi pranzi delle feste,
4: sì,
0: fino a 30-40 persone,
4: sì.
0: Addirittura.
4: Sì,
0: ma vabbè, cucinando tutti insieme un po' la fatica si fa meno. Chi siete in questa foto?
2: Allora c'è la mia nonna,
0: eccola,
2: è il compleanno della mia nonna. E siamo tutti cugini.
0: Infatti ti vedo lì.
2: Io
0: che
2: sono,
0: sbuchi,
2: sì,
0: già abbronzata.
2: Abbronzatissima, perché vivendo a Formia, cioè ad aprile noi stavamo già al mare, sempre.
0: Che meraviglia.
2: Infatti è una cosa che mi manca molto da quando sono a Roma.
0: Sì, perché a Roma bisogna fare un po' di strada per arrivare un po' al mare.
2: Abbastanza.
0: Io prendo gli ingredienti che mi hai chiesto di preparare.
2: In realtà, sono sorpresa.
0: È una bella sorpresa, non diciamo ancora
2: cosa
0: facciamo.
2: Ok.
0: Però cominciamo a tagliare questa zucca.
2: Sì, la zucca. Allora, ecco.
0: Una bella, l'abbiamo già pulita naturalmente nella buccia, perché è la cosa più difficile quella da togliere. Vedi con quale coltello ti trovi meglio, altrimenti chiediamo uno dei coltelli super affilati del nostro chef.
2: Oddio, che paura.
0: Allora no, questo corriamo meno pericoli, non sia mai. In cucina bisogna sempre stare attenti, infatti adesso io ti chiederò un po' di raccontare
2: dimmi.
0: Delle cose, tu però non ti distrarre troppo, perché...
2: Hai paura?
0: No!
2: Attenzione!
0: No, però noi abbiamo una storia molto simile, perché tu sin da piccola ti sei appassionata di teatro, andando a vedere gli spettacoli al teatro a Gaeta, giusto?
2: Sì, all'Ariston, perché a Formia non c'era un teatro. In realtà il teatro era a Gaeta e io ricordo con la scuola andavo a vedere questi spettacoli che facevano le compagnie poi da fuori, venivano da fuori.
0: E io so che
2: aspettavo una cosa straordinaria, io aspettavo gli attori che uscivano per vederli nella vita, capito? Perché ero affascinata da questa cosa, cioè dal fatto che loro interpretassero un'altra vita là sopra, e li volevo vedere però al naturale, come erano davvero, dal vivo.
0: E io sono affascinata invece da come tagli la zucca, sei bravissima.
2: Hai visto?
0: Ma la cuciniamo dopo la pubblicità. Ci vediamo tra pochi minuti qui nella cucina di Quel che bolle in pentola con Maria Cristina, la sua mamma, i nostri assaggiatori e il nostro chef Fabio Cinelli. A fra poco.
5: Feldmaresciallo Giorgio, sei il nostro uomo migliore. Preparati a lasciare la casa.
6: Un bambino.
5: Cresci troppo in fretta. A 10 anni non dovresti celebrare la guerra e parlare di politica.
7: Alla tua età avevo un amico immaginario. Quanti guai mi procurava.
8: Il suo migliore amico era...
9: Hi Hitler, vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo.
10: Ciao.
11: Che cosa faremo con quell'ebrea?
10: Non sei nazista, Giorgio. Non sei uno di loro.
8: Giorgio Rabbit. Domani in prima serata.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2

0: Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
1: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
2: Un talento molto lento, voltati.
1: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.

0: l'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15. In prima visione TV.
2: Sei pronto? Iniziamo questa avventura. Se riesci ad andare dai nonni, riuscirai ad andare su Marte.
3: Così è iniziata la mia prima missione spaziale.
2: Se ce la faccio qui, posso andare su Marte.
4: Tranquilla, staremo benissimo.
3: Deve mangiare lì da solo.
5: Quel tavolo è quadrato, possiamo farcela.
3: E Marte non è affatto rosso.
6: Ma è marroncino.
1: Saluti da Marte, sabato in prima serata.
7: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
8: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
7: Chi mi hai preso?
9: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
7: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini.
10: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
1: Diane Keaton in Baby Boom, questa sera in prima serata. Visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. In diretta sabato dalle 9:10 con lo speciale Chiesa Viva. In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Domani alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose.
11: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, io sono qui con la mia amica Maria Cristina Gionta e il nostro chef Fabio Cinelli. Gli assaggiatori sono lì che attendono,
12: sono
11: che
12: pronti.
11: Che prepariamo quello che c'è da preparare e la mamma di Cristina si è seduta lì con gli assaggiatori. Allora, adesso ci dici che cosa ci prepari.
12: Ah, adesso lo
11: dico. Sì, diciamolo.
12: Benissimo. Allora, Casarecce fuori di zucca.
11: Fuori di zucca. E allora iniziamo subito a preparare la zucca,
12: allora,
11: olio.
12: La zucca l'abbiamo tagliata, quindi
11: esatto.
12: Mettiamo un po' d'olio, Bea.
11: Sì, c'è allora, il nostro chef che ce lo passa.
12: Benissimo.
13: A te.
12: A me. Ecco, mettiamo un po' d'olio.
11: Benissimo. E
12: della cipolla.
11: E io vado a leggere la lista degli ingredienti.
12: Vai.
11: La metto subito o aspettiamo che si riscaldi l'olio?
12: No, mettiamo subito e poi accendiamo, così facciamo imbiondire
11: anche l'aglio?
12: Sì, anche l'aglio.
11: Perfetto.
12: Anche uno spicco d'olio.
11: Vado a leggere la lista degli ingredienti per i nostri amici a casa. Per fare le casarecce fuori di zucca occorrono 200 g di pasta tipo casarecce, 300 g di zucca, olio extravergine d'oliva, mezza cipolla rossa, uno spicchio di aglio, peperoncino, noce moscata, rosmarino, 20 g di parmigiano grattugiato, 10 g di pecorino romano grattugiato, 150 g di provola affumicata, pan grattato, sale e pepe. Allora, innanzitutto la nostra zucca andrà messa in padella, l'abbiamo tagliata a cubetti e la mettiamo in padella dopo che la cipolla si sarà imbiondita, giusto Maria Cristina?
12: Esatto.
11: Maria Cristina è un'attrice bravissima, abbiamo già iniziato a dire, non siamo ancora andate in scena insieme, ma presto calcheremo il palcoscenico insieme,
12: sì,
11: è scritto
12: sì.
11: Nel destino.
12: È così, deve essere così.
11: E abbiamo una storia simile perché sin da piccola sei appassionata andando a vedere gli spettacoli a teatro.
12: Sì, esatto.
11: E hai cominciato con un laboratorio nell'adolescenza, giusto?
12: Sì, ho cominciato un laboratorio nell'adolescenza e praticamente ho detto a mia madre a 6 anni che volevo fare l'attrice, penso a 6 anni, ma lei credeva fosse un...

0: sai, una bambina, un sogno di una bambina.
1: Scusa un attimo, ecco, l'acqua bolle in pentola, quindi io calerei la pasta.
0: Vai,
1: perché queste ci mettono un po' di tempo a cuocere, giusto?
0: Esatto.
1: E quindi quando hai detto a mamma quindi, che volevi fare l'attrice, lei non ci credeva?
0: No, non ci credeva. Quando poi ha visto che a 14 anni ho cominciato a fare laboratori teatrali e quindi...
1: Abbiamo una foto che hai portato di quando eri piccola. Più o meno a quest'età hai detto a mamma... No, qui eri ancora più piccola.
0: No, che era...
1: Ancora guarda, mamma
0: sperava... qui mangiavo l'anguria, che adesso non sopporto più.
1: Ne hai mangiata troppa. Ancora mamma qui credeva che tu avresti fatto l'avvocato da grande.
0: Sì, voleva che... Infatti all'inizio ho fatto... mi sono iscritta all'università anche. Perché noi poi alla fine cerchiamo sempre di far felici i nostri genitori, no? E quindi...
1: Ci hai provato.
0: Ci ho provato.
1: Anche mi sono iscritta a giurisprudenza per un anno, ma poi uguale. Te l'ho detto che abbiamo proprio la stessa storia.
0: No.
1: Perché la passione, poi il sogno era talmente forte che non ho potuto rinunciare.
0: No,
1: vale la pena di seguire i sogni.
0: È proprio una passione, guarda, è una passione proprio.
1: È perché adesso mamma è contentissima, tu hai fatto tanto.
0: Sì,
1: lavoro.
0: Adesso è contenta. Sì, è stata all'inizio no, insomma, è stata dura.
1: No, ma perché diciamolo, a un certo punto Maria Cristina ha imparato pure ad andare sui trampoli. Perché ha iniziato a prepararsi a questo lavoro prima di tutto curando quella che è la fisicità.
0: Sì,
1: prima di andare alla parola
0: ho fatto teatro da strada. Mi piaceva questa cosa di sperimentare il mio corpo, cioè che cosa partire dal corpo per poi arrivare alla parola in realtà.
1: Quindi
0: no?
1: Prima espressione
0: e comunicare
1: corporea,
0: con il corpo, sì.
1: E poi sei giunta al teatro di prosa.
0: Poi sono giunta al teatro di prosa.
1: Ma sei una specialista, a proposito di parola, in scioglilingua, io lo so, quindi adesso ti tocca.
0: Adesso mi tocca lo
1: scioglilingua. Ti tocca fare lo scioglilingua, sì.
0: Non so fare. Ma adesso così, mentre c'ho la zucca che mi sta andando.
1: Cara, viene meglio con la zucca.
0: Oddio.
1: Dai, fanne uno.
0: Allora, Fabio, scusami, possiamo mettere un pochino di...
2: Acqua di cottura?
0: Di acqua di cottura.
2: Certamente.
0: Allora, mentre dico lo scioglili...
1: Che dai. Dici?
0: Allora. Una pazza lavava una pazza nel pozzo, venne il mister pazzino dei pazzi e buttò la pazza nel pozzo.
1: No.
0: No, stupendo, no?
1: Un altro.
0: Oddio. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa.
1: Beh, vabbè, questo forse ci riesco anch'io, guarda.
2: Classico.
1: Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa.
0: Vabbè, ti credo.
1: Con brava, grande fatica.
0: Brava.
1: Ma questi sono gli esercizi che fanno fare, soprattutto quando fai magari teatro agli inizi, per imparare a comandare questo strumento che è la nostra bocca, che è difficilissimo comunque poi da mantenere sempre agile, no?
0: Esatto.
1: Ce n'hai un altro?
0: 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando.
1: Questo non ci provo nemmeno perché mi impiccio sempre.
0: Ce l'ho fatta!
1: Senti, ma invece ultimamente hai avuto una grandissima soddisfazione con il teatro, vero?
0: Sì, ultimamente andiamo alla...
1: Andiamo al banco, sì. Scusa, chef, ti lasciamo la cottura della zucca. È vero, è
0: la
1: vero,
0: cottura,
1: perché
0: sì.
1: Il procedimento è molto, molto semplice, ma va fatto in tempi.
0: Allora...
1: Tagliamo la provola.
0: Questo coltello?
1: Ne vuoi un altro? Te ne
0: no,
1: do
0: non lo
1: un
0: so,
1: altro?
0: Non lo so, no.
1: Prova, vabbè, questo proviamo, è uno di quelli casalinghi.
0: Va bene, vediamo.
1: Taglia?
0: Sì, meglio, esatto. Sì, sì, va bene.
1: Dicevo
0: va bene.
1: Che ultimamente hai partecipato, cioè sei stata nominata.
0: Sì, sono stata
1: come finalista.
0: Come finalista nella terna al premio Le Maschere del Teatro Italiano del 2023 con questo spettacolo nella sezione monologhi.
1: Abbiamo una foto di te in scena. È uno spettacolo bellissimo, drammatico peraltro.
0: Sì, è uno spettacolo drammatico. Il titolo è Bellezza Orsini, la costruzione di una strega. Ed è praticamente la storia del processo a questa donna nel 1528 che è stata torturata, insomma, perché accusata di stregoneria.
1: Però essendosi suicidata poi...
0: Esatto, lei ha scritto, perché era una donna colta, è riuscita a scrivere un diario che è attualmente custodito all'Archivio di Stato di Roma.
1: Quindi le fonti sono proprio...
0: Sì, sì, no, è stata una cosa emozionantissima, perché poi abbiamo fatto la prima col suo diario alle spalle, quindi io mi sono emozionata tanto.
1: La regia è di Silvio Giordani,
0: La regia è di Silvio Giordani e la produzione del Centro Teatrale Artigiano, e abbiamo fatto tante... Insomma, è stata una grande soddisfazione quella di arrivare al premio.
1: Sì.
0: Non ho vinto...
1: Vabbè,
0: ma ho vinto,
1: in
0: ho
1: questo
0: vinto,
1: caso
0: dai,
1: è
0: ho
1: vero,
0: vinto.
1: Hai vinto comunque, guardati in questa foto come sei bella, invece qui sei in una commedia.
0: Qui sono in una commedia, molto divertente.
1: Io l'ho vista, quasi amiche.
0: Sì, quasi amiche,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, al Teatro Manzoni,
0: al Teatro Manzoni.
1: Bellissima.
0: La regia era di Marina Pizzi.
1: Ah, proprio, che era
0: proprio
1: dell'autrice,
0: autrice regista.
1: No, volevo far vedere ai nostri amici a casa che stai tagliando, allora, la tavola in due modi diversi.
0: Sì, allora, ho fatto prima una parte della provola a tocchetti, va bene, e un'altra parte invece a fettine.
1: Perché ci sono due procedimenti, prima va nel forno con i tocchetti e poi alla fine andrà gli ultimi 5 minuti con le fettine. Pronta la zucca, vero chef?
2: Pronta.
1: Che con un po' di acqua di cottura noi andremo a frullare per poi condire questa pasta, queste casarecce,
0: esatto,
1: che andranno successivamente nel forno.
0: Esatto.
1: Volevo chiedere una cosa a mamma. Mamma Anna, ma questa ricetta gliel'hai insegnata tu a Maria Cristina?
3: No, questa no. Forse l'ha inventata lei e quindi è proprio sua originale.
1: Ah, fuori di zucca.
0: Beh, per forza.
1: Mi piace tanto. Io ho già pronte la ciotola nella quale condiremo la pasta scolata, che anche lì...
2: Siamo prossimi.
1: Ci penserà il nostro chef gentilissimo. E poi la teglia nella quale andremo a posizionare la pasta una volta condita. Anna, avere una figlia attrice oggi dà tanta soddisfazione, però...
3: Sì, cioè mi dà sempre tanta emozione vedere i suoi spettacoli, vederla sul palcoscenico. Veramente una grande emozione. Sono contenta perché è lei che è felice.
1: Ma ha avuto un gran coraggio perché lei è andata via proprio con la valigia e la macchina e aveva detto io inseguo il mio sogno.
3: Sì, sì, a 20 anni è proprio andata via.
1: È arrivata sola sola a Roma.
3: Tremendo, devo dire, perché chiaramente vedere una figlia così all'avventura poi.
1: Poi 20 anni si è così giovane.
3: Così, per partecipare a questo corso che si era per, a cui si era iscritta, quindi c'è stata una selezione e quindi è andata lì, ma mi ha scritto perché noi ci scrivevamo poi, no? Perché noi comunichiamo spesso con le lettere.
1: Sì.
3: E allora mi ha detto che il vero senso della sua vita era proprio il teatro.
1: E quindi era una vocazione.
3: Lì ho capito.
1: Quanto è importante, Luigi, Sonia, inseguire i propri sogni e realizzarli?
4: Per me è fondamentale, sono contenta di tutto quello che ho fatto, sono contenta che i miei genitori abbiano permesso che tutto questo avvenisse. Anch'io sono andata via a 18 anni da casa e grazie a loro ho inseguito i miei sogni.
1: E anche tu, Luigi, hai fatto...
5: Fiducia nel futuro e sempre tanti progetti.
1: Che bello. Ma infatti anche voi poi siete artisti e quindi sentite molto il fatto che la vocazione va seguita. Allora, abbiamo la zucca che si è cotta. Mettiamo un po' di acqua di cottura, giusto? Vado? No, fai tu, guarda.
0: Sai,
1: io ti prendo il frullatore a immersione.
0: Bene. Esatto.
1: Vuoi provare prima senza acqua?
0: Sì, proviamo prima senza acqua.
1: Vai.
0: Vado io?
1: Vai tu, comincia a frullare, vai.
0: Dai, andiamo insieme.
1: Dai. 3, 2, 1, via. Ecco qua, ti aiuto io. Intanto mettiamo un po' di parmigiano e pecorino, giusto?
0: Sì.
1: Parmigiano, pecorino e aggiungerai anche un pochino d'acqua perché...
0: Esatto.
1: Per aiutare il frullatore.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì, vai. Perfetta, ottima.
1: Come va?
2: Ecco.
0: Sì.
1: Allora
0: anche un po' di sale.
2: Pronta.
1: Allora, un po' di sale.
0: Okay.
1: Vado io?
0: Sì, sì.
1: A sentimento?
0: Vai, a sentimento.
1: Non tantissimo, perché poi abbiamo aggiunto anche sale, pecorino e parmigiano. Che cosa dobbiamo fare adesso?
0: Questo lo poggiamo lì. Ok.
1: Non si sprechi assolutamente questa
0: crema.
1: Che mi fa andare fuori di zucca. Allora,
0: adesso mettiamo...
1: Aspetta, mettiamoci qui e fai vedere come condiamo le nostre casarecce. Ti serve?
0: Allora,
1: questa mi serve, vero?
0: Esatto.
1: La Marisa.
0: Esatto. E giriamo.
1: Dopodiché mettiamo la provola.
0: Mettiamo a tocchetti.
1: Quella a tocchetti. Vado,
0: sì,
1: eh?
0: Vai. Ok. E adesso giriamo. Mettiamo magari...
1: Ancora parmigiano e pecorino?
0: Un pochino di parmigiano e pecorino.
1: Vado.
0: Giriamo.
1: Vado sempre a sentimento.
0: A sentimento,
1: Tanto in questi piatti quello che metti trovi.
0: È l'amore, quello che mi diceva mia madre sempre.
1: Che ti dice tua madre?
0: Che mi diceva prima quando ero piccola.
1: Allora, mentre tu continui a mescolare, sì, io vorrei farti

0: vedere sì. che c'è qualcuno che ti pensa da casa.
1: Ah sì?
0: Eh sì, guarda un po'.
2: Il profumo della verdura è il ricordo più vivido della nostra infanzia. Sai cosa sto preparando? Broccoletti in padella, il tuo contorno preferito. Ricordo perfettamente quando mamma li preparava e tu puntualmente li rubavi prima che arrivassero in tavola. Ne vuoi un po'?
0: Che bella, è tua sorella?
1: Sì.
0: E come si chiama?
1: Valeria.
0: La più grande o più piccola?
1: La più piccola.
0: E che cosa fa?
1: Mia sorella gestisce un negozio di scarpe.
0: Ah, fantastico.
1: È commerciante.
0: Brava.
1: Proprio un'altra cosa. Bene, allora adesso
0: mettiamo un po' di formaggio ancora.
1: Esatto, allora, un filo d'olio.
0: Ancora un po' di formaggio, su per fare la crosticina.
1: Sì, esatto.
0: Un filo di olio,
1: d'olio
0: e poi dopo il pangrattato. Allora,
1: sì.
0: Ecco qua il nostro olio, quanto ne metto?
1: Ma è un filo. Basta.
0: Voilà.
1: E poi il pangrattato. Ed è pronta per andare in forno.
0: Bene, farà la crosticina, quanto tempo deve stare in forno?
1: Una decina di minuti, poi, e poi aggiungiamo la provola a fettine e le facciamo cuocere per altri 5 minuti.
0: Allora, vado nel forno, intanto il nostro chef
3: Pronto.
0: Sta finendo il suo piatto. Chef, che cosa hai fatto? Hai già unito seppi e carciofi?
3: Esatto, le abbiamo lasciate riposare un pochino assieme, ora abbiamo di nuovo acceso il calore al di sotto e stiamo iniziando ad impiattare.
0: Bene. Come sempre hai un particolare gusto nell'impiattare i tuoi piatti, le tue ricette. Scegli proprio anche il colore del piatto, questa volta hai preferito il bianco.
3: Il bianco, sì, perché ci fa risaltare il verde dei carciofi e unisce, accompagna un punto di bianco un pochino.
0: Perché anche l'osso vuole la sua parte. Ma non finisce qui perché adesso Maria Cristina ci farà un'altra cosa. Cosa ci prepari?
1: La torta cioccolosa.
0: Vado subito a leggere la lista degli ingredienti per le nostre amiche e i nostri amici a casa. Per fare la torta cioccolosa occorrono 6 uova, 250 g di zucchero, 300 g di mandorle pelate, 200 g di margarina vegetale, 300 g di cioccolato fondente minimo al 50%, zucchero a velo per decorare. Oh, torta cioccolosa, gli ingredienti sono già pronti qui sul bancone.
1: Eccoli.
0: Dobbiamo tostare le mandorle, sciogliere il cacao a bagno, il cioccolato
1: fondente
0: a bagnomaria.
1: A bagnomaria con la margarina.
0: Andiamo ai fornelli perché chiediamo al nostro chef di darci una mano.
3: Certo.
0: In genere queste mandorle le tostiamo nel forno, ma nel nostro forno ci sono ancora le casarecce che stanno cuocendo e quindi mi insegni, chef, a tostarle in padella? Perché mi hai detto che nel forno le mandorle si asciugano un po' meglio.
3: Sì, ma siccome a noi va bene anche tostarle in questa maniera, sono gli oli essenziali che debbano venire fuori, prego.
0: Perché poi le dobbiamo tritare e mettere nella torta. Questa torta che è una tradizione della vostra famiglia, te l'ha insegnata la nonna, vero?
1: Sì, me l'ha insegnata mia nonna e...
0: Scusa un attimo, ti sembrerò distratta, ma la padella delle seppie con carciofi è finita lì dagli assaggiatori?
1: Ah però!
3: Non mi sembra una grande novità.
0: Però.
3: Ecco,
0: sentiamo che cosa ci dice Anna,
4: Veramente ottimo questo piatto, anche perché io vivo a Formia, un paese di mare, quindi le seppie veramente sono un cibo ottimo.
0: Hai studiato bene come le ha fatte, così le rifai.
4: Riproverò questo accostamento. Complimenti al popolo.
0: Bene, bene, vabbè, grazie. Lasciatecene un po' che le vuole assaggiare anche Maria Cristina.
5: È veramente strepitoso il piatto di Fabio oggi.
0: Va bene. Mentre tostiamo le mandorle, mettiamo a sciogliere il cioccolato a bagnomaria
1: con la margarina.
0: Io vi lascio per qualche minuto, andiamo in pubblicità, ci rivediamo tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
6: La seconda serata di TV 2000 si apre questa sera con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Gli anni felici di Padre Pio.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 30

0: 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a €3,99.
1: La spesa intelligente!
2: Lourdes celebra il 150° anniversario dell'incoronazione della statua della Madonna. L'incoronazione di Maria afferma che lei è regina, non di potere, ma di tenerezza e protezione. Per tutto il mese di maggio, fiore dopo fiore, i pellegrini comporranno un'immensa corona in omaggio alla Vergine Maria. Anche voi potete partecipare alla composizione della corona facendo deporre un fiore a vostro nome.
3: Dopo più di 20 anni, ad agosto, torna l'eclissi totale di sole.
4: E la meraviglia sarà vederla da qui, dal mare delle Baleari. Prenota la tua estate con Costa.
3: Ma quando ti ricapita?
5: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
6: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
5: Oh, chi mi hai preso?
7: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
5: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini.
8: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
9: Diane Keaton in Baby Boom, questa sera in prima serata.
10: Feldmaresciallo Jojo, sei il nostro uomo migliore. Preparati a lasciare la casa.
9: Un bambino.
10: Cresci troppo in fretta. A 10 anni non dovresti celebrare la guerra e parlare di politica.
11: Alla tua età avevo un amico immaginario.
12: Quanti guai mi procurava.
9: Il suo migliore amico era...
13: Hi Hitler, vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo.
14: Ciao.
15: Che cosa faremo con quell'ebrea?
14: Non sei nazista, Jojo. Non sei uno di loro.
9: Jojo Rabbit. Domani in prima serata.
16: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace e te la domando in moglie.
14: Signore, che devo fare? Devo moracarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
17: Che vuoi?
14: Dal matrimonio mi sono nati 2 figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno in cuore. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
9: Rita D'Acascia. Domani in seconda serata.
18: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi abbiamo tirato fuori le casarecce dal forno e terminiamo la loro preparazione mettendoci le fettine di provola, la stessa che avevamo anche messo prima di infornarla a cubetti. Ritornano in forno per quanto tempo?
19: 5 minuti.
18: 5 minuti.
19: Il tempo di far sciogliere la provola.
18: Bene, le rimetto in forno e nel frattempo tu puoi cominciare a preparare la torta.
19: Queste sono le 6 uova. Mettiamo lo zucchero e poi cominciamo
18: a impastare. Tu, oltre a fare l'attrice, hai fatto anche delle regie, vero?
19: Sì, ho fatto delle regie. Ho diretto degli spettacoli, delle commedie.
18: Però c'è nel 2007 uno spettacolo che mi è piaciuto particolarmente.
19: Ho iniziato a fare regia nel 2007, scritto da Emiliano Ottaviani, dal titolo Domani i tuoi occhi, e interpretato da lui. E ho fatto, diciamo, ho sperimentato un modo di fare regia che poi mi è rimasto, di fare teatro che mi è rimasto dal mio primo approccio, come dicevamo prima,
18: corporeo. Ho
19: trovato la mia cifra, sì.
18: Allora, noi stiamo mischiando uova e zucchero, adesso serviranno le mandorle, ma vanno tritate,
19: sì,
18: giusto?
19: Esatto.
18: Allora, io metto le mandorle nel nostro tritatutto. E inizierei a tritarle. Non possiamo ancora aggiungere, mi hai detto, il cioccolato.
19: No, prima vanno aggiunte le mandorle.
18: Grazie, chef.
19: Tritate. Chef, mi aiuti? Mi sono stancata?
18: Sì, perché ho detto a Maria Cristina che il nostro chef è un ex giocatore di rugby.
19: Vieni, vieni.
18: E quindi subito approfittiamo, chef, oggi di
19: te.
18: Fammi
19: vedere che tu hai... ecco, vedi come si fa? No, io non ce la faccio.
18: Io invece devo andare ad un corso di recupero per usare il frullatore. Ah, ecco, ce l'ho fatta.
19: Ce l'abbiamo fatta! Ok,
18: mentre
19: vai.
18: Sbattiamo le uova con lo zucchero e tritiamo le mandorle, io voglio andare a vedere dove è andata Francesca oggi, che è sempre in giro. Francesca Ceci a cercare nuove ricette, nuove tradizioni, nuovi spunti per le nostre cucine. Dov'è Francesca?
20: Cara Beatrice, caro Fabio, buongiorno.

0: Io questa mattina sono al ristorante Tipo Zero e con me c'è lo chef Alessandro Di Filippo.
1: Benvenuta Francesca.
0: Grazie Alessandro,
1: Grazie.
0: buongiorno. Allora io questa mattina avrei tanta voglia di dolcezza, che mi cucini?
1: E infatti noi abbiamo preparato una pastiera, ma non la classica.
0: No, che
1: Non la
0: facciamo? Non la
1: una
0: classica.
1: pastiera scomposta.
0: Scomposta, perché per
1: Così
0: me
1: ci
0: proprio, già
1: andava.
0: mi ho detto ispirato a questa cosa.
1: Ci andava.
0: Allora, come si realizza una pastiera
1: Allora,
0: scomposta?
1: partiamo dalla pasta frolla che abbiamo
0: Sì?
1: già cotto e
0: Sì.
1: sbriciolato.
0: Bene.
1: Del grano cotto nel latte e poi messo nella ricotta e zucchero, la nostra crema pasticcera e
0: Bene.
1: ovviamente i nostri ingredienti, latte, farina, zucchero, burro e uova assolutamente fresche.
0: Certo. Allora, io adesso sono molto curiosa di vedere come si realizza
1: Allora,
0: proprio.
1: partiamo da una base
0: Vediamo.
1: croccante che è la
0: Sì.
1: nostra pasta frolla sbriciolata.
0: Allora, chiaramente se noi facciamo una pasta frolla che non ci viene benissimo, meglio, no?
1: Meglio,
0: Così, qua,
1: certo.
0: così già sbriciolata di
1: Diciamo
0: suo.
1: che la ricetta ce lo impone.
0: Esatto. Benissimo. Il
1: Grano
0: grano con la
1: con la
0: ricotta. Ecco
1: ricotta.
0: qui, uno strato di ricotta. Poi
1: Ricotta.
0: andiamo ad aggiungere uno strato di crema
1: Crema
0: pasticcera. Che
1: pasticcera.
0: bello, anche la varietà dei colori che comunque rendono bellissimo il nostro bicchierino, crema, poi ancora
1: Gli diamo una parte croccante di
0: una parte
1: nuovo.
0: croccante. Allora, generalmente la pastiera viene realizzata anche con i canditi, no? Però
1: Esatto.
0: magari quando ci sono bambini possiamo fare
1: Qualche
0: un'eccezione,
1: goccia,
0: mettiamo
1: sì.
0: il cioccolato per esempio,
1: Esatto,
0: quindi
1: sì. E
0: potremmo inserirlo volendo.
1: per ultimo
0: Ah, e chiudiamo
1: chiudiamo.
0: con la crema
1: Sì.
0: ancora. Bene. Oh, che bello! Beh, bellissimo,
1: E la voglia di
0: bellissimo.
1: dolce almeno
0: La voglia di
1: è
0: dolce proprio,
1: soddisfatta.
0: è soddisfatta assolutamente. Allora, noi mandiamo un bacio enorme ai nostri amici ed amiche che ci seguono da casa. Poi
1: Salutiamo.
0: sarebbe carino portare in studio a Beatrice e a Fabio questo dolce, però è piccolino, capito? Non è, la colpa non è mia. L'hai fatto un po' piccolo, Alessandro.
1: Esatto,
0: E io lo
1: un po'
0: assaggio e
1: piccolino.
0: mi sa che lo finisco pure. Un bacio a tutti.
2: Che meraviglia, la pastiera scomposta. Tu la sai
0: Buona, buonissima.
2: fare?
0: Certo che la so
2: Ti
0: fare.
2: credo che poi la cosa più difficile della pastiera è proprio metterla nella teglia, fare le strisce e tutta quella roba là. Io mi impicco. Allora, le mandorle le
0: Allora,
2: uniamo.
0: uniamo le
2: Ne
0: mandorle.
2: vado così proprio tutte. Uno,
0: Vai.
2: due, tre, via. Eccole qua.
0: Eccole.
2: Mandorle unite e
0: Benissimo.
2: poi il cioccolato che ci ha dato il
0: E
2: nostro
0: poi il
2: chef.
0: nostro
2: Lo
0: cioccolato.
2: metto subito tutto? O
0: Sì.
2: aspetto un po'?
0: No, no. Vai.
2: Oh là là. No, scusa, nel frattempo vedo che le casarecce sono finite sul tavolo dei nostri assaggiatori. Complimenti, eh? Complimenti. Come sono? Non le hai
1: Non
2: ancora
1: sono
2: assaggiate?
1: complete perché adesso ci metto il rosmarino.
0: Benissimo.
2: Ah, è vero,
0: A
2: perché
0: fine
2: già nella ricetta
0: manovra.
2: non l'abbiamo aggiunto.
0: Stupendo.
2: Quindi,
0: Grazie.
2: hai
1: Anche
2: visto?
1: rifinitore, ormai anche rifinitore.
2: Ma non lo fanno assolutamente, non hanno un interesse particolare nell'aiutare, vero?
1: No, no.
2: No?
0: No, proprio no.
1: Noi ci accontentiamo di assaggiare.
2: Ecco, allora io ho già preparata qua una teglia, ma mentre tu continui a mescolare, voglio leggerti una frase che ti voglio dedicare, Maria Cristina. Io ho un
0: Grazie.
2: libro qui nella nostra cucina su cui appunto le ricette dei nostri ospiti, ma anche delle frasi che me li ricordano. Il mondo intero è un palcoscenico e gli uomini e le donne tutte non sono che attori. Essi hanno le loro uscite e le loro entrate e una stessa persona nella sua vita rappresenta diversi ruoli. Questo è As You Like, come vi piace, di William Shakespeare. E mi fa pensare a te, perché tu non solo sei un'attrice, hai fatto anche regia, ma ti piace molto anche danzare, quindi hai anche il ruolo di danzatrice?
0: Sì, la passione della danza. Sì, ho studiato flamenco per tanti anni e mi piace molto, mi piace il tango, insomma, il flamenco, soprattutto i balli latini, diciamo così.
2: E sei anche una perfezionista perché ti piace poi imparare e diventare brava, vero?
0: Sì.
2: Aspetta, ti aiuto, ti aiuto.
0: Benissimo.
2: Questa ha un diametro, le dosi sono per una teglia più grande, quindi ne
0: Esatto.
2: lasciamo un po', regolati tu, io te la tengo.
0: Basta.
2: Vai, vai, tranquilla, basta così? Ecco, Senti, hai una frase che un po' condisce la tua vita. Nel frattempo però so che c'è una bellissima fotografia che ci hai portato di te, che sei lì a ballare. Qui è proprio in un momento di uno spettacolo di flamenco.
0: Di flamenco, sì, un'esibizione di flamenco. Poi ho ballato anche in un locale, vabbè, ho studiato anche a Siviglia, sono andata a Siviglia, mi piace proprio.
2: È per quello che dicevo che sei una perfezionista, ti piace poi andare proprio a perfezionare le tecniche.
0: Sì.
2: Mi dici una frase che condisce la tua vita?
0: Una frase. Mi piace questa citazione molto di Jimenez, che le ali mettano radici e che le radici volino.
2: Bellissima, ti rappresenta tantissimo, penso, no? Anna, le tue radici vola con te quando ti vede in scena, vero Anna?
3: Certo, certo.
2: Nel frattempo faccio volare la nostra torta nel forno. Eccola qua, quanto tempo deve cuocere?
0: Beh, una 45 minuti, 40-45 minuti.
2: Quanti gradi? Abbiamo messo
0: 170.
2: Allora basso un po', ok?
0: Un pochino, 170 gradi, perfetto.
2: Benissimo, la nostra fantastica torta che assomiglia un po' a una caprese, ma non lo è, perché
0: non
2: è la torta cioccolosa di nonna?
0: Di nonna Maria.
2: La torta cioccolosa di nonna Maria in forno. Io vi lascio con tutti i procedimenti che abbiamo eseguito oggi per realizzare le nostre ricette. Per preparare le seppie con i carciofi abbiamo pulito i carciofi e messi, come sempre, in acqua acidulata, gambi compresi. Abbiamo pulito e lavato le seppie e le abbiamo tagliate a pezzi. Abbiamo preparato un trito con l'aglio e la mentuccia e unito assieme sale e pepe. Abbiamo tagliato i carciofi a spicchi e li abbiamo messi in pentola con l'olio e il trito di odori. Abbiamo lasciato soffriggere e poi finito di cuocere con un po' di acqua. In un'altra padella abbiamo scottato per pochi minuti le seppie con l'olio dei carciofi. Quando sono state pronte le abbiamo unite ai carciofi e lasciato insaporire. Per preparare le casarecce fuori di zucca abbiamo tagliato la zucca a cubetti. In una padella abbiamo versato l'olio e soffritto la cipolla rossa, lo spicchio d'aglio e il peperoncino. Abbiamo aggiunto la zucca, abbiamo aggiustato di sale e pepe, abbiamo aggiunto la noce moscata e il rosmarino. Abbiamo cotto fino a che la zucca non è stata abbastanza morbida. Abbiamo calato le casarecce, abbiamo messo la zucca in un contenitore alto e l'abbiamo frullata con acqua di cottura della pasta. Abbiamo aggiunto il pecorino e un po' di sale. Abbiamo scolato la pasta, condito con la vellutata e parte della provola affumicata tagliata a cubetti, il restante parmigiano e pecorino e abbiamo mescolato. Abbiamo versato il tutto in una teglia leggermente oliata, completato con un filo d'olio e con una spolverata di pan grattato. Abbiamo cotto in forno a 180 gradi per 10-15 minuti. Poi abbiamo aggiunto l'altra provola tagliata a fette ed infornato nuovamente per altri 5 minuti. Per preparare la torta cioccolosa abbiamo tostato le mandorle in padella per qualche minuto. Le abbiamo lasciate freddare e poi le abbiamo tritate. Abbiamo sciolto il cioccolato fondente a bagnomaria insieme alla margarina e poi lasciato intiepidire. Abbiamo sbattuto le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Poi abbiamo aggiunto le mandorle tritate e infine il cioccolato fuso. Abbiamo versato il tutto in una teglia imburrata e infarinata e abbiamo cotto a 180 gradi in forno ventilato per 30-35 minuti. Ed ecco qua le nostre ricette sono realizzate, abbiamo impiattato quasi tutto, abbiamo dovuto rimpiattare le seppie con i carciofi del nostro chef perché il piatto era sparito, l'avevano trafugato e quindi abbiamo risolto in questo modo. La torta cioccolosa non è ancora finita, dobbiamo aggiungere lo zucchero a velo. Vai, vai, sì. Cristina, prego. Ecco, vado. Si spolvera. Qualora venisse con le crepe, è normale, anzi, qualcuno toglie questa crosticina, ma invece è la parte più buona, secondo me. Volendo potete anche rigirarla, vero Maria
0: sì,
2: Cristina?
0: Esatto.
2: Le nostre casarecce sono nella teglia e i nostri cari assaggiatori aspettano di poterle assaggiare. Nel frattempo non finisce qua perché è arrivato, cara Maria Cristina, il momento della ricetta del riciclo.
0: Ah.
2: A questo punto il nostro chef riutilizza quello che è avanzato. A noi è avanzato un po' dell'impasto della nostra torta e quindi io andrei a vedere che cosa sta facendo. Che dici?
0: Sì,
2: andiamo a vedere?
0: Andiamo.
2: Chef, ma ho visto che hai tritato del peperoncino.
4: Peperoncino e della menta, l'abbiamo aggiunto all'impasto della torta
2: della torta cioccolosa.
3: Esatto.
2: E poi anche della farina hai aggiunto?
3: Un pochino di farina, in questo caso di riso, affinché sia fruibile anche da chi non può mangiare farina.
2: Il glutine.
3: Esatto.
2: Ma che carino, ma che bello, quando poi si ha attenzione, la cucina è amore, sì. E in qualunque paese si vada...

0: Io so che tu adori il sushi, vuoi andare in Giappone, vero?
1: Io voglio andare in Giappone, sì. Vorrei tanto, è il mio viaggio, è proprio il viaggio del cuore, andare in Giappone. Quindi spero di riuscire, quest'anno la vedo dura perché devo lavorare, però vediamo.
0: Ti auguro di poterci andare al più presto.
2: Potrebbe confrontarsi con Sonia.
0: Con Sonia che infatti conosce il giapponese.
3: Do un po' di informazioni poi.
1: Sei andata?
3: Sì, sì. Un po' di anni fa, però sono andata.
0: E lo parla anche molto fluentemente.
3: Ho vissuto lì per 6 mesi, per cui insomma qualcosina mi è rimasta.
1: Allora mi darai delle dritte.
3: Assolutamente, perfetto. Certo.
0: Dai, che bello queste connessioni che si creano sempre in cucina, ma in cucina ci vuole sempre qualcuno che stia dietro ai fornelli. Come ai falò, qualcuno che suoni la chitarra. E il nostro chef si sacrifica per
2: è
0: noi.
2: È uno dei motivi per cui non amo la griglia. Sai, perché c'è sempre qualcuno che rimane alla griglia. Dice, ma senti, allora
0: e che cosa ci farai? Vedo che hai imburrato una padella. Che cosa si potrebbe fare con questo impasto? Anche dei biscotti, volendo, vero?
2: Se avessimo il tempo sarebbero dei biscotti fantastici. E ma invece... noi li prepariamo in maniera diversa, facciamo una sorta di plum cake.
0: Ah, di pancake.
2: Sì.
0: Al sapore di menta.
2: Peperoncino e cioccolato. Croccantezza delle nocciole.
1: Mamma mia, che buona.
0: Fantastico. Se avessimo messo anche del lievito, avrebbe anche un po' lievitato.
2: Sì, però noi, diciamo, quando facciamo la ricetta del riciclo, è immediata. Non c'è uno studio. Abbiamo questo, dobbiamo metterlo insieme ed è questo che la rende particolarmente interessante.
0: È fantastico il nostro chef perché davvero si presta a questo piccolo gioco con una grande allegria, grande fantasia e grande capacità.
2: Una prova di, al di là della capacità è fantasia, è quello che la rende, il tempo di cottura che è.
0: Quindi se avanza però, un po' di impasto possiamo sempre farci qualcosa, non si butta
2: no,
0: niente.
2: No, mai.
0: Anna, questa
2: nulla.
0: È anche la filosofia della tua cucina, mi sembra di capire.
4: Certo.
0: Tutto si
4: La creatività si è la prima cosa in cucina, quindi bisogna creare.
1: Creatività e amore.
0: E amore.
4: E amore soprattutto.
0: Certo. Ma come lo vogliamo chiamare questo nuovo piatto del riciclo? Questa ricetta oggi ha tutto dolce, devo dire. Anche con Francesca abbiamo visto un dolce, abbiamo fatto questa torta. Come la chiamiamo, Sonia, secondo te?
3: Pancake piccante.
0: Pancake piccante.
2: Però ci piacerebbe esaltare un pochino anche la freschezza
0: della menta. Allora, non so, Luigi?
5: Io ho visto l'aspetto, direi dolce nuvola esotica.
0: Dolce nuvola esotica, perché
3: bello,
0: effettivamente l'accostamento di cioccolato, peperoncino e menta è sicuramente esotico. A Modica il cioccolato con la menta, col peperoncino, con la cannella.
3: Esatto, certo.
0: È di casa.
3: È la migliore cioccolata del mondo, secondo me.
0: Bene, allora su questa acquolina in bocca al nome cioccolato io... saluto i nostri assaggiatori e le nostre ospiti, Anna, la mamma di Maria Cristina Gionta, saluto il nostro chef Fabio Cinelli.
2: Grazie.
0: E saluto tutti voi a casa che ci avete seguito, grazie. Ci rivediamo domani, stesso canale TV 2000, stessa ora, stessa cucina, quel che bolle in pentola. Un abbraccio a tutti, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna dolciando a 3,99€.
7: Eurospin, la spesa intelligente!
8: Torna Storie d'Italia, l'impegno dei carabinieri del reparto biodiversità di Pieve Santo Stefano in Toscana. Tra boschi e silenzi vegliano su un patrimonio verde che appartiene a tutti. Amici per la voce a Milano. Sergio ha una malattia gravemente invalidante e non riesce a parlare, ma la sua migliore amica Simona gli presta la sua voce. Pietro è un ragazzo di 24 anni di Monza. Studia, fa sport, eppure era stato dato per morto dai medici. La comunità di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo e la memoria di un incidente ingiusto che spezza vite, ma non recide una vocazione di cura degli altri. Sabato alle 17:30.
9: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco.
10: con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile.

0: Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
3: Eurospin, la spesa intelligente!
4: In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Domani alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose.
5: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
6: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
5: Chi mi hai preso?
7: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
5: Per noi comincia una nuova vita, vivremo alla maniera dei contadini. E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
4: Diane Keaton in Baby Boom, questa sera in prima serata. Visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. In diretta sabato dalle 9:10 con lo speciale Chiesa Viva.
8: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace, e te la domando in moglie.
9: Signore, che devo fare? Devo maracarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
10: Che vuoi?
9: Dal matrimonio mi sono nati 2 figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno in cuore di te. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
4: Rita da Cascia, domani in seconda serata.
11: Allora oggi per domani, noi parliamo di Santa Rita e sarà una puntata molto bella, molto speciale, con storie molto belle, storie di grande valore. Vi dico solo che sarà con noi anche Enrica Baricco, che ha inventato letteralmente Casa Oz, storie di generosità, tutte gravitanti intorno ad una giornata speciale, il 22 maggio, cioè domani, ma noi ne parliamo oggi, a tra poco l'ora solare.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo il Regina Coeli in comunione con i fratelli e sorelle che pregano per noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone. Siamo preoccupati e addolorati per tutto quello che succede ogni giorno nel mondo. Ci feriscono le violenze che generano morte, ci interpellano le disuguaglianze, le povertà, le forme di emarginazione sociale. Guardiamoci attorno e leggiamo nei volti una parola che mai tradisce: insieme. Il male si vince insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Regina dei Cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo è portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa resurrezione del tuo Figlio hai dato la gioia al mondo intero, per intercessione

0: di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi. Perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi accompagni Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatenano l'indignazione contro Israele. Francia e Spagna convocano l'ambasciatore, protestano l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Mattarella, gesto infimo, Netanyahu bacchetta il falco dell'ultradestra, il comportamento non corrisponde ai nostri valori. Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle 5.50 di questa mattina, di magnitudo 4.4, il sisma è stato avvertito in diversi quartieri di Napoli, al momento non si segnalano danni. A Bacoli chiuse tutte le scuole, riunioni di emergenza in corso. Stati Uniti e Iran sarebbero verso un'intesa, mediatori lavorano una lettera d'intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz, ma il segretario della difesa americano Hexet assicura in un post su X che gli Stati Uniti sono pronti all'azione. Buongiorno dal TG2000, in apertura lo avete sentito il caso Flottiglia con le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti messi alla gogna, immagini che hanno scatenato l'indignazione contro Israele, le sentiamo le testimonianze dei primi italiani rientrati questa mattina. Ugo Scali.
1: Hanno fatto il giro del mondo e indignato in modo unanime le immagini dei componenti della flottiglia fermati da Israele e ripresi mentre inginocchiati e bendati vengono derisi dal ministro dell'ultradestra Ben-Gvir che ha postato il video in rete. Nella clip l'hangar del porto di Ashdod, dove gli oltre 400 attivisti, tra cui una trentina italiani, fermati la sera prima in acque internazionali al largo di Cipro e della striscia di Gaza, dove erano diretti nel tentativo di rompere, come le missioni precedenti, il blocco attuato da Tel Aviv. I legali della flottiglia denunciano violenze estreme e anche molestie. Questa mattina il rientro a Roma del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che ha dichiarato: ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel.
2: Veramente orribile. E non posso che pensare che a chi è ancora lì.
1: Con lui il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che ha raccontato:
3: quando ci portano sulla nave prigione so botte dall'inizio. Come entravi nel container all'ingresso ti gonfiavano proprio. A me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, ma qualcuno gli hanno rotto braccia, costole, cioè, questa è la situazione. Poi quei palestinesi fanno anche peggio, ma comunque questo è stato il trattamento.
0: E in Israele Netanyahu bacchetta il falco dell'ultradestra, ha sbagliato, il comportamento non corrisponde ai nostri valori, ha detto, ma sentiamo in diretta da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
4: Sì, buongiorno, partiamo dagli altri 28 attivisti che sono ancora in Israele, sono in questo momento in corso di trasferimento dal carcere verso l'aeroporto di Eilat sul confine con l'Egitto, con l'assistenza dei funzionari diplomatici italiani, per imbarcarsi su un volo charter della Turkish e lasciare il paese, come stanno facendo anche la maggior parte degli altri più di 400 attivisti arrestati. Questo trattamento brutale, l'umiliazione per mano del ministro Ben-Gvir, ha generato un'indignazione internazionale. Il premier israeliano già ieri è stato costretto a dichiarare che il comportamento di Ben-Gvir non è in linea con i valori e le norme israeliane, senza però mettere in alcun modo in discussione la legalità dell'intera operazione. Anche il ministro degli esteri israeliano ha attaccato Ben-Gvir, che non ha fatto alcuna mancia indietro. Anzi, di poco fa una nota del forum di politica estera composta da ex diplomatici di alto livello israeliani che chiede a Netanyahu di licenziare Ben-Gvir per le sue azioni illegali che creano danni ad Israele, un licenziamento che avverrebbe in ogni caso in modo molto tardivo, perché il mandato di questo governo scadrà a fine ottobre, ma è già in corso la procedura di scioglimento anticipato del Parlamento. E tutti i paesi con attivisti, proprio cittadini coinvolti ed arrestati, hanno protestato formalmente in modo duro col governo israeliano, ma è stato anche l'ambasciatore americano in Israele a diramare un comunicato. La flottiglia diretta a Gaza era una stupida bravata, ha scritto l'ambasciatore HB, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Da Gerusalemme, in linea a voi.
0: E grazie ad Alessandra Buzzetti. E dure anche le reazioni dall'Italia, un trattamento incivile verso cittadini fermati illegalmente, dice il Presidente della Repubblica Mattarella. Intanto Eurostat taglia le stime per la crescita del nostro paese, la premier Meloni è in volo verso Niscemi. Sentiamo Augusto Cantelmi.
5: Infimo e incivile, le durissime parole del capo dello Stato Mattarella fanno da cornice all'unanime condanna per il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati mentre il ministro israeliano Ben-Gvir li deride davanti alle telecamere. Condanna anche da tutti gli esponenti del governo, a cominciare dallo sdegno manifestato dalla premier Meloni e dal ministro degli esteri italiani, che ieri alla Farnesina ha convocato ancora una volta l'ambasciatore israeliano in Italia. Forze politiche di tutti gli schieramenti che hanno protestato per quel che è accaduto. Si attendono ora delle misure del governo nei confronti dell'esecutivo Netanyahu, si pensa anche a possibili sanzioni. Domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri attesa la proroga del taglio delle accise sui carburanti per contenere gli effetti della crisi in Medio Oriente, che sarebbe alla base del taglio delle stime sulla crescita dell'Italia pubblicate dalla Commissione Europea. Aumenta invece l'inflazione, numeri che accompagnano la Presidente del Consiglio Meloni per la sua terza visita a Niscemi, nella città siciliana, dopo la frana del 25 gennaio, ha annunciato un pacchetto di misure di circa 150 milioni di euro.
0: Ed ora la situazione ai Campi Flegrei dopo la forte scossa di terremoto delle 5.50 di questa mattina, con una magnitudo pari a 4.4. Sentiamo Lucia Scione.
6: Per i turisti dell'area flegrea, da sempre il belvedere di Baia è la porta del paradiso. Oggi è la testimonianza diretta della forza dell'ennesima scossa che alle 5.50 di stamane ha svegliato la popolazione. Magnitudo 4.4, epicentro il largo di Bacoli, profondità 3,1 km, avvertita distintamente in tutta la città di Napoli.
7: Molto forte, molto forte. Non a caso tutti i mobili aperti, tutti. Non c'era un mobile che non stava con le porte aperte, lenzuola a terra, bottiglie, tutto. Di tutto e di più, una cosa tremenda.
6: Il belvedere è stato messo da subito in sicurezza, parallelamente alle verifiche in corso da ore. Al momento sono oltre una trentina le segnalazioni pervenute ai vigili del fuoco e dalla protezione civile. Per motivi precauzionali è stata interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea 2 della metropolitana di Napoli, sulla Cumana e sulla Circumflegrea, solo in parte riaperta dopo i controlli.
8: Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve, stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga.
6: In mattinata si è svolta la riunione del centro di coordinamento dei soccorsi indetta dal prefetto di Napoli e per le 17 il comune di Pozzuoli ha organizzato un incontro per fare il punto sui danni e sul nuovo sciame sismico. Ma dalle aree più colpite arriva l'appello a confermare i contratti in scadenza del personale tecnico preposto ai controlli di un'area che da anni convive con il fenomeno bradisismico.
8: Di qui a pochi mesi questo personale però vedrà scadere il proprio contratto a tempo determinato. Abbiamo chiesto al governo e in particolar modo al ministro Musumeci già 3 settimane fa in un incontro tenutosi a Roma di stabilizzare questo personale.
0: In un'epoca in cui la pace viene perseguita attraverso le armi come condizione per affermare il proprio dominio, è urgente tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e cerchi il consenso a tutti i livelli, bilaterale, regionale e multilaterale. Lo ha sottolineato Papa Leone XIV nell'udienza ai nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Maurizio, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede, rilanciando le parole del discorso che aveva pronunciato a gennaio davanti a tutto il corpo diplomatico. E ora parliamo degli Stati Uniti e dell'Iran, che sarebbero verso un'intesa, ma il segretario alla difesa americana

0: Vaticano assicura gli Stati Uniti sono pronti all'azione. Ancora scontro intanto in Libano tra Israele ed Hezbollah. Marco Burini.
1: Pare che Trump non voglia ricominciare a bombardare l'Iran, ma chi sta intorno a lui sì, e come. Netanyahu morde il freno. La telefonata di ieri tra i due è stata descritta come lunga ed

0: Una fede senza pregiudizi e adesso tocca agli Stati Uniti mostrare serietà. In ogni caso l'Iran vuole che l'accordo comprenda la fine delle ostilità pure in Libano. La situazione nel paese dei cedri è pericolosa, osserva l'inviato speciale di Macron, Le Drian, per il quale Hezbollah, il movimento sciita filo iraniano, continua a dividere il paese. Mentre il governo di Beirut è stato coraggioso, dichiara Le Drian, a negoziare direttamente con Israele, che però nonostante la tregua continua a bombardare il sud e fare vittime a decine, bambini compresi.
1: La guerra in Ucraina, l'Unione Europea valuta Merkel o Draghi come mediatori con il Cremlino. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo, non richiederebbe né firme né modifiche dei trattati dell'Unione Europea. La proposta prevede la clausola di mutua difesa per creare una garanzia di sicurezza. Ora la tragedia alle Maldive dopo il recupero di tutti i corpi. L'attesa è rivolta ai prossimi giorni, quando a Roma verranno eseguite le autopsie. Beatrice Bossi.
2: Sammy, Jenny e Patrick escono dall'acqua con le bombole ancora sulle spalle e fanno un cenno di intesa all'equipaggio di bordo. Missione compiuta. Il team di sommozzatori finlandesi ha concluso le operazioni di ricerca degli italiani morti nella grotta subacquea delle Maldive.
3: And first of all, we like to...
2: Prima di tutto vorremmo porgere le nostre condoglianze alle famiglie, dice uno di loro una volta arrivato in spiaggia. Siamo venuti qui per aiutarli a tornare a casa e ce l'abbiamo fatta.
3: And after three operational days, I can say that we have achieved this mission.
2: All'appello mancavano solo i corpi della 22enne Sommakal e della ricercatrice Oddennino. Nei giorni scorsi erano già stati portati in superficie gli altri tre cadaveri, quello della professoressa Montefalcone, del ricercatore Gualtieri e del capobarca Benedetti. Quest'ultimo, già trasportato a Roma, sarà il primo ad essere sottoposto all'autopsia. Dall'esito degli esami autoptici e dall'analisi dei dati di tutte le attrezzature tecniche si potrà capire meglio cosa sia successo nella profondità dell'Oceano Indiano. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Secondo il tour operator che ha organizzato la crociera scientifica, i cinque non avevano i permessi per un'immersione in grotta. La palla ora passa completamente all'Italia. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
1: L'Istat fotografa l'Italia più anziana, con meno figli e notevoli disuguaglianze. È uscito infatti il rapporto 2026. Federico Plotti.
4: Un paese che continua inesorabilmente a invecchiare, dove il calo delle nascite è diventato una questione ormai cronica e per questo ancora più preoccupante. Sono diversi i fattori che scoraggiano gli italiani nel fare figli, sottolinea l'Istat nel suo tradizionale rapporto annuale presentato oggi alla presenza del presidente Mattarella nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera. Ma il primo tra tutti è quello economico. Nel 2025 è stato registrato l'ennesimo calo dei nuovi nati. Sono venuti alla luce 355.000 bambini, il 3,9% in meno rispetto all'anno precedente. Cresce anche l'età media delle donne al parto, che è di quasi 33 anni. Un paese dunque sempre più vecchio e dove le disuguaglianze di genere faticano ad essere colmate. Differenze che restano evidenti soprattutto sul fronte lavoro, con le donne che percepiscono salari mediamente più bassi e dove retaggi e resistenze culturali scoraggiano ancora le giovani a intraprendere carriere scientifiche, che rappresentano ad oggi una delle porte migliori per il futuro. E sono sempre le donne che si prendono cura della famiglia, quasi il 70% nelle coppie occupate tra i 25 e i 64 anni, e spendono mediamente il doppio del tempo nel lavoro familiare. Anche se diminuisce il tasso di disoccupazione, segnala sempre l'Istat, lo scorso anno l'attività economica ha registrato ancora un rallentamento rispetto al biennio precedente, con un calo della domanda soprattutto estera dovuto evidentemente alle guerre e alle tensioni internazionali di questi ultimi anni.
1: E con questo è tutto, vi lascio a Terza Pagina curata da Saverio Simonelli. Prossima edizione del TG2000, il flash delle 14:55 a cura della nostra redazione di Milano. Grazie per averci seguito, a più tardi.
5: La puntata di oggi è interamente dedicata agli autori presenti alla 38ª edizione del Salone del Libro. Marco Franzoso torna in libreria con La Madre del Mare.
6: Una storia ambientata al mare, c'è molto mare, c'è molta estate, ed è una storia di riconciliazione che inizia proprio quando una madre che si era allontanata dalla famiglia dopo 15 anni torna, e da quel momento, dal ritorno della madre nella sua vecchia casa con il figlio ritrovato, inizia una storia di relazione.

0: reazioni.
1: C'è lo studio approfondito di ambedue i caratteri con le loro reazioni?
0: Sì, c'è il centro una famiglia che si può e si vuole ricostruire, il narratore è il figlio che osserva questa madre che ormai è una persona sconosciuta e man mano i due ricominciano a ricostruire tutta una serie di abitudini e di relazioni scomparse, insomma, perché l'idea è quella appunto di credere nella famiglia e di strenuamente volerla.
1: Il mare è un splendido correlativo oggettivo di questa situazione da ricomporre. Come ti è venuto in mente proprio il mare?
0: È un libro di sentimenti. Volevo mettere al centro davvero il sentimento umano in quest'epoca di intelligenza artificiale. Ma credo che non si parli mai davvero di sentimenti, del tipo ho provato questo, ho vissuto questo. Ma come insegnava appunto Eliot, i sentimenti, le metafore, ciò che siamo davvero nella scrittura lo rappresenti attraverso degli oggetti o delle cose. Qui c'è tanto mare. C'è tanto sole, c'è un sole che abbaglia e ci sono anche tante case.
2: Con Francesca De Sanctis scopriamo volti e storie di 24 eroi della nostra Repubblica.
3: È stata una scelta non facile perché i personaggi da raccontare sarebbero tantissimi. Abbiamo provato, dico abbiamo perché il libro è sempre il frutto di un lavoro di squadra, quindi ci sono state tante riunioni, ci siamo confrontati e alla fine è venuta fuori questa lista che io dico è parziale ma che comunque racconta 24 personaggi, 12 uomini e 12 donne che raccontano 80 anni di libertà, quindi partiamo dal 1946 e arriviamo fino al 2026.
1: Soprattutto non sono soltanto eroi conclamati ma anche personaggi che hanno lavorato, diciamo così, alle radici dell'erba.
3: Infatti all'interno di questo libro non ci sono solo per dire le donne della Costituente, alcune ci sono ovviamente, ma non solo, perché abbiamo voluto raccontare anche persone un pochino meno conosciute, oppure più che persone meno conosciute, episodi meno conosciuti. Per esempio cito Gino Bartali, che tutti noi conosciamo, che però io racconto un episodio in cui, grazie alla sua vittoria al Tour de France, in qualche modo evita la guerriglia civile in Italia, perché proprio in quel periodo, in quei giorni, Togliatti era stato colpito da una pallottola e quindi la vittoria di Bartali in qualche modo ha distratto e rianimato il popolo italiano.
1: Hai fatto sempre la caccia anche ad aneddoti che spiegano molto poi del carattere del personaggio.
3: Sì, esatto, infatti il libro non raccoglie le vite dei personaggi ma alcuni episodi molto specifici, perché gli episodi scelti raccontano moltissimo di questi personaggi e di come oggi possiamo onorare i principi della Costituzione, che poi è un po' il senso di questo libro.
4: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
5: Giovedì, al nord ecco l'anticiclone africano. In questa giornata il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato con cielo poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, punte di 28 gradi Celsius. Al centro, pressione in aumento. Giornata stabile e ampiamente soleggiata su tutte le regioni, il cielo sarà spesso sereno. Temperature massime in sensibile aumento e fino a 29 gradi Celsius. Al sud, ecco l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso salvo occasionali, ma rari piovaschi in Calabria. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Voi è scattata l'ora solare, domani è il 22 maggio. Santa Rita da Cascia, che ha lasciato un messaggio che è e resterà per sempre attuale: la pace nasce dal perdono, se vogliamo davvero una pace possibile. La festa che richiama i pellegrini da tutto il mondo è sostanzialmente già partita, ma è chiaro che domani, nel giorno di Santa Rita, troverà il suo culmine. E allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato, davanti all'immagine di questa santa, anche voi avete o avevate le mamme che dicevano bisogna sempre tenere un santino di Santa Rita con sé, sempre. Abbiamo pensato di parlare di tutto questo con padre Giustino Casciano. Grazie di essere con noi, rettore della Basilica di Santa Rita da Cascia. Grazie, grazie, grazie. E Maurizia Di Curzio, ben arrivata, dell'ufficio relazioni della Basilica di Santa Rita da Cascia. Allora, la signora Di Curzio ha la pazienza di una montagna. Ve la racconto tra poco, però, la sua pazienza. Ve la raccontiamo tra un attimo. Padre Giustino, padre agostiniano, dico bene?
2: Sì.
1: Rettore della Basilica dal settembre 2024. Ha iniziato il suo sacerdozio proprio a Cascia qualche tempo fa. Qualche tempo fa, non andiamo troppo indietro. Dal 1980 al 1996 lei è rimasto a Cascia, che è un luogo speciale.
2: È un luogo dove viene tantissima gente da tutta Italia e da tutto il mondo, e quasi sempre con tanto dolore, certo, tante prove, tante difficoltà. E queste persone, che sono veramente tante, più di 1 milione di persone l'anno, sentono Santa Rita come una persona vicina, come una persona che li comprende, che capisce le loro difficoltà e sperano che lei sia capace di aiutarli.
1: E
2: questa è la cosa
1: mai
2: che colpisce di più.
1: Non manca mai di aiutare, non manca mai. Sperano che accada ciò che deve accadere. Maurizia Di Curzio ha una storia bellissima, poi vi spiego il perché sia una montagna di pazienza, ve lo dico dopo. Allora, papà ha contribuito a costruire, il suo papà ha contribuito a costruire.
3: Sì, a restaurare. Sì.
1: A restaurare il monastero.
3: La manutenzione del monastero, sì.
1: Per carità. Ovviamente in famiglia devotissimi,
3: sì,
1: di Santa Rita. Per la comunità di Cascia, che vede questa pacifica invasione da 1 milione di persone l'anno, proviamo ad immaginare, ecco, è un vivere accanto alla santa e convivere con tutte le persone che arrivano a pregare e a chiedere.
3: Sì, Paola, è diventare una grande famiglia, perché poi dopo si instaura sempre anche un rapporto con il devoto, perché il devoto non è una persona che viene una volta e basta, tornano questi devoti, perché è come se tornano a trovare un parente, un caro amico, una cara amica.
1: Un'amica tanto
3: un'amica
1: speciale,
3: veramente
1: un'amica
3: speciale.
1: Molto
3: e quindi
1: speciale.
3: Si instaura anche con il paese, con il commerciante, con tutte le persone che incontrano, quell'amicizia che poi l'anno successivo ci si rincontra, ci si risaluta.
1: Diventa poi un fatto familiare, i figli,
3: sì,
1: magari venuti da piccoli, che
3: brava,
1: tornano.
3: Brava.
1: Allora, la fiaccola del perdono e della pace unisce i popoli. Questo è il titolo che abbiamo voluto dare sopra la mia testa adesso a questa nostra parte, perché Santa Rita e il nostro Papa Leone XIV, entrambi agostiniani, entrambi con una visione fondata sul perdono, e solo il perdono può portare alla riconciliazione e all'unità. Quest'anno Cascia e Chicago, che è la città natale del Papa, hanno deciso di gemellarsi, di unirsi.
2: Sì.
1: In che modo?
2: Sì, la fiaccola del perdono e della pace in onore di Santa Rita ogni anno viene accesa in una città gemellata con Cascia.
1: Sì.
2: E quest'anno, il 14 di marzo, siamo stati a Chicago, la città dove è nato Papa Leone XIV, abbiamo visitato proprio la casa dove lui è vissuto. Mm-hmm. È stata una grande emozione, perché
1: certo,
2: quando ho bussato alla porta, la porta si è aperta ed eravamo il primo gruppo a entrare nella casa dove era nato il Papa.
1: Eccola qui la casa dove è nata, giustamente, Pope Leo, giustamente, Papa Leone XIV.
2: La stessa cosa si è ripetuta sempre con questa fiaccola che arde in onore di Santa Rita nei luoghi dove il Papa ha studiato, presso l'Unione Teologica Cattolica di Chicago. La fiaccola è stata portata anche nel comune di Chicago e il sindaco Brandon Johnson ci ha accolti. Abbiamo avuto una grande emozione all'essere accolti. Un piccolo comune come Cascia, accolto in una grande città.

0: la terza metropoli degli Stati Uniti,
1: certo,
0: nel nome di Santa Rita e del Papa Leone XIV.
1: La fiaccola è stata benedetta ieri da Papa Leone XIV in piazza San Pietro e tornerà a Cascia. Sulla, come dire, sul fatto che sia un piccolo comune Cascia, sì, è vero, non so quanti abitanti faccia, non è un comune grandissimo, però è uno di quegli ombelichi del mondo, possiamo dire così, perché lì si guarda, e anche una città grande come Chicago, con il suo Papa, guarda a Cascia. Maurizia lavora presso l'ufficio relazioni del monastero dal 1990, tantissimi i lavori fatti, svolti, ma soprattutto l'attività di importantissima e basilare segreteria. Di cosa si tratta?
2: Io sono stata incaricata dalle monache perché loro nel corso della giornata hanno tanti momenti di preghiera e quindi in questi momenti loro hanno sempre tenuto il servizio dell'ascolto del devoto, quindi la telefonata che arriva nel monastero e la persona che chiama chiede dall'aiuto nella preghiera, dal sostegno in un momento di solitudine, dal dolore magari di una diagnosi non bella, e una condivisione di queste varie situazioni che nella vita si incontrano.
1: Bisogna avere una... Quando parlo di pazienza, io dico, forse dovrei dire simpatia nell'accezione del saper soffrire con. Bisogna saper essere molto accorti, empatici quando si ascoltano queste telefonate.
2: Sì, devi essere, anche perché l'altro sente se tu sei lì ad ascoltare o sei lì a partecipare all'ascolto.
1: E lei partecipa, vero?
2: Sì.
1: Cioè, mi ha tutta la faccia, posso dirglielo. Mi ha tutta l'aria. Allora, ci racconterà mai le telefonate, perché le telefonate non si raccontano, però ciò che gira intorno a queste telefonate e alle donne che, come ogni anno accade, ricevono il riconoscimento internazionale Santa Rita. Sono sempre diverse, chiaramente, diverse sono le storie, così uniche e così speciali. Ma l'ho detto, buona Santa Rita e buon onomastico a tutte le Rita che sono in ascolto? Non l'ho detto, quindi domani... Buon onomastico a tutte le Rite in ascolto. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare con Parlando di Santa Rita. A tra poco.

0: Sono una fredda, dura donna d'affari.
1: D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta?
0: Ma che cos'è, uno scherzo?
2: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
0: Chi mi hai preso?
3: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
0: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini.
4: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
5: Diane Keaton in Baby Boom, questa sera in prima serata.
6: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia? Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
10: Allora, siamo a 24 ore, anzi meno, dal giorno in cui si festeggia Santa Rita da Cascia, il 22 maggio. Siamo con padre Giustino Casciano.

0: il rettore della Basilica di Santa Rita d'Acacia, grazie rettore, e Maurizia Di Curzio, ufficio relazioni della Basilica e molto di più, grande cuore e grande capacità di saper ascoltare. Padre Giustino, allora, eccola qua, vediamo questo bagno di folla, di rose e di amore. Oggi pomeriggio padre Joseph Farrell, il priore generale dell'Ordine Agostiniano, presiderà la Santa Messa per la famiglia agostiniana, diffondendo, come sempre, il concetto di pace e di perdono. Noi, che non siamo a Acacia domani, come possiamo portare questo messaggio nei nostri luoghi di lavoro, nelle nostre famiglie, alle persone che amiamo?
1: La prima cosa, avere fiducia in Gesù, come l'ha avuto Santa Rita, credere che Gesù è il Signore, è risorto dalla morte, e chi segue Gesù è sicuramente forte nella capacità di amare, nella capacità di avere pazienza, come ha fatto Santa Rita, che ha avuto capacità di perdono con il marito, con i suoceri, con la gente. Santa Rita è colei che col perdono, basata sulla fede in Gesù, ha portato la pace, ma sotto la radice, la forza, la roccia, è questa grande fede nel Signore che è vicino a noi, ci ha detto che non ci lascia mai soli, cammina con noi ogni giorno fino alla fine del mondo. È chiaro che è difficile comprendere Santa Rita se non c'è questa fiducia grande nella presenza di Dio nella nostra vita, come nella sua vita.
0: Come nella sua vita. Capitano tra tutte queste persone che arrivano, persone che credono di aver perso la fede, che si sentono vacillare, che sono confuse.
1: Tantissimo, il mondo occidentale oggi ha questa grave difficoltà. Sì. Non riesce a trovare un fondamento. Tutto sembra vero, non vero. Anche la fede cristiana viene messa in discussione e quindi c'è molta gente in ricerca e in difficoltà. Sì. Però ecco, noi siamo tanti sacerdoti lì a Acacia ogni giorno e siamo lì per ascoltare, per aiutare, per offrire l'esempio di Santa Rita, ma anche per offrire una pagina del Vangelo, perché il Vangelo è quello che può illuminarci e ci può dare speranza verso il futuro.
0: Grazie, padre. Grazie. Allora, ci sono donne che, come ha fatto Santa Rita, trasformano il dolore in qualcosa di eccezionalmente bello e grande. Il riconoscimento che va, ed è un riconoscimento internazionale Santa Rita, è un riconoscimento, Maurizia, tanto importante. Tra i suoi compiti, una sola donna, 80.000 compiti, questo no. È, ma li svolge con una passione e con una gioia e con un sorriso unici. Come e a chi viene assegnato? Per esempio, quest'anno, domani, a chi verrà assegnato?
2: Allora, il riconoscimento internazionale viene assegnato a delle donne che nella loro vita, nella loro esistenza, hanno emulato, insomma, hanno eguagliato Santa Rita in qualcosa della sua vita. Quindi molte donne sono anche sul perdono, sul discorso certo. Del perdono, come quest'anno è stato dato a due donne, che una donna ha perso il marito, però lei ucciso da 4 adolescenti. Però lei ha, essendo un'assistente sociale, ha pensato a una giustizia riparatrice, cioè che questi ragazzi poi sarebbero usciti dal carcere, ma dovevano uscire per essere poi persone migliori. Quindi con il più piccolo di loro ha avuto, è andato a conoscerlo in carcere e tuttora ha dei rapporti con lui. Poi c'è anche Mirna Pompili, che ha perso la figlia investita, e lei fin da subito ha perdonato questa persona che aveva investito la figlia, perché lei pensava che il dolore di questa persona fosse più grande del suo dolore, perché lei, cioè, comunque avrebbe vissuto sempre tutta la sua vita con questo dolore di aver
0: fatto. Con questa colpa.
2: Sì, no? Con questa colpa. Volevo parlare di colpe.

0: E poi c'è Fanny Curie che ha perso il figlio per una malattia, però lei non si è piegata, con la sua famiglia non si sono piegati al dolore della perdita del figlio, ma hanno elaborato questo lutto insieme a altri genitori, cercando di riprendere la via sempre dell'amore, insomma, di non piegarsi a un dolore che rimane freddo a se stesso, insomma.
1: Lucia Di Mauro, Mirna Pompili e Fanny Curie, queste sono le tre donne premiate domani. Domani.
2: Quando le ho chiamate al telefono...
1: Ecco, questo volevo chiedere.
2: Quando le ho chiamate al telefono, dicevano, ma noi non lo meritiamo, non abbiamo fatto nulla di straordinario, però erano contente di essere chiamate da Santa Rita a ricevere questo riconoscimento. Mi viene ancora l'emozione di sentire quello che loro dicevano al telefono, no? Persone semplici però straordinarie,
1: straordinarie
2: per vivere oggi come ha vissuta Santa Rita.
1: Noi viviamo, Padre Giustino, noi viviamo un tempo di aggressione, di guerra, ma anche di aggressione, molto spesso un'aggressione che ci tocca da vicino nel nostro modo di essere, di fare. E c'è questa donna che ci chiama al suo esempio e molto spesso noi non ci sentiamo all'altezza di essere come lei. Che dobbiamo fare? Perché è difficile.
2: Lei ha avuto dentro casa Santa Rita il marito che le diceva io sono abituato ad offendere prima di essere offeso, sono stato educato a questo. Aveva i due figli che gli dicevano, mamma, ma noi non possiamo perdonare gli uccisori del papà, dobbiamo mostrarci forti. Cioè lei ha vissuto sulla sua pelle queste situazioni di debolezza, di fragilità davanti al male, no? E lei dice, preghiamo, chiediamo aiuto al Signore, perché la violenza porta altra violenza. Se fai il male, verrà altro male. Invece la catena va spezzata. Va spezzata la catena del male e della violenza. È un messaggio bellissimo. Santa Rita, io sono sicuro che diceva al marito, guarda Paolo, che Gesù ha detto a Pietro, rimetti la spada nel fodero. Chi colpisce di spada perisce di spada. Io sono sicuro che Santa Rita questo glielo ha detto al marito per convincerlo a non usare la violenza.
1: A non farlo. Domani, sapete, queste sono domande, perdonatemi, lo dico anche a voi a casa, che quando hai davanti persone così ti vengono, perché parlo per me, alta tanto, e ti chiedi come faccio ad applicare quello che sento, quello che incontro, quello che vedo. Intanto si va a Cascia domani. Chi può, e saranno, sarete invasi, già è invasa Cascia. Domani, solenne pontificale, ore 11, presieduto dal cardinale Stanislav Dziwisz, Papa Giovanni Paolo II, caro arcivescovo emerito di Cracovia. Ci sarà la supplica a Santa Rita, la processione e la benedizione delle rose. Ci sarà domani. La Santa. Quanti minuti abbiamo? Pochissimi. Santa delle rose, delle api, della spina, lo ricordiamo. I 15 giovedì, ecco qua, ce l'ho il libretto. I 15 giovedì che iniziano a febbraio,
2: sì,
1: sono già arrivati, sono arrivati ormai.
2: Sì, al tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, ci siamo.
1: Ci siamo, a tutti gli effetti. Cammino di preghiera. C'è la Fondazione Santa Rita da Cascia che raccoglie i fondi quest'anno, Maurizia, per l'Oasi Santa Rita, struttura ricettiva che sorgerà a Porto Recanati, dedicata all'accoglienza di persone con disabilità e delle loro famiglie. Perché a Porto Recanati, a parte le Marche, sono tutte belle, per dare il diritto a tutti a poter fare le vacanze. Anche questo è Santa Rita. Domani, 22 maggio, grazie infinite
2: grazie
1: di essere stati con noi.
2: Grazie a tutti i telespettatori.
1: Grazie, grazie, grazie. E dopo questa apertura che era doverosa, voltiamo pagina. Abbiamo una puntata ricca e piena. Voltiamo pagina. Grazie.

0: Allora, trasformare il dolore in qualcosa di importante da condividere con gli altri per dare e donare agli altri. Tirate la riga e guardate chi vi presento. Enrica Baricco, brava, splendida.
1: Grazie.
0: Grazie a lei, nella bella Torino è nata Casa Oz, che già il nome, dicono qua nello studio, già il nome dice tutto. Che cos'è Casa Oz?
1: Casa Oz è un luogo che dà quotidianità, che cura le persone, le famiglie che hanno un bambino malato e che hanno, sono imbattute nella malattia, e la malattia ti stacca un po' da tutto quello che è vita normale, certo, soprattutto nella vita di un bambino, nella vita dei propri genitori. E quindi il luogo è stato pensato per ricreare delle giornate che ti riportino un po' a riacchiappare la vita e a prenderla con te per poter star meglio.
0: E tutto questo, che è meraviglioso, nasce da una pagina della vostra vita familiare, dove la vostra meravigliosa Elena, vostra figlia, vita tranquilla, serena, tutto bene, e poi arriva quel giorno, no? Arriva nella vita di tutti noi, c'è il giorno, c'è lo spartiacque, e arriva il giorno in cui Elena non sta più bene. E voi che cosa decidete di fare, oltre che a curarla?
1: Beh, è stato un po', riferendoci al nome di Oz, è stato un po' un tornado nella vita. Non ci eravamo mai passati, io facevo l'architetto, mio marito anche, Elena aveva 6 anni, giocava in spiaggia e di colpo ha iniziato a non muovere un braccio. Non capivamo perché, esami, approfondimenti, insomma aveva una malattia rara, un tumore benigno, ma che è una malattia che può ripresentarsi nella vita più o meno fino a 20 anni, e dipende un po' dall'organo che colpisce, gli esiti e i problemi che potrebbe dare. Quindi, oltrepassata la soglia per noi a Torino dell'ospedale Regina Margherita, che è eccellenza per molte cose, ci siamo resi conto, mi sono resa conto di un mondo che non ero riuscita a vedere prima, di mamme che seguivano i propri figli. La malattia di un bambino deve essere seguita dalla A alla Z, non puoi mai lasciarlo solo, ovviamente. Un adulto ha qualche spazio, no?
0: Assolutamente, certo.
1: Un bambino mai. Per cui le mamme, a volte con degenze lunghissime, stavano in questo microcosmo che era l'ospedale, perdendo completamente l'aggancio con la vita. E nella stanza di Elena ne abbiamo passate, nei ricoveri vari, incontri con mamme che da davvero tanto tempo che stavano lì, che avevano perso un collegamento con tutto il resto.
0: È bellissimo, perché lei parla delle altre mamme e lei era la mamma di una bambina malata.
1: Sì, assolutamente. Mi ricordo il giorno in cui hanno detto: questo è un problema un po' più serio, bisogna operarla, bisogna fare un esame istologico. Io mi ricordo il muro alle mie spalle, di essermi appoggiata e di aver detto: ok, adesso cosa si può fare? Si va avanti, si mette tutta la forza che si può, come in tante altre cose, e si va avanti, possibilmente col sorriso, perché i bambini sono molto sensibili a queste cose. Non ti
0: e
1: puoi
0: alle
1: presentare.
0: Mamme il sorriso chi lo dà quando accadono queste cose?
1: Ce lo si dà tra mamme ogni tanto, un po' meno tra papà, mi spiace dirlo, in questi 20 anni i papà sono un po' più nascosti, molte famiglie si spezzano quando arriva proprio il dolore forte, no? Che impatta sulla famiglia, e ognuno reagisce, certo, in qualche modo, ma nei suoi modi, nei propri modi, e quello a volte crea delle distanze.
0: Allora, l'architetto Enrica Baricco si è appoggiato a un muro e poi ha scoperto, non credo solo quel giorno, di essere lei il muro portante della casa. Sapete, quello che non si può toccare perché tiene su tutta la struttura. Per notizia, che così ci fa tirare un sospiro di sollievo, Elena è guarita, è una mamma, ha 2 figli. Quindi lei è una nonna?
1: Sì. Assolutamente, due maschi.
0: E questa idea di creare Casa Oz, perché c'è, certo, il mago di Oz nasce da lì, c'è un tornado che porta via questa bambina che vuole andare via da casa e la porta nel magico mondo di Oz. Ecco, il tornado Enrica, con tutta la sua famiglia, quando ha deciso di fare il muro portante per Casa Oz? Cioè, quando vi è venuto in mente di creare?
1: Beh, intanto penso che questo non è un merito, ce l'ho sempre avuto un po' nel cuore, il fatto che quando ti succede qualcosa trovi il sistema di rilanciare in qualche modo, o altrimenti ti siedi un po'. E quindi il mio rilancio, anche nell'essere stata comunque fortunata, perché Elena, come diceva lei, oggi è mamma, e ci sono 2 nipotini, quindi la vita è andata avanti.
0: Sì. E,

0: Non, restituzione non so, me lo sono chiesto tante volte, ma più che altro un rilancio. Bisogna, come dire, mischiare le carte e rilanciare in qualche modo, altrimenti lì sotto un po' soccombi. Il rilancio è stato pensare a un luogo che potesse davvero aiutare quei volti, quelle persone, quelle storie che mi erano passate davanti, ridargli un posto di quotidianità, un posto dove tornare, un posto che gli aiutava a ricostruire un po' le cose, perché erano tutti un po' pezzi, come Dorothy che parte da casa
1: Certo che
0: e
1: sì.
0: tutto si mischia
1: Si
0: e si
1: mischia.
0: rovina e si rompe.
1: E un architetto ci va a nozze con un'idea del genere anche però, no? Cioè di
0: Sì.
1: costruire,
0: Sì, un po' sì, anche se l'architettura ormai è diventata per me la mia prima vita, dico io, però mi ha dato la possibilità sempre di pensare a cose che poi si concretizzavano, cioè di pensare a una cosa che non esiste, a cui poi dai una forma. E questo mi ha aiutato anche in quel caso, a pensare a casa Ozzo che tipi di muri dovesse avere, le finestre, dove entravi e tante altre cose.
1: E allora, siccome questo non è un film, ma è Casa Oz, quella vera, guardate questo minuto insieme a noi.
2: A casa Oz tutte le settimane sono piene di appuntamenti, di cose da fare. Un giorno c'è basket, un giorno c'è cucina, il giorno dopo c'è laboratorio di musica, poi quello di teatro. Il fine di questi momenti, di questi spazi, non è arrivare a un risultato, raggiungere un traguardo, imparare a correre più veloce dell'altro. È un percorso che ci porta a scoprire noi stessi, a scoprire noi stessi nella relazione con l'altro. A scoprire degli spazi senza pensare che ci siano per forza preclusi. Sono luoghi inclusivi dove la diversità non esiste, dove ci sono bambini che stanno attraversando un momento pesante, difficile, e ci sono bambini e basta.
3: Ogni volta che vengo qua mi sento a casa.
4: So che mi sento bene qua.
5: Secondo me anche questa è un po' quella quotidianità che va, ecco, a curarti.
1: Bella rivoluzione, brava, brava, brava, brava. Dunque, siccome chi fa una cosa bellissima poi dice, ma sai che c'è, possiamo farne un'altra? Dopo Casa Oz sono nati i magazzini, ho detto con la Z, magazzini è più elegante. Magazzini Oz, sempre Oz, ovviamente. Che cosa sono?
0: Ci siamo chiesti, abbiamo visto, iniziato a vedere bambini che venivano a casa Oz e crescevano, diventavano uomini e donne, con la propria disabilità, con i propri interventi, con le proprie difficoltà. E questi ragazzi, per loro sarebbe stata quotidianità che cura anche trovare un lavoro, poter spendere la propria vita per quello che sapevano fare, col garbo di riuscire a trovare quello che sanno fare, ma di un lavoro vero, di un posto dove ci sono delle attività, in mezzo a Torino, dove chiunque può venire. E loro
1: Sono
0: lavorano
1: tra i prossimi,
0: assunti
1: sì.
0: con una busta paga, devono avere a che fare anche col fatto di guadagnare qualcosa, di imparare a spenderlo. Mi piace pensare sempre che per queste famiglie avere un figlio di questo tipo è una grande difficoltà e far sì che loro diventino dei soggetti economici, che possono avere un lavoro, una loro vita, seppur per 4 ore al giorno, vuol dire riuscire a innescare un miglioramento di tutta la famiglia intera, della mamma che era in aspettativa per stare dietro il ragazzo. Quindi, tante volte quando vediamo i magazzini come funzionano, ormai sono diversi anni, più di 10, e le persone vengono a mangiare lì, vengono a comprare oggetti, i ragazzi puliscono, servono i tavoli, rimettono tutto a posto, imparano a fare le cose, delle persone, e poi vengono anche inserite in altre aziende, dove imprenditori, io dico anche un po' coraggiosi, accettano di avere nel proprio organico dei ragazzi così, che tante volte motivano.
1: Voi siete dei costruttori, parlo di lei, di suo marito, di Elena e di tutto ciò che voi avete messo in piedi, siete dei costruttori di bene e il bene lo dimostrate voi, è contagioso. Costa una fatica immane, ma è contagioso. Quindi voi siete un meraviglioso contagio che si estende e cammina.
0: Io oggi lo vivo, dopo tanti anni di architetto, di università, come un privilegio. Dico sempre che è stato un privilegio che la mia vita sia andata dopo questo episodio di Elena lì, che sia andata in quella direzione lì. Ed è un privilegio lavorare in cose così, quando tu vedi un volto entrare in casa Oz, ti ripaga di mille fatiche, molto più che lavorare in altre cose in cui ho
1: Ma
0: lavorato. Quindi è un privilegio.
1: lei pensa mai, la sera quando si addormenta, quelli bravissimi non si lodano e non si sbrodano, però alla meraviglia.

0: meravigliosa rivoluzione che ha messo in piedi, alle tante persone che vi devono un finale più dolce, una speranza più grande, una ripresa importante. È un popolo. Ci pensa mai a questa sua famigliona allargata, grandissima, grandona?
1: Penso perché fanno parte della mia vita. C'ho un po' il vizio, non sempre un vantaggio, di pensare sempre oltre. Cioè la vicinanza con queste persone.
0: Alla faccia di una che pensa oltre lei, sì.
1: Mi viene di dire, però ancora quella cosa lì potremmo risolverla, ancora quella cosa lì potremmo costruirla. Non per avere la mania di dire facciamo di più, ma come tutti i lavori nel mondo ci sono cose da perfezionare, ci sono... scopri necessità, no? Tutti i giorni stando lì scopri delle necessità, sono spunti, sono responsabilità anche.
0: Sono responsabilità ed è un fiore che tutti i giorni apre la corolla e fa vedere cose più importanti, perché il concetto è questo. L'ortoterapeutico, mi stavo dimenticando, scusate, perché è il nuovo ortoterapeutico, perché parte, lei è una cosa lanciata. Cos'è l'ortoterapeutico? Eccolo qua, eccolo qui.
1: Ma intanto mi sono portata dietro il fatto che la bellezza già di per sé aiuta moltissimo,
0: Concordo.
1: cura proprio, e la nostra quotidianità che cura. Per cui i nostri posti sono in mezzo al verde, anche se in mezzo alla città, e offrono
0: A
1: alle
0: beneficio della
1: persone,
0: città.
1: a beneficio della città, e offrono alle persone che stanno con noi anche il fatto di mettere le mani nella terra, di scoprire che una cosa cresce e con la cura diventa più grande, e che te la metti a tavola. Noi lavoriamo anche da Casa Ossa, all'inizio abbiamo deciso di lavorare su tutte le patologie, non c'era tanta differenza, c'era differenza per le persone che lavorano, per gli educatori che sono preparati a affrontare un autismo piuttosto che un ragazzo trapiantato di fegato, ma dal 2009 abbiamo lavorato anche moltissimo sui disturbi alimentari e ritiri sociali. Quindi noi abbiamo ragazzine, abbiamo un centro diurno accreditato nella pancia di Casa Ossa, che è anche una bella scommessa, dove ci sono ragazzine col disturbo alimentare. Ecco, vuoi allontanarti dal cibo, ma anche attraverso un orto, anche attraverso esperienze di questo tipo, anche attraverso il cucinare insieme, vi garantisco che dopo un po', e lo vedono i neuropsichiatri, questi ragazzi in questa casa, in questa quotidianità, arrivano poi a mangiare a tavola con noi. Cioè riprendono in mano la vita con un po' più di facilità, un po' più di
0: Bella,
1: facilità.
0: brava, tanto brava. Senta, prima abbiamo visto pareti di libri, no? Baricco, baricco, cioè giusto per dire, voi dite siete due fratelli,
1: Siamo tre.
0: siete tre e vanno fatti bene tutti e tre, vi hanno, cioè voglio dire, siete una famiglia meravigliosa.
1: Mamma è ancora viva, 93 anni.
0: Signora, tanto di cappello, guardi. Alessandro Baricco, che non solo il grandissimo scrittore che è, ma lo sentiamo tutti come curiosamente un pezzo di famiglia, no? Perché tu vai a casa e non c'è una casa dove non ci sia il libro, i libri di Alessandro Baricco. Questa è la verità. Questa signora che vedete di fronte a me ha donato le cellule staminali, dico bene? Che a
1: Un
0: suo
1: viaggio strano.
0: fratello.
1: Sì, un viaggio strano.
0: È stato un viaggio.
1: Sì, inaspettato intanto per il dolore di sapere che Sandro era in quella condizione, ma poi quando sei in quella condizione sai che l'unica cosa che ti può salvare è un trapianto di midollo, e la prima cosa che fanno è vedere in famiglia se c'è qualcuno che è in grado di donarglielo. E mi ha fatto strano che tra gli esami che abbiamo fatto in diverse persone della famiglia sia toccato a me. Mi ricordo il giorno in cui mi ha chiamato e mi ha detto: sei tu quella da cui prendere un midollo. E mi sono detta: ma come mai questa malattia, questi pensieri comunque si rifanno vivi nella mia vita in questo modo, no? Perché era un altro modo di mettersi alla prova, no? Sapere che qualcuno che aspetta te per riuscire a continuare a vivere, insomma. Poi era il periodo del Covid, quindi noi siamo stati ricoverati tutti e due, ma distanti in ospedale, quindi sono stati giorni anche in preparazione del trapianto particolari che... Ho pensato, a proposito di rilanciare, che per me fosse capitato non per caso, ma per un ripasso rispetto a quello che facevo. Mi sono trovata a rivedere persone che non stavano bene. Mi è capitata in stanza una ragazza giovanissima che aveva un tumore al cervello, con cui abbiamo chiacchierato molto e ho visto come viveva quell'esperienza lì. Ecco, ho pensato, questo è un po' nella fatica che è stato e nella tensione, un ripasso per capire che bisogna andare avanti, insomma, bisogna.
0: Allora, io concludo dicendo che È un privilegio conoscere questa donna.
2: No.
0: Non dica no.

0: Le tiro un cuscino, non lo dica. Le tiro un bacio, questo sì. Grazie. Lei è un privilegio.
1: Grazie mille.
0: Per chiunque la avvicini. Perché
1: troppo
0: una donna
1: gentile.
0: Come lei insegna a non fermarsi mai.
1: Questo
0: mai
1: è importante.
0: E poi mai. Quest'ultima cosa che ha detto, paradossalmente, è la giusta conclusione, è ancora più grande di tutto quello che mi ha raccontato prima. Non fermarsi mai.
1: Grazie. Enrica, grazie di aver raccontato di noi.
0: Noi ci fermiamo soltanto un attimo. Cosa dovevo fare? Ah, senti, l'ho scritta io. Voi dite, bene, alfabetizzate, bene sì. L'ho scritta io perché tra poco parliamo di grafologia. E a che livello? L'ora solare, cosa diranno di me? Che scrivo così? Il peggio possibile. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare, grazie. Ma è...

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Feldmaresciallo Giorgio, sei il nostro uomo migliore. Preparati a lasciare la casa.
2: Un bambino.
1: Cresci troppo in fretta. A 10 anni non dovresti celebrare la guerra e parlare di politica.
3: Alla tua età avevo un amico immaginario. Quanti guai mi procurava.
2: Il suo migliore amico era...
4: Hi Hitler, vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo.
5: Ciao.
6: Che cosa faremo con quell'ebrea?
5: Non sei nazista, Giorgio. Non sei uno di loro.
2: Giorgio Rabbit. Domani in prima serata.
7: Ma voi come fate a farla così buona?
8: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
9: È Kinder Brioche.
8: Doppia farcitura, due volte buona.
9: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
8: Proprio come la carezza di una mamma.
9: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
10: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
11: Un talento molto lento, voltati.
10: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
12: Massima attenzione, perché la scrittura, quando noi scriviamo, quello scrivere rivela tantissimo di noi. Poi c'è chi, esperta grafologa e quindi professoressa nel settore, come Alessandra, mille volte grazie, grazie di essere con noi dottoressa, arriva a capire come la scrittura sia lo specchio della nostra interiorità. Possiamo dire così?
13: Sì, assolutamente. La scrittura è un comportamento espressivo molto, molto complesso, molto raffinato. Quindi se riusciamo, diciamo così, a capire qualcosa anche a volte da una stretta di mano, osservando certo. Come le persone camminano, il tono della voce. Ecco, la scrittura è un po'... un elettroencefalogramma.
12: Un elettroencefalogramma?
13: Sì, è un po'.
12: Io ho scritto l'ora solare, mi dica che l'ho scritta bene, la prego, perché in realtà serve di più. Lei ci spiegava che serve più di una scritta.
13: Sì, servono almeno una ventina di righe, serve la firma, diciamo che questo è veramente molto molto poco per poter...
12: Troppo poco.
13: Troppo poco, però si vede una bella energia, si vede una bella apertura di mente, si vede un desiderio di chiarezza, è un desiderio
12: grazie.
13: di aprirsi e di comprendere.
12: La ringrazio, posso... Ho fatto il mio mese, non la mia giornata, il mio mese, ho fatto il mio mese. Allora, la nostra scrittura cambia,
13: sì.
12: Ovviamente dall'infanzia non sappiamo scrivere e quindi impariamo.
13: Certo.
12: E questo cambiamento è un cambiamento su cui incide molto proprio la nostra vita, come siamo stati, se siamo felici, se non lo siamo.
13: Allora, sicuramente la scrittura è l'espressione di quello che è il nostro patrimonio genetico, che va ad interagire poi con l'ambiente, con le relazioni, con il nostro passato e le nostre esperienze. Quindi alla fine nella nostra scrittura c'è un po' tutto questo, no? E quando noi scriviamo su un foglio bianco è un po' come se diciamo, proiettassimo il nostro modo di occupare lo spazio della vita. Bene. E quindi chiaramente è vero che molte cose possono, diciamo, modificare la scrittura, ma la struttura di base, nel momento in cui la persona ormai si è un po', diciamo, strutturata, no? È cresciuta, è diventata un po' più adulta, quindi non parliamo di tutto il periodo ovviamente dall'infanzia certo. all'adolescenza, dove si sta cercando certo. anche cerca, no? la esatto. propria identità. Nel momento in cui è strutturata, le cose portanti, gli aspetti portanti rimangono un po' gli stessi.
12: Allora, gli aspetti importanti rimangono gli stessi, ma quante volte avete detto, ah, che carina, una persona generosa perché scrive tutto inclinato a destra, mentre se scrive inclinato a sinistra è una persona egoista. È vero? No.
13: Nessun segno Spatiamo. Va interpretato in se stesso, assolutamente. La scrittura è una gestalt, è un insieme, la personalità è... La persona umana è troppo complessa per essere identificata da un solo elemento, e questo è un po' l'impoverimento che a volte si fa della grafologia.
12: Che, che è una scienza.
13: È una scienza umana, è una scienza indiziaria, umana, ovviamente è basata su un metodo, è basata anche sulla consapevolezza che l'atto dello scrivere non è un atto solo manuale, ma partecipa appunto proprio tutto il nostro cervello, la nostra postura, la nostra cultura, il nostro...
12: Dottoressa, stiamo perdendo tanto ora che viviamo di tastiera sì. del cellulare?
13: Sì, soprattutto i bambini stanno perdendo tanto perché... soprattutto il corsivo, che purtroppo si stenta ad insegnare ancora nelle scuole, il corsivo aiuta a creare delle sinergie, dei movimenti, delle sinapsi cerebrali che quando noi semplicemente clicchiamo su un tasto non si attivano, quindi è veramente
12: perdute,
13: un impoverimento.
12: Vanno perdute. Sì. Allora, ci ha fatto un grandissimo regalo la dottoressa Alessandra mille volte, nonché professoressa, di portarci la scrittura di alcuni personaggi tanto celebri nel passato. Maria Agamben Federici, una delle 21 donne elette dall'Assemblea Costituente. Eccola qui. Questa scrittura che cosa dice
13: allora,
12: di questa grande donna?
13: Questa scrittura dice effettivamente un carattere molto forte, una grande sensibilità, una grande emotività, ma tutto molto sotto controllo, quindi una ricchezza interiore, una capacità di coinvolgersi, di lasciarsi impressionare, ma con un carattere, diciamo, molto volitivo, sempre un po' allerta, la scrittura è piuttosto angolosa, sì. e quindi è un atteggiamento di tensione.
12: E l'emotività da dove si vince?
13: L'emotività la si vede da quelle macchie di inchiostro che sono soprattutto nei risvolti e che però indicano appunto una ricchezza interiore, un coinvolgimento e poi anche una grande passione per le cose che fa. La scrittura tende ad andare verso l'alto, quindi è un po' verso, diciamo, il vettore degli ideali, il vettore delle aspirazioni, quindi sicuramente una donna che aveva grandi obiettivi da raggiungere, grandi ideali e che li ha traguardati con un rigore, con un senso di sacrificio anche. La scrittura, poi questa è la scrittura di lei a 82 anni, quindi c'è ancora tanta energia, tanto controllo, tanta
12: meraviglia.
13: Determinazione, una persona che decideva le cose non sotto l'impulso, ma quando le decideva poi andava avanti.
12: Allora, e guardate, da 20 righe scritte, Nelson Mandela, andiamo alla scrittura di quest'uomo che ha cambiato letteralmente la storia.
13: Ecco,
12: la storia
13: scrittura,
12: del mondo.
13: La scrittura di Nelson Mandela parla anche qui di un bisogno anche lui di chiarezza, di organizzazione, un senso critico e autocritico, una capacità, un desiderio anche di evitare i conflitti.
12: Oh.
13: E però anche una grande continuità, quindi una costanza, una determinazione nel mantenersi aderente e coerente a quello che sono i suoi principi. Dalla scrittura i principi morali di una persona non li indaghiamo, ovviamente.
12: Non li indaghiamo, però,
13: no,
12: nel suo caso.
13: Nel suo lo
12: diciamo
13: conosciamo.
12: Che saper resistere,
13: quello,
12: saper.
13: Sì, quello che emerge è la continuità, la tenacia nel portare avanti le sue idee e anche una bella organizzazione mentale e una bella creatività.
12: È una bella creatività. A proposito di creatività, quello che io chiamo Monsieur Monet, Claude Monet. Ebbene sì, Claude Monet, vedere un suo quadro rimane un'esperienza per sempre. Eccolo qua, a parte che era una persona anche di una bellezza assoluta, totale. Come scriveva Claude Monet?
13: Scriveva in un modo che intanto per
12: Guardate,
13: l'epoca...
12: È incredibile.
13: Sì, è incredibile il raccordo tra la pennellata della scrittura e la pennellata dei suoi quadri e del suo stile. Sicuramente una scrittura che per la sua epoca indica una grande capacità di personalizzazione, uno che esce proprio fuori dalle norme, dalle regole, ma anche qui vediamo una grande impressionabilità, quindi una grande emotività, una grande sensorialità anche, e quindi un cogliere proprio gli aspetti anche sensoriali della realtà.
12: Se non lo faceva lui, è incredibile, esatto. ci voleva poi il traduttore, però voglio dire,
13: sì,
12: però
13: poi,
12: tutti gli effetti sono dei colpi di pennello.
13: Dei colpi di pennello, infatti anche diciamo poco precisi, poco chiara, la scrittura non è chiara, così come non sono definiti i particolari dettagli dei suoi quadri, e poi chiaramente qui emerge anche diciamo la sua forza, la sua impulsività, il suo carattere non facilissimo
12: assolutamente, esatto. Guerra e pace, Tolstoi, scrivevano a mano questi signori, voglio dire, non dimentichiamolo, certo si scriveva a mano, Tolstoi, al quale tanto dobbiamo, non si capisce niente.
13: No, Tolstoi ha una scrittura confusa. Perché ci sono le aste inferiori che vanno a invadere gli spazi delle righe sottostanti, ha una scrittura anche lui angolosa, gli ovali sono piuttosto ristretti e quindi è anche una capacità quella sua di guardare molto il particolare, il dettaglio, il puntarsi proprio su una visione settoriale, no? Molto specifica. E poi è una scrittura molto collegata, addirittura lui collega non solo le lettere tra loro, ma pure le parole, in un continuum di logica, e questo nelle sue opere può essere in qualche modo ritrovato, perché le sue opere sono molto introspettive, qui
12: certo.
13: L'aspetto anche della scrittura pendente, che però all'epoca insomma era abbastanza diffuso, però ecco questa strettezza che va a incunearsi, a guardare il particolare, il dettaglio, i suoi racconti sono minuziosi, se
12: certo.
13: Uno legge si perde anche un po', no? Mi ricordo di aver letto la Sonata Kreutzer, 3 minuti ha scritto 20 pagine, no? Dopodiché chi legge ha perso il filo, ma lui con questa logica, con questa capacità associativa lo tiene perfettamente.
12: Io devo farle 1 miliardo di domande e abbiamo pochissimi minuti, no, veramente pochi, però ci sono. Padre Lamberto Torbidoni, fondatore e direttore dell'Istituto Grafologico Girolamo Moretti, che sarebbe poi anche qui tutto da studiare, la storia di Girolamo. Guardate questa ragazza che il caschetto rosso c'è sempre, però, sempre, sempre.
13: Tanti anni fa.
12: Meraviglioso uomo nella sua passione per la grafologia.
13: Allora, è stato

determinante perché padre Lamberto, che era il cappellano dell'azienda dove lavoravano mia zia e mio nonno, a Urbino lo incontrai in un periodo difficile nella mia adolescenza. E lui

0: L'innamoramento della grafologia. Poi, quando ho terminato il liceo, si apriva quell'anno a Urbino la Scuola Superiore di Studi Grafologici e io mi ci sono fiondata.
1: Ed è diventata bravissima, però. Andiamo su.
0: Spero. C'è sempre da imparare, non si può mai dire che si è arrivati. Perché
2: in una parola, non bisognerebbe mai dire, in una parola, Girolamo Moretti.
0: Girolamo Moretti, il caposcuola, noi lo consideriamo, della grafologia italiana, sì. un frate, un religioso molto intuitivo, qualcuno dice anche sensitivo probabilmente, lui vedeva effettivamente la persona dietro la scrittura. E ha lavorato tutta la vita, poi anche con il contributo ovviamente dei suoi confratelli, tra cui in primis padre Lamberto, per cercare di rendere metodo quello che lui vedeva e intuiva dalla scrittura.
1: E noi la ringraziamo tantissimo, Alessandra, mille volte, grafologa, eccezionale grafologa, perché è bravissima, perché ci ha aiutato a guardare meglio anche noi stessi quando scriveremo una lettera.
0: La scrittura è una cosa che bisognerebbe coltivare anche solo per se stessi, anzi per se stessi, perché è anche un modo per confrontarsi e riflettersi.
1: Alessandra, mille volte, grazie, grazie infinite di essere stata con noi. Signori, chiudiamo questa puntata. Grazie a tutti. Viva l'ora solare, grazie. Che brava!
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: In prima visione TV.
6: Sei pronto? Iniziamo questa avventura. Se riesci ad andare dai nonni, riuscirai ad andare su Marte.
7: Così è iniziata la mia prima missione spaziale.
6: Se ce la faccio qui, posso andare su Marte.
8: Tranquilla, staremo benissimo.
7: Deve mangiare lì da solo.
9: Quel tavolo è quadrato, possiamo farcela.
7: E Marte non è affatto rosso.
10: Ma è marroncino.
5: Saluti da Marte, sabato in prima serata.
11: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
12: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
13: Un talento molto lento, voltati.
12: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
14: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace e te la domando in moglie.
15: Signore, che devo fare io? Devo moracarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
16: Che vuoi?
15: Dal matrimonio mi sono nati due figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno.

0: sono un po' rettile. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
1: Rita da Cascia, domani in seconda serata.
2: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
3: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
2: Chi mi hai preso?
4: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
2: Per noi comincia una nuova vita, vivremo alla maniera dei contadini. E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
1: Diane Keaton in Baby Boom, questa sera in prima serata. Torna Storie d'Italia, l'impegno dei carabinieri del reparto biodiversità di Pieve Santo Stefano in Toscana. Tra boschi e silenzi vegliano su un patrimonio verde che appartiene a tutti. Amici per la voce a Milano. Sergio ha una malattia gravemente invalidante e non riesce a parlare, ma la sua migliore amica Simona gli presta la sua voce. Pietro è un ragazzo di 24 anni di Monza. Studia, fa sport, eppure era stato dato per morto dai medici. La comunità di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo e la memoria di un incidente ingiusto che spezza vite, ma non recide una vocazione di cura degli altri. Sabato alle 17.30,

0: Il signor Maurizio è appena arrivato.
1: Fallo passare.
0: Sì, signore.
1: Sii persuasivo con la signora Elena quanto lo sei stato con la tua famiglia.
2: Sì, signore.
1: Aggiustati il farfallino.
2: Vede, è la prima volta che mi vesto così elegante.
1: Beh, spero che ti ci abituerai, perché non sarà l'ultima.
3: Ah ah, buonasera, Javi. Vedo che finalmente ci siamo messi d'accordo. Siamo entrambi elegantissimi.
1: Signor Maurizio.
3: La prego, non si preoccupi per questo. In ogni caso, ho vinto lei. È evidente che il suo smoking è più raffinato del mio.
1: Signora Elena.
4: Javi, buonasera. Come stai, Federico?
2: Bene, lei?
4: Anch'io,
3: grazie. Ha fatto bene ad invitare ancora il ragazzo, perché si annoia molto qui, la mia signora.
1: Sono perfettamente d'accordo con lei, signor.
3: Le ho portato una bottiglia... Com'è che si chiama?
5: Cognac, signore.
3: Cognac.
1: È una magnifica bottiglia, è stato gentile.
3: La bottiglia sarà anche magnifica, ma quello che c'è dentro è pessimo.
0: Gli uomini del signor Maurizio vorrebbero porgerle i loro saluti, signor Javi.
6: Buonasera, signore. Noi ci ritiriamo.
0: Prego.
5: Andiamo. Buonasera.
1: Per favore, accomodatevi.
4: Oh, grazie.
1: Desidera qualcosa da bere?
4: Un whisky con ghiaccio, grazie.
1: Signor Maurizio.
4: Lo stesso. Un centimetro di whisky e il resto soltanto acqua o soda.
3: Come vede, Javi, Elena mi tiene sotto controllo.
4: Amore, non sono io, è il tuo fegato.
1: Se è così, sono d'accordo con la sua signora.
3: E il ragazzo?
1: Il ragazzo non prende niente. Mi dica, preferisce discutere di affari prima o dopo cena?
3: Non ne ho idea, Javi. Se ne parliamo prima mi passa la fame. Se ne parliamo dopo mi va di traverso.
4: Oh, grazie.
0: Hai capito?
7: Certo.
0: Ripetimi quello che devi fare.
7: Non è necessario, Piranha, lo so già a memoria.
0: Senti, quello che dà gli ordini qui sono io.
7: Bevo un paio di bicchieri e senza dare nell'occhio cerco di capire chi è la signora Clemenza. E se per riuscirci devo portarmi a letto una cameriera, lo farò con piacere.
0: Che altro?
7: Quando esco non devo farmi vedere dal signor Maurizio e neanche dai suoi uomini. Esatto?
0: Vattene.
7: Senti, Piranha, le cose sono andate bene, non essere arrabbiato con me.
0: Per chi sono andate bene? Per chi?
7: Per tutti.
0: Le cose sono andate bene soltanto per te. E ora ti avverto. Non mi sono preso quattro colpi di pistola e ho rischiato di morire soltanto perché il primo imbecille mi venga a dire che improvvisamente

0: israeliano Ben-Gvir. La portaerei americana a propulsione nucleare Nimitz e relativo gruppo di attacco sono entrati nel Mar dei Caraibi meridionale e rimarranno nella regione per alcuni giorni, lo comunica il Comando Sud degli Stati Uniti. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione di Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. In una lettera, il leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Merz, propone di associare l'Ucraina all'Unione prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Kiev rafforza le misure di sicurezza nelle regioni al confine con la Bielorussia dopo settimane di avvertimenti su un possibile nuovo attacco. Secondo il portavoce del Cremlino Pieskov, la Cina è pronta a impegnarsi per trovare una soluzione negoziata al conflitto. Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Chiuse le scuole in molti comuni. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. La Commissione europea rivede al rialzo le stime sull'inflazione dopo il nuovo shock energetico legato al conflitto in Medio Oriente. Per l'Eurozona i prezzi sono attesi in aumento del 3% contro l'1,9% indicato nelle previsioni di autunno. Per l'Italia Eurostat prevede l'inflazione al 3,2%, in calo invece le stime di crescita per l'Eurozona. Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo. Lo scorso settembre era stato ricoverato, poi si era ripreso. Ruini ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Nascono sempre meno bambini. Nuovi nati nel 2025 sono stati 355.000, meno 3,9% rispetto all'anno precedente. 6 milioni di italiani vorrebbero avere un figlio, ma rinunciano per lo più per difficoltà economiche e incertezze lavorative. E quanto emerge dal rapporto Istat 2026 sullo stato del paese? 11 milioni le persone a rischio povertà. Le più esposte sono le famiglie monogenitoriali con figli minori e chi vive al sud e nelle isole. Oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Così il Papa, che stamani ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di alcuni paesi per la presentazione delle lettere credenziali. Preoccupazione per le proposte di remigrazione, cioè di espulsione di immigrati stabilmente presenti nei paesi europei, è stata espressa dalla COMESE, la Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea, ricevuta stamani dal Pontefice. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18.30.
1: Il montascale è troppo ingombrante. Cosa? I montascale Standard sono compatti e su misura, piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Giovedì, al nord ecco l'anticiclone africano. In questa giornata il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato con cielo poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, punte di 28 gradi Celsius. Venerdì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Temperature massime fino a 28-29 gradi, minime in aumento. Al centro, pressione in aumento. Giornata stabile e ampiamente soleggiata su tutte le regioni. Il cielo sarà spesso sereno. Temperature massime in sensibile aumento e fino a 29 gradi Celsius. Venerdì, c'è l'anticiclone africano. In questa giornata ci sarà tanto sole e tanto caldo. Il cielo sarà poco nuvoloso e le temperature massime toccheranno i 30 gradi Celsius su Toscana e Lazio. Al sud, ecco l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso salvo occasionali, ma rari piovaschi in Calabria. Venerdì, c'è l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà in gran parte sereno. temperature massime fino a 27-28 gradi.

0: Il montascale è troppo ingombrante. Cosa? I montascale Stada sono compatti e su misura, piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
2: La spesa intelligente!
3: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
4: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
5: Ma voi come fate a farla così buona?
6: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
7: È Kinder Brioche.
6: Doppia farcitura, due volte buona.
7: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
6: Proprio come la carezza di una mamma.
7: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Un talento molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
13: Mamma, andiamo.
12: Don't worry, Be Ready.
14: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dalla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone, ci ritroviamo per la preghiera della coroncina alla Divina Misericordia. Insieme a voi, uniti nella preghiera attraverso TV 2000, lo facciamo mettendoci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto, è già una sorgente di vita e sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli,

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi, peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. E sono quasi 6 milioni le persone anziane, più avanti con gli anni, che vivono sole. Soltanto l'8,5% può permettersi una badante, e allora soli in casa, senza una rete amicale perché magari gli amici non ci sono più di una volta, senza una rete parentale perché magari i figli sì ci sono, però abitano, vivono lontano, esistono dei rischi concreti, il rischio di incidenti domestici, di un isolamento sempre più marcato che produce anche depressione, di incidenti fuori casa. Esiste una strada, esiste una soluzione che è quella del cohousing, la convivenza tra persone che non sono legate da rapporti di parentela, persone anziane, ma anche tra persone anziane e persone più giovani, sempre più frequentemente, e quasi sempre si tratta di studenti universitari. Allora oggi vogliamo raccontarvi le iniziative a questo riguardo più felici e anche spiegarvi, perché è importante, come tutto questo viene regolato giuridicamente. Allora partiamo subito salutando i nostri ospiti, a partire dall'architetto Sandro Polci, che di cohousing, buongiorno a lei e grazie, benvenuto a Siamo Noi, si occupa degli inizi del 2000, quindi quando ancora se ne parlava molto poco, e grazie ancora, e saluto e collegato con noi il responsabile del servizio anziani della comunità di Sant'Egidio, Giancarlo Pensa. Pensa, ben arrivato.
2: Grazie, buongiorno a voi.

0: Voi, buongiorno a Sandro e buongiorno ai telespettatori.
1: Allora, grazie ancora per la sua presenza. Dunque, Polci, partendo proprio dalla trasformazione del tessuto urbano della capitale, di Roma, lei ha puntato l'attenzione sul fatto che, i condomini del centro storico, quelli, sempre più abitati, da persone più avanti con gli anni, si andavano via via svuotando. E questo è stato un segnale importante che ha guidato la sua riflessione.
2: Sì, perché se dovessimo costruire una nuova piazza per Roma, avremmo Piazza Gra. Il raccordo anulare è lo spazio attorno al quale si legano tutte le nuove residenzialità, mentre il centro si svuota, invecchia, è oggetto d'overtourism e sostanzialmente non è più funzionale alla migliore qualità del vivere. Da questo punto di vista, le persone più anziane si chiudono, noi anziani, ci chiudiamo in un bunker mentale, spirituale, che è particolarmente grave, ma la notizia che fa breccia è che anche economicamente non conveniente, né per la persona né per la collettività.
1: Ecco, e su questo torneremo, sui vantaggi di questo strumento del co-housing che sta sempre più prendendo piede, quindi è importante divulgarlo. Vado da Pensa, perché l'impegno della comunità di Sant'Egidio è un impegno che data più o meno a fondo le sue radici al periodo in cui anche l'architetto Polci ha cominciato ad occuparsi di questo tema. Prima di tutto, pensa, proprio perché sappiamo qual è rispetto a questo argomento anche l'attenzione di Sant'Egidio e nulla vogliamo dare per scontato, quando noi parliamo di solitudine di persone anziane, va specificato che non parliamo necessariamente di anziani abbandonati, magari invece in una pienezza di rapporti anche con i figli, parliamo di una dimensione di solitudine esistenziale molto più complessa, molto più articolata.
0: Esatto, ma infatti noi potremmo dire questo, il co-housing nasce, almeno nell'intenzione di Sant'Egidio, all'inizio, molti anni fa, come alternativa all'istituzionalizzazione, cioè come alternativa ai ricoveri in istituti. Lei sa, i telespettatori che ci conoscono sanno bene quanto la nostra battaglia per la domiciliarità e per il restare a casa degli anziani nel loro ambito di vita, nel loro quartiere, utili anche quando non sono più, diciamo, autosufficienti pienamente, è una battaglia antica. Il co-housing è stato a lungo uno strumento per contrastare i
1: Sì.
0: ricoveri in istituti. Chi ha più soldi li mette a disposizione di chi ha meno salute, o di chi per esempio è sottosfratto. Allora si creano delle convivenze di persone fragili che nel momento in cui si mettono insieme diventano una forza, dalle
1: Sì.
0: più debolezze a una forza che consente, poi ci aggiunga
1: Sì.
0: anche il fenomeno delle badanti che si è diffuso
1: Certo.
0: tanto in questi ultimi anni e che certamente ha aiutato.
1: Senta,
0: Tuttavia,
1: pensa,
0: oggi
1: mi permetta
0: il
1: di
0: co-housing.
1: interromperla, mi permetta di interromperla
0: Sì,
1: perché mi
0: prego.
1: quantifica più o meno rispetto a quando avete iniziato a fare questa riflessione, concretamente quanti progetti di co-housing sono nati nella capitale, quanti ce ne sono in Italia? Perché vorrei far capire al nostro pubblico che non sono chiacchiere, insomma, sono iniziative
0: No,
1: concrete.
0: assolutamente. Guardi, noi abbiamo oggi attualmente solo a Roma 116 convivenze solidali. Abbiamo aperto 116 convivenze solidali. 360 persone coinvolte in questo progetto e questo è un dato interessante, però solo 56, cioè più o meno la metà, che è un buon numero,
1: Sì.
0: sono case con persone anziane, esclusivamente con persone anziane.
1: Quindi c'è l'intergenerazionale, questo aspetto, quindi non sono
0: Esattamente.
1: strutturate solo tra persone appartenenti alla stessa fascia d'età,
0: Esattamente.
1: ma sta funzionando e prendendo piede questa dimensione intergenerazionale. Grazie. Architetto Polci, di fatto però le resistenze poi non sono poche, parlo soprattutto delle resistenze delle persone un po' più avanti con gli anni, perché sappiamo bene tutti noi quanto con ogni anno sulle spalle si diventi probabilmente meno flessibili, più legati alle proprie abitudini, più territoriali, quindi questa condivisione di fatto non è semplice. Quindi è importante evidenziare i vantaggi, lei cominciava a dirceli, i vantaggi sociali, vantaggi anche sanitari, perché mi pare che si siano fatte proprio delle stime su quanto si riducono i giorni di ospedalizzazione. e anche naturalmente vantaggi economici.
2: Intanto inizierei nel dire che co-housing, per chi non ha avuto ancora modo di approfondire la materia, ci ascolta, e TV 2000 è molto ascoltata dal target più privilegiato numericamente, significa condivisione e non coabitazione. Quindi la condizione è quella di una persona che molto spesso o quasi sempre può dormire sola, avere un bagno e un piccolo spazio che è uno spazio di compensazione a fronte della cucina, della sala condivisa, dell'eventuale giardino, del parcheggio, fino a soluzioni, perché poi il co-housing è anche gioia di vivere, non è soltanto stemperare i problemi dell'età, quindi avere il car sharing, una macchina anziché più di una, come diceva il mio amico, poter avere una badante che è anche una persona che ha una light, limitata, quindi come dire, avere davanti una vita che io chiamo la terza età. Gioco troppo con le parole, però noi non abbiamo una terza età che è una condanna, noi abbiamo una terza età che stiamo scoprendo, che è quella dai 65 agli 85 anni, che prima era sinonimo di fatica se ancora si era in vita, e oggi con l'allungarsi della vita, con dei lavori che sono
1: è un
2: meno
1: cambiamento,
2: usuranti,
1: possibilità.
2: È un'età da inventare, continuando da un lato a lavorare o facendo un volontariato
1: molto
2: organizzato o scoprendo la
1: molto
2: santità
1: celeste.
2: Molto interessante,
1: c'è questo aspetto diciamo relazionale in evidenza, quindi parliamo, abbiamo detto, di condivisione. Allora io ho utilizzato coabitazione, quando mi uscirà cercherò di dire abitazione condivisa, in qualche modo così metto insieme i due termini. Noi dobbiamo fermarci per la pubblicità, però tra poco ci raggiungerà un'altra ospite. Vi faremo entrare in una casa dove una neopensionata, quindi è un momento di grande rivoluzione nella vita, Loretta ha accolto e ha scelto la condivisione con uno studente universitario di 23 anni. Ve ne diamo subito una breve anticipazione, poi vedremo il servizio completo.
3: Io mi sento come se avessi in casa un figlio, forse un po' piccolino, però diciamo un figlio o un nipote. È un po' come se in qualche modo io sostituissi la famiglia che è più lontana, no? E quindi me ne prendo cura.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Il Montascale è troppo ingombrante. Cosa? I Montascale Star sono compatti e su misura, piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
3: Mamma, andiamo.
2: Don't worry, Be Ready.
4: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
5: Lourdes celebra il 150esimo anniversario dell'incoronazione della statua della Madonna. L'incoronazione di Maria afferma che lei è regina, non di potere, ma di tenerezza e protezione. Per tutto il mese di maggio, fiore dopo fiore, i pellegrini comporranno un'immensa corona in omaggio alla Vergine Maria. Anche voi potete partecipare alla composizione della corona facendo deporre un fiore a vostro nome.
6: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
7: Ben rientrati in studio, siamo noi, dicevamo persone avanti con l'età, anziani che si ritrovano soli, magari in abitazioni che sono sovradimensionate, che diventano difficili da gestire, ma anche economicamente non più sostenibili, e dall'altro canto giovani che non riescono a trovarla una casa a prezzi ragionevoli, sembrerebbero poli estremi, due mondi distanti, in realtà non lo sono e possono essere uniti da tanti progetti che hanno a che fare con il co-housing.

0: intergenerazionale che stanno via via prendendo piede nel nostro paese. Uno di questi progetti, fa piacere sapere che è promosso da un'università, dall'Università di Pavia. Il progetto si chiama Co-Housing Caring e io saluto la nostra ospite che è collegata con noi, la referente, la dottoressa Emanuela Carnaghi. Ben arrivata, dottoressa Carnaghi.
1: Grazie, buongiorno a tutte, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, grazie a lei per la sua presenza, tra poco le do la parola. Prima vorrei entrare così un po' in punto di piedi a casa di Loretta, che come vi dicevo prima della pubblicità è una neo pensionata, che grazie al progetto dell'Università di Pavia non vive più da sola, ma vive con uno studente di 23 anni che è Sebastiano e ci hanno aperto le porte di casa. Il racconto ci arriva da Romolo Napolitano.
2: Sebastiano, ti va di prendere un caffè? Ho deciso di partecipare al progetto di Co-Housing and Caring tra generazioni lo scorso anno e di prendere in casa quindi uno studente universitario che condivide la casa con me.
3: Questa è la mia stanza all'interno della casa di Loretta. Ero uno studente pendolare. Per me era molto difficile cercare di stare al passo con le lezioni, con i miei studi. Questo progetto mi ha dato la possibilità di studiare nello stesso posto in cui vivo.
2: Sono rimasta sola, avevo bisogno, desiderio di avere una persona giovane che portasse un po' di entusiasmo e di freschezza. Io ho bisogno di imparare a fare delle presentazioni belle come le ho visto che le fai tu. Mi dà una mano sugli aspetti che magari a me sono meno facili, tipo l'informatica, andare in farmacia a comprare le medicine, portare a spasso il cane, fare compagnia.
3: Con questo progetto lo studente si trova un alloggio gratuito, anche lui da una parte riceve compagnia, riceve sicuramente tanta gratitudine.
2: Dov'è la pallina? Cesarino? È logico che ci sia un po' di timore all'inizio, perché un conto è dare in locazione una casa separata, un conto è avere una persona che vive in casa con te.
3: All'inizio è chiaro che lo studente si trova davanti ad un anziano che non conosce, però poi mi sono trovato molto bene.
2: Non ci sono attriti perché è un ragazzo molto educato, molto rispettoso. Lui rispetta le mie tempistiche, le mie abitudini e chiaramente io cerco di rispettare le sue.
3: Siamo andati al cinema a vedere un film insieme. Mi ha fatto conoscere anche i luoghi, quelli più importanti della città di Pavia.
2: Io mi sento come se avessi in casa un figlio, forse un po' piccolino, però diciamo un figlio o un nipote. È un po' come se in qualche modo io sostituissi la famiglia che è più lontana, no? E quindi me ne prendo cura.
0: Ecco, bellissimo, tra l'altro va detto che nell'Europa del Nord, ma anche in Francia, insomma, tutto questo funziona già da diverso tempo, ci sono delle strade che sono state spalancate. Dottoressa Carnaghi, qui abbiamo appunto una neopensionata, un giovane studente che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto. E posso chiederle per curiosità, quando lo avete definito, a cosa avete guardato, cioè, maggiormente? La vostra prospettiva è stata più sulle difficoltà degli studenti a far fronte appunto alla ricerca dell'alloggio, più sul tema della solitudine, del doversi reinventare, delle persone che entrano in una nuova fase della vita, entrambe?
1: Certamente questo progetto risponde a una serie di bisogni sociali ed economici che emergono in modo crescente nella società contemporanea. Quindi da un lato abbiamo gli studenti universitari che hanno difficoltà a trovare delle stanze e delle soluzioni abitative a prezzi accessibili e dall'altro abbiamo i nostri anziani che vivono magari un momento di isolamento sociale. Quindi l'insieme di questi due bisogni naturalmente devono poter coesistere e il progetto ci ha dato l'opportunità di andare incontro a creare un beneficio per entrambi i target. Quindi da una parte gli anziani tendono a chiedere uno studente in casa, in condivisione, proprio per

0: di gioventù,
1: Sì.
0: di ascolto, un sorriso alla sera, un momento di condivisione e perché no, magari anche, tra virgolette, approfittare della loro disponibilità, perché gli studenti naturalmente convivono con la nostra persona anziana, ma si rendono disponibili
1: Ecco,
0: ad aiutarli nelle piccole ma.
1: dottoressa Carnaghi, qui abbiamo visto un binomio, vorrei dire, felice, due
0: Sì,
1: persone che sono affiatate,
0: sono
1: che poi
0: felicissima.
1: conoscendosi, insomma, lo sono diventate ancora di più. Insomma, la fase del matching, creare questo abbinamento, non è una fase proprio semplicissima, voglio dire, occorre anche mettere insieme esigenze e profili psicologici.
0: Assolutamente vero, è un tema estremamente importante al quale noi dedichiamo molto tempo perché le persone sono diverse, è facile stringersi la mano appena ci si incontra e dirsi ok, perché no, ma poi andare a convivere soprattutto con un gap intergenerazionale non è semplicissimo. Pertanto noi raccogliamo tutte le loro esigenze, le esigenze di ciascuno di loro e cerchiamo di trovare il miglior abbinamento possibile, facendo attenzione naturalmente a soddisfare entrambe le esigenze, perché
1: Certo.
0: talvolta non sono le stesse. Loretta e Sebastiano sono meravigliosi, io mi emoziono ogni volta che li vedo perché veramente loro hanno fatto gol, nel senso anche per noi è stato un piacere poterli mettere insieme e hanno risolto in modo reciproco il loro bisogno.
1: Certo.
0: Talvolta non è così semplice.
1: Posso immaginare, pensa a questo riguardo, mi veniva da pensare che insomma Loretta non è neanche proprio una persona davvero anziana, cioè una persona che è entrata in una fase molto delicata, quando non si è più attivi come sempre nel lavoro, una fase proprio delicata psicologicamente, però non ancora anziana. Come fate voi questo matching? Con che tipo di attenzione, ecco, di fronte a persone che magari hanno delle abitudini più consolidate e maggiori resistenze? In quanti casi si riesce, in quanti no?
0: Ma
1: No, allora intanto
0: l'importante
1: diciamo.
0: è
1: Un momento,
0: raccogliere
1: dottoressa Carnaghi.
0: davvero le. Prego.
1: Sì, no, no, mi faccia sentire un attimo, pensa che diciamo su questa esperienza del co-housing si muove con Sant'Egidio anche da qualche anno, per vedere rispetto anche alla vostra esperienza.
2: Allora, intanto, come ci ha mostrato il filmato, oggi il co-housing non è più solo una risorsa di cura, ma diventa, mi faccia dire, quasi una contestazione a un modello di vita, che è il modello di vita solitario che sta prendendo piede un po' ovunque, anche nel nostro paese. Tenga conto che fra qualche anno, ci dice l'Istat, il 41% delle famiglie sarà composto da una sola persona. Ecco.
1: Sì.
2: Quindi il co-housing è in qualche modo una risposta invece al dire noi vogliamo continuare a costruire famiglie, mettere su famiglia anche da
1: Questo mi è
2: anziani
1: molto
2: o
1: chiaro, con
2: anche.
1: l'intenzione è questa ed è una nobile intenzione ed è un bel traguardo. Poi di fatto quando si va a proporre alle persone anziane diciamo, si fa l'abbinamento, no, non è semplice, ce lo stava dicendo la dottoressa.
2: No, no, no, però c'è la comunità dietro. C'è la comunità di Sant'Egidio dietro, c'è un'organizzazione che
1: Ecco.
2: ovviamente fa conoscere le persone e naturalmente le persone si conoscono da prima, c'è chiaramente un'introduzione alla vita comune che è garantita dalla presenza di noi,
1: Chiaro.
2: amici di queste persone che ovviamente si rendono conto delle possibilità. Di fare appunto, come lei dice, questo matching.
1: Ok.
2: In genere, certo, i problemi ci sono, ma ci sono anche problemi nelle
1: No, è stato
2: famiglie,
1: molto chiaro e
2: quindi
1: mi
2: voglio
1: piace
2: dire, si
1: anche questa
2: superano.
1: dimensione della comunità, per cui insomma intorno c'è
2: Certo.
1: una rete che immagino, dottoressa Carnaghi, ci sia anche nel vostro caso, ma io qui vorrei soffermarmi sul nome che avete dato al progetto perché è molto bello, non semplicemente co-housing, ma anche caring. E lei ce lo stava iniziando a dire, Loretta magari ha bisogno di scambiare due chiacchiere, di imparare qualcosa di nuovo grazie a Sebastiano. Sebastiano qualcosa si trova a restituire. Dottoressa.
0: Assolutamente, Sebastiano, la presenza È una presenza fondamentale in casa di Loretta. Lui l'aiuta nel quotidiano per come può, in base alle sue disponibilità, naturalmente, perché è un po' questo il ruolo che i nostri studenti hanno nel momento in cui entrano in condivisione con una persona anziana. Quindi loro, diciamo, non, è vero, non pagano l'affitto, ma si rendono disponibili ad aiutare la persona anziana nelle piccole ma fondamentali faccende
1: Ma
0: quotidiane. Per esempio,
1: dottoressa,
0: Sebastiano,
1: sì, no, ultimi
0: mi
1: scusi,
0: dica.
1: io l'ho interrotta nel mezzo della frase, termini questa frase perché poi mi è venuta un'altra curiosità. Diceva Sebastiano,
0: Sì,
1: l'aiuta.
0: dicevo che Sebastiano ad esempio l'aiuta nel portare fuori il cagnolino Cesarino,
1: Certo.
0: oppure l'aiuta con la tecnologia perché
1: Sì.
0: Loretta chiede sempre di essere aggiornata sugli aspetti informatici, o semplicemente loro si fanno molta compagnia anche a fine giornata, trascorrono delle
1: Sì.
0: ore
1: Chiaro,
0: magari a parlare, a confrontarsi, perché è proprio questo l'obiettivo, quello di creare
1: chiaro,
0: uno
1: chiaro.
0: scambio tra le due generazioni.
1: Senta, dottoressa, come si finanziano? Sinteticamente, perché vorrei rivolgervi anche Polci, l'architetto Polci che vi ha ascoltato con molta attenzione, questi progetti, nel senso che abbiamo detto che la stanza lo studente ce l'ha a titolo gratuito, ma c'è anche, come dire, un vantaggio economico, corrisposto alla persona anziana che mette a disposizione la stanza. Come funziona questo aspetto?
0: Sì, certo, sapete, questo nostro progetto è un progetto coordinato e promosso, è un progetto sperimentale, coordinato e promosso dall'Università di Pavia, ma sostenuto dalla Regione Lombardia. Quindi grazie al finanziamento ricevuto da Regione Lombardia noi siamo in grado di poter sostenere le spese a titolo di rimborso spese per il proprietario di casa, che si rende disponibile ad ospitare lo studente e riceve un rimborso spese mensile, diciamo, a copertura delle varie spese, tutto compreso.
1: Bene, bene. Architetto Polci, alla luce di quello che ci ha appena spiegato anche la dottoressa Carnaghi, torniamo a sottolineare brevemente il vantaggio economico. Abbiamo detto tanti, tantissimi, penso è stato chiarissimo, vantaggi sociali, anche di benessere, di salute, che c'è in questa formula, anche perché nel piano casa del governo Meloni che è stato appena approvato c'è un capitolo che prevede degli incentivi al co-housing tra anziani e intergenerazionale.
3: Noi abbiamo assistito a un caso d'eccellenza con interlocutori d'eccellenza, però io vedo un'urgenza che è quella di affrontare, parlavamo di Roma, 250.000 anziani soli. Il Comune di Roma si sta impegnando per fare alcune centinaia di nuove abitazioni per anziani, ma noi è come se una volta che abbiamo apparecchiato la tavola e non abbiamo le posate, le andiamo a comprare al supermercato anziché prenderle dal cassetto della cucina. Noi col piano Fanfani di 70 anni fa avevamo l'obiettivo di una stanza per abitante, oggi ne abbiamo 2,5. Lo spazio c'è, bisogna soltanto adottare le tecniche che sono quelle che si adottano con i bambini all'asilo. La prima volta vengono accompagnati e stanno mezz'ora, la seconda volta fanno conoscenza e poi piano piano si inseriscono.
1: È l'inserimento,
3: C'è una
1: diciamo,
3: forma
1: dobbiamo
3: di
1: fare.
3: marketing sociale che è essenziale. Nel caso di Sant'Egidio sono persone che si conoscono e questo è un
1: Sì,
3: vantaggio enorme.
1: sì.
3: Però a me
1: Lì c'è
3: interessa anche il popolo
1: l'università.
3: dei diseredati, addirittura quello dei senza tetto, perché nello
1: Certo.
3: stesso caso di Sant'Egidio persone senza tetto sono state accompagnate in un percorso per cui passiamo nella fase della diffidenza, nella fase del frigo vandalizzato, alla fase della condivisione, della cucina comune.
1: E questo è insomma un traguardo
3: E
1: bellissimo.
3: questo è il
1: E questo è un
3: futuro verso
1: traguardo
3: cui dobbiamo
1: bellissimo.
3: andare necessariamente,
1: E la cosa ci riguarda
3: altrimenti è
1: parecchio.
3: moda e non è risposta.
1: E la cosa ci riguarda parecchio. Noi adesso toccheremo un altro tasto. Io intanto ringrazio e saluto Giancarlo Penza ed Emanuela Carnaghi che ci hanno portato delle esperienze davvero belle che devono fare rumore qui dentro lo studio. Grazie per il vostro lavoro che è esemplare, come diceva
2: Grazie a voi.
1: l'architetto Polci. Grazie. Adesso va capito come
0: Grazie,
1: tutto
0: grazie
1: questo.
0: per l'attenzione.
1: Grazie davvero, come tutto questo si struttura giuridicamente, perché c'è bisogno anche per chi insomma è proprietario della casa di una sicurezza da questo punto, di norme trasparenti. E quindi fate attenzione perché tra poco, visto che c'è il Consiglio Nazionale del Notariato che ci lavora da un po', tra poco ve lo spieghiamo. A tra pochissimo.

0: La seconda serata di TV 2000 si apre questa sera con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000. E a seguire il documentario Gli anni felici di Padre Pio.
1: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo.

0: con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
3: Mamma, andiamo.
2: Don't worry, be ready.
4: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
6: e ho visto questa casa
5: e ascoltare.
6: Bellissima.
5: Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
9: Oggi parliamo di co-housing, qualcosa di più della semplice coabitazione, condivisione, abitazione condivisa tra persone che non sono legate da rapporti di parentela, possono essere persone che appartengono alla stessa fascia d'età, anziani, o sempre più un co-housing con tanti vantaggi, lo abbiamo sentito, intergenerazionale tra persone più avanti con l'età e persone giovani, spesso studenti universitari. Però naturalmente magari anche chi desidererebbe fare questo passo può nutrire dei dubbi, avere delle preoccupazioni, delle perplessità, quindi è importante che ci siano, che ci esista una veste giuridica, che ci siano delle regole trasparenti al riguardo, e su questo da tempo lavora il Consiglio Nazionale del Notariato a rappresentarlo, cioè qui io lo saluto, è collegato con noi il notaio Giuseppe Trapani. Ben arrivato Trapani.
10: Buonasera dottoressa, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori.
9: Allora Trapani, già nel 2024 una commissione interna al vostro Consiglio Nazionale ha redatto uno studio che si intitolava proprio Accordi di convivenza solidale tra anziani. Nella maniera più sintetica, meno tecnica possibile, ci fa capire di che forme giuridiche parliamo, di che regole parliamo?
10: Guardi, è molto importante definire esattamente quello che è il progetto di vita che si vuole realizzare. La signora che abbiamo ascoltato poco fa ne ha dato un'esemplificazione proprio precisa. Quindi la cosa più importante nel momento in cui si rivolge al notaio per stipulare un contratto di convivenza solidale, perché di questo quello di cui noi parliamo, in realtà il notaio chiederà alle parti di chiarire quali sono gli interessi e quali sono gli obiettivi che si vogliono realizzare. Quindi il primo punto da capire bene è quello della definizione del perimetro applicativo delle idee, delle aspirazioni di ciascuna delle parti. Possiamo avere diverse soluzioni. Per esempio, il caso più frequente che viene portato alla nostra attenzione è quello dell'anziano proprietario di una casa che, come nell'esempio appunto fatto oggi pomeriggio, vuole condividere una propria abitazione con un ragazzo giovane, per tutte le ragioni che la signora appunto ha descritto. E allora le problematiche che si possono porre sono di vario genere. Immaginiamo che la convivenza possa anche deteriorarsi nel tempo. Sì. E quindi va previsto come si debba risolvere questo problema. Il rapporto può essere più duraturo, meno duraturo, ci possono essere delle patologie, ci possono essere degli interessi che devono essere condivisi, e tutto questo va rappresentato nel contratto di convivenza con gli
9: studenti. Ecco, quindi io faccio l'esempio di una persona che in questo momento si è sentita incoraggiata a fare questo passo, lo sta veramente contemplando, quindi la formula è quella di un contratto.
10: Tutto questo viene codificato. È un contratto plurilaterale, il termine tecnico. Guardi, lo ha detto molto efficacemente.

0: tramite l'architetto. Il contratto di coabitazione è qualcosa di più rispetto alla semplice coabitazione. La convivenza solidale è in realtà un progetto di vita, è un progetto di corresidenzialità comune funzionale alla realizzazione di tutta una serie di interessi. Il Consiglio Nazionale del Notariato è, diciamo, attento a questo tipo di problematiche,
1: Sì.
0: e tant'è che io che coordino l'ufficio studi lo stiamo affrontando sin da prima dell'approvazione della legge del
1: Molto
0: 2023
1: interessante,
0: e
1: molto interessante. Io
0: dell'eccidio.
1: poi vengo da lei con un'altra questione, perché insomma lei ha contemplato varie ipotesi, anche la possibilità che il rapporto può accadere, insomma, come dire, si deteriori. Architetto Polci, quello che stiamo dicendo ci riporta di nuovo alla questione del vantaggio, tanti vantaggi sociali, il vantaggio economico, perché lei mi ricordava a telecamere spente anche bisogna fare i conti con l'esiguità delle pensioni delle persone anziane.
2: O anche quando le pensioni non sono esigue, all'onerosità dell'alloggio. Per cui l'alloggio ha una persona considerata ricca, quando invece l'80%, addirittura a me risulta fino all'82-83%, della pensione viene investita per le spese relative all'immobile e per pochissimo cibo. Considerando poi la crisi che abbiamo rispetto alla possibilità del raffrescamento estivo e del riscaldamento invernale, sicuramente questo è il target dei energeticamente poveri.
1: Grazie di aver sottolineato anche questo aspetto. Notaio Trapani, pensiamo anche a dei figli che sono felici di poter donare, cioè di vedere donata ai loro genitori o al singolo genitore la possibilità di ricostituire anche un contesto di relazione all'interno della casa che non è rappresentato da un badante che magari non ci si può neanche permettere. Però magari quei figli hanno delle legittime preoccupazioni, il timore perché insomma hanno anche loro delle famiglie da mantenere che se accade qualcosa, l'anziano non c'è più, poi diventi difficile ritornare in possesso del bene immobile. È un tema un po' scomodo, ma è un tema.
0: Guardi, posso permettermi di dire che è il tema, perché la preoccupazione e il freno principale alla realizzazione di queste ipotesi concrete è proprio rappresentato dalla paura di che cosa può succedere nel momento più triste della propria vita. Ecco, rivolgersi a un notaio che ha a cura non soltanto gli interessi che ruotano intorno alla casa, ma anche gli interessi delle persone, è particolarmente importante perché va assolutamente prevenuto questo tipo di rischio, in modo tale da rendere più accessibile e più funzionale l'utilizzo di questo strumento. Consideri che in realtà il problema di utilizzare questi strumenti e di realizzarli in concreto è proprio dato dalla facilità, dalla ricerca di uno strumento facile, perché più lo strumento è complesso, meno si facilita l'accesso.
1: Certo.
0: Quindi l'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato in realtà si occupa di questo da tanti anni proprio per cercare di declinare delle soluzioni semplici alla portata di tutti,
1: Grazie.
0: favorendone sia l'ingresso che l'uscita, in modo tale da aiutare le persone, soprattutto meno abbienti, nella realizzazione di
1: Perfetto, mi sembra
0: questo
1: sacrosanto,
0: sogno.
1: mi sembra sacrosanto, è un ottimo lavoro. Mi viene da fare la battuta, magari anche a prezzi un po' calmierati per gli anziani, perché anche
0: Assolutamente
1: le spese
0: certo.
1: notarili spesso gravano sui bilanci familiari. Ma siamo proprio in conclusione, architetto Polci.
2: Una frase.
1: È chiaro che questa fase, che lei giustamente ha detto, è una fase in cui ripensiamoci, reimmaginiamo, perché viviamo più a lungo, dobbiamo reimmaginarcela. Questa fase della vita richiede un po' in tutti noi un cambiamento culturale, una rivoluzione culturale. Le amministrazioni pubbliche stanno provando a mettersi al passo. Ci dice brevemente, proprio per concludere, qual è il progetto più interessante in cui si è imbattuto che può essere un modello, una strada da proporre anche altrove?
2: Quello di una persona sola ossessionata dalla salute che continuava ad andare in ospedale e con la quale abbiamo quantificato il costo delle sue uscite in ospedale di 3 o 4 giorni più volte all'anno, con un onere che è di 700 euro medie in ospedale al giorno, a fronte della sua pensione che era meno di 700 euro in un mese. Questa contraddizione è quella che ci dovrebbe spingere a guardare le cose che sono con occhi nuovi, perché siamo ricchi senza saperlo e soprattutto la condivisione abitativa genera felicità, genera serenità e questo è il fine del vivere, oltre un allungamento che oltre una certa linea non potrà mai arrivare.
1: Mi è piaciuta molto questa conclusione, la ringrazio architetto Polci e ringrazio il notaio Trapani, tutti voi che ci seguite.

0: Torna Storie d'Italia, l'impegno dei carabinieri del reparto biodiversità di Pieve Santo Stefano in Toscana. Tra boschi e silenzi vegliano su un patrimonio verde che appartiene a tutti. Amici per la voce a Milano. Sergio ha una malattia gravemente invalidante e non riesce a parlare, ma la sua migliore amica Simona gli presta la sua voce. Pietro è un ragazzo di 24 anni di Monza. Studia, fa sport, eppure era stato dato per morto dai medici. La comunità di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo e la memoria di un incidente ingiusto che spezza vite, ma non recide una vocazione di cura degli altri. Sabato alle 17.30.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
4: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
5: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
7: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800-91-91-11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
8: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
9: Mamma, andiamo.
8: Don't worry, Be Ready.
10: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
11: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace e te la domando in moglie.
12: Signore, che devo fare? Devo maracarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
13: Che vuoi?
12: Dal matrimonio mi sono nati due figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno in cuore. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
0: Rita D'Acascia, domani in seconda serata.

0: dunque di libertà. Come Gesù ha detto sì, così Maria ha detto sì, ha creduto alla parola del Signore. E tutta la sua vita è stato un pellegrinaggio di speranza insieme al Figlio di Dio e suo, un pellegrinaggio che attraverso la croce e la risurrezione l'ha fatta giungere in patria nell'abbraccio di Dio.
1: Di questo discorso del Papa mi colpisce questa immagine del pellegrinaggio di speranza, ma ci arriviamo tra un attimo, perché prima di tutto ci devi spiegare che cos'è una biografia teologica, perché uno è abituato a pensare, come genere letterario, una biografia, un libro di teologia. Qui è tutto insieme, cioè?
2: In realtà la risposta è facile, perché il grande prototipo della biografia teologica che tutti conosciamo sono proprio i Vangeli. I Vangeli ci raccontano la biografia di Gesù, ma mentre ce la raccontano ci offrono anche un'interpretazione teologica di quello che Gesù ha vissuto, cioè cercano di farci vedere come Dio agisce nel mondo attraverso Gesù e anche ci dicono come noi possiamo collaborare con questa azione. Quindi è molto più che una biografia, il Vangelo è una biografia teologica.
1: Oh, però partendo proprio dalla narrazione della vita, i Vangeli raccontano tanti episodi della vita di Gesù, le parabole, poi insomma lo sentiamo in qualche modo parlare e muoversi tra le vie di Galilea. Di Maria tutto sommato c'è poco. Come si fa a scrivere allora una biografia teologica?
2: Allora, intanto bisogna dire che di Maria non c'è così poco, perché se si confronta Maria con altri personaggi evangelici, a parte Gesù ovviamente, Maria è in competizione con Giovanni Battista e con Pietro, sono questi tre quelli di cui si parla di più, sia a livello di azioni che vengono raccontate, ma anche a livello di parole, del numero delle volte che parlano e dei discorsi che fanno. Quindi non è proprio pochissimo. E si fa con Maria come si fa sempre con i personaggi storici, soprattutto dell'antichità. Da una parte ci sono le fonti dirette, in questo caso i Vangeli, che ci raccontano di lei. Poi si può attingere all'archeologia, alla sociologia storica, quindi cercare di ricostruire il contesto di vita, le abitudini che permettono di integrare, di contestualizzare anche le informazioni che abbiamo dai Vangeli. E poi la terza cosa che bisogna usare è anche l'immaginazione.
1: Cioè però tu sull'immaginazione hai anche un po' di prudenza teologica. Diciamo, è importante considerare il contesto, tutte queste cose che stai dicendo tu, perché questo frena un po' l'immaginazione teologica. Che è l'immaginazione teologica intanto?
2: nel mio libro parlo dell'empatia. Per spiegare che cos'è l'immaginazione teologica, cioè noi prima di tutto dobbiamo guardare Maria come una persona e non come un tema. Spesso, soprattutto in teologia, si parla di Maria come un tema della teologia, come un oggetto della fede, no? una serie di dogmi. Invece Maria è una persona che ha vissuto una vita, che ha avuto delle emozioni, che ha affrontato delle difficoltà. E come noi conosciamo le altre persone nella nostra vita quotidiana? Attraverso l'empatia. L'empatia è quella esperienza che ci fa... di mettere nei panni dell'altro, però noi non siamo mai l'altro, cioè non possiamo mai fino in fondo sentire quello che l'altro sente. Vediamo dei segni e li integriamo con la nostra immaginazione. L'empatia appunto usa l'immaginazione per cercare di mettersi nei panni dell'altro e come si mette dei limiti a questa immaginazione attraverso il dialogo, per esempio, no? Con l'altra persona, cioè chiedendo all'altra persona di dirci se quello che abbiamo intuito...
1: Confermare o smentire,
2: esatto,
1: diciamo.
2: E nel caso dell'immaginazione teologica applicata ad un personaggio biblico, come si tratta nel caso appunto di Maria, proviamo a metterci nei suoi panni, a ricostruire la sua esperienza, e i limiti ci vengono dati dal Vangelo stesso da un lato e poi anche dall'archeologia e dalla storia, che ci fa dire per esempio che sicuramente Maria, Giuseppe e Gesù non hanno vissuto da soli in una casetta, ma che vivevano probabilmente in una famiglia allargata dove condividevano la vita quotidiana con un sacco di altra gente, cosa che non appartiene molto alla nostra immaginazione rispetto a Maria, per fare un esempio.
1: Senti, c'è un altro aspetto però con cui fare i conti, cioè l'esperienza non storica, ma nella

0: La fede che di Maria abbiamo in qualche modo avuto tutti in questi 2000 anni di storia. Come c'entra tutto quello che la Chiesa, ciascun singolo credente ha in un certo senso sperimentato di Maria? Nella biografia come c'entra?
1: Allora, c'è una caratteristica delle storie bibliche, ma come anche in tutte le storie, i racconti fondativi di una cultura, della storia di un popolo, che vengono raccontate molte volte, no? Nel corso dei secoli. E c'è tutta una fase anche di tradizione orale, normalmente. E che cosa succede? Che ogni volta che queste storie vengono raccontate, qualcosa viene aggiunto e qualcosa viene tolto in base anche alla propria esperienza e alla propria sensibilità. E questo nel corso dei secoli, rispetto proprio alla figura di Maria, ha dato vita a un fiume di tradizioni che è vastissimo, perché forse anche proprio perché Maria molto presto è diventata la madre per eccellenza, la madre ideale, quindi ha toccato molte corde della sensibilità umana che risuonano particolarmente forte, appunto ha creato una varietà di storie e di racconti. E tutte queste storie, questi racconti dove entra l'esperienza personale dei credenti, sono importanti prima di tutto perché ci dicono chi sono i credenti che le hanno scritte. No? Un santuario mariano che ci presenta una immagine di Maria con un certo titolo, ci parla prima di tutto della gente, dei credenti che vivono in quel luogo, che visitano quel
0: E
1: santuario.
0: Maria ha un'infinità di titoli e
1: E
0: un'infinità
1: Maria,
0: di
1: per
0: storie.
1: esempio, ha un'infinità di titoli. Quindi tutto questo materiale è prezioso perché ci aiuta a conoscere noi stessi e poi va sempre però confrontato con la scrittura, con la ricerca storica per capire quali elementi o quali dimensioni di queste si avvicinano veramente all'esperienza storica di
0: Alla
1: Maria,
0: persona.
1: alla sua persona, oppure fanno parte del patrimonio di fede della Chiesa, quindi non sono da scartare, ma sono da prendere per il valore che hanno, diciamo.
0: Senti, la domanda sul Maria, il pellegrinaggio di Maria te la faccio subito dopo aver riascoltato Papa Leone, perché quello che stiamo per ascoltare c'entra con la parabola umana di Maria tra grazia e libertà.
2: In Maria di Nazareth c'è la nostra storia, la storia della Chiesa immersa nella comune umanità. Incarnandosi in essa, il Dio della vita, il Dio della libertà, ha vinto la morte. La liturgia di questa festa dell'Assunta ci ha proposto il brano evangelico della Visitazione. San Luca trasmette in questa pagina la memoria di un momento cruciale nella vocazione di Maria. La fecondità sorprendente della sterile Elisabetta confermò Maria nella sua fiducia e anticipò la fecondità del suo sì, che si prolunga nella fecondità della Chiesa e dell'intera umanità, quando è accolta la parola rinnovatrice di Dio. Quel giorno due donne si incontrarono nella fede, poi rimasero 3 mesi insieme a sostenersi, non solo nelle cose pratiche, ma un nuovo modo di leggere la storia. Fratelli e sorelle, quando in questa vita scegliamo la vita, allora in Maria, assunta in cielo, abbiamo ragione di vedere il nostro destino. Lei ci è donata come il segno che la risurrezione di Gesù non è stata un caso isolato, un'eccezione. Maria è quell'intreccio di grazia e libertà che sospinge ognuno di noi alla fiducia, al coraggio, al coinvolgimento nella vita di un popolo. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Possa ognuno di noi sperimentare questa gioia e testimoniarla con un canto nuovo.
0: Allora, partiamo da questa immagine che abbiamo sentito del pellegrinaggio nella fede, pellegrina di speranza. Che cosa significa?

0: Significa che Maria ha dovuto fare dei passi graduali per comprendere quello che le stava accadendo, quello a cui stava dicendo sì, o sapeva già tutto?
1: Esattamente così. Significa che Maria ha dovuto camminare e ha dovuto percorrere, come tutti noi, la strada della sua vita per capire quello che le veniva chiesto e che le stava succedendo. E questa espressione pellegrina nella fede, però non nella speranza, compare nel capitolo 8 di Lumen Gentium, questo documento del Concilio Vaticano II, che ha dato il via ad un rinnovamento della mariologia. E questa, proprio questa espressione, Maria ha peregrinato nella fede, all'inizio anche da molti vescovi non era molto accettata, sembrava che non si capisse cosa voleva dire, però poi la maggioranza l'ha votata, quindi è passata. E noi abbiamo un po' l'abitudine di immaginare Maria come se fosse sempre uguale, sempre un'età indefinita, sempre una giovane ragazza che vive in una dimensione soprannaturale in ogni episodio del Vangelo. E in realtà, se noi contestualizziamo i brani che noi abbiamo su Maria, ci presentano Maria in momenti molto diversi della sua vita. All'Annunciazione probabilmente poteva avere 14 anni, e il smarrimento di Gesù al Tempio 12 anni dopo, 26 anni. Se andiamo a Cana, sono passati altri
0: 33.
1: Esatto, quindi
0: almeno 14, 33, 47.
1: Nella vita di una persona a 14 anni, a 26, a 47 siamo molto diversi, la nostra maturità, la nostra comprensione delle cose è molto differente. Se noi leggiamo i brani biblici con questa prospettiva, ci accorgiamo anche che il modo di interagire di Maria con Dio, con Gesù, con la realtà che la circonda, cambia, cioè c'è un cammino, c'è una crescita.
0: Tu scrivi che c'è una scuola teologica reciproca tra madre e figlio. Quali sono i passaggi?
1: Ma sicuramente all'inizio...
0: Cioè, quindi lei impara, capisce poco alla volta chi è il figlio?
1: Sì, all'inizio Maria è come ogni madre educatrice di Gesù. Questo non è raccontato nella scrittura, ma sicuramente Gesù ha imparato a parlare da Maria, ha imparato i gesti della cura quotidiana da Maria, le tradizioni anche del suo popolo, come era tipico nel mondo in cui Gesù è cresciuto. Però allo stesso tempo il Vangelo ci dice che Maria è consapevole che c'è qualcosa di straordinario in questo ragazzo e si coglie in lei un'attenzione ai segni, alle parole anche di lui, a quello che capita, che formano anche la fede di Maria. Ed è per questo anche che il Vangelo di Luca la presenta come la migliore discepola, cioè quella che più di tutte è capace di ascoltare le parole di Gesù.
0: Quindi da maestra a discepola, praticamente.
1: Da maestra a discepola. Ma a questa conclusione sono arrivata anche, però devo dirlo, grazie a un'intuizione di una filosofa che si chiama Carla Canullo, che scrive un libro sulla maternità e dice che diventare madre significa sempre iniziare a seguire. Seguire il proprio figlio come si segue una traccia. Cioè nessuna madre sa chi sarà il proprio figlio, cosa farà nella vita, a cosa è chiamato, no? E quindi accompagnare veramente un figlio nella crescita vuol dire mettersi in un certo senso alla sua sequela ed essere anche capaci di lasciarlo andare quando sarà il momento.
0: Senti, però... Prima abbiamo sentito, peraltro nella festa dell'Assunta, quindi l'ultimo atto terreno di Maria, abbiamo sentito Papa Leone citare il Magnificat, che si trova all'inizio di questa storia. E lì nel Magnificat sembra che Maria sappia già completamente tutto.
1: Allora... Noi sappiamo che l'evangelista Luca, che scrive questa pagina, conosceva gli storici greci. E noi sappiamo che gli storici greci, quando raccontavano le storie dei grandi personaggi della storia greca, avevano l'abitudine di inserire dei discorsi all'interno della storia, che però erano dei discorsi scritti dallo storico, in maniera verosimile, adattati al personaggio e alla situazione. probabilmente con il Magnificat Luca fa la stessa cosa, cioè prende un inno che probabilmente è un inno della prima comunità cristiana, un inno passato.

0: pasquale. A me piace pensare che fosse un inno cantato dalle donne della prima comunità cristiana e magari anche un inno cantato da Maria con le donne nella prima comunità cristiana, e inserisce questo inno all'interno dell'incontro tra Maria ed Elisabetta, perché questo inno rispecchia probabilmente la personalità e il modo di pregare e di vivere la fede di Maria. È un modo di pregare e di vivere la fede molto attento ai segni di Dio nella storia, perché il Magnificat parla di questo. Dio si manifesta la sua misericordia negli eventi storici. E nel momento in cui si inizia a vedere questi eventi, a vedere anche come noi siamo coinvolti, questo non può scatenare in noi che un canto di lode, un canto di gioia.
1: Senti, un altro tema, il discorso del Papa era molto interessante perché metteva accanto alla grazia, e noi sappiamo appunto che è piena di grazia, no? La parola libertà. E quanto interrogarsi sulla libertà di Maria è importante, secondo me, perché ti dà la misura di un essere umano come tutti noi che davanti a una proposta, in questo caso straordinaria, di Dio non è predestinata e obbligata, ma può esercitare, non è così piena di grazia che la libertà non c'è più, ma può vivere anche la libertà?
0: Questa domanda è una domanda abbastanza tipica quando si parla di Maria, no? E soprattutto c'è a volte la tendenza di interpretare l'Immacolata Concezione di Maria come qualche cosa che impedisce
1: la piena umanità.
0: Esatto, che in qualche modo limita la libertà per fare solo il bene. Vorrei usare due metafore. La prima è come pensiamo noi il rapporto tra libertà e grazia? Mi piace pensare questo rapporto come una danza, cioè la grazia e la libertà funzionano molto bene quando danzano insieme, cioè seguono la stessa musica, non si pestano i piedi. Allora in Maria si realizza questa danza, per cui non c'è meno libertà perché c'è più grazia, ma c'è questa capacità di far danzare insieme libertà e grazia, mentre noi qualche volta i piedi della grazia magari li pestiamo. La seconda metafora per capire un po' che cos'è l'Immacolata Concezione. Pensiamo alla differenza tra un'automobile che ha tanti chilometri...
1: Ricordiamo che è la nascita senza peccato originale.
0: Di Maria, sì, non riguarda Gesù, ma riguarda Maria. Un'automobile che ha già tanti chilometri e un'automobile nuova che ha zero chilometri. C'è una differenza tra queste due automobili, no? Quella nuova funziona meglio di quella che ha già tanti chilometri, che ha tanti acciacchi. La Chiesa ha sempre creduto, ha sempre detto che l'umanità è segnata dalle conseguenze del peccato. Cioè ognuno di noi quando nasce già come una macchina che ha fatto un po' di chilometri, quindi con qualche acciacco. Nella nascita di Maria Dio riporta la creazione al suo principio, come una macchina nuova che non ha chilometri. E per questo anche troviamo spesso nei padri della Chiesa un confronto tra Eva e Maria, perché Maria praticamente ritorna all'inizio, inizia una creazione nuova. Che cosa ha aiutato Maria a non fare gli stessi errori che tutti gli altri avevano fatto, no? Perché appunto anche Eva partiva da zero, eppure si è sbagliata. Quello che ha aiutato Maria è stato tutta l'esperienza accumulata dal popolo di Israele, cioè Maria è aiutata, è restituita a Maria la pienezza della libertà e in più anche la sapienza di un popolo
1: che ha camminato nella fede,
0: quindi Maria si innesta in questo cammino.
1: Senti, abbiamo appena un minuto, però vorrei chiederti, tu già prima di questo libro insegnavi Mariologia, quindi avevi studiato abbondantemente la figura di Maria. Che cosa ti ha fatto scoprire di nuovo questo lavoro? E in qualche modo anche che cosa restituisce a noi?
0: Quello che mi rimane più caro di questo lavoro è contemplare Maria che vive la sua fede nella vita quotidiana, camminando appunto giorno per giorno nelle cose normali della vita.

0: dove non c'è una distinzione netta tra, non so, la vita e la preghiera, tra quello che si fa per Dio e quello che si fa per gli altri. Ma la ricerca di Dio, la fede si vive proprio dentro la trama delle cose molto, molto, molto quotidiane, incontrare le persone, prendersi cura degli altri, viaggiare. Credo che questo sia per me molto ispirante. Mi invita appunto a immergermi pienamente in quello che faccio nel mio lavoro, negli incontri con le persone e cercare proprio lì la presenza di Dio.
1: Grazie davvero, Suor Linda. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani, come sempre, alle 17:30. Buona serata.

0: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
2: Mamma, andiamo.
1: Don't worry, Be Ready.
3: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
4: Io sento ovattato.
5: Devo sempre farmi ripetere le cose.
6: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
7: Mi manca un po' la relazione con le persone.
8: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: È un'altra cosa.
9: Mamma mia.
1: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
10: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
11: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
10: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
11: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
10: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente, affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Carissimi, è iniziato oggi il 66° pellegrinaggio militare internazionale, dal titolo Sentinelle della Pace. Sono qui a pregare questa sera con noi l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, l'Accademia Militare dell'Esercito di Modena, l'Accademia Navale della Marina di Livorno, la Scuola Aeronautica Duet di Firenze, la Scuola Militare Esercito Teulé di Milano, la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza dell'Aquila. Come ogni giovedì, vogliamo pregare per i ministri ordinati e le rispettive vocazioni al diaconato, presbiterato ed episcopato di giovani e adulti. Chiediamo qui, dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, la Bella Vergine Maria, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità di accogliere la chiamata al ministero ordinato e nello stesso tempo sostenere i nostri pastori nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Ed ecco una voce dal cielo che disse: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù dice ai servi: fate quello che vi dirà.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Era in principio, ora e sempre, in secoli dei secoli.
0: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me».
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni

0: e li portò sopra un monte alto e si trasfigurò davanti a loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero della luce, l'Eucarestia. Lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

che mi ami così come sono, Signore, Tu che mi ami così come sono e non come mi sogno, aiutami ad accettare la mia condizione di uomo, di donna limitato, ma chiamato a superarsi. Insegnami, Signore, a vivere con le mie ombre e le mie luci, con le mie dolcezze e le mie collere, i miei sorrisi e le mie lacrime, il mio passato, il mio presente. Fa, o Signore, che mi accolga come Tu mi accogli, che mi ami come Tu mi ami. Liberami dalla perfezione che mi voglio dare. Aprimi alla santità che Tu vuoi accordarmi. Risparmiami i rimorsi di Giuda, che rientra in se stesso per non uscirne più, spaventato e disperato di fronte al proprio peccato. Accordami il pentimento di Pietro, che incontra il silenzio del Tuo sguardo, pieno di tenerezza e di pietà. E se devo piangere, non sia su me stesso, ma sul Tuo amore offeso. Signore, Tu conosci la disperazione che spesso corrode il mio cuore, il disgusto di me stesso, che proietto sempre sugli altri. La Tua tenerezza mi faccia esistere ai miei stessi occhi. Vorrei, Signore, spalancare la porta della mia prigione, che io stesso chiudo a chiave. Dammi il coraggio di uscire da me stesso. Dimmi che tutto è possibile per chi crede. Dimmi che possa ancora guarire nella luce del Tuo sguardo e della Tua parola. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Subite vessazioni inaccettabili, l'Europa punisca il ministro di Israele. Il governo italiano scrive formalmente a Callas per sanzionare Ben-Gvir. Rientrano i primi attivisti e denunciano abusi e maltrattamenti. Un paese vecchio e diseguale che lascia ai margini donne, giovani e migranti. Nascono sempre meno bambini, 6 milioni di italiani vorrebbero avere un figlio ma rinunciano per difficoltà economiche. È quanto emerge dal rapporto Istat 2026 sullo stato del paese. Cuba nel mirino di Trump, gli USA schierano gli Stati Uniti, schierano la portaerei nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. Ieri l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino nel 96. Le stesse pressioni furono messe in atto contro il Venezuela e sfociarono a gennaio la cattura di Maduro. 150 milioni per salvare Niscemi, visita della Presidente del Consiglio Meloni nel paese siciliano colpito dalla frana, l'annuncio di due programmi, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case. Non si ottiene la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Papa Leone riceve in udienza i nuovi ambasciatori accreditati presso la Santa Sede e sottolinea l'urgenza di costruire ponti di fiducia. 18:25 minuti, una manciata di secondi, benvenuti a TG2000, buonasera. Dunque l'Italia chiede all'Europa sanzioni per il ministro israeliano Ben-Gvir dopo la diffusione del video in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati dalla flottiglia. Già rientrati in Italia il parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di aver subito maltrattamenti e abusi. Il servizio di Alessio Orlandi.
1: Aggrediti, maltrattati, presi a calci e pugni quando erano in manette e con le catene alle caviglie, e poi gli sfottò e le prese in giro dei militari israeliani. Una sequenza di umiliazioni, quella denunciata dai primi due italiani a bordo della flottiglia rientrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Atene.
2: A me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, e gente che lo sa fare, per cui non è che c'ho grandi segni visibili. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole, cioè questa è la situazione. Poi quei palestinesi fanno anche peggio, ma comunque questo è stato il trattamento.
1: Nel pomeriggio i circa 400 membri della spedizione umanitaria, inclusi i nostri connazionali, sono partiti con tre voli charter verso Istanbul, da dove poi raggiungeranno i rispettivi paesi.
3: C'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci.
1: Dopo la condanna del Presidente della Repubblica Mattarella e quella del governo, non si spengono le polemiche per il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir irrideva e umiliava gli attivisti fermati.
4: Abbiamo già chiesto all'alto rappresentante Callas, si metterà all'ordine del giorno la prossima riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea le sanzioni al ministro Ben-Gvir. Questo è il primo passo, poi vedremo.
1: Il video, diffuso sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano, finirà nell'indagine sulla vicenda della flottiglia aperta dalla procura di Roma, che sentirà anche tutti gli italiani a bordo. Su quanto accaduto prende le distanze l'ambasciatore israeliano in Italia. L'atteggiamento avuto ieri dal ministro Ben-Gvir non rappresenta i principi e i valori dello Stato ebraico, le parole di Jonathan Peled.
0: E il gesto del ministro Ben-Gvir sta provocando reazioni e ripercussioni anche in seno al governo israeliano. Ci aggiorna la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
5: Una macchia morale per Israele da parte di un ministro teppista, un criminale condannato per incitamento all'odio che Netanyahu deve licenziare perché ha già danneggiato troppo il paese. Lo scrivono gli ex ambasciatori diplomatici israeliani del Forum di Politica Estera. Non certo gli unici in Israele.

0: Israele a condannare l'ennesimo e vergognoso show di Ben-Gvir che gira col cappio appuntato sulla giacca. Non è la prima richiesta di licenziamento del ministro a cui Netanyahu ha affidato la pubblica sicurezza. La Corte Suprema israeliana ha ricevuto diversi ricorsi da parte di associazioni per i diritti umani di alcuni ex dirigenti della polizia e ha limitato alcuni suoi poteri. Ma Ben-Gvir è ancora al suo posto, mentre il governo è a fine mandato. Le elezioni sono fissate per il 27 ottobre, ma potrebbero tenersi qualche settimana prima perché è già stato votato in prima lettura lo scioglimento anticipato del Parlamento. Secondo gli ultimi sondaggi, il partito di Netanyahu sta perdendo, seppur misuratamente, consenso, ma il partito di Smotrich, l'altro ministro estremista, sodale di Ben-Gvir, dato per spacciato, riuscirebbe invece a entrare in Parlamento. Saranno gli israeliani a decidere se volere una svolta verso un governo incurante dell'isolamento, specie in termini di opinione pubblica all'estero, in cui è precipitato Israele negli ultimi 3 anni. Sul caso Ben-Gvir anche l'ambasciatore americano in Israele, sostenitore convinto di Netanyahu, ha sentito il dovere di condannare Ben-Gvir, ha tradito la dignità della sua nazione, ha scritto Huckabee, ma liquidando la flottiglia come una stupida bravata.
1: L'attualità internazionale e l'economia al centro del dibattito politico. Intanto la Premier Meloni vola l'inscemi annunciando 150 milioni per non far morire il paese siciliano colpito dalla frana. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Vigilia d'attesa per il Consiglio dei Ministri, sul tavolo la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere soprattutto al grido d'allarme degli autotrasportatori, una cui delegazione sarà ricevuta a Palazzo Chigi. Conseguenze della crisi medio orientale che si fa sentire nelle tasche degli italiani, oltre a mettere in difficoltà i conti pubblici. La Commissione europea vede al ribasso la crescita dell'Italia, mentre sale l'inflazione, il tutto legato allo shock energetico in corso. Europa che raffredda anche le speranze del governo sulla flessibilità per gli aiuti contro il caro energia. Alla vigilia della riunione informale dei ministri delle finanze, fonti della Commissione mettono in guardia Roma sul lasciarsi andare a facili entusiasmi. Muoversi con cautela, dunque, l'invito di Bruxelles che accompagna la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi, la cittadina siciliana colpita dalla frana del 25 gennaio scorso. Saranno stanziati, spiega la Premier, circa 150 milioni per infrastrutture e indennizzi.
3: E domani portiamo in Consiglio dei Ministri due diversi programmi, uno sulla messa in sicurezza del territorio e, diciamo, sulle opere infrastrutturali, e un altro per quello che riguarda tanto gli indennizzi delle famiglie che hanno perso la casa, secondo una serie di criteri, e anche tutto il tema delle demolizioni che sono necessarie.
1: Il rapporto annuale Istat presentato alla Camera alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dipinge un paese vecchio con sempre meno figli e sempre più laureati che cercano un futuro altrove. Antonella Mazza Terue.
4: Siamo un popolo di figli unici, secondo il rapporto annuale dell'Istat che conferma in Italia il calo della fecondità, le famiglie sono quasi 27 milioni, di cui 2/3 costituite al massimo da 2 persone, mentre quelle con 5 o più componenti sono una piccola minoranza, circa il 4% del totale. In 30 anni le coppie con prole sono quasi dimezzate e oggi sono poco più del 28%, mentre aumenta significativamente la quota dei figli unici, che sono oltre il 16% della popolazione adulta. In crescita anche l'età media dei residenti, circa 47 anni, mentre l'andamento demografico diminuisce al sud, nelle isole e nelle aree interne è stabile al centro, sale al nord. Complessivamente però il bel paese ha perso in un decennio 1 milione circa di residenti. Oggi siamo meno di 59 milioni e per l'Istituto Nazionale di Statistica il saldo negativo è compensato dalla presenza migratoria. In aumento invece l'emigrazione: in un decennio quasi 600.000 connazionali hanno lasciato la penisola, 25.000 giovani laureati nel 2024. Resiste il ceto medio al nord, mentre al sud è più elevato il rischio di indigenza. A livello nazionale più di un quinto dichiara di arrivare a fine mese con fatica e oltre un quarto ha difficoltà nel far fronte a spese improvvise. Sono in condizione di povertà assoluta quasi 6 milioni di residenti, circa il 10% del totale, oltre 2 milioni di nuclei familiari, con un'incidenza però del 35% circa tra le famiglie straniere e del 22% tra quelle numerose.
1: Giornata di verifiche agli edifici pubblici e alle abitazioni di privati che hanno segnalato danni dopo la forte scossa di questa mattina nell'area Flegrea. Al momento non ci sono sfollati, ma tra la popolazione resta la paura. Ce ne parla Lucia Ascione.
5: Due anni dopo l'evento più energetico mai registrato dalla rete di monitoraggio, una potente scossa inaugura un nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei. Baia, Bacoli, Pozzuoli, ma anche Napoli, Ischia e Procida si svegliano alle 5.50 con la grande paura. Torna a tremare la terra, magnitudo 4.4, profondità di 3 km, a largo del Golfo di Pozzuoli. La porta per il paradiso, come è conosciuto l'arco di Baia, porta i segni di quella forza distruttiva. Immediate le verifiche di agibilità su edifici pubblici e abitazioni private, scuole chiuse, diversi cedimenti di intonaci dei palazzi, tante le segnalazioni anche per alcuni crolli rocciosi tra Bacoli, Punta Epitaffio e Pennata.
6: Bacoli trova la sua zona di intervento bradisismica proprio sulla costa, e quindi Baia, e quindi Bacoli, e quindi Miseno. È in corso in questi minuti il controllo con la capitaneria di porto lungo tutto il costone di Bacoli.
5: I controlli effettuati sulle linee di trasporto pubblico inizialmente interrotte non hanno evidenziato problemi e la circolazione nel pomeriggio è ripresa regolarmente. La regione Campania ha comunque attivato in via precauzionale l'area di attesa nella ex base NATO qualora si rendessero necessari i punti di raccolta della popolazione.
7: Qualche danno a qualche abitazione privata, però io penso che la rete dell'emergenza abbia tenuto bene e che anche la cittadinanza abbia risposto bene a un evento sismico rilevante di magnitudo importante. A due anni precisi, ieri sono stati due anni del precedente sisma 4.6.
1: Il dramma alle Maldive, dopo il recupero di tutti i corpi, l'attesa è rivolta ai prossimi giorni, quando a Roma verranno eseguite le autopsie. Ce ne parla Beatrice Bossi.
8: Ultima immersione per la squadra di sommozzatori esperti arrivati dalla Finlandia. Dopo aver riportato in superficie i corpi dei sub italiani morti nella grotta degli Squali, oggi pomeriggio sono tornati in acqua per mappare questa zona inesplorata delle Maldive. Misure, forme e passaggi, informazioni utili alle indagini che serviranno a fare chiarezza su cosa sia successo nell'Oceano Indiano la scorsa settimana. Gli ultimi 4 cadaveri sono stati trovati a 60 metri di profondità tra ieri e l'altro ieri e trasferiti a Malé in ambulanza. Nei prossimi giorni arriveranno in Italia e raggiungeranno quello di Gianluca Benedetti, il primo ad essere stato ritrovato negli abissi e il primo che sarà sottoposto la prossima settimana all'autopsia. Dall'esito degli esami autoptici e dall'analisi dei dati di tutte le attrezzature tecniche, gli inquirenti cominceranno a definire la dinamica dell'incidente. La procura indaga per omicidio colposo, ma l'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Secondo il tour operator che ha organizzato la crociera scientifica, i 5 non avrebbero avuto i permessi per un'immersione in grotta. Decisive saranno anche le testimonianze degli altri 20 italiani a bordo dell'imbarcazione che non hanno effettuato l'immersione fatale.
1: L'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative. Il capo dell'esercito del Pakistan, principale mediatore, è oggi a Teheran per avvicinare le parti. Il servizio di Massimiliano Cocchi.
9: L'arrivo oggi a Teheran del capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano e capo del pool dei mediatori conferma che le trattative per l'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran sono entrate nella fase cruciale. L'Iran ha fatto sapere che sta preparando la risposta alla nuova bozza di accordo presentata dagli Stati Uniti e la presenza del capo dei negoziatori pakistani è evidentemente il segnale che c'è ancora da lavorare. Il nodo da sciogliere è quello legato al futuro del programma nucleare iraniano e in particolare ai circa 400 kg di uranio già arricchito. Gli Stati Uniti ne chiedono la consegna. Teheran aveva detto di essere disponibile a consegnarli invece ad un paese terzo, ovvero alla Russia. Oggi però c'è stato un irrigidimento. La guida suprema, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, avrebbe infatti emesso una direttiva che vieta l'invio all'estero di quell'uranio, una notizia che è stata però smentita da Washington. A sostegno della presunta direttiva di Khamenei ci sono le dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha ribadito la posizione di Mosca. L'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare pacifico in conformità con il trattato di non proliferazione e solo il popolo iraniano può decidere cosa fare dell'uranio già arricchito. L'altra questione da dirimere è il blocco dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti lo vogliono aperto alla libera navigazione. Teheran, invece, secondo quanto dichiarato dall'ambasciatore iraniano in Francia, sta studiando con l'Oman, paese che si trova sull'altro lato dello stretto, una sorta di pedaggio permanente, un modo per formalizzare il proprio controllo sullo stretto, cosa che gli Stati Uniti non sono però disposti ad accettare.
1: Il conflitto in Ucraina, Zelensky annuncia di aver colpito un sito russo nei pressi di Kherson. Intanto, in una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Sentiamo Amelia Cartia.
10: Non si fermano le bombe in Ucraina. Le forze speciali ucraine, ha dichiarato il presidente Zelensky, hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi in un villaggio vicino Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. I russi, ha concluso, devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Intanto per l'Ucraina si prospetta uno status speciale per avvicinare il paese all'Unione Europea. In attesa di una piena adesione all'Unione, procedura che richiederà tempi lunghi, il cancelliere tedesco Merz ha proposto in una lettera indirizzata ai colleghi leader di concedere allo Stato sotto attacco russo lo status di membro associato, un passo che viene nella lettera definito decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Non un'adesione leggera, ha chiarito Merz, o ridotta, ma uno status che consentirebbe all'Ucraina di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio Europeo, di avere un commissario europeo senza portafogli e dei membri associati del Parlamento europeo senza diritto di voto. All'Ucraina era stato concesso lo status ufficiale di paese candidato all'adesione all'Unione europea nel dicembre 2023, ma i negoziati di adesione sono bloccati da allora a causa del veto dell'Ungheria di Viktor Orban. Trattative anche sul fronte russo con una proposta di mediazione venuta dalla Cina, che sarebbe pronta a impegnarsi per trovare una soluzione negoziale al conflitto. È stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, infatti, a dichiarare che il tema è stato al centro di un vertice tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin.
1: Ancora prove di guerra, questa volta a Cuba, da tempo nel mirino di Trump, che ha schierato nei Caraibi la portaerei Nimitz con la sua squadra d'attacco. Marco Burini.
11: Dopo il Venezuela, come il Venezuela? Cuba è nel mirino di Trump, che ha schierato nei Caraibi la portaerei Nimitz con la sua squadra d'attacco. Un altro segnale di forte pressione sul regime dell'Havana dopo l'incriminazione di Raul Castro per l'abbattimento, 30 anni fa, di due aerei di soccorso agli esuli cubani, tre vittime statunitensi. L'ultra novantenne fratello di Fidel non è più presidente dal 2018, ma mantiene una certa presa su Gaesa, il conglomerato economico legato ai militari. Cuba non è controllata da alcuna rivoluzione, è controllata da Gaesa, accusa il segretario di Stato statunitense Rubio, figlio di cubani, annunciando che l'amministrazione Trump offre 100 milioni di dollari in cibo e medicine per il popolo, che effettivamente è prostrato non solo dal regime cadente, ma dall'embargo di Washington. Comunque gli aiuti devono essere distribuiti dalla Chiesa Cattolica o altri gruppi di beneficenza fidati, precisa Rubio. L'incriminazione di Castro ricorda quella di Maduro, cui seguì la cattura del dittatore venezuelano e la sua sostituzione con Delcy Rodriguez. Ma alla Havana non c'è una figura del genere disposta a trattare. Stiamo liberando Cuba, assicura Trump, che già prima di entrare alla Casa Bianca aveva messo gli occhi sull'isola. Voleva farci un campo da golf e ne parlava come di un buon posto per fare affari.
1: L'udienza papale di oggi alla presidenza della Comece, gli episcopati cattolici dei paesi dell'Unione Europea, per discutere di Europa come baluardo del dialogo tra le nazioni. Sentiamo Paolo Fucili.
12: Imparare ad ascoltare e accogliere pareri diversi e promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati oggi in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa. E a proposito di comunione con la Chiesa,
13: tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica, o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi, è molti di più.
12: La visione di Pentecoste, lo spirito che trasforma la paura dei discepoli in coraggio e la divisione in unità, ispiri il mondo della diplomazia e l'auspicio di Leone accogliendo 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente tornare ad una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Altra udienza papale di oggi alla presidenza della come se gli episcopati cattolici dei paesi dell'Unione Europea per discutere di Europa come baluardo del dialogo fra le nazioni, di immigrazione, delle minacce del populismo, dell'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e dell'invito già arrivato al Papa a visitare a Strasburgo il Parlamento europeo.
14: Il tema dell'immigrazione è un tema veramente caldo, complicato. La nostra idea è molto chiara, innanzitutto il rispetto della persona umana e poi uno sguardo non orientato

0: motivazioni populistiche o di ricerca di consenso, ma che stia attento agli equilibri complessivi, compreso per esempio anche l'esigenza di presenze straniere rispetto a un'Europa che si spopola sempre di più.
1: Per noi specialmente si sente ciò che si svolge in Ucraina, ciò che preoccupa molto anche per esempio il nostro paese, si vede che in vita pubblica, nelle medie, tanto più di odio, nemici e nostri. E questa è anche una sfida forte per il cristianesimo.
2: E il 23 maggio il pontefice sarà ad Acerra, dove incontrerà le mamme che lottano da 20 anni. Il piano di bonifica presentato dall'Italia all'Europa prevede interventi su meno di un terzo dei siti inquinati. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
3: Leone XIV arriverà sabato prossimo 23 maggio ad Acerra, la capitale della Terra dei Fuochi, per compiere il viaggio promesso da Papa Francesco nel 2020 e dare nuovo sostegno a chi chiede di poter vivere nonostante i rifiuti tossici sversati dalla camorra tra Napoli e Caserta, in quella che era l'antica Campania Felix.
4: Molto si è fatto, ma molto resta ancora da fare. Il cammino sarà molto lungo perché ci stiamo ancora dentro. Però appunto la visita del Papa darà questo scossone, io credo. Io dirò al Papa intanto la verità di quello che è successo, cosa è accaduto.
3: La lunga battaglia contro lo Stato per salvare la Terra dei Fuochi è cominciata almeno 25 anni fa, ma fino al 2013 non ha avuto visibilità. Per lo Stato, chi denunciava l'emergenza tumori causati dai rifiuti tossici delle fabbriche del nord o straniere raccontava fandonie.
5: In un territorio dove già non ci possono stare discariche, nel giro di pochissimi, nemmeno un chilometro, ci sono altre due discariche simili, fatte allo stesso modo, una collina a fianco a un'altra collina. Praticamente decidemmo di bloccare tutto e quindi non permettevamo a questi camion che arrivavano dal nord di venire a scaricare nei nostri territori.
3: Ogni discarica diventava un pericolo per le città vicine perché i rifiuti tossici, seppelliti illegalmente, avvelenavano le falde. Solo ad Acerra la percentuale di malattie oncologiche è più alta del 40% della media nazionale.
6: Queste colline sono il risultato di una gestione del ciclo di raccolta dei rifiuti vecchia degli anni 80-90, perché sostanzialmente non esistevano impianti di trattamento dei rifiuti e quindi tutto veniva interrato.
3: La chiarezza definitiva su quanto sia pericolosa la Terra dei Fuochi si è raggiunta solo a gennaio 2025 con la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo che ha condannato l'Italia.
7: La sentenza ha determinato un impegno costante da parte delle istituzioni che prima negavano, oggi si devono impegnare. Certamente non possono più dire che la Terra dei Fuochi era un'invenzione di 4 personaggi, diciamo, sui territori che si invasati, che pensavano che questa terra veramente fosse vituperata.
2: Domani 22 maggio in tutto il mondo si celebra Santa Rita, festa particolare a Cascia, dove fin dalle 7 di domani mattina TV 2000 seguirà i vari appuntamenti con pontificale e supplica. La devozione verso la Santa degli Impossibili è davvero molto diffusa in tutto il paese. Le nostre telecamere sono oggi a Palermo presso la Basilica di Sant'Agostino, dove già si preparano i festeggiamenti. Allora linea a Nicola Ferrante.
8: Sì, Rita, lo dicevi, santa dal culto universale. Allora buonasera da Palermo, dal chiostro del santuario dedicato alla santa e ribattezzato la Cascia del Sud Italia per il numero di fedeli che affollano appunto questi luoghi e che domani riempiranno appunto questo chiostro, vigilia della festa. Qui tra l'altro viene custodita una reliquia di prima classe, come si diceva una volta, ex ossibus, un frammento della costola, la vigilia della santa di Cascia. La devozione non si ferma in Umbria ma in tutto il mondo, non c'è paese, noi siamo qui a Palermo dove non venga venerata, per esprimere appunto la fede e la devozione nei riguardi della santa delle cause impossibili. La chiesa in cui mi trovo è intitolata Sant'Agostino, lo dicevi, ma è popolarmente conosciuta come la chiesa di Santa Rita. Fu il compianto cardinale Pappalardo, arcivescovo di Palermo, nel 1984 a elevare a santuario questa chiesa, dove ormai da 100 anni è sentito il culto e la devozione per la santa. Fra poche ore qui ci sarà un tripudio di rose e di fedeli. Pensate che domani è prevista una messa ogni ora dalle 6 del mattino fino alle 22 per un totale di 16 messi senza fare confronti. Per Santa Rosalia, patrona di Palermo, non se ne dicono nemmeno la metà, 7 messe nell'arco della giornata. Racconteremo tutto, lo dicevi, in diretta domani a partire dalle 7:30, naturalmente da qui, da Palermo, ma poi anche da Cascia. Alle 11 il solenne pontificale presieduto dal cardinale Zivic, arcivescovo emerito di Cracovia e segretario di Giovanni Paolo II, poi a mezzogiorno in punto la supplica con la tradizionale benedizione delle rose, tante qui sono state già appunto portate alla Santa, che è espressione anche di pace contro ogni vendetta. Ma ripercorriamo allora chi è Rita, santa delle cause impossibili, nella scheda preparata da Francesco Durante. Poi da Palermo la linea può tornare definitivamente a Roma. Vediamo.
9: Moglie, madre, vedova, monaca e santa, la venerazione di Rita da Cascia iniziò subito dopo la sua morte, il 22 maggio 1457, ma venne beatificata soltanto nel 1626 durante il pontificato di Urbano VIII, mentre nel 1900 Papa Leone XIII la proclamò santa. L'attuale pontefice Leone XIV, agostiniano, ha un legame profondo e personale con Santa Rita e la comunità monastica di Cascia, che ha visitato più volte celebrando solenni pontificali e promuovendo la devozione verso la santa delle cause impossibili. Margherita Lotti, vissuta tra la fine del XIV e la metà del XV secolo, in un'epoca segnata dalle lotte politiche tra Guelfi e Ghibellini, perdonò gli assassini del marito e implorò il Signore affinché i suoi due figli non lo vendicassero anche a costo della loro vita. Le preghiere di Rita vennero esaudite, i giovani morirono quasi contemporaneamente. Decise allora di diventare monaca e dopo tante difficoltà, a 36 anni, fu accolta tra le claustrali agostiniane, vivendo in contemplazione e in penitenza. 15 anni la spina Patisti, si legge sul sarcofago custodito nella sua cella. Rita voleva infatti partecipare alle sofferenze di Cristo e una spina si staccò dal crocifisso per conficcarsi nella sua fronte. Prima di morire vi fu un altro prodigio che si collega alla simbologia delle rose. In pieno gennaio chiese a una sua parente di cogliere una rosa e due fichi dall'orto nella natia Roccaporena. Li trovò e glieli portò. Per Rita rappresentava il segno che il marito e i due figli erano stati accolti da Dio in paradiso.
2: Presentata la nuova stagione del Teatro di Roma, che dal prossimo autunno si arricchisce e impreziosisce con la riapertura del Teatro Valle. Una bella notizia e un evento atteso da troppo tempo. Sentiamo Michele Sciancalepore.
10: Il teatro è vita, questo è il claim della nuova stagione 26-27 del Teatro di Roma. Ma il teatro è anche morte e rinascita, e questa è in sintesi la parabola di uno dei teatri più prestigiosi, storici e preziosi della capitale, il Teatro Valle, che rinasce, torna a far respirare arte dopo 16 anni di calvario fra angherie burocratiche, proteste sociali e gravi carenze strutturali, e torna più bello che pria, come disse Petrolini, proprio su quel palco, e anche più capiente di prima. Insomma, era ora.
11: C'era una situazione teatrale romana non degna di una capitale. Ora mi pare che si stanno riequilibrando le cose come Roma merita.
12: Riaprire un teatro è un gesto di democrazia ed è la democrazia che in qualche modo abbraccia la cultura che ne è parte fisiologicamente integrata.
10: Il Teatro di Roma dunque si fa in quattro, oltre 90 titoli suddivisi tra l'Argentina, che continuerà a ospitare la tradizione che incontra l'innovazione, l'India, la fucina di drammaturgie emergenti, il Torlonia, scrigno delle narrazioni da camera, e finalmente di nuovo il Valle, casa della nuova drammaturgia contemporanea, in memoria e in onore di quei sei personaggi pirandelliani che il 9 maggio del 1921 lì debuttarono e scandalizzarono i benpensanti. Manicomio, manicomio, gridarono contro l'autore. A noi invece non resta che dire bentornata, saggia follia.
2: Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente, da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro. Giocare e nascondersi nei cespugli

0: nella natura di ogni cane. Confront Pro, puoi liberarlo da pulce e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
1: Ma voi come fate a farla così buona?
2: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
0: È Kinder Brioche.
2: Doppia farcitura, due volte buona.
0: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
2: Proprio come la carezza di una mamma.
0: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
5: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca, protezione intensa dai danni, 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
9: Per ogni macchia che vedi, ce ne sono molte altre che non vedi. Combattile tutte con Luminous Siero Antimacchie Avanzato. Con Tiamidol, il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Agisce sulle macchie nascoste e riduce quelle visibili fino all'82% dopo 8 settimane. Luminous con Tiamidol. La pelle per sentirsi unici. Nivea per la pelle.
10: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. Sarà depositata entro sabato, tra domani e dopodomani, la relazione degli ispettori del Ministero della Giustizia riguardo alla regolarità dell'operato dei magistrati sulla vicenda della famiglia Del Bosco. Lo si apprende da fonti informate. La relazione sarà poi esaminata dal guardasigilli Carlo Nordio, che ha la facoltà di prendere le sue determinazioni. Per questa edizione è tutto, ora il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG torna alle 20:45. A più tardi.

0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stanna hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stanna all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Giovedì, al nord ecco l'anticiclone africano. In questa giornata il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato con cielo poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, punte di 28 gradi Celsius. Venerdì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Temperature massime fino a 28-29 gradi, minime in aumento. Al centro, pressione in aumento. Giornata stabile e ampiamente soleggiata su tutte le regioni. Il cielo sarà spesso sereno. Temperature massime in sensibile aumento e fino a 29 gradi Celsius. Venerdì, c'è l'anticiclone africano. In questa giornata ci sarà tanto sole e tanto caldo. Il cielo sarà poco nuvoloso e le temperature massime toccheranno i 30 gradi Celsius su Toscana e Lazio. Al sud, ecco l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso salvo occasionali, ma rari piovaschi in Calabria. Venerdì, c'è l'anticiclone

Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Vi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
7: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
1: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
8: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
9: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
10: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
9: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
10: Save the Children non ha mai lasciato Gaza, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-82-20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.

0: Dal 21 al 31 maggio Coca-Cola due bottiglie da un litro e mezzo a 2,69 euro.
1: Che favola! Basta un penny!
2: Visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. In diretta sabato dalle 9:10 con lo speciale Chiesa Viva.

0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa Eucaristia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo ci invita al perdono. Chiediamo a Dio perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissione, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Il tuo Spirito, o Signore, infonda con potenza i suoi doni, crei in noi un cuore a te gradito e ci renda conforme alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra Farisei e Sadducei e l'assemblea si divise. I Sadducei, infatti, affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I Farisei, invece, professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei Farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Parola di Dio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Proteggimi, Dio. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, Dio.

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, Dio, mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.

siano tutti una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore.

Oggi veniamo a ascoltare Gesù Cristo che nel mezzo della sua preghiera intima con il Padre lancia una richiesta che è anche un desiderio quasi disperato, ma che rappresenta il grido dell'umanità. Padre, che tutti siano uno, come tu e io siamo uno. Questo richiamo all'unità è l'inizio per arrivare a ciò che Papa Francesco ha tradotto in una parola, la fraternità, come per dirci che la vocazione dell'umanità è l'unità, la fraternità. Gesù Cristo sostiene questa nostra vocazione all'unità, quindi alla fraternità, facendoci ricordare che Dio nostro

creatore è uno e trino. Dio che è amore è anche comunità, è relazionalità, è fraternità, è dialogo, è amicizia. Questo Dio, uno e trino, ci ha creati a sua immagine e somiglianza.

fraternità, della relazionalità, cioè siamo fatti per l'unità, per vivere amando, per vivere nell'amicizia, per vivere come fratelli. Questa è la nostra struttura naturale. Siamo un'umanità che si perfeziona, si divinizza, raggiungendo l'unità, la fraternità, donandosi. Torniamo, cari fratelli, alle nostre origini. Riconosciamo di cosa e per cosa siamo fatti. Cominciamo a vivere nel nostro interno l'unità e la fraternità per estenderla all'universale. Ognuno di noi è fatto e creato per vivere in fraternità. Il nostro mondo grida e chiede unità, chiede fraternità. La fraternità ci fa crescere come persone, come famiglie, come società. Insieme tutto è possibile. La nostra sopravvivenza, la conservazione della specie umana e tutto ciò che ci circonda dipendono dalla fraternità nelle nostre relazioni. La Vergine Maria ci chiama anche oggi alla unità, alla fraternità e ci dice: fate quello che Lui vi dirà. E come direbbe Papa Francesco, Maria vuole partorire con il potere di Cristo risorto un mondo nuovo, dove tutti siamo fratelli, dove ci sia posto per ogni emarginato delle nostre società, dove risplendano la giustizia e la pace. Che tutti noi siamo uno, che tutti inizi oggi a vivere come fratelli. Questa è la nostra vocazione, il nostro compito, la nostra natura umana. Dio ci benedica.

pregate fratelli sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Santifica, oh Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nelle tue lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, Egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito, pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione.
0: Nell'attesa la tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Leone, il suo vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo te furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, cantaremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma è soltanto una parola di Dio.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi misteri, o Signore, ci doni la vera sapienza e rinnovi la nostra vita, perché possiamo ottenere i doni dello Spirito. Per Cristo nostro Signore. Facciamo la preghiera di San Giovanni Paolo II. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorre il tuo popolo che anela da risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza che aspira a una pace vera e duratura. Come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Viene dunque il nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del Perpetuo Soccorso, Maria, Regina della Pace.

0: Buonasera e bentrovati. Questa sera in cammino parliamo di chiesa e di formazione, quando il gioco e l'arte fanno crescere la comunità. Dopo la sigla. Ascoltare i ragazzi, ascoltare i più fragili attraverso l'incontro, l'arte e il gioco. Da anni la Chiesa si impegna a costruire percorsi di crescita per avere un impatto sulla quotidianità dei giovani che vivono parrocchie, quartiere e città. Ne parliamo questa sera con i nostri ospiti che ringrazio per essere qui con noi. Paolo Galdiero, ben trovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Della Caritas di Roma, nello specifico dell'iniziativa del progetto Caritas Arte, poi capiremo di che cosa si tratta. E poi apriamo subito la nostra finestra sull'Italia, andiamo nella diocesi di Crema, proprio dalla città di Crema, dove c'è Don Stefano Savoia. Ben trovato Don Stefano.
2: Buonasera a tutti e a tutte, bentrovati.
0: Buonasera a te, direttore del servizio per la pastorale giovanile e degli oratori della diocesi di Crema. Iniziamo con Paolo. Caritas Arte, queste due parole vicine, insomma, non si sentono spesso. Spiegaci questo progetto, questa iniziativa.
1: E alcuni anni fa è nata quest'idea di coniugare i più fragili, in particolare con i percorsi artistici e culturali. E la Caritas di Roma è la prima, insomma, in Italia a mettere in campo un'iniziativa di questo tipo. Ci occupiamo soprattutto di percorsi artistici e creativi per i più fragili, ma non solo, di una comunità di artisti e poi di percorsi, diciamo, di advocacy per tutta la città, diciamo, cercando di aprire opportunità di accessibilità alla cultura e all'arte, più o meno così.
0: L'arte accoglie e unisce le persone.
1: Sì, diciamo, l'arte è presente nella vita delle persone, è un dato antropologico, non è qualcosa che dobbiamo immettere, e promuovere questa dimensione artistica e culturale significa prenderci cura delle persone nella loro dimensione integrale, per cui si mangia, ma non si mangia solo il cibo delle mense, degli empori, ma si mangiano i libri, si mangia la pittura, la scultura e tante delle altre iniziative che portiamo avanti.
0: Poi andiamo nello specifico e ci racconti anche come incide, se vogliamo, nel tessuto ecclesiale, come incide nei quartieri di una grande città come quella di Roma. Don Stefano Savoia, e invece da queste parti, o meglio dalle tue parti, c'è una bella iniziativa, o meglio sono tante le iniziative. Una ha un nome interessante, perché Allenamenti, con una A, quella centrale, che ricorda la chiocciolina, che ci riporta ad un ambiente digitale. Allenamenti ai tempi dell'intelligenza artificiale, un nuovo strumento di lavoro realizzato dalla diocesi con il consultorio familiare insieme. Come nasce questa idea?
2: Questa idea nasce innanzitutto da una riflessione a livello regionale con oratori diocesi lombarde, e poi abbiamo deciso di concretizzare in un percorso educativo e formativo nella nostra chiesa, nei nostri oratori, per offrire anche degli strumenti agli educatori, agli accompagnatori che vivono l'esperienza.

0: oratoriana insieme ai nostri ragazzi. E allora abbiamo pensato, in collaborazione con il consultorio diocesano, di predisporre queste schede e tutto questo lavoro per poter metterci in dialogo, in ascolto dei ragazzi e per poter entrare insieme a loro in tutto il mondo e in tutto l'ambiente digitale.
1: Quindi un percorso che però, sì, parla di tecnologia, ma quando si parla di tecnologia, come dite voi proprio nell'introduzione di questo sussidio, è meglio non parlare di tecnologia. Perché?
0: Non tanto che non sia, cioè, nel senso che il desiderio è di non mettere solo il focus sul digitale, ma entrare nell'ambiente digitale con le relazioni, non da soli, accompagnati da degli adulti, vivendo la fraternità anche con i propri compagni, però puntando molto sul tema dell'ascolto, delle relazioni e anche il perché uno vive quei contesti, cosa va a cercare in quei contesti, quali app segue, che incontri fa, però partendo da un vissuto reale che ciascuno di noi vive nella propria quotidianità interamente da mattina a sera, ecco.
1: Non un manuale da studiare, ma un compagno di viaggio per gli educatori, l'importanza di formare i formatori per essere degli ottimi compagni di viaggio anche quando si tratta di entrare magari in dinamiche che hanno a che fare con, diciamo, con l'online.
0: Sì, nel senso che è chiaro che il tema è molto ampio e servono tantissime competenze, però nello stesso tempo volevamo dare uno strumento utile, bello, snello, ma anche chiaro, perché gli educatori di fronte ad alcune situazioni, di fronte ad alcune domande, non si sentissero totalmente sprovveduti. Questo significa che oltre a questo sussidio c'è tutta una rete di supporto di psicologi, pedagogisti o di persone competenti in quel settore che possono aiutare e sostenere l'opera educativa all'interno dei percorsi dei nostri oratori. Perciò
1: Torniamo a Roma.
0: uno
1: Certo.
0: strumento con alcune schede, ecco.
1: Torniamo a Roma. Paolo Galdiero, la Caritas Arte, lo strumento dell'arte per entrare nella missione, nel carisma della Caritas, diventa una chiave per avvicinare più persone, è una chiave invece per far entrare persone che di solito non si intersecano magari con i percorsi di fragilità. Qual è l'obiettivo finale?
2: Ma c'ho un po' tutte e due, nel senso che pensavo proprio in questo momento, una delle cose che facciamo è mettere i libri all'interno degli empori. Quindi la gente si nutre dei legumi, di tutto quello che trova in un emporio, ma trova anche i libri. Uno di questi empori, noi in meno di un anno abbiamo distribuito gratuitamente più di 1.000 libri. Allora, cosa
1: Però
2: fa un libro, cosa fa una pittura, cosa fa un percorso artistico con i ragazzi? Abbiamo fatto percorsi con Edoardo Tressoldi, che sa, di fama internazionale. Ecco, dà la possibilità di aprire un orizzonte completamente nuovo rispetto a una tematica, a una problematica che vive la persona, che sia di natura depressiva, legata alla salute. Il focus si sposta su un elemento che diventa un punto di forza per superare la difficoltà che incontra. Questo è, diciamo, è uno degli effetti molto concreti. Roma ha circa 40 centri e servizi che vanno dalla bambini del nido fino al diurno dell'Alzheimer. Noi stiamo provando ad esercitarci con tutte queste fragilità, non in maniera anche mescolando un pochettino le carte, e vediamo che l'effetto che ha nelle persone è un maggior benessere, un tentativo di una vita migliore, che non viene, diciamo, dai percorsi ordinari, ma arriva attraverso la possibilità che offre l'arte o la cultura in genere.
1: quindi attività, diciamo, più ordinarie nei luoghi di fragilità, ma anche momenti espositivi per raccontare che tipo di arte, quella che gli artisti offrono o che magari anche le persone con fragilità possono partecipare alla, diciamo così, alla creazione di momenti artistici.
2: Allora, ci sono due cose importanti. Uno sono il mondo dei laboratori che portiamo avanti, ad esempio con i ragazzi in cui stanno provando, si stanno sperimentando e con loro c'è molta attività laboratoriale. Da poco abbiamo finito un laboratorio importante di land art con ragazzi del centro di aggregazione. E con le persone più grandi, la comunità degli artisti, noi incontriamo queste persone, alcune provengono dalla strada oppure no, sono artisti o appassionati d'arte, e li incontriamo mensilmente a casa loro, cercando di spostare il focus sull'arte.

0: parte e sul loro percorso espressivo. E poi ci incontriamo sempre mensilmente tutti quanti insieme. E loro ritrovarsi, fare comunità insieme, assomiglia a qualcosa che una volta si chiamava un collettivo. Ecco, noi mettiamo al centro di questo nostro collettivo artistico la relazione. E questo li toglie dalla solitudine, gli mette nuovamente in mano la possibilità di ritornare a fare arte, che magari avevano dimenticato per diverse ragioni.
1: Il nostro titolo, quando gioco e arte fanno crescere la comunità, è il
0: Eh
1: collettivo
0: sì,
1: di fatto,
0: proprio
1: quello di
0: così.
1: cui ci stai raccontando. Don Stefano, Savoia, dinamiche come quelle che avete messo in moto, anche con questa bella rete di ascolto e di proposta nella diocesi di Crema, diventano poi dei percorsi, diciamo, ordinari anche per la pastorale giovanile, o meglio, la pastorale giovanile è sempre in ascolto di quello che accade, partendo dalle esigenze dei più giovani, e cerca in qualche modo di intercettarli e portare magari, ecco, un contributo che arriva anche dal mondo ecclesiale.
2: Sicuramente il fatto di vivere appieno l'esperienza oratoriana ci fa stare a contatto con le domande di senso, le provocazioni, anche i sogni dei nostri ragazzi, e tutto questo ci interroga nel unire le forze, nel ripensarci come Chiesa, nell'andare ad accompagnare, non tanto partendo solo da alcune nostre idee, ma rispondendo alle domande di senso che i nostri ragazzi ci portano. E tutto questo poi diventa anche proposte di cammini, di percorsi specifici, dentro i quali poi ci facciamo prossimi al cammino che i nostri ragazzi vivono. E cerchiamo anche, come realtà diocesana del servizio di pastorale di giovanile, di offrire anche percorsi tematici, proprio perché siano poi spesi e condivisi con gli
1: Certo.
2: oratori che quotidianamente accompagnano.
1: Attività, Paolo, che creano, fanno scaturire domande, fanno iniziare nuovi percorsi, un po' così anche per Caritas, arte.
0: Sì.
1: L'arte crea domande, se non ti fa fare una domanda di fronte
0: Sì.
1: a un'opera d'arte diventa un po' sterile, no?
0: E abbiamo un'esperienza molto piccola che abbiamo vissuto ultimamente, un minore straniero non accompagnato, e improvvisamente, dopo aver fatto diverse esperienze artistiche con noi, ci ha chiesto, voglio dipingere icone.
1: Icone,
0: Icone, noi siamo
1: però.
0: rimasti un po' così, e detto, ma perché? Ho approfondito un pochettino, un ragazzo copto, che viene da una cittadina dell'Egitto di grande tradizione cristiana. E lui aveva necessità di approfondire se stesso nella fede così lontano dal suo paese. Quindi abbiamo trovato un piccolo eremo in Calabria dove l'abbiamo inviato per fare il primo corso di icone. E il feedback che ci ha dato, diciamo, oltre ad avere, come dire, ad alimentare domande di senso per se stesso, è stato un nutrimento anche per noi. Per cui per lui l'arte è diventata un'occasione di radicamento anche della sua fede.
1: Diventa un uscire da una povertà, eh?
0: Esattamente, proprio così, proprio così.
1: Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi quando torniamo andremo con le immagini proprio a Crema per raccontare un'altra iniziativa, Logout, un gioco laboratorio formativo sul tema del digitale e delle relazioni online. A tra poco.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità.
2: Dal 21 al 31 maggio, anguria a 99 centesimi al chilo.
3: Che favola!
1: Basta un penny!
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
7: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
6: Chi mi hai preso?
8: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
6: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini.
9: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
10: Diane Keaton in Baby Boom, questa sera in prima serata.
11: Quando il gioco e l'arte fanno crescere la comunità, ne stiamo parlando con i nostri ospiti, Paolo Galdiero di Caritas Arte, Caritas di Roma, grazie per essere qui con noi, e con, collegato da Crema, Don Stefano Savoia, direttore del Servizio Prepastorale Giovanile e degli Oratori della Diocesi di Crema. Una domanda a Paolo, prima di andare a vedere il servizio che vi avevo annunciato poco fa. L'arte diventa anche un modo per ripensare, se vogliamo, un quartiere, ripensare delle relazioni, far crescere la comunità, questo può emergere in un'esperienza come quella di Caritas Arte?
12: E diciamo che ad esempio nell'esperienza del centro di aggregazione giovanile della Caritas è un centro aperto a tutto il territorio e di conseguenza diventa un'occasione per tutte le persone, anche per le famiglie, no? Di accompagnare, direi, il territorio fatto non solo delle famiglie, ha fatto anche delle scuole che noi intercettiamo per questo stesso motivo, per cui è un'occasione non solo di comunità, ma di crescita collettiva un po' di tutto il territorio. Questo sì, assolutamente.
11: Allora, Don Stefano, ci siamo. Veniamo a Crema con questo servizio. Dicevamo, un'altra bella iniziativa, gioco laboratorio formativo sul tema del digitale e delle relazioni online. Si chiama Logout. Lo vediamo e poi lo commentiamo.
13: Logout è un gioco rivolto ad adolescenti e che ha come tema principale l'uso degli ambienti digitali e l'intelligenza artificiale. Dovete immaginare un po' di essere intrappolati negli ambienti digitali e di dover superare delle prove.
14: È un gioco a squadre, suddiviso in 12 prove. Le 12 prove corrispondono alle 12 abilità che i ragazzi devono raggiungere al termine del gioco. Per esempio il pensiero critico, la comunicazione, quindi anche la differenza tra comunicazione reale e comunicazione virtuale, tutto il tema della tolleranza e della frustrazione. Anche un'altra abilità è la capacità di chiedere aiuto in maniera strategica.
15: Come puoi riconoscere una fake news? Le attività che ci sono state proposte sono state divertenti e il che ci ha permesso di imparare una lezione senza annoiarci, il che è importante quando bisogna far passare un messaggio.
16: Chi chiede bene vince. Scegliete tre richieste tra quelle elencate e cercate una persona adulta a cui porre la domanda.
17: Il gioco mi ha fatto sicuramente riflettere su magari vari tipi di comunicazione che ci possono essere. Ha aiutato a trasmettere un messaggio che magari con la solita lezione faccia a faccia non sarebbe capito così bene.
18: Mi ha fatto riflettere sull'uso dei social media e mi ha fatto capire che posso diventare molto più responsabile. Secondo me è giusto fare in questo modo perché stando in gruppo impari molto di più e capisci molto meglio che da solo.
19: Sfida lumaca. Prova per ottenere l'abilità di campione della lentezza. Istruzioni. Percorrere il tracciato di 10 metri nel tempo più lungo possibile.
20: Secondo me fare delle prove anche del genere in cui si può capire può rendere anche noi più coscienti di ciò che dobbiamo essere e che dobbiamo dire sui social media soprattutto.
21: Questo gioco è stato utile perché ha permesso di andare a realizzare il libricino allenamenti ai tempi dell'AI 12 abilità per educare al benessere digitale in oratorio, uno strumento che parte appunto dall'ascolto degli adolescenti, dei ragazzi ed è utile per gli adulti, gli educatori e i genitori per aiutare appunto i ragazzi ad allenarsi a vivere il digitale.
11: Don Stefano, insomma, torniamo, no, all'argomento con cui abbiamo aperto, un gioco che permette di mettersi in ascolto dei più giovani anche utilizzando dei linguaggi a loro più vicini. Che cosa vi ha stupito di questo ascolto fatto attraverso un gioco?
22: Ma ci ha stupito il fatto che dopo il primo imbarazzo iniziale comunque loro si sono molto molto aperti, messi in gioco, hanno condiviso, e ci ha stupito il fatto che unendo le forze, unendo anche alcune intuizioni, loro man mano apprendevano, no, come uscire da questa sorta di distanza bloccata, questo gioco un po' una sorta di escape room, per tentare insieme di avere delle nuove skill, qualità, competenze per poter vivere al meglio quella realtà che non è da eliminare perché ci siamo dentro tutti, ma è da abitare, è da vivere con responsabilità, sapendo anche che lì in questo contesto si fanno degli incontri, ci sono delle relazioni, ma bisogna essere sempre se stessi e mai da soli. Perciò loro ci stupiscono sempre perché dopo un primo assaggio iniziale sono giovani che si lanciano con grande disponibilità.
11: E poi immagino che adesso, insomma, arriva la stagione degli oratori estivi dove sarai impegnato quotidianamente, avere anche queste skills, no? Come hai detto tu, queste competenze sia sempre più importante in un mondo che si aggiorna velocemente, sempre per entrare in contatto, in relazione ancora migliore con i più piccoli.
22: Sì, il tempo che si sta aprendo, cioè il tempo dell'estate con il Grest, sarà un tempo molto intenso perché innanzitutto è un tempo molto atteso dai nostri ragazzi e anche dai più piccoli, un tempo dentro il quale le relazioni, il caos, il colore, la musica, la fraternità, la preghiera davvero la fanno da padrona in questo tempo, e perciò siamo molto contenti e stiamo preparando al meglio anche questa esperienza dove l'ascolto, la fraternità desideriamo possano essere veramente quei doni da recuperare e mai da dimenticare nei nostri oratori e nelle nostre comunità. Certo. Perciò un tempo davvero molto prezioso.
11: Paolo Galdiero, dinamiche come queste qui del gioco, come quella appunto delle iniziative legate all'arte, quali bisogni, quali temi riescono a far venire fuori in una comunità, in un tessuto sociale che di solito rimangono latenti?
12: Beh, una cosa interessante è che riavvicinano le persone stesse al territorio, nel senso che una delle esperienze che facciamo lo chiamiamo Zefiro. In un anno e mezzo abbiamo fatto circa 20 iniziative di questo tipo, abbiamo preso persone in alcuni casi di periferia o meno, degli ostelli o delle case famiglia, e le abbiamo portate in giro per la città. Allora, a volte anche non italiani, e questo chiedeva una lezione in aula per spiegare che cosa saremmo andati a vedere, perché per noi Caravaggio forse lo studiamo fin dalle scuole medie, però per una persona dell'Africa subsahariana è un emerito sconosciuto. E di conseguenza questo riavvicinare i territori, riavvicinare la città, ricucire tutta la città e anche a persone italiane farla nuovamente scoprire. Ho presente una gita fatta sul Tevere che abbiamo fatto con una cinquantina di persone. Era qualcosa di straordinario, il Tevere è parte della città. Oppure i 170 che abbiamo portato insieme al Teatro dell'Opera, l'abbiamo portati a Caracalla a vedere l'Aida, persone mai state in un posto del genere, non solo a Caracalla ma neanche mai

0: fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
1: È Kinder Brioche.
0: Doppia farcitura, due volte buona.
1: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
0: Proprio come la carezza di una mamma.
1: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
2: Io sento ovattato.
3: Devo sempre farmi ripetere le cose.
4: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
5: Mi manca un po' la relazione con le persone.
6: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
3: È un'altra cosa.
7: Mamma mia.
8: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
9: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
10: Mamma, andiamo.
9: Don't worry, Be Ready.
11: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
14: In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Domani alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose. Visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. In diretta sabato dalle 9:10 con lo speciale Chiesa Viva.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo per la pace. Il mondo ha tanto bisogno di pace. È diventato un grande campo di battaglia nel quale muoiono le persone civili per il 90%,

0: Sono loro che soffrono la guerra. Il mondo è stanco della guerra, è stanco delle armi, è stanco di questo odio che attraversa tutta la terra. Il Papa Leone XIV più volte ha gridato: basta le guerre, basta le armi, fermatevi, fermatevi. Noi chiediamo a Maria che con la sua intercessione porti veramente gli uomini a capire che devono preferire la pace e devono eliminare la guerra. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero della luce. Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni, appena vede Gesù, esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Il Giordano è un fiume che oggi scorre dovunque, perché Gesù ormai percorre tutte le strade della vita degli uomini. Il Giordano passa anche accanto a noi, anche qui. Giovanni, quando vide Gesù avvicinarsi al Giordano in mezzo ai peccatori, provò tanta meraviglia. Ma Gesù è venuto per questo. È venuto a raccontarci l'amore sconfinato di Dio, l'amore che non prova ripugnanza per la nostra spirituale miseria, bensì un'infinita misericordia. Gesù è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. Come Giovanni, gridiamo a tutti che l'agnello di Dio è presente in mezzo agli uomini di oggi. Gridiamo a tutti che il perdono di Dio è già offerto, perciò è possibile cambiare vita, è possibile il ritorno, è possibile ritrovare l'abbraccio di Dio, è possibile. E noi per pura misericordia ne abbiamo fatto l'esperienza per poter raccontare agli altri con le lacrime agli occhi. Senza indugio, il grido di Giovanni diventa la nostra passione, la nostra missione. Aprendo il cuore a Gesù, è possibile diventare San Francesco d'Assisi, Santa Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati e tanti altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana per salvare la gioia di una famiglia. Entriamo nella casa degli sposi di Cana. C'è festa, c'è gioia, c'è allegria, perché è nata una nuova famiglia. E Gesù volentieri partecipa alla festa, perché Dio ama la famiglia. E la famiglia non è completa se non accoglie la presenza di Dio, che è la sorgente della festa. Ma viene a mancare il vino, cioè sta per spegnersi la gioia. Può accadere, perché in questo mondo tutto ancora è all'insegna della fragilità. Maria, la donna dal cuore limpido, se ne accorge. Quanto è consolante sapere che Maria è attenta. Maria non sonnecchia, Maria non si chiude in sé, ma tiene sempre gli occhi aperti sulla nostra fragilità. Che cosa può fare Maria? Maria consegna a Gesù la fragilità della famiglia. È un gesto che la compie con delicata semplicità, con umiltà disarmante, con fiducia totale. E Gesù, come fa sempre Dio, aspetta che la preghiera lieviti, maturi, diventi un profumo di fede piena, e poi fa il miracolo e salva la gioia della famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre, salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Funesto per chi nasce di Natale, ha scritto un poeta, che pensava che la vita fosse un cammino insensato verso l'abisso del nulla. No, noi non pensiamo così. Lo sappiamo che la vita è un viaggio verso un meraviglioso incontro, verso una festa, verso un premio. E conosciamo la via che conduce alla festa, è Gesù. E Gesù ci ha dato una segnaletica precisa per non correre il rischio di prendere strade che non conducono alla festa. Gesù ha detto: beati sono i poveri nel cuore. E chi sono? I poveri sono coloro che hanno capito che è Dio l'unica vera ricchezza della vita e pertanto non si affannano ad accumulare zavorre che impediscono il cammino verso di Lui. Beati sono i miti. Chi ha messo Dio al centro della propria vita diventa mite, diventa incapace di violenza, incapace di rancore, incapace di vendetta. Dove c'è Dio c'è la pace, la mitezza, la benevolenza. Beati sono i puri di cuore. I puri di cuore sono le persone limpide nell'anima, le persone liberate dalle catene dell'egoismo e capaci di volare in alto per non raccogliere schizzi di fango. Seguiamo questa segnaletica e sentiremo la gioia del cielo fin da questa terra. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità, nascosta nell'umiltà della sua umanità. Gli apostoli, dopo il primo annuncio della passione, rimasero sconvolti. Pietro addirittura tentò di reagire e con fermezza disse a Gesù: «Questo non ti accadrà mai». Gesù rimproverò Pietro e gli disse: «Metti dietro a me, come fa un vero discepolo. Non seguire la via dell'orgoglio, altrimenti diventi come Satana».

0: Chiediamoci, perché gli apostoli si turbarono all'annuncio della passione? Si turbarono perché pensavano che la passione fosse una sconfitta di Dio. Essi purtroppo avevano un'idea errata dell'onnipotenza di Dio. Non sapevano ancora che l'onnipotenza di Dio è onnipotenza di amore, è onnipotenza di bontà. E pertanto la passione non è la sconfitta di Dio, ma è la vittoria dell'amore di Dio, piantato in mezzo alla nostra cattiveria come una croce. Gesù sulla cima del Tabor, con un raggio di luce che attraversava la sua umanità, fece vedere agli apostoli il futuro della sua umanità e il futuro del mondo, la trasfigurazione, e li preparò a guardare al di là della passione. Anche noi talvolta abbiamo paura a ogni annuncio di passione. Saliamo spesso sul Tabor e ricordiamoci che lì c'è stata annunciata la meta bella, vincente e luminosa, verso cui tutti stiamo camminando, la trasfigurazione. Padre nostro,
1: che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore. E questo dono si ripete in ogni Santa Messa. Padre Pio, uomo modellato dall'Eucaristia, diceva con ferma convinzione: è più facile che il mondo possa vivere senza il sole piuttosto che senza Eucaristia. E aggiungeva: se la gente capisse il valore di una Santa Messa, ci sarebbe la ressa per poter entrare nelle chiese, e invece, purtroppo, la ressa è altrove. Che cos'è la Messa? Trema la voce nel ripetere che la Messa è il Calvario che attraversa i secoli e si fa vicino a noi e ci sussurra questa buona notizia: Cristo ti ha amato e ha dato la vita per te. Saremmo capaci di prendere sul serio la Santa Messa? Saremmo capaci di ascoltare la voce di Gesù che ogni giorno insieme alla Messa ci consegna il comandamento dell'amore? Saremo leali verso la Messa, tenendo sempre uniti il mistero dell'altare e il comandamento dell'amore. Julian Green, scandalizzato dalla superficialità con cui tanti cristiani partecipano alla Messa, un giorno uscì con uno sfogo sdegnato e disse: «Ma voi sareste andati al Calvario così come andate alla Messa? Voi sareste scesi dal Calvario con la spensieratezza con cui vi allontanate dalla Messa?» Questi interrogativi usciti dal cuore di una persona ritornata a Gesù, dopo un lungo vagare lontano da Lui, ci facciano riflettere e ci spremano dal cuore un po' di pentimento, pentimento per tante messe scivolate sopra la nostra deplorevole indifferenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina. Vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria. Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode, Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.

0: gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tabernacolo dell'eterna gloria. Dimora consacrata a Dio. Rosa mistica. Torre della santa città di Davide. Fortezza inespugnabile. Santuario della divina presenza. Arca dell'alleanza. Porta nel cielo. Sela del mattino. Salute degli infermi. Rifugio dei peccatori. Conforto dei migranti. Consolatrice degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori della fede. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del rosario. Regina della famiglia. Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Maria, nel tuo grembo è avvenuto il più grande miracolo della storia. Il Figlio di Dio ha preso da te la nostra umanità e così Dio si è imparentato con ciascuno di noi. Grazie a te, o Maria. Grazie al coraggio del tuo sì. O Maria, tu sei la Madre di Dio eppure hai conosciuto la povertà. Sei vissuta in una grande umiltà e hai fatto piena esperienza del dolore. Per questo ti sentiamo vicina e nel bambino che abbracci ci sentiamo abbracciati e protetti anche noi. O Maria, tu dolcemente intervenisti a Cana di Galilea e salvasti la gioia di una famiglia. Anche oggi sussurra all'orecchio di Gesù l'invocazione di misericordia per le nostre famiglie, le nostre case, tornino ad essere piene da luce di Dio per dare ai figli una segnaletica giusta per la loro vita. Madre di Dio, prega per noi e custodisci nel nostro cuore la pace e la gioia che mirabilmente tu hai cantato nel tuo Magnificat. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga, vi illumini, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace e portate a tutti la pace.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
1: La spesa intelligente!
2: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
3: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
4: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
3: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
4: Save the Children non ha mai lasciato casa, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace e te la domando in moto.
7: Signore, che devo fare? Devo moracarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
8: Che vuoi?
9: Dal matrimonio mi sono nati due figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno in cuore di me.
7: Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
10: Rita D'Acascia, domani in seconda serata.
11: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
12: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
11: Chi mi hai preso?
13: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
11: Per noi comincia una nuova vita, vivremo alla maniera dei contadini. E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
10: Diane Keaton in Baby Boom, questa sera in prima serata.

0: Subite vessazioni inaccettabili, l'Europa punisca il ministro di Israele, il governo italiano scrive formalmente a Callas per sanzionare Ben-Gvir, rientrano i primi attivisti e denunciano abusi e maltrattamenti. Un paese vecchio e diseguale che lascia ai margini donne, giovani e migranti, nascono sempre meno bambini, 6 milioni di italiani vorrebbero avere un figlio ma rinunciano per difficoltà economiche, è quanto emerge dal rapporto Istat 2026 sullo stato del paese. Il conflitto in Ucraina, Zelensky annuncia di aver colpito un sito russo nei pressi di Kherson. Intanto, in una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Domani, 22 maggio, in tutto il mondo si celebra Santa Rita, festa particolare a Cascia con pontificale supplica. Poi, con le nostre telecamere, saremo a Palermo presso la chiesa di Sant'Agostino. 20:46 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000, buonasera. Dunque l'Italia chiede all'Europa sanzioni per il ministro israeliano Ben-Gvir dopo la diffusione del video in cui irrideva e umiliava gli attivisti fermati della flottiglia. Già rientrati in Italia il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di aver subito maltrattamenti e abusi. Il servizio di Alessio Orlandi.
1: C'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci.
2: Un racconto di aggressioni, maltrattamenti, violenze prese in giro da parte dei militari israeliani, quello fatto dai primi due connazionali a bordo della flottiglia rientrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino. 16 dei 28 attivisti italiani rilasciati oggi dallo Stato ebraico arriveranno stasera intorno alle 23:30 negli scali di Roma e Milano, gli altri nei prossimi giorni.
3: A me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, è gente che lo sa fare, per cui non è che c'ho grandi segni visibili. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole, cioè questa è la situazione. Poi quei palestinesi fanno anche peggio, ma comunque questo è stato il trattamento.
2: Dopo la condanna del Presidente della Repubblica e del Governo è ancora polemica per il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir irrideva e umiliava gli attivisti fermati.
4: Abbiamo già chiesto all'alto rappresentante Kallas se metterà all'ordine del giorno la prossima riunione dei ministri di esteri dell'Unione Europea le sanzioni al ministro Ben-Gvir. Questo è il primo passo, poi vedremo.
2: Le immagini finiranno nell'indagine sulla flottiglia aperta dalla Procura di Roma, che sentirà tutti gli attivisti a bordo.

0: pronti a rivolgersi alla Corte Penale Internazionale con una denuncia per torture. Su quanto accaduto prende le distanze l'ambasciatore israeliano in Italia. L'atteggiamento avuto ieri dal ministro Ben-Gvir non rappresenta i principi e i valori dello Stato ebraico, ha affermato Jonathan Peled.
1: La premier Meloni vola a Niscemi annunciando 150 milioni per non far morire il paese siciliano colpito dalla frana, ma anche l'attualità internazionale e l'economia restano al centro del dibattito politico. Ce ne parla Augusto Cantelmi.
2: Vigilia d'attesa per il Consiglio dei Ministri, sul tavolo la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere soprattutto al grido d'allarme degli autotrasportatori, una cui delegazione sarà ricevuta a Palazzo Chigi. Conseguenze della crisi medio orientale che si fa sentire nelle tasche degli italiani, oltre a mettere in difficoltà i conti pubblici. La Commissione europea vede al ribasso la crescita dell'Italia, mentre sale l'inflazione, il tutto legato allo shock energetico in corso. Muoversi con cautela, dunque, l'invito di Bruxelles che accompagna la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi, la cittadina siciliana colpita dalla frana del 25 gennaio scorso. Saranno stanziati, spiega la Premier, circa 150 milioni per infrastrutture e indennizzi.
3: E domani portiamo in Consiglio dei Ministri due diversi programmi, uno sulla messa in sicurezza del territorio e diciamo sulle opere infrastrutturali e un altro per quello che riguarda tanto gli indennizi delle famiglie che hanno perso la casa secondo una serie di criteri e anche tutto il tema delle demolizioni che sono necessarie.
1: Un paese vecchio con sempre meno figli e sempre più laureati che cercano un futuro altrove, quanto emerge dal rapporto annuale Istat presentato alla Camera alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
4: Sono numeri durissimi. La Fondazione per la Natalità commenta così i dati del rapporto annuale Istat sulla situazione del paese dal punto di vista economico e della società. Il prodotto interno lordo e gli occupati crescono, seppur languidamente, non così la popolazione. Il bel paese ha perso in un decennio 1 milione circa di residenti. Oggi siamo meno di 59 milioni e per l'Istituto Nazionale di Statistica il saldo negativo è compensato dalla presenza migratoria. In aumento invece l'emigrazione. In un decennio quasi 600.000 connazionali hanno lasciato la penisola, 25.000 giovani laureati nel 2024. In 30 anni le coppie con prole sono quasi dimezzate, sono circa un terzo del totale, mentre aumentano i figli unici che sono oltre il 16% della popolazione adulta. E se al nord resiste il ceto medio, al sud è più elevato il rischio di indigenza, ma a livello nazionale più di un quinto dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà. Sono in condizione di povertà assoluta quasi 6 milioni di residenti, circa il 10% del totale, oltre 2 milioni di famiglie con un'incidenza del 35% circa tra quelle straniere e del 22% tra quelle numerose. La denatalità ci sta impoverendo e non bastano bonus occasionali o misure frammentate. Serve, dichiara la Fondazione per la Natalità, un patto stabile, credibile e duraturo perché l'Italia può ancora scegliere di non rassegnarsi.
1: Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, chiuse le scuole in molti comuni, verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. L'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative. Il capo dell'esercito del Pakistan, principale mediatore, è oggi a Teheran per avvicinare le parti. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
0: Tra minacce e aperture diplomatiche, Stati Uniti e Iran continuano a trattare. Donald Trump dice che l'accordo è vicino, ma lascia aperti tutti gli scenari. Ha dato tempo al negoziato fino a lunedì. Se non arriverà un'intesa, potrebbe decidere di riprendere la guerra. Oggi a Teheran è arrivato il potente capo di Stato Maggiore del Pakistan, Azim Munir, che sta mediando tra Teheran e Washington. Il principale nodo da sciogliere resta il programma nucleare iraniano e in particolare circa 400 kg di uranio già arricchito. Gli Stati Stati Uniti ne chiedono la consegna. Oggi però la guida suprema, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, ha emesso una direttiva che vieta l'invio all'estero di quell'uranio. La decisione, smentita da Washington, è sostenuta invece dalla Russia. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Sakharova, ha ribadito che l'Iran ha il diritto di sviluppare il programma nucleare pacifico in conformità con il trattato di non proliferazione e solo il popolo iraniano può

0: decidere cosa fare dell'uranio già arricchito. L'altra questione riguarda lo stretto di Hormuz. Teheran vorrebbe istituire una sorta di pedaggio permanente. Sarebbe un modo per controllare una delle rotte commerciali più importanti del mondo, cosa che gli Stati Uniti non sono però disposti ad accettare.
1: Il conflitto in Ucraina. Zelensky annuncia di aver colpito un sito russo nei pressi di Kherson. Intanto, in una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Amelia Cartia.
2: Kiev è pronta ad adottare misure preventive contro la Russia e contro la Bielorussia in caso di minacce militari all'Ucraina settentrionale. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky rispondendo alla possibilità che Mosca possa trascinare Minsk nella guerra e intensificando per questo la sicurezza sui fronti settentrionali. La notizia giunge in un clima già teso nello stesso giorno in cui le forze speciali ucraine sono riuscite a colpire un quartier generale dei servizi segreti russi nella regione di Kherson, causando un centinaio tra morti e feriti. I russi, ha dichiarato Zelensky, devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Si apre intanto uno spiraglio per l'ingresso del paese nell'Unione Europea. La presidenza di turno del Consiglio non esclude che al vertice dei leader del 18-19 giugno si possa discutere la proposta avanzata dal cancelliere tedesco Merz di concedere all'Ucraina lo status di membro associato, prima dell'adesione a pieno titolo nell'Unione. Finora le procedure avviate nel 2023 erano state bloccate dal veto posto dall'Ungheria di Viktor Orban. Lo status speciale di membro associato, richiesto da Merz con una lettera inviata ai leader, consentirebbe all'Ucraina di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio, di avere un commissario europeo senza portafogli e membri associati del Parlamento europeo senza diritto di voto. Trattative anche sul fronte russo, con una proposta di mediazione venuta dalla Cina, che sarebbe pronta a impegnarsi per trovare una soluzione negoziale al conflitto. È stato il portavoce del Cremlino Peskov, infatti, a dichiarare che il tema è stato al centro di un vertice tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin.
1: Udienza papale di oggi alla presidenza del Comece e gli episcopati cattolici dei paesi dell'Unione Europea per discutere di Europa come baluardo del dialogo tra le nazioni. Il Santo Padre ha poi incontrato anche i responsabili dei movimenti e associazioni ecclesiali. Paolo Fucili.
3: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali, rappresentati in Vaticano oggi dai loro moderatori all'incontro col Papa.
4: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica, o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
3: Lo spirito che a Pentecoste trasforma la paura dei discepoli in coraggio e la divisione in unità ispiri il mondo della diplomazia e l'auspicio di Leone accogliendo 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente tornare ad una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Altra udienza papale di oggi alla presidenza della Comece, gli episcopati cattolici dei paesi dell'Unione Europea. Mezz'ora di colloquio sull'Europa, baluardo del dialogo nel mondo conflittuale di oggi.
5: Il nostro compito è questo, rafforzare questa volontà di unione e questa volontà di affrontare con gli strumenti della diplomazia e del dialogo le tensioni e le difficoltà del momento presente.
1: La cronaca con gli anziani tristi protagonisti, 2 anziani uccisi sulle strisce a Milano e poi anziani truffati, arresti a Napoli e Milano. I servizi di Ugo Scali e Federico Plotti.
6: Ennesima tragedia della strada causata da un automobilista risultato positivo ai test su alcol e droga. Ieri sera a Milano erano da poco passate le 21.30 quando 2 sorelle di 70 e 75 anni sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali da un'auto il cui conducente, un uomo di 38 anni, non si è fermato a soccorrerle. Nell'impatto la sorella maggiore è finita sul parabrezza della vettura per poi venire proiettata in avanti di oltre 25 metri, un volo fatale nonostante il trasporto d'urgenza all'ospedale San Raffaele, deceduta poco dopo in gravi condizioni l'altra sorella ricoverata al Niguarda.
7: C'era una signora che è stata soccorsa sulle strisce pedonali e poi ci siamo accorti che c'era qualche cosa sul marciapiede, siamo andati a vedere, c'era l'altra signora che era stata sbalzata di qua.
6: 40 minuti dopo l'incidente è stata la madre dell'automobilista ad avvertire i carabinieri. L'uomo si è fatto trovare nel parcheggio di un supermercato a bordo della vettura che mostrava ben visibili i danni.

0: danni causati dallo scontro. L'automobilista è risultato positivo a droga ed alcol ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Pare avesse 4 volte il tasso alcolico consentito.
1: Era un 37enne italiano con precedenti penali, l'autore dell'ennesima truffa ai danni di anziani. La vittima, una donna ultraottantenne di Milano, adescata dal truffatore che si spacciava per un carabiniere. Era riuscito a farsi consegnare denaro e oggetti di valore per svariate milioni.

0: essersi fatto consegnare gioielli e soldi dalla signora, ora in carcere, accusato di truffa aggravata. Sono entrambi di origine egiziana, invece altri criminali che hanno tentato di raggirare una 87enne di Forio d'Ischia in provincia di Napoli, che era caduta nell'ormai nota trappola del nipote, ovviamente finto, con problemi economici. La signora aveva consegnato ai due circa 7.000 euro in contanti per poter aiutare il familiare in difficoltà. Anche loro sono stati fermati con i soldi in tasca dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. Anche nel messinese, episodio simile, fermato per truffa aggravata ai danni di una signora anziana, un 19enne italiano.
1: E il 23 maggio il pontefice sarà ad Acerra, dove incontrerà le mamme che lottano da 20 anni. Il piano di bonifica presentato dall'Italia all'Europa prevede interventi su meno di un terzo dei siti inquinati. Luigi Ferraiuolo.
2: L'arrivo di Papa Leone XIV sabato prossimo, 23 maggio, ad Acerra, la capitale della Terra dei Fuochi, darà nuovo sostegno a chi chiede di poter vivere nonostante i rifiuti tossici sversati dalla camorra tra Napoli e Caserta in quella che era l'antica Campania Felix.
3: La gente continua a pagare per qualcosa che, voglio dire, è stata coinvolta in questa tragedia. In una maniera silente si continua a morire, ma chi ha inquinato questa terra sono ancora pochissimi a pagare, e questo ci fa tantissima rabbia.
2: La lunga battaglia contro lo Stato per salvare la Terra dei Fuochi è cominciata almeno 25 anni fa, ma fino al 2013 non ha avuto visibilità. Per lo Stato, chi denunciava l'emergenza tumori causati dai rifiuti tossici delle fabbriche del nord o straniere raccontava fandonie. Dopo la grande marcia dei 100.000 del novembre 2013, tutto cominciò a cambiare.
4: Era un sabato uggioso. Per la verità io pensai che fosse un mezzo flop. Invece arrivarono 100.000 persone e all'inizio sfilavano le mamme con le gigantografie dei bambini morti per cancro, le persone che avevano veramente un cuore rotto.
2: Ogni discarica diventava un pericolo per le città vicine, perché i rifiuti tossici seppelliti illegalmente avvelenavano le falde. Solo ad Acerra la percentuale di malattie oncologiche è più alta del 40% della media nazionale.
5: Questo è chiaro, è venuto fuori dai dati finalmente che fuoriescono dalle strutture sanitarie, che per anni hanno ignorato questo tipo di problema.
2: La chiarezza definitiva su quanto sia pericolosa la Terra dei Fuochi si è raggiunta solo a gennaio 2025 con la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che ha condannato l'Italia.
6: La sentenza ha determinato un impegno costante da parte delle istituzioni che prima negavano, oggi si devono impegnare. Certamente non possono più dire che la Terra dei Fuochi era un'invenzione di quattro personaggi, diciamo, sui territori che si invasati, che pensavano che questa terra veramente fosse vituperata.
1: E domani 22 maggio in tutto il mondo si celebra Santa Rita. La devozione verso la santa delle cause impossibili è davvero molto diffusa in tutto il paese. Le nostre telecamere sono oggi a Palermo, presso la Basilica di Sant'Agostino, dove già si preparano i festeggiamenti. Nicola Ferrante.
7: Rita è stata una grande donna e ha incarnato molteplici sostanze, ha assunto una vita umana perché è stata madre, e poi è stata vedova, però poi a un certo punto della sua vita si è sublimata, perché è divenuta ciò che lei voleva essere, cioè una figlia di Cristo.
8: La mia mamma era devota a Santa Rita e io ho continuato questa devozione.
9: 1, 2, 3, 4, quante sono? 5?
8: Devo darle.
9: Perché si regalano?
8: Per quello che è nella nostra mente, è come se si offrisse a chi la regali il bene che le vuoi.
10: E allora, quelle rosse costano 2 euro, quelle colorate 1,50 euro.
9: Domani state qui tutto il giorno?
10: Anche stanotte.
9: Vigilia della festa di Santa Rita, anche al santuario a lei dedicato a Palermo. La chiamano la Cascia del Sud, attira oltre 20.000 fedeli in un solo giorno, 16 messe dalle 6 del mattino fino alle 22 e tante rose da donare alla santa delle cause impossibili.
11: Le rose, sì.
9: Perché
11: ho una devozione verso di lei, in modo proprio, la sento proprio vicina a me e mi emoziona tanto quando la vedo. Anche l'anno scorso quando sono venuta ho provato una grandissima emozione.
9: Tante le richieste, le preoccupazioni, sì. Di donna, di mamma.
11: Di proteggere i nostri figli soprattutto, la salute è la cosa principale e poi tutto il resto.
1: E domani festa particolare.

0: La Cascia, dove fin dalle 7 di domani mattina TV 2000 seguirà i vari appuntamenti con Pontificale e Supplica. Sentiamo Francesco Durante.
1: Un cammino fatto di umiltà, sacrificio, ascolto e ricerca del dialogo, moglie, madre, vedova, monaca e santa. La venerazione di Rita da Cascia iniziò subito dopo la sua morte, il 22 maggio 1457, ma venne beatificata soltanto nel 1626, durante il pontificato di Urbano VIII, mentre nel 1900 Papa Leone XIII la proclamò santa. L'attuale pontefice Leone XIV, agostiniano, ha un legame profondo e personale con Santa Rita e la comunità monastica di Cascia, che ha visitato più volte celebrando solenni pontificali e promuovendo la devozione verso la santa delle cause impossibili. Margherita Lotti, in un'epoca segnata dalle lotte politiche tra Guelfi e Ghibellini, perdonò gli assassini del marito e implorò il Signore affinché i suoi due figli non lo vendicassero anche a costo della loro vita. Le preghiere di Rita vennero esaudite, i giovani morirono quasi contemporaneamente. Decise allora di diventare monaca e dopo tante difficoltà, a 36 anni, fu accolta tra le claustrali agostiniane, vivendo in contemplazione e in penitenza. 15 anni la spina Patisti, si legge sul sarcofago custodito nella sua cella. Rita voleva infatti partecipare alle sofferenze di Cristo e una spina si staccò dal crocifisso per conficcarsi nella sua fronte. Prima di morire vi fu un altro prodigio che si collega alla simbologia delle rose. In pieno gennaio chiese a una sua parente di cogliere una rosa e due fichi dall'orto nella natia Roccaporena. Li trovò e glieli portò. Per Rita rappresentava il segno che il marito e i due figli erano stati accolti da Dio. Dio in paradiso.
0: Per oggi è tutto, grazie di averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.

0: tra poco, su TV 2000, una donna in carriera, una vita da reinventare. Baby Boom.
1: Il Montascale è troppo ingombrante. Cosa? I Montascale Star sono compatti e su misura, piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'800 91 91 11.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza. Quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
4: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
5: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
6: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
7: Passa Plenitude per la luce e hai in omaggio 12 mesi di adotta un pannello. Così, senza installare un impianto, usi virtualmente energia solare e se consumi nelle ore di sole ti conviene. Scopri di più su anyplenitude.com.

0: Dal 21 al 31 maggio Coca-Cola due bottiglie da un litro e mezzo a 2,69 euro.
1: Che favola! Basta un penny.
2: Per ogni macchia che vedi ce ne sono molte altre che non vedi. Combattile tutte con Luminous Siero Antimacchie Avanzato. Con Thiamidol, il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Agisce sulle macchie nascoste e riduce quelle visibili fino all'82% dopo 8 settimane. Luminous con Thiamidol. La pelle per sentirsi unici. Nivea per la pelle.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Per ogni macchia che vedi, ce ne sono molte altre che non vedi. Combattile tutte con Lumino Sossiero Antimacchie Avanzato. Con Tiamidol, il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Agisce sulle macchie nascoste e riduce quelle visibili fino all'82% dopo 8 settimane. Luminos con Tiamidol. La pelle per sentirsi unici. Nivea per la pelle.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
4: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
5: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
6: Ehi, Felix! È arrivato Robby!
7: Ho portato la cena!
6: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
8: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
9: Installare un montascale è molto costoso, ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace e te la domando in moto.
11: Signore, che devo fare? Devo moracarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
12: Che vuoi?
11: Dal matrimonio mi sono nati due figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno in cuore di te. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
13: Rita D'Acascia, domani in seconda serata.

0: This is Munki. I repeat, we are being intercepted. They have not yet bought.
1: E c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente.
2: Io stavo con le rifascette ai polsi.
3: Di cui con la matarakan delle rocce e anashim batalich.
2: A me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia.
4: E bau! עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי תראי איך הם נראים עכשיו לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור אני אומר לראש הממשלה נתניהו תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן
1: 20-30 persone con probabili fratture 5 traumi cranici alcuni abusi di violenza sessuale
5: Shaken
1: anziani 60-70 anni che pensano stati torturati
4: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. ככה צריך. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
6: Buonasera e ben ritrovati a Guerra e Pace. Il trattamento infimo, per usare le parole del presidente Mattarella, degli attivisti anche italiani della flottiglia, come abbiamo visto nella copertina curata come sempre da Francesco Esposito, ha risvegliato la coscienza del governo italiano con il ministro degli esteri italiani che chiede all'Unione Europea di sanzionare quel ministro che abbiamo visto nel video, estremista israeliano Ben-Gvir, il quale ha diffuso il video dove anche lui partecipava alle umiliazioni degli attivisti, mentre subiscono violenze e umiliazioni da parte dei soldati israeliani. Siamo contenti ovviamente del risveglio delle coscienze. Ci sarebbe piaciuto che questa indignazione vi fosse stata per i palestinesi massacrati a Gaza. 70, 80, 100.000, nessuno sa quanti siano i morti nella striscia, dove gli israeliani hanno bombardato anche chiese, ospedali e scuole. Ci sarebbe piaciuta l'indignazione per i civili ammazzati in Libano, in Iran. Ora che gli attivisti, anche italiani, vengono arrestati in acque internazionali, malmenati e umiliati dagli israeliani, il governo italiano protesta, si indigna e meno male. Diciamo noi di Guerra e Pace. Fino all'altro ieri però era stato proprio il nostro governo assieme a quello tedesco ad opporsi a sanzioni, peraltro blande, dell'Unione Europea contro Israele. Speriamo che questa volta si passi dalle parole ai fatti. Buonasera e ben ritrovati a Guerra e Pace. Saluto gli ospiti. Paolo Di Giannantonio.
7: Ciao, buonasera.
6: Buonasera Paolo. Alberto Negri. Ciao Alberto, buonasera anche a te. E collegato da New York abbiamo Paolo Mastrolilli di Repubblica. Buonasera Paolo, anche a te.
8: Buonasera, grazie.
6: Allora, ecco la foto da quale cominciamo, è la foto che sta circolando su tutti i social network. Benvenuti in Israele. Prego la regia di mandarla in onda. Allora, eccola qui. Benvenuti, questo è stato il benvenuto agli attivisti della flottiglia. E qualcuno dice che questa è l'unica democrazia del Medio Oriente. Alberto.
9: Beh, mi sembra interessante sottolineare che la flottiglia è diventato un vero soggetto di politica internazionale. Siamo alla terza ondata di flottiglia e la flottiglia ha occupato la scena e ha occupato Netanyahu. Per questo lo dico, perché la mattina Netanyahu ha cominciato all'alba a seguire sugli schermi quello che accadeva lì, perché sapeva perfettamente che si trovava di fronte a un problema politico e non da poco. Poi l'ha affrontato nella maniera in cui Israele di solito affronta queste cose. Non manda mai un messaggio che sia minimamente soft o diplomatico. No, esibisce tutta la violenza che ha a disposizione per mandare quello che è il suo messaggio fondamentale. Chiunque si opponga a Israele è un nemico e chiunque verrà in qualche modo colpito.
6: Paolo Di Giannantonio, Netanyahu, infatti il premier israeliano, ha preso le distanze dal video del suo ministro estremista Ben-Gvir, ma ha difeso l'operazione. E parlando dell'azione di Ben-Gvir ha detto che quanto è accaduto non è nei principi e valori di Israele, ma

0: Prendendo l'operazione, quindi le violenze verso questi attivisti e poi tra l'altro vedendo anche quello che è successo in questi 3 anni a Gaza, più recentemente in Libano, poi in Iran, c'è da chiedersi veramente quali siano i principi e valori di Israele in questi ultimi anni.
1: Ecco, io credo che quello che è successo e che abbiamo visto sia una formidabile pubblicità negativa per Israele. Forse loro non se ne rendono conto, ma l'opinione pubblica internazionale oramai si è fatta un'idea precisa di quello che sta accadendo. Fammi dire una cosa. Il nostro governo ha espresso una blanda condanna, ma facendo il nome di Ben-Gvir e basta, che era quello che abbiamo visto insolentire gli uomini le donne della flottiglia. Ma il problema non è forse più generale il fatto che siano stati attaccati in acque internazionali senza nessun diritto che potesse giustificare un'azione di questo genere? E poi Ben-Gvir è da condannare, ma quei soldati, quegli uomini, quegli ufficiali che hanno picchiato gli uomini e le donne della flottiglia, quelli non devono essere condannati? E chi governa e chi comanda non deve essere condannato? Ecco, io credo che si sfiori l'ipocrisia in maniera molto molto netta.
0: Paolo Mastrolilli, è arrivata qualche eco di quello che abbiamo rivisto anche qui questa sera, Guerra e Pace, di quello che è successo, tra l'altro non è la prima volta in acque internazionali che viene abbordata in malo modo la flottiglia, che ha l'unica colpa di voler tenere accesi i riflettori su Gaza, sul massacro di Gaza, che tra l'altro continua nonostante la tregua in vigore. E c'è qualche eco negli Stati Uniti. Qualche giorno fa Donald Trump ha detto, parlando dell'Iran, poi magari arriviamo dopo all'Iran, ma adesso stiamo un attimo sulla flottiglia e su quello che fa Netanyahu. Trump ha detto: Netanyahu farà quello che io voglio. Finora pare è stato esattamente il contrario.
2: Sì, dunque naturalmente Trump si riferiva a quello che io voglio sull'Iran, che è la certo questione principale che attira l'attenzione del Presidente degli Stati Uniti. E si collega a questa vicenda nel senso che c'è stato un rimbalzo anche negli Stati Uniti di natura mediatica e non solo, perché l'ambasciatore americano in Israele, Huckabee, che generalmente insomma viene considerato un falco, ha criticato questi comportamenti. Naturalmente diciamo il problema è che questi comportamenti, le cose che abbiamo visto, appunto come dicevate, fa una pubblicità negativa a Israele, che in questo momento non conviene agli Stati Uniti proprio perché sono al fianco di Israele in Iran, e quindi questo compromette l'operazione più importante a cui si sta dedicando Washington.
0: Allora, senza la flottiglia comunque tu dicevi è diventato un soggetto politico. Politico perché dà fastidio, perché accende, pretende di accendere i riflettori su Gaza, su quello che avviene anche adesso a Gaza. Perché questo? Perché l'Europa è silente.
3: Sì, perché la flottiglia fa quello che l'Europa e l'Italia non fanno, come diceva anche prima lui. Cioè non mettono le sanzioni che dovrebbero mettere Israele, non da oggi, da anni, no? E poi c'è un fatto, la flottiglia raccoglie in qualche modo prima di tutto il grido di dolore di Gaza, perché noi abbiamo oggi la flottiglia non perché ci sono degli attivisti o dei militanti particolarmente radicali, ma perché per 2 anni e oltre abbiamo visto un genocidio in corso a Gaza e noi non siamo mai intervenuti. Quindi la gente è scesa in piazza, si è mobilitata e ha fatto quello che avrebbero dovuto fare i governi europei, cioè prendere una posizione netta. Sapete perché Netanyahu alza le mani sui cittadini italiani ed europei, sugli altri militanti? Perché noi gli abbiamo lasciato l'illusione con Gaza, perlomeno finora è durata, di poter fare quello che vuole.
0: Paolo?
1: Eh beh, sono completamente d'accordo con
0: Alberto. Ma tu pensi
1: che
0: l'Europa questa volta riuscirà, senza il veto italiano e tedesco, a mettere delle sanzioni serie a Israele?
1: No, io non credo. Non credo che ci sia in questo momento la forza politica per fare per prendere una decisione che veramente rivolterebbe un atteggiamento che da anni c'è di sostegno nei confronti di Israele.

0: Purtroppo penso non che Paolo abbia ragione.
1: Non c'è la forza.
0: Penso che tu abbia
1: e ti dico
0: ragione.
1: Una cosa, ecco, quello che mi ha colpito di più negativamente è stato il commento di alcune voci del governo italiano importantissime, presidente del Consiglio, tanto per non fare nomi, e ministro degli esteri, che hanno definito folklore quello che stava facendo la flottiglia, negando quindi il valore etico di un gesto di questo genere, che è stato assolutamente non violento, parte della flottiglia,
0: negando la loro capacità di comprendere la politica. Questi sono degli analfabeti politici, perché quella flottiglia è generata da milioni e milioni di persone che sono scese in piazza in Italia, in Europa, negli Stati Uniti. E tu non hai capito, non ti è bastata la bastonata che hai ricevuto con il referendum, con oltre il 60%, arriva da lì, da Gaza, questa storia. Quindi sei un analfabeta politico.
2: Paolo Mastrolilli, veniamo alle questioni americane. Donald Trump non sa come uscire dalla vicenda iraniana, si è fatto trascinare in un pantano. Non riesce a controllare Netanyahu, che continua a fare una guerra tutta sua. Donald Trump annuncia tregue, proroga della tregua, per esempio in Libano, ma Netanyahu continua a bombardare, ad ammazzare i libanesi. E quindi, però, ha bisogno di una vittoria, perché si avvicinano le elezioni, di vendere al popolo statunitense una vittoria. È in questo quadro che c'entra la vicenda cubana?
3: Dunque, la vicenda cubana in realtà va avanti da tempo, e diciamo che l'amministrazione Trump aveva preso di mira l'Iran e Cuba come, diciamo, i principali nemici da affrontare per cercare di risolvere queste questioni che, diciamo, affliggono secondo loro gli Stati Uniti da tempo. La questione iraniana naturalmente si è protratta più di quello che loro pensassero, cioè l'idea di Trump era che sarebbe andata come in vela, quindi insomma decapitata, il paese si sarebbe in sostanza arreso e avrebbero avuto la possibilità di individuare qualcuno. Il New York Times addirittura pensava all'ex presidente Ahmadinejad, che avrebbe svolto il ruolo di Delcy Rodriguez in Venezuela, quindi riportando l'Iran a allinearsi sulle posizioni. Naturalmente le cose non sono andate qui, la guerra si è protratta, ancora in corso. Trump sta in queste ore cercando ancora di scommettere sulla trattativa, con delle divisioni peraltro all'interno della sua stessa amministrazione, anche perché questo, insomma, gli complica la vita a Cuba, diventa difficile affrontare anche questa seconda questione se quella iraniana non viene prima risolta.
2: Allora, cioè, voi vedete qualche relazione tra questi pantani mediorientali e lo sbandieramento di un'eventuale operazione bis venezuelana a Cuba?
0: Guarda, c'è stata una cosa evidente dopo il viaggio a Pechino, le dichiarazioni di Trump su Taiwan, che cercavano un po' di scaricare l'isola. Perché? Perché strategicamente gli americani si sono accorti, e lo dice anche Foreign Affairs nel suo ultimo numero, hanno difficoltà a tenere troppi fronti, quello europeo, quello medio orientale, l'Indo-Pacifico, che poi originariamente era quello più importante, e adesso c'è questa Hormuz da cui non riesce a uscire. Se dura due mesi cosa succede ancora? Invade Cuba? Poi invade la Groenlandia? Poi la Repubblica Indomita di San Marino? Cioè, qui bisogna dare un attimo una cosa. Certo che c'è una relazione molto stretta. Il capo della CIA è andato a La Habana 48 ore fa e credo che sia arrivato lì con la lista di quelli che vuole portarsi via. Non certo per dirgli restate lì ancora al potere per altri 50 anni.
2: Paolo?
1: Io direi che questo è il compimento del disegno di Michael Corleone. Perché poi Cuba non è così forte. Immagino che un'azione importante possa far prendere il controllo dell'isola e poi casinò, appunto, come voleva la famiglia Corleone. Però io dico, al di fuori delle ipocrisie, ci sarebbe per esempio altri luoghi lì vicino che hanno bisogno di una pulizia, che hanno bisogno di un po' di democrazia. Haiti. Per fare un esempio,
0: esatto.
1: Haiti la gente muore per la strada,
0: troppo poveri.
1: Però nessuno dice che bisogna fare qualche cosa. Ci fosse stata ancora l'ONU, forse un corpo di spedizione di pace poteva andare a fare qualcosa. Invece Trump ha deciso che proprio l'ONU non esiste più, e quindi ad Haiti si continua a morire e a Cuba si morirà.
2: Però Trump c'ha un problema serio, e c'ha le elezioni, Paolo.

0: Mastro Lilli. E questa vicenda iraniana gli sta togliendo tanto terreno sotto i piedi. Tra l'altro, ogni giorno cambia opinione. Prima minaccia lui e i suoi uomini della sua amministrazione. Un giorno minacciano l'attacco, poi il giorno dopo parlano accordo vicino, Hormuz aperto, Hormuz chiuso. Sembra un gioco, ma in realtà è una vicenda drammatica. Oggi com'è la posizione ufficiale del governo statunitense su Hormuz e sull'attacco iraniano eventuale?
1: Questo chiaramente dipende dalle difficoltà che stanno incontrando a superare e a risolvere la questione iraniana. Adesso, nelle ultime ore, la tendenza che sta prevalendo è questa appunto di continuare il negoziato. Ci sarebbero stati anche dei contrasti all'interno dell'amministrazione con il segretario di Stato e il capo del Pentagono favorevoli a riprendere la guerra per spingere gli iraniani ad accettare le condizioni di pace di Trump. I mediatori, invece, il vicepresidente Vance, più a continuare la discussione, perché? Proprio perché ormai cominciano ad avvicinarsi le elezioni midterm di novembre, la popolarità del presidente nei sondaggi è scesa ai livelli minimi, il prezzo della benzina sta salendo e l'inflazione fa altrettanto, e quindi insomma rischiano di andare incontro a una rovinosa sconfitta che significherebbe insomma l'inizio della fine per il secondo mandato di Trump. E queste sono questioni fondamentali che devono risolvere prima naturalmente di affrontare quella di Cuba. Potrebbero decidere di allargare nuovamente il conflitto, cioè quando non si risolve un problema, allargarlo è la ricetta che spesso viene utilizzata. Però bisogna fare attenzione perché Cuba è molto vicina agli Stati Uniti. Certamente i cubani americani della Florida vogliono un cambiamento di regime, ma non sono sicuro che vogliano uno spargimento di sangue, che vogliano una crisi umanitaria, perché poi quelli sono i loro amici, sono i loro familiari che potrebbero finire nuovamente in mare per cercare di trovare scampo in Florida. È una situazione quindi piuttosto complicata, più complicata del Venezuela per i riflessi interni che potrebbe avere, e quindi l'amministrazione deve cercare di bilanciare meglio la necessità, la volontà di cambiare regime a Cuba con quella di superare la crisi in Iran, cercare di trovare una soluzione senza la ripresa della guerra
0: Chiaro.
1: che avvicinerebbe ancora di più alle elezioni questo problema.
0: Paolo, oggi è la penultima puntata di Guerra e Pace. Giovedì prossimo chiudiamo l'ottava stagione di Guerra e Pace. Quindi approfitto di te, in collegato dagli Stati Uniti, per chiederti un altro commento breve. In queste settimane mi è saltato all'occhio, ho letto un commento da parte, diciamo, di non giornalisti, non geopolitici, ma veniva dal mondo della ricerca universitaria all'interno degli Stati Uniti, dice: non andate dietro ai sondaggi, la pancia degli Stati Uniti è ancora con Donald Trump. Tu che pensi?
1: Di sicuro la base è ancora con Donald Trump. Ci sono state delle primarie nelle quali lui si è schierato contro tutti quanti i deputati, i repubblicani che avevano preso posizione contro di lui, deputati e senatori, ed è riuscito a farli sconfiggere. Quindi la base, il movimento MAGA, resta sicuramente legato al presidente e non lo molla. E il problema è capire che cosa succede fra gli indipendenti e fra i repubblicani e i moderati e se sono abbastanza per cambiare il risultato delle elezioni e quindi far perdere il GOP a novembre.
0: Grazie Paolo, grazie, buon lavoro e grazie per la tua preziosa testimonianza anche quest'anno Guerra e Pace. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Allora, da voi siamo in chiusura, voglio chiedere anche voi un parere su questo Donald Trump che controlla Netanyahu, che dice farà, alla fine farà quello che voglio io sull'Iran.
2: Ma finora è stato il contrario, non mi sembra che ci siano dubbi. Certo che quando si trova alle strette deve fare la voce grossa con questo alleato così invadente. Però insomma, mi sembra che finora Netanyahu stia continuando a fare la sua politica e quindi non lo so come andrà a finire. Di una cosa però sono certo, che insomma non si parla più di premio Nobel per la pace a Trump.
0: E
2: Questo
0: meno
2: oramai
0: male, e
2: possiamo
0: meno male.
2: escluderlo. È
0: Noi
2: interessante
0: abbiamo
2: la
0: contribuito
2: proposta
0: tanto.
2: di Sgarbi che dice di darlo a Banksy. Mi sembra più corretta la cosa.
0: Alberto?
3: Beh, avrei voluto essere una mosca per ascoltare l'ultima conversazione tra Trump e
0: Netanyahu.
3: Netanyahu. Trump ha le elezioni di mezzo termine, ma anche Netanyahu ha le elezioni incombenti. Come vendere una sconfitta? O perlomeno un successo mancato che ha provocato quello che ha provocato nel Golfo? È questo che devono trovare i due. Poi per Netanyahu c'è una soluzione, l'unica forse, che è per cui liberarsene, la famosa grazia da parte del presidente di Israele

0: Herzog. E allora a quel punto forse le elezioni israeliane potrebbero prendere una piega diversa e forse questo paese scivolato in un piano inclinato provare anche a raddrizzarsi.
1: Anche perché, voglio dire, se Trump dovesse mai raggiungere un accordo con l'Iran, che farà Netanyahu?
2: Beh, comunque sia, io credo che un risultato l'abbiano ottenuto ed è indebolire il più possibile quello che
1: Certo, questo non
2: considerano il
1: c'è
2: nemico
1: dubbio.
2: numero uno. E,
1: Ma
2: insomma,
1: non sconfitto.
2: hanno approfittato di questi 2 anni per fare tante cose, per mettere a segno una serie di risultati che volevano in Libano, in Siria, a Gaza naturalmente, nei territori occupati. Io voglio vedere se ci sarà una marcia indietro dei coloni nei territori occupati. Israele i suoi risultati li ha già ottenuti.
0: Certo che far digerire all'opinione pubblica israeliana che ci sarà una terza repubblica islamica, quella prima di Khomeini, che è morto nell'89, e poi quella di Khamenei, che è stato fatto fuori, se ne arriva una terza, beh, allora è molto difficile, eh.
1: Vedremo, vedremo. Grazie Alberto, con il quale ci vediamo giovedì prossimo per l'ultima puntata dell'ottava stagione di Guerra e Pace. Grazie anche a Paolo Di Giannantonio, grazie
2: Grazie
1: davvero. E per semi di speranza, buone notizie sulla lotta alla malaria, in particolare per i bambini. Buonanotte a tutti.
3: Buone notizie sul fronte della lotta alla malaria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato il primo farmaco antimalarico pensato specificamente per i neonati fino a 5 kg di peso, le principali vittime della malattia, che nel 2024, ultimo dato disponibile, ha ucciso oltre 457.000 bimbi sotto i 5 anni, in gran parte in Africa, nelle zone dove la malaria è endemica. Fino ad oggi i neonati venivano curati con i farmaci per i bambini più grandi, con un rischio grave di tossicità ed errori di dosaggio. Ora finalmente Novartis ha messo a punto un preparato adatto a loro, facile da assumere, dal sapore gradevole e somministrabile insieme al latte materno. Il farmaco sarà distribuito in larga parte senza scopo di lucro. Una svolta nella lotta alla malaria che promette di salvare le vite di centinaia di migliaia di piccoli.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
1: La spesa intelligente!
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
4: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
5: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un lisciacco e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
4: Ora è pulito e fresco!
3: No stop!
5: Prova gratis il nuovo Bref Active No Stop e l'intera gamma. Acquista 5 euro di tavolette Bref, ti rimborsiamo 5 euro.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
0: Feldmaresciallo Giorgio, sei il nostro uomo migliore. Preparati a lasciare la casa.
7: Un bambino.
0: Cresci troppo in fretta. A 10 anni non dovresti celebrare la guerra e parlare di politica.
8: Alla tua età avevo un amico immaginario.

0: quanti guai mi procurava.
1: Il suo migliore amico era...
2: Hi Hitler, vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo.
3: Ciao.
4: Che cosa faremo con quell'ebrea?
3: Non sei nazista, Giorgio. Non sei uno di loro.
1: Giorgio Rabbit.

0: sentire che Dio è presente nel proprio stato di vita.
1: Dal mattino seguente la cripta viene aperta ai fedeli e comincia un crescente pellegrinaggio, finché il 23 maggio 1987 arriva un pellegrino speciale che 40 anni prima, quando era ancora un giovane sacerdote, aveva conosciuto Padre Pio, aveva partecipato alla sua messa e si era confessato da lui. Allora era Karol Wojtyła. Nel 1987 è già Papa Giovanni Paolo II. Quel giorno Wojtyła si inginocchia sulla tomba di Padre Pio, compiendo un gesto che anticipa la beatificazione e la canonizzazione che egli stesso proclamerà nel 1999 e nel 2002. Da allora e sempre di più aumentano i fedeli che ogni giorno arrivano a San Giovanni Rotondo per inginocchiarsi davanti alla tomba del frate santo, confidando in quella promessa che Padre Pio ha fatto a tutti prima di morire. Venite alla mia tomba. Prima per parlarmi mi dovevate aspettare. Adesso lì sono io che vi aspetto. Venite alla mia tomba e riceverete più di prima.

Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
2: Scopri Tigullio Cacio e Pepe, il gusto sorprendente che ti farà dire Tigullio è rustico e si sente.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia. Questa differenza un cliente mediolanu la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene, senza pensieri.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
8: Passa Plenitude per la luce e hai in omaggio 12 mesi di Adotta un pannello. Così, senza installare un

0: impianto, usi virtualmente energia solare e se consumi nelle ore di sole ti conviene. Scopri di più su anyplanetude.com.
1: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
2: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
3: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro per il 100% di potere pulente in più.
2: Ora è pulito e fresco!
1: No stop!
3: Prova gratis il nuovo Bref Active No Stop e l'intera gamma. Acquista 5 euro di tavolette Bref, ti rimborsiamo 5 euro.
4: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
5: In prima visione TV.
6: Sei pronto? Iniziamo questa avventura. Se riesci ad andare dai nonni, riuscirai ad andare su Marte.
7: Così è iniziata la mia prima missione spaziale.
8: Se ce la faccio qui, posso andare su Marte.
9: Tranquilla, staremo benissimo.
10: Deve mangiare lì da solo.
11: Quel tavolo è quadrato, possiamo farcela.
7: E Marte non è affatto rosso.
12: Ma è marroncino.
5: Saluti da Marte. Sabato in prima serata.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le vittime della nostra morte. Salus popoli romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci
0: alla tentazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre cose. Preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci al centro di aria, specialmente per Gesù. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso. Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose

0: Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le vittime della tua misericordia. Salus populi Romani,
2: prega.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo la grazia.

la bellezza salverà il mondo. Non ci resta che invocare la nota, anche se spesso abusata, citazione di Dostoevskij per continuare a sperare che la bellezza della natura e della cultura possano salvarci dalle brutture umane che stanno segnando questi tempi così cupi e inquietanti. È una certezza di bellezza, di meraviglia e di armonia

ce la offre quella che Cicerone definì la più bella metropoli dell'età classica, Siracusa, con il suo cuore più intimo e antico, l'isolotto di Ortigia. Conosci te stesso. Era il pilastro del pensiero di Socrate, che ci invitava a scoprire la nostra essenza per liberarci dal male e dare valore al bene dell'anima. E per fare questo viaggio dentro noi stessi, Siracusa ci mette a disposizione il suo tesoro più prezioso, il luogo più affascinante e misterioso, quello più solido e magico, il prestigioso teatro di pietra, il Teatro Greco di Siracusa.

Ed è qui nel Teatro Greco di Siracusa che Retroscena, per il suo appuntamento finale, vi conduce alla scoperta della 61ª stagione di rappresentazioni classiche.

0: Come al solito, ad aprire il festival, due tragedie che si alternano per un mese, l'Alcesti di Euripide e l'Antigone di Sofocle. Protagoniste, in entrambi i casi, due donne, due eroine, due creature impavide, coraggiose, che amano e mettono l'amore davanti a tutto, alla paura della morte.
1: Tu hai scelto la vita, io ho scelto la morte.
0: Alla spietatezza e arroganza del potere.
2: Io ordino che tutti in città lo lascino senza lacrime e senza sepoltura.
0: Alla codardia degli uomini.
3: Ma proprio tu, un vigliacco, mataci!
0: Chi ama da morire è innanzitutto Alcesti, la protagonista dell'omonima tragedia di Euripide, interpretata da Denis Özdoğan. La regia è di Filippo Dini, che esalta il binomio Eros-Thanatos, amore-morte.
4: In te è la mia vita e la mia morte, perché sacro mi è il tuo amore.
0: E Alcesti, che è la sola a sacrificarsi per far continuare a vivere il suo amato marito, fa tanta paura perché con la sua scelta smaschera le fragilità degli uomini.
5: I vecchi! Solo parole si lamentano della loro età, di una vita troppo lunga, augurandosi di morire. Ma appena si avvicina la fine, nessuno vuole più morire.
0: Fa tanta paura perché torna come un fantasma che ha guardato in faccia la morte. Anche Antigone muore per amore.
1: Io non sono nata per condividere l'odio, ma l'amore.
0: L'amore di cui parla l'eroina della tragedia di Sofocle è quello per il fratello Polinice, morto sul campo di battaglia, a cui il re Creonte, zio di Antigone, nega la sepoltura perché lo accusa di tradimento.
2: E il suo corpo insepolto sarà cibo per i cani e per gli uccelli, una vergogna a vedersi.
0: Ma Antigone, a cui dà corpo e anima Camilla Semino Favro, non ci sta e sacrifica la sua vita sfidando la spietatezza di un potere empio e crudele.
1: Il folle è chi mi accusa di follia.
0: E in questa Antigone, diretta dal regista canadese Robert Carson, si vedono le tante Antigoni di oggi.
1: Compiendo un atto giusto di pietà, mi vedo trattare da empia.
0: Così come il tiranno Creonte diventa il simbolo dei tanti abusi di potere odierni. È possibile allora perdere questo appuntamento col mistero, con il senso dell'amore e la conoscenza di noi stessi? La risposta ce la danno i protagonisti.
6: Questi programmi stanno sempre morendo, stanno scomparendo sempre di più. È difficilissimo trovare un luogo in cui si possa parlare di teatro, di regia, interpretazione.
7: È un'emozione fuori dal comune, Alcesti, è un'esperienza straordinaria, quasi psichedelica.
6: E poi perché l'Antigone è eterno, Sofocle è eterno e quindi...
0: E allora a me non resta che augurarvi una buona visione e una buona presa di coscienza, perché sarebbe da spietati perdersi di vista.

0: Torna Storia d'Italia, l'impegno dei carabinieri del reparto biodiversità di Pieve Santo Stefano in Toscana. Tra boschi e silenzi vegliano su un patrimonio verde che appartiene a tutti. Amici per la voce a Milano. Sergio ha una malattia gravemente invalidante e non riesce a parlare, ma la sua migliore amica Simona gli presta la sua voce. Pietro è un ragazzo di 24 anni di Monza. Studia, fa sport, eppure era stato dato per morto dai medici. La comunità di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo e la memoria di un incidente ingiusto che spezza vite, ma non recide una vocazione di cura degli altri. Sabato alle 17.30. In prima visione TV.
1: Sei pronto? Iniziamo questa avventura. Se riesci ad andare dai nonni, riuscirai ad andare su Marte.
2: Così è iniziata la mia prima missione spaziale.
3: Se ce la faccio qui, posso andare su Marte.
4: Tranquilla, staremo benissimo.
2: Deve mangiare lì da solo.
5: Quel tavolo è quadrato, possiamo farcela.
2: E Marte non è affatto rosso.
6: Ma è marroncino.
0: Saluti da Marte, sabato in prima serata.
7: Loro, le dee del destino, mi concessero che Admeto sfuggisse all'ade imminente se offriva un'altra vittima agli dei.
8: Al re Admeto viene donata la possibilità di posticipare l'appuntamento con la morte a patto che qualcuno prenda il suo posto. Ma familiari e sudditi si defilano tutti. La sola devota moglie Alcesti accetta di sacrificarsi per lui. Admeto, disperato, piange strazianti lacrime, ma non fa nulla per impedire il sacrificio. L'incontro col vecchio padre Ferete dà luogo a un feroce scontro durante il quale padre e figlio si lanciano pesanti accuse reciproche di vigliaccheria.
9: Al momento della prova hai mostrato chi sei davvero e io non mi considero nato da te.
10: Figlio, io vorrei sapere chi credi di insultare così aspramente.
9: Ormai quasi al termine della tua vita non hai voluto. Non hai avuto il coraggio di morire per tuo figlio. Avete lasciato che lo facesse lei!
10: E tu adesso vieni ad accusare me di viltà, ma proprio tu. Un codardo. Un codardo che si è dimostrato inferiore a una donna!
9: Ma appena si avvicina la fine, nessuno vuole più morire.
10: Lei è morta per te, per questo bel giovanotto.
9: Sei tu che non hai voluto morire.
10: La seppellirai tu.
9: Vattene!
10: Tu! Che ne sei l'assassino! L'assassino!
9: Maledetta! Tu! E maledetta quella che vive con te!
8: Mentre la regge in lutto, giunge l'eroe Eracle. Admeto, per non venir meno alle leggi dell'ospitalità, gli nasconde l'identità della defunta. Eracle, inizialmente ignaro e festante, scopre la verità da un servo.
11: Raniero, è morta la sposa di Admeto.
8: Decide così di sdebitarsi scendendo negli inferi per lottare contro la morte e riporta Alcesti nel mondo dei vivi, velata e chiusa in un misterioso e spaventoso silenzio.
12: La paura che incute Alcesti il personaggio e che incute Alcesti la tragedia sono diverse paure. La prima è il confronto con la morte, però quello che mi affascina di più è appunto la paura che incute Alcesti il personaggio. Prima di tutto perché è una donna che si sacrifica, è una donna che compie un atto eroico. E poi è la paura dello scandalo.
10: Lei è morta per te, per questo bel giovanotto. Hai trovato un modo ingegnoso di scamparla sempre, se ogni volta riuscirai a convincere la moglie di turno a morire al posto tuo.
13: Si può dire anche che c'è comunque anche in Alcesti un risvolto di fragilità, di paura, di dolore e soprattutto anche in lei di smarrimento di fronte al mistero insondabile della morte?
14: L'epicità di essere una regina e la fragilità

0: totale dell'essere umano. Un amore per la vita, un senso profondissimo di giustizia, del coraggio perché si sente che teme la morte, però ha deciso, si sente che è anche una tipa bella cocciuta, quindi se decide va fino in fondo.
1: Un Dio ha voluto che questo fosse il nostro destino e sia.
2: Ti amo da morire è uno slogan che conoscerai, no? Che in questo caso, in caso di Alcesti, però è un fatto.
0: Ci insegna un'altra modalità di sacrificio, che qua ci tengo a dire che è molto attuale in questo momento. In questo momento di sacrifici di gente che mette a repentaglio la propria vita, in questo caso anche per dei bambini, per delle persone che nemmeno conoscono. E qua ci tengo tanto a citare Global Sumud Flotilla, perché attivisti, giornalisti, medici, gente in pensione, sono partiti proprio perché una cosa che avrebbero dovuto fare gli altri non lo fanno, allora andiamo. Ed siamo in un momento così folle della storia che chi mette in pericolo la propria vita lasciando i propri figli a casa viene trattato come criminale, e i criminali che commettono questo assassinio, stiamo parlando dell'uccisione del quotidiano dei bambini, viene trattato con rispetto.
3: Ma è davvero mia moglie quella che vedo? Bada che non sia un fantasma degli inferi!
2: Nel finale noi troviamo, dicevamo, ci troviamo di fronte a qualcosa di tremendo. Alcesti torna dall'Ade, dal Regno dei Morti, è velata, non parla, è muta. Avete mai provato a pensare, a immaginare cosa direbbe Alcesti?
4: No, io non ci ho provato, sinceramente. Però, diciamo, mi sono speso più possibile per far sì che alla fine il pubblico possa invece domandarselo e riempire quel silenzio. Sicuramente io credo che Alcesti avrà bisogno di riscrivere il significato delle parole, della parola amore coniugale, della parola casa, della parola marito, della parola fiducia, fedeltà.
0: Io penso che qua, ammetto, fa parte di questa catena di generazioni di uomini di potere, di politici molto bravi con la parola ma aridi nel cuore, totalmente incapaci di chiedere scusa, di chiedere perdono.
4: La mia speranza, appunto, quando io vedo il finale di Alcesti, è proprio rivedere questi due nuovi esseri. Uno che ha sopportato la disperazione della perdita e chissà in che modo, quanto ha elaborato il suo non agire, perché Admeto non fa, purtroppo. E quando
2: ma non fa nemmeno il padre di Admeto.
4: Nemmeno il padre, però certo. Il padre non è tenuto a farlo. Il padre
2: non è d'accordo.
4: Il padre non è d'accordo su tante cose. È evidente. Ma è normale.
2: Sì, certo.
4: È normale.
0: Tra suocero.
5: Morirai senza onore quando arriverà il giorno.
6: Sì, da morto non farò caso alla cattiva fama.
2: Tu, Dennis, ricordi la prima parola o le prime parole che ti ha detto Filippo nel primo giorno di prove?
0: Ma guarda, con Filippo, cioè da quando lo conosco, da quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, che siamo due arieti, che proprio due fuochi testardi si sono incontrati, in qualcosa siamo molto simili e nel resto siamo totalmente diversi, e questo movimento fa sì che tante cose accadono senza che vengano detti.
7: Forza nelle membra!
2: A proposito delle prove del processo creativo, gioie e dolori.
4: Ma quello più soddisfacente, devo dire, è stato il lavoro con tutta la compagnia. Quando poi tutta questa preparazione ha incontrato invece gli attori, stranamente tutto si è semplificato.
2: Cosa ti piacerebbe, Dennis, che restasse nel pubblico dopo la visione di Alcesti?
0: Che si aprisse un po' di più il cuore a questo mistero, perché del mistero della morte e della vita stiamo parlando, e lì, in quel passaggio, in questo mistero, c'è qualcosa di potentissimo che ci abita.

0: che ci riguarda, che si possa guardare in quella direzione con amore.
1: Per l'inatteso, il Dio trova una via.
2: Mi colpisce l'ultima frase che dice il coro in chiusura proprio dell'opera. Per l'inatteso il Dio trova una via. Quale divina via inattesa vi augurate di trovare?
3: Un po' di pace. Sembra la cosa più banale, più ovvia da dire, ma un po' di pace. Ecco, trovare un po' di umana consapevolezza del fatto che siamo tutti fallibili e tutti pieni di difetti, e riconoscerci in questa fallibilità.

0: Tebe è stata teatro di una sanguinosa guerra civile che ha visto scontrarsi e perire in battaglia i due fratelli Eteocle e Polinice. A quest'ultimo, pur essendo stato usurpato il trono, lo zio e re di Tebe, Creonte, non concede sepoltura perché reo di aver attaccato la sua stessa patria.
1: Io ordino che tutti in città lo lascino senza lacrime e senza sepoltura.
0: A questo empio e infamante divieto si oppone Antigone e chiede alla sorella Ismene di aiutarla a seppellire il loro fratello lasciato insepolto.
2: Vuoi condividere la mia impresa, la mia fatica? Ma Creonte l'ha vietato!
0: A rifiuto di Ismene, Antigone decide di sfidare l'editto del re per amore del fratello e rispetto delle leggi divine. Creonte scopre il reato e condanna Antigone a essere murata viva. L'indovino Tiresia avverte il re dell'ira degli dèi.
3: Cadrai anche tu nella stessa sventura!
0: Il re si ravvede, ma è troppo tardi. Antigone si è suicidata. La moglie del re e il loro figlio Emone, promesso sposo di Antigone, si suicidano per il dolore. Il tiranno resta solo, con il peso della propria impietà e intransigenza.
4: Ai giovani, ma non solo ai giovani, cosa possiamo dire affinché si avvicinino a questo capolavoro?
5: Il fatto di dire la propria, no?
6: Di
5: esprimere il dissenso, quanto sia importante.
6: Sì, la capacità di dire il proprio punto di vista e non farsi trascinare e non avere paura del vedere, del guardare. A me è una cosa che mi ha colpito molto rispetto al testo, il quantitativo di volte in cui Antigone dice guarda, guardate, guardatemi.
2: Guardate, guardate!
6: Anche adesso, che con i social, con queste notizie, no, super veloci, la capacità di vedere veramente, la capacità di attenzione è più complessa e soprattutto le acque si annacquano facilmente.
4: Sì, si intorbidano.
6: Quindi si intorbidano e quindi imparare a vedere le cose.
3: E hai osato trasgredire questa legge?
2: Sì, perché non veniva da Zeus.
4: E abbiamo da un lato Antigone col suo amore, la sua pietas, l'adesione alla legge del cuore, degli dèi, all'ethos, misericordiosa perché vuole seppellire il fratello morto, e dall'altro abbiamo Creonte invece con la sua fede cieca, spietata, rigida, glaciale, alla legge della polis, al nomos, no, come si dice in greco, alla giurisprudenza che non tiene assolutamente conto delle ragioni del cuore. Detto così, sembra tutto molto chiaro, molto netto, molto contrapposto, antinomico, ma forse secondo voi c'è invece qualcosa di più complesso?
6: C'è anche tutto il tema del concetto di amore, il concetto di amore che porta Antigone quando dice io non sono nata per condividere l'odio ma l'amore, è un concetto ampissimo di ricostruzione.
4: Nei volti di chi vedresti Antigone oggi?
6: Ah, io la vedo nei volti di un sacco di nuove generazioni, di giovani donne delle nuove generazioni. Nel nostro ambiente delle belle Antigoni sono le Amleta. Si sono occupate di alzare la testa e lottare, proteggere il mondo femminile all'interno del teatro e del cinema italiano.
4: Dai soprusi, dagli abusi.
2: E presto dovrai dimostrare se la tua natura è nobile o sei indegna del tuo sangue. Che cos'è questo azzardo? Dove va il tuo pensiero?
4: C'è qualcosa che hai amato di questo personaggio?

0: Personaggio che ovviamente ha le sue contraddizioni.
1: Come necessaria Antigone, secondo me è necessaria anche Ismene, perché per avere coraggio bisogna anche avere paura. Per me è stato molto interessante affrontare Ismene perché mi ha messo di fronte proprio alle fragilità e al dover mostrare le fragilità che oggi siamo molto abituati a nascondere, no?
2: Partecipo al peso dell'accusa! Lo porto insieme a lei.
3: No, tu non volevi e io non ti ho coinvolta.
0: C'è una scena, mi riferisco a una delle scene finali dell'incontro fra Antigone e Ismene, quando appunto Antigone è stata già condannata a morte, allora interviene Ismene per voler condividere anche lei la sorte della sorella. E Antigone invece la respinge duramente, no? Dice:
3: non mi piacciono i parenti che amano solo a parole.
4: Questa scena è cambiata tante volte, ancora lui l'ha cambiata ieri, sì, prima della filata.
1: Mezz'ora prima.
4: Perché sì, prima era molto più emotiva, c'era lì puoi andare a decidere se andare in un rifiuto totale o più in un senso di protezione. Se no, Robert ieri invece parlava di una... come se Antigone stesse iniziando a mettere insieme i pezzi per arrivare poi al punto finale e sta cominciando ad escludere tutto. Lui faceva questo gesto, cioè allontana e stai e comincia ad avere la visione.
3: Tu hai scelto la vita, io ho scelto la morte.
0: Vi chiedo quali sono le frasi dei vostri personaggi che più vi risuonano dentro.
4: Io ho sempre questa cosa del guardate, guardatemi, che mi ha molto portato. E... non mi è più consentito vedere l'occhio sacro del sole.
3: Non mi è più consentito vedere l'occhio sacro del sole.
1: Il tuo cuore si infiamma per cose che agghiacciano.
3: Il tuo cuore si infiamma per cose che agghiacciano!
1: E poi questo pensa.
3: Sorella, pensa!
1: Che lei dice guardate.
4: Io dico, lei dice sempre pensa.
1: Pensa, pensa.
5: Get into focus now, guys. Be here now.
0: Vi ricordate le prime o le più significative indicazioni che Carsten vi ha dato il primo giorno di prove?
4: Assolutamente sì.
0: Ah, ecco.
1: Continuano a tornare.
4: Non correre, vai piano, vai lenta.
1: Togliersi di mezzo come interpreti in un certo senso per farsi attraversare, no?
4: L'incomprensione all'inizio però era non correre, quindi a un certo punto eravamo tutti tra tutti male di Zeus, sì. pausa. Infatti Robert dopo un po' fa: ma perché tutti state facendo? E lui ha detto: perché tutti decidi di andare lenti. Fa: ah no, era quello. Non ce l'avamo proprio, capiti subito.
0: Gioie e dolori delle prove?
4: Ma gioie delle prove è il gruppo meraviglioso che siamo. Dolori, devo dire no. A parte il cristallino modo limpido di Robert di dirti cose meravigliose e cose terribili con una dolcezza, sì, e una grazia, che lui ti guarda e ti dice il giorno prima: fatto un meraviglioso lavoro, wonderful, e il giorno dopo ti guarda e dice: era tutto sbagliato. E tu dici: ma come? Ma cosa è successo nel mezzo? Scusa.
0: Hai una frase per definire il lavoro registico di Robert Carsten?
1: C'è una cura pazzesca dell'estetica, del dettaglio, della forma, ma accompagnata da una profondissima sensibilità.
6: È meraviglioso lavorare con Robert, perché è talmente tanto preciso, talmente tanto puntuale e ricerca talmente tanto nella precisione, la profondità e anche la leggerezza delle cose.
4: Questa
1: possiamo riassumere con questa frase.
4: Aveva ragione lui.
1: Ha sempre ragione lui
4: alla fine.
0: Cosa vi piacerebbe che restasse nel pubblico dopo la visione dell'Antigone?
4: Qualcosa di più grande di noi, di più alto, più importante.

E siamo giunti al termine o quasi dell'ultima puntata della 18ª stagione 2025-26 di Retroscena. E permettetemi, come sempre in questo caso, di fare alcuni ringraziamenti non solo doverosi ma di cuore al direttore Vincenzo Morgante, a TV 2000, che credono e investono in un programma culturale dedicato esclusivamente al teatro, a chi mi sostiene e produce attivamente, il producer appunto Roberto Liberatori, al montatore Massimo Giannotti, alla nostra sound artist Gabriella Compagnone, che da anni caratterizza il nostro programma con le sue esclusive e magnifiche creazioni sulla sabbia, agli operatori che ci seguono sempre per le riprese e a tutti voi che ci sostenete, ci consigliate e ci seguite in vario modo attraverso la TV o anche i social media. Ora però non affrettatevi a cambiare canale, perché dobbiamo goderci insieme quella che ormai è l'immancabile cavalcata dei nostri momenti più emozionanti che abbiamo vissuto in questa stagione con i nostri incontri e i viaggi. E speriamo che a Dio e a qualcun altro piacendo, Retroscena possa continuare a farsi straniero, a rappresentare un antidoto ai mezzi di distrazione di massa, a spingersi dentro i segreti dell'arte. Insomma, speriamo di rivederci dopo l'estate con nuove puntate e appuntamenti. E ora non mi resta che chiudere con l'augurio che vi faccio dalla prima puntata della prima stagione di Retroscena del 2007, ovvero che il teatro non sopravviva, ma viva. Ma spazio adesso al finale da vivere tutto d'un fiato, alla nostra cavalcata di rievocazioni ed emozioni della stagione 2025-26, le nostre gocce di memoria. This is the life. Questa è la vita, questa è Retroscena. Buona estate. E non perdiamoci di vista, perché sarebbe da infedeli perdersi di vista.

0: Buon 18° compleanno retroscena.
1: Pronti, stiamo iniziando, eh?
2: Non potete perderci perché siamo troppo interessanti. Guardateci.
3: Bello ritrovarsi.
4: Sì, sono già tutto sudato. Guarda, sei fichissimo, come grazie, sempre. Grazie. Cioè, è bello, capito? Salve. Non solo è bravo, è bello.
5: Viva retroscena, che diventi non solo maggiorenne, ma anche vecchio. Che il teatro.
6: Che il teatro non sopravviva, ma viva.
7: Retroscena è la narrazione della poesia del teatro spiegata prima che a chi lo vede, molto spesso a chi lo fa.
8: 100.000 bambini sono morti e nessuno fa nulla.
5: Racconto la storia di un uomo che è stato ed è abilissimo nella costruzione di una realtà alternativa.
9: Oddio, va bene così? Brutto.
10: Non scappate.
11: No, sulla vostra poltrona.
12: Vieni Michele, facciamo vedere qualcosa, va? Diamoci da fare con un po' di scena.
13: O senza avventurarsi in analisi socio-psicologiche che ma che c'ho?
14: Questo angelo del focolare è sempre un po' una specie di trappola.
15: Sabato, domenica e lunedì
16: non è uno spettacolo qualunque.
17: Una storia piena di tante storie.
18: Per far circo ci vuol testa, cuore e disciplina.
19: Retroscena è qua, si vola in alto, questa puntata qua, devi guardare.
20: Vuoi dire che dopo 3 anni che non ci vedevamo non mi avevi riconosciuta? Mi hai riconosciuta dalla voce? No, dillo che lei...
21: Sì, siamo perfettamente commestibili.
22: Questa è una storia d'amore.
23: Quello che mi interessava più di tutto era proprio la parola felicità.
24: Rabbia, tremenda rabbia.

0: Che fine hanno fatto?
1: Non sono abituato ad essere diretto, mi stai chiedendo proprio una cosa.
2: Sì,
1: proprio una cosa. È un po' esagerato, te lo devo dire.
3: Perché è vero che ci sono piccole cose miracolose che ognuno, ognuna di noi può fare.
4: Questo spettacolo vedrete solo una porta.

0: Che distanza c'è tra un artista e una divinità? Da lì a là, che distanza c'è? Da lì a là.
1: Un tuo amico cieco ottimista, io so che ti disse domani si vedrà, no?
2: E chi lo disse?
1: Un tuo amico cieco ottimista.
2: Vabbè, questo allora... è tuo però, eh?
1: No, no, no.
2: Non lo so quando ti tramuti da me. Ti conosco, mascherina.
3: Sempre tenere tutto dentro.
4: Abbiamo cercato di mantenere questa visione gioiosa e amorevole.
3: È geniale! Geniale!
5: Circle Mirror Transformation.
6: Quando si fanno le puntate con Michele è come andare dallo psicanalista e uscire risolti.
7: Che intervista divertente. Serissimo lui, però io invece rimango un imbecille, ecco.
4: Mi dice, io guardo te o guardo te? Okay.

0: questi programmi stanno sempre morendo, stanno scomparendo sempre di più.
1: Quindi chiamo in causa il WWF perché siamo in estinzione ormai.
2: Auguri.
3: Che retroscena non sopravviva, ma viva.

0: scattata l'ora solare, domani è il 22 maggio. Santa Rita, Santa Rita da Cascia, che ha lasciato un messaggio che è e resterà per sempre attuale. La pace nasce dal perdono, se vogliamo davvero una pace possibile. La festa che richiama i pellegrini da tutto il mondo è sostanzialmente già partita, ma è chiaro che domani, nel giorno di Santa Rita, troverà il suo culmine. E allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato, davanti all'immagine di questa santa, anche voi avete o avevate le mamme che dicevano bisogna sempre tenere un santino di Santa Rita con sé, sempre. Abbiamo pensato di parlare di tutto questo con padre Giustino Casciano. Grazie di essere con noi, rettore della Basilica di Santa Rita da Cascia. Grazie, grazie, grazie. E Maurizia Di Curzio, ben arrivata, dell'ufficio relazioni della Basilica di Santa Rita da Cascia. Allora, la signora Di Curzio ha la pazienza di una montagna. Ve la racconto tra poco, però, la sua pazienza. Ve la raccontiamo tra un attimo. Padre Giustino, padre agostiniano, dico bene?
1: Sì.
0: Rettore della Basilica dal settembre 2024. Ha iniziato il suo sacerdozio proprio a Cascia qualche tempo fa.
1: Qualche tempo fa,
0: non andiamo troppo indietro. Dal 1980 al 1996 lei è rimasto a Cascia, sì, che è un luogo speciale.
1: È un luogo dove viene tantissima gente da tutta Italia e da tutto il mondo, e quasi sempre con tanto dolore, certo, tante prove, tante difficoltà. E queste persone, che sono veramente tante, più di 1 milione di persone

0: l'anno, sentono Santa Rita come una persona vicina, come una persona che li comprende, che capisce le loro difficoltà e sperano che lei sia capace di aiutarli.
1: E lei
0: Questa è
1: non
0: la
1: manca
0: cosa che
1: mai.
0: colpisce di più, no?
1: Non manca mai di aiutare. Non manca mai. Sperano che accada ciò che deve accadere. Maurizia Di Curzio ha una storia bellissima. Poi vi spiego il perché sia una montagna di pazienza. Ve lo dico dopo. Allora, papà ha contribuito a costruire. Suo papà ha contribuito a costruire.
2: Sì, a restaurare,
1: A
2: sì, a
1: restaurare il
2: mantenere
1: monastero.
2: la manutenzione del monastero, sì.
1: Per carità. Ovviamente in famiglia devotissimi
2: Sì.
1: di Santa Rita. Per la comunità di Cascia, che vede questa pacifica invasione da 1 milione di persone l'anno, proviamo ad immaginare, ecco, è un vivere accanto alla Santa e convivere con tutte le persone che arrivano a pregare e a chiedere.
2: Sì, Paola, è diventare una grande famiglia, perché poi dopo si instaura sempre anche un rapporto con il devoto, perché il devoto non è una persona che viene una volta e basta, tornano questi devoti, perché è come se tornano a trovare un parente, un caro amico, una cara amica,
1: Un'amica tanto
2: un'amica
1: speciale,
2: speciale, veramente
1: un'amica
2: speciale. E
1: molto
2: quindi si
1: speciale.
2: instaura anche con il paese, con il commerciante, con tutte le persone che incontrano, quell'amicizia che poi l'anno successivo ci si rincontra, ci si risaluta, ci
1: Diventa
2: si...
1: poi un fatto familiare, i figli
2: Sì,
1: magari venuti da piccoli che
2: brava,
1: tornano.
2: brava.
1: Allora, la fiaccola del perdono e della pace unisce i popoli. Questo è il titolo che abbiamo voluto dare sopra la mia testa adesso a questa nostra parte, perché Santa Rita e il nostro Papa Leone XIV, entrambi agostiniani, entrambi con una visione fondata sul perdono e solo il perdono può portare alla riconciliazione e all'unità. Quest'anno Cascia e Chicago, che è la città natale del Papa, hanno deciso di gemellarsi, di unirsi.
0: Sì.
1: In che modo?
0: Sì, la fiaccola del perdono e della pace in onore di Santa Rita ogni anno viene accesa in una città gemellata con Cascia. E quest'anno, il 14 di marzo, siamo stati a Chicago, la città dove è nato Papa Leone XIV. Abbiamo visitato proprio la casa dove lui ha vissuto. È stata una grande emozione perché
1: Certo.
0: quando ho bussato alla porta, la porta si è aperta ed
1: Eccolo qua.
0: eravamo il primo gruppo
1: Sì?
0: a entrare nella casa dove era nato il Papa.
1: Eccola qui la casa dove è nata giustamente Pope Leo,
0: Sì,
1: giustamente Papa Leone
0: la
1: XIV.
0: stessa cosa si è ripetuta sempre con questa fiaccola che arde in onore di Santa Rita nei luoghi dove il Papa ha studiato presso l'Unione Teologica Cattolica di Chicago. La fiaccola è stata portata anche nel comune di Chicago e il sindaco Brandon Johnson ci ha accolti. Abbiamo avuto una grande emozione all'essere accolti. Un piccolo comune come Cascia ha accolto in una grande città, la terza metropoli degli Stati Uniti,
1: Certo.
0: nel nome di Santa Rita e del Papa Leone XIV.
1: La fiaccola è stata benedetta ieri da Papa Leone XIV in piazza San Pietro e tornerà a Cascia. Come dire, sul fatto che sia un piccolo comune Cascia, sì, è vero, non so quanti abitanti faccia, non è un comune grandissimo, però è uno di quegli ombelichi del mondo, possiamo dire così, perché lì si guarda. E anche una città grande come Chicago, con il suo papa, guarda a Cascia. Maurizia lavora presso l'ufficio relazioni del monastero dal 1990,
2: 90.
1: 90. Tantissimi i lavori fatti, svolti, ma soprattutto l'attività di importantissima e basilare segreteria. Di cosa si tratta?
2: Io sono stata incaricata dalle monache perché loro nel corso della giornata hanno tanti momenti di preghiera E quindi in questi momenti loro hanno sempre tenuto il servizio dell'ascolto del devoto, quindi la telefonata che arriva nel monastero e la persona che chiama chiede dall'aiuto nella preghiera, dal sostegno in un momento di solitudine, dal dolore.

0: magari di una diagnosi non bella, una condivisione di queste varie situazioni che nella vita si incontrano.
1: Bisogna avere una quando parlo di pazienza, io dico, forse dovrei dire simpatia nell'accezione del saper soffrire con. Bisogna saper essere molto accorti, empatici quando si ascoltano queste telefonate.
0: Sì, devi essere, anche perché l'altro sente se tu sei lì ad ascoltare o sei lì a partecipare all'ascolto.
1: E lei partecipa, vero?
0: Sì.
1: Cioè, ne ha tutta la faccia, posso dirglielo. Ne ha tutta l'aria. Allora, ci racconterà mai le telefonate, perché le telefonate non si raccontano, però ciò che gira intorno a queste telefonate e alle donne che, come ogni anno accade, ricevono il riconoscimento internazionale Santa Rita. Sono sempre diverse, chiaramente, diverse sono le storie, così uniche e così speciali. Ma l'ho detto, buona Santa Rita e buon onomastico a tutte le Rita che sono in ascolto? Non l'ho detto, quindi domani buon onomastico a tutte le Rita in ascolto. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare con Parlando di Santa Rita, a tra poco.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente ti piace.
3: No. Alla fine non è difficile,
2: no? Scola sta pasta, va?
5: La telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco, Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: Allora, siamo a 24 ore, anzi meno, dal giorno in cui si festeggia Santa Rita da Cascia, il 22 maggio. Siamo con padre Giustino Casciano, il rettore della Basilica di Santa Rita da Cascia. Grazie, rettore. E Maurizia Di Curzio, ufficio relazioni della Basilica e molto di più. Grande cuore e grande capacità di saper ascoltare. Padre Giustino, allora, eccola qua, vediamo questo bagno di folla, di rose e di amore. Oggi pomeriggio padre Joseph Farrell, il priore generale dell'Ordine Agostiniano, presiderà la Santa Messa per la famiglia agostiniana, diffondendo, come sempre, il concetto di pace e di perdono. Noi, che non siamo a Cascia domani, come possiamo portare questo messaggio nei nostri luoghi di lavoro, nelle nostre famiglie, alle persone che amiamo?
14: Prima cosa, avere fiducia in Gesù, come l'ha avuto Santa Rita. Credere che Gesù è il Signore, è risorto dalla morte, e chi segue Gesù è sicuramente forte nella capacità di amare, nella capacità di avere pazienza. Come ha fatto Santa Rita, che ha avuto capacità di perdono con il marito, con i suoceri, con la gente. Santa Rita è colei che col perdono, basata sulla fede in Gesù, ha portato la pace. Ma sotto la radice, la forza, la roccia, è questa grande fede nel Signore, che è vicino a noi, ci ha detto che non ci lascia mai soli, cammina con noi ogni giorno fino alla fine del mondo. È chiaro che è difficile comprendere Santa Rita se non c'è questa fiducia grande nella presenza di Dio nella nostra vita, come nella sua vita.
1: Come nella sua vita. Capitano tra tutte queste persone che arrivano, persone che credono di aver perso la fede, che si sentono vacillare, che sono confuse.
14: Tantissimo, il mondo occidentale oggi ha questa grave, grave difficoltà,
1: sì.
14: Non riesce a trovare un fondamento, tutto sembra vero, non vero, anche la fede cristiana viene messa in discussione, E quindi c'è molta gente in ricerca.

0: cerca e in difficoltà. Sì. Però ecco, noi siamo tanti sacerdoti, lì a casa ogni giorno, e siamo lì per ascoltare, per aiutare, per offrire l'esempio di Santa Rita, ma anche per offrire una pagina del Vangelo, perché il Vangelo è quello che può illuminarci e ci può dare speranza verso il futuro.
1: Grazie, Padre. Grazie. Allora, ci sono donne che, come ha fatto Santa Rita, trasformano il dolore in qualcosa di eccezionalmente bello e grande. Il riconoscimento che va, ed è un riconoscimento internazionale, riconoscimento internazionale di Santa Rita, è un riconoscimento, Maurizia, tanto importante. Tra i suoi compiti, una sola donna, 80.000 compiti, questo no. È, ma li svolge con una passione, sì, e sì, con una gioia e con un sorriso unici. Come e a chi viene assegnato? Per esempio, quest'anno, domani, a chi verrà assegnato?
2: Allora, il riconoscimento internazionale viene assegnato a delle donne che nella loro vita, nella loro esistenza, hanno emulato, insomma, hanno eguagliato Santa Rita in qualcosa della sua vita. Quindi molte donne sono anche sul perdono, sul discorso, certo, del perdono, come quest'anno è stato dato a due donne, che una donna ha perso il marito, però lei è ucciso da 4 adolescenti, però lei ha... essendo un assistente sociale, ha pensato a una giustizia riparatrice, cioè che questi ragazzi poi sarebbero usciti dal carcere, ma dovevano uscire per essere poi persone migliori. Quindi con il più piccolo di loro ha avuto, è andato a conoscerlo in carcere e tuttora ha dei rapporti con lui. Poi c'è anche Mirna Pompili, che ha perso la figlia investita, e lei fin da subito ha perdonato questa persona che aveva investito la figlia, perché lei pensava che il dolore di questa persona fosse più grande del suo dolore, perché lei, cioè, comunque avrebbe vissuto sempre tutta la sua vita con questa dolore di aver
1: con questa colpa,
2: sì, no, con questa colpa, volevo parlare di colpe. Infatti, e poi c'è Fanny Curie, che ha perso il figlio per una malattia, e però lei non si è piegata, con la sua famiglia non si sono piegati al dolore della perdita del figlio, ma hanno elaborato questo lutto insieme ad altri genitori, cercando di riprendere la via sempre dell'amore, insomma, di non piegarsi a un dolore che rimane freddo a se stesso, insomma.
1: Lucia Di Mauro, Mirna Pompili e Fanny Curie, queste sono le tre donne premiate domani.
0: Quando le ho chiamate al telefono,
1: ecco, questo volevo chiedere.
0: Quando le ho chiamate al telefono, dicevano: ma noi non lo meritiamo, non abbiamo fatto nulla di straordinario. Però erano contente di essere chiamate da Santa Rita a ricevere questo riconoscimento. Mi viene ancora l'emozione di sentire quello che loro dicevano al telefono, no? Persone semplici, però straordinarie. Per vivere oggi come ha vissuta Santa Rita.
1: Noi viviamo, Padre Giustino, noi viviamo un tempo di aggressione, di guerra, ma anche di aggressione molto spesso, un'aggressione che ci tocca da vicino nel nostro modo di essere, di fare. E c'è questa donna che ci chiama al suo esempio, e molto spesso noi non ci sentiamo all'altezza di essere come lei. Che dobbiamo fare? Perché è difficile.
0: Lei ha avuto dentro casa Santa Rita il marito che le diceva: io sono abituato ad offendere prima di essere offeso, sono stato educato a questo. Aveva i due figli che gli dicevano: mamma, ma noi non possiamo perdonare gli uccisori del papà, dobbiamo mostrarci forti. Cioè, lei ha vissuto sulla sua pelle queste situazioni di debolezza, di fragilità davanti al male, no? E lei dice: preghiamo, chiediamo aiuto al Signore, perché la violenza porta altra violenza. Se fai il male...